0: Fortuno Bologna 1.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna. Le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 3.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Mo.

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anika Flash.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2, al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
11: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Sono le 4 e 4 minuti.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna. Le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 5 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Fortitudo, Flat Service Bologna. Le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
1: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB.

0: in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 6.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna. Le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Fortuno Bologna 1.
1: Buongiorno, iniziano ora i programmi in diretta di Nettuno Bologna 1.

0: buona giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Buongiorno da Alessio Galea. E scontro tra Regno Unito e Israele. Londra ufficializza le sanzioni ai commerci con i coloni. Ira di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est. Decisione condivisa intanto da altri 11 paesi, tra cui Francia, Canada, Portogallo, Spagna, non l'Italia. Io sono sempre per le decisioni che vengano dall'Unione Europea anche in materia commerciale, ha dichiarato il ministro degli esteri italiani. Grave che il governo non abbia aderito all'iniziativa, ribatte la leader Dem Schlein. Bufera sulle rivelazioni al quotidiano Reuters, secondo cui Netanyahu era stato avvertito dagli Emirati sugli attentati del 7 ottobre in una telefonata a fine settembre 2023, notizie bollate come false dall'ufficio del premier israeliano. Il femminicidio di Lorena Aisheri questo pomeriggio a Squinzano, in provincia di Lecce, ai funerali della 45enne uccisa dal suo ex sull'autostrada 1 vicino Firenze. L'esequie alle 17 nella chiesa Maria Regina, dove la donna era stata battezzata. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Champions League inizia con una sconfitta, il cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
7: Buongiorno. Ieri abbiamo avuto di nuovo qui sulla zona di Bologna temperature altissime, 36-37 gradi, siamo già in settembre inoltrato, è incredibile quest'estate che non finisce mai. Vedremo se ieri è stata veramente l'ultima giornata di caldo atroce o forse oggi le temperature faranno in tempo ad arrivare a 32-33 gradi, poi nel pomeriggio dovrebbero arrivare le prime nubi e ci sarà l'occasione

0: di rovesci e temporali, e quindi in quelle zone le temperature caleranno, questi temporali dovrebbero andare avanti fino a sera e anche probabilmente un po' nella notte e nella mattinata di domattina. Quindi domani sarà una giornata un po' più instabile, come sarà questa sera, e però domani le temperature dovrebbero calare in modo sensibile, le massime di domani non dovrebbero andare oltre i 24-26 gradi a seconda delle zone, per via delle precipitazioni soprattutto al mattino e per l'arrivo di correnti occidentali finalmente meno bollenti. Poi domani pomeriggio il tempo dovrebbe migliorare, dovrebbe tornare un po' di sole verso sera, ma insomma le temperature si manterranno gradevoli per qualche giorno, come rimarrà anche un po' di instabilità per qualche giorno, probabilmente ci sarà qualche piovasco qua e là, poi staremo a vedere come evolverà la situazione. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
2: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Su Educato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore.

0: alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
5: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti: posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore. Oh, I'm so full of love.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
8: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: Buongiorno, sono le 7.06 e stamattina, la mattina di mercoledì 9 settembre, abbiamo deciso di stupirvi un po' con degli effetti speciali, ad esempio quello di una stampante in sottofondo che è arrivata un po' lunga, a dire la verità, la stampa del documento di cui avevo bisogno, quindi iniziamo con questo piacevole rumore, questo effetto speciale. Abbiamo degli effetti speciali, questo già vi dà l'idea della laboriosità, vi richiama un po' così quel sapore di ufficio al quale sicuramente state agognando, pensando, aspirando in questo momento, preparandovi allegri come uno dei sette nani per andare al lavoro, hey ho, e quindi già così per calarvi nell'atmosfera stamattina o anche dell'ambiente scolastico, eccetera. Abbiamo deciso appunto di mettere questa stampante in sottofondo che rende tutto, adesso finisce, tra poco smetterà di sfracassarci l'esistenza. Intanto facciamo gli auguri agli amici che si chiamano Charan e Gorgonio, e ricordiamo che il 9 settembre del 1943 fu, ieri abbiamo ricordato, l'8 settembre per l'armistizio, Badoglio, eccetera. Ecco, oh, finalmente, basta, silenzio, pace, basta, zitta lì, zitta, zitta. E l'8 settembre abbiamo ricordato che insomma tutto quello che comporta l'8 settembre stesso, appunto, l'8 settembre del 43, l'armistizio, quindi il si salvi chi può generale, e lo spartiacque che rappresentò quell'anno, quell'annata, tra chi fece una scelta, cioè di proseguire con Mussolini, poi successivamente con la Repubblica di Salò, eccetera, e chi invece decise di schierarsi con il Comitato di Liberazione Nazionale, che fu fondato, eccoci qua, siamo arrivati alla ricorrenza, il 9 settembre. Gli alleati sbarcarono a Salerno e il 9 settembre del 43 fu fondato il Comitato di Liberazione Nazionale. Mi chiedono se c'è un giapponese dentro la stampante, no, sono due, però piccoli. Sì, è una stampante che va a carbone praticamente, è grossa più o meno come una cabina del telefono, è proprio veramente l'ultimo modello, sì, ma del secolo scorso. Cominciamo a leggere i giornali insieme, dopo aver ricordato il 366 402 4022. Per i nostri ascoltatori, di cui ce n'è già uno che fa lo spiritoso concioni, e insomma, un po' di pioggia doveva pure arrivare prima o poi, cioè non è che vogliamo fare la fine poi di Londra con tutti i parchi secchi gialli, devo dire, vista dal vivo abbastanza impressionante. E cominciamo a leggere i giornali con la notizia, ad esempio, dalla, dov'era? Era qua, l'avevo vista, l'ho messa qui, di Filippo Fiorini dalla Stampa, ma non la trovo più, ma la ritroverò. È quella che riguarda il caso di questo personaggio, devo dire, abbastanza, lo prendiamo, va bene, prendiamo questa, la prendiamo dal Carlino, pagina 18 nazionale, anziani morti in ambulanza, una storia che fa abbastanza impressione, questo predatore seriale, questo Spada, Luca Spada di 27 anni, aveva una spinta incontrollabile, dicono i carabinieri in questa loro relazione shock, così definita dal giornale, l'articolo di Maurizio Burnacci con queste foto macabre di questo infermiere con commenti scherzosi, si faceva fotografare insieme ai cadaveri, poi con le bare sullo sfondo, eccetera, e quindi insomma il 118 lo fece fuori. A metà ottobre comincerà il processo, secondo l'accusa ha ucciso anche gli anziani, non era soltanto così, non era soltanto dei gusti macabri. Con bolle d'aria in vena, si arricchisce di ulteriori ragguagli, il dossier Spadino, interrogatori, consulenze dei RIS, dettagli che infarciscono un fascicolo di centinaia di pagine, ossia il maxi papiro delle indagini della procura di Forlì che sono scattate nel settembre del 25, che un mese fa ha chiesto e ottenuto dal giudice per evidente gravame indiziario, cioè prove schiaccianti in gergo, il giudizio immediato in corte d'assise per Luca Spada, 27 anni, ex autista soccorritore della Croce Rossa di Forlì in Popoli Bertinoro, neo imputato per omicidio volontario aggravato per la morte di Deanna Mambelli, che aveva 85 25 anni, poretta, deceduta in ambulanza il 25 novembre del 25 per l'accusa Spada, che quel giorno era di fianco alla paziente mentre veniva trasportata dall'ospedale a una casa di cura privata, avrebbe insufflato aria nelle vene della donna, innescando una embolia gassosa. Così sta scritto nel referto dell'autopsia del medico legale della procura di Forlì, incarnata la procura dal capo ufficio Enrico Cieri e dal PM Andrea Marchini. Spada ha sempre urlato la sua innocenza, la sua difesa, convinta di ribaltare l'esito dell'autopsia grazie alla consulenza del medico legale, di un altro medico legale. La battaglia inizierà in aula a Forlì il 15 ottobre. Nel frattempo il super dossier della procura sulle indagini, che proseguirono poi per altri 5 morti sospetti in ambulanza da febbraio a novembre del 95, si sta aggravando la posizione di Spada in cella dall'11 aprile scorso, e per il solo decesso della Mambelli, ma insomma ci sono altri 5 casi, e sono convinti che abbia una propensione da serial killer, un concetto più volte evidenziato, e quindi parlano di una spinta motivazionale ossessiva e incontrollabile. Selezionava le vittime, anziani, malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. È una storia che fa venire veramente il ghiaccio nelle vene. Poi, sempre dal Carlino, Sapore di Sale, pagina 19, battaglia sulla spiaggia che verrà, dove siamo sempre in Romagna. Maxi stabilimenti dividono Rimini, le aggregazioni per la gestione di oltre 250 metri di arenile agitano associazioni di categoria e albergatori. Addio al rapporto cliente e bagnino, ma solo le realtà più grandi avranno la forza per fare veri cambiamenti. In spiaggia, piccolo e bello, per anni questo è stato il mantra dei bagnini, impauriti dall'incombere dei bandi per il rinnovo. Le varie associazioni di categoria hanno alzato dune di sabbia, scrive Andrea Oliva sul Carlino, anche in Riviera, perché è a difesa del modello balneare, perché andava protetta la piccola impresa, spesso a carattere familiare, il bagnetto, il stabilimento al quale tutti abbiamo, siamo affezionati, uno, due, tre, eccetera, eccetera. Ma a Rimini qualcosa è cambiato anche tra i bagnini. Il comune è aperto ad una manifestazione di interesse che si chiuderà tra una decina di giorni, con cui chiede se ci sono operatori e imprenditori intenzionati a presentare progetti per macro aggregazioni, cioè arenili, stabilimenti con un fronte spiaggia che supera i 250 metri. E quindi, insomma, è chiaro che poi si devono avere dimensioni anche imprenditoriali differenti. C'è un giallo per la morte, scusate, per il testamento di Francesco Guccini. Così scrive il Corriere della Sera, con un articolo di pagina 19, edizione nazionale, e è un articolo di Olivio Romanini. Il giallo dei due testamenti alla moglie, la casa di via Paolo Fabbri. Se n'è andato solo un mese fa, lasciando canzoni, ricordi, libri e un patrimonio inestimabile di affetto e riconoscenza tra i suoi fan e tra le persone che lo hanno conosciuto. Ora il suo testamento, come capita spesso ai grandi personaggi, rischia di provocare qualche dissidio familiare, qualche incomprensione tra le persone che lo hanno amato, se non di trasformarsi in un piccolo giallo. Le ultime disposizioni di Francesco Guccini sono state aperte ieri, come annunciato domenica dal Corriere di Bologna, davanti al notaio Lorenzo Luca. Quello di Guccini è un testamento pubblico, redatto più di 10 anni fa, a dicembre del 2015, ed è stato letto davanti a due testimoni. Nello studio del notaio c'era l'unica figlia di Guccini, Teresa, a cui sono andati molti beni del cantautore, ma non la cosa a cui teneva di più, per ragioni affettive, cioè la casa famosa di via Paolo Fabbri 43, che il cantautore ha invece lasciato in eredità alla moglie. Inutile ricordare il valore affettivo, la moglie Raffaella Zuccari. Inutile ricordare il valore affettivo simbolico che per tutti gli amanti di Guccini ricopre ancora oggi quella casa, icona di un tempo, di una generazione, luogo attorno al quale si sono trovate poi a cantare le sue canzoni centinaia di appassionati nei giorni in cui, immediatamente successivi al decesso del maestrone. L'indirizzo che ha dato il nome anche ad uno dei suoi album più noti, in via Paolo Fabbri, pom pom pom pom, al 43, quella lì. Teresa è nata dalla lunga relazione con Angela Signorini, precedente quindi al matrimonio con Raffaella, e in quella casa ha vissuto. Quindi è normale, scrive il Corriere, che il legame con quell'abitazione per lei sia fortissimo. Chi era presente alla lettura del testamento ha parlato di momenti di tensione, ma c'è dell'altro, perché Come confermano fonti vicine alla famiglia, il notaio avrebbe anche riferito dell'esistenza di un secondo testamento successivo, aggiungo. Si tratta di una vicenda che ha una sua delicatezza, una sua natura privatistica, fanno sapere, ma effettivamente sembra che ci sia un secondo testamento successivo al primo. Il problema è che il secondo testamento annullerebbe, anzi annulla, il precedente. Ci sono due strade davanti, quella di una lunga e travagliata contesa legale e quella di un accordo, come confida il notaio Lorenzo Luca. Io non ho ancora, dice, pubblicato il testamento che ho aperto oggi, ma di fatto si tratta di un documento vecchio perché, a quanto mi risulta, c'è un altro testamento depositato dal notaio Luigi Stame che è successivo. Insomma, le cose potrebbero ancora cambiare, comunque non è escluso che la questione venga ricomposta con un accordo. In via Paolo Fabbri 43 è rimasto ancora un drappo alla maniglia del portone, una bandiera sotto la finestra. Le parole "non bastano, le tue rimarranno per sempre", qualcuno ha scritto. Nessun giallo e nessun testamento questo potrà cancellarlo. Avvenire si occupa invece, a pagina 10 nazionale, della crisi Volkswagen che investe Ducati, sale l'ipotesi vendita del marchio, ne scrive Giovanni Maria Del Re. Il gruppo tedesco di cui Audi fa parte vuole sfoltire le partecipazioni in varie società, tra cui quella del brand italiano, per fare cassa. Questo è il sommario e questo è quanto vi abbiamo anche raccontato nei giorni scorsi. Certo, gli hanno fatto un bel compleanno alla Ducati la sera prima della conferenza stampa che lanciava le celebrazioni per il centenario. È arrivata questa notizia che Volkswagen vuole mettere in vendita. Proprio un tempismo, diciamo, sadico nel manifestare il proprio affetto per la centenaria di casa da parte del gruppo tedesco. Sono tornati a essere un po' cattivi i tedeschi, forse, no? Sono cattivi, tognini, si sono incarniti i tognini. Attenzione, perché quando si incarniscono i tognini, poi abbiamo visto che ci sono dei problemi. La Ducati potrebbe lasciare Audi, scrive Avvenire, del gruppo Volkswagen, per essere venduta a terzi. Per ora è solo un'ipotesi, a quanto pare piuttosto concreta. A parlarne è l'agenzia Bloomberg, ripresa da varie testate tedesche. Il contesto è lo Zukunftsplan 2030, non mi ricordo più come si dica in tedesco, l'ho studiato tanti anni fa, scusate, così non sono pronto. Lo Zukunftsplan, Zwei, non mi ricordo com'è, dell'amministratore del gruppo Oliver Blume, approvato a sorpresa la scorsa settimana dal consiglio di sorveglianza del gruppo Volkswagen, con il taglio di altri 50.000 posti di lavoro. Non so, mi viene un po' Stormtrooper. Dopo la Sassonia sono un po' incazzato con i tedeschi, quindi adesso faccio un po' di Stormtrooper. Sullo sfondo l'urgenza dell'azienda di liberarsi di circa 600 partecipazioni in società tra le circa 2.000 complessive. L'obiettivo è fare cassa. Si parla di ricavi dalle vendite delle partecipazioni per 15 miliardi di euro necessari per alimentare investimenti, soprattutto per l'elettrico, di 135 miliardi complessivi tra il 27 e il 31 previsti dall'azienda di Wolfsburg. Nel gruppo Volkswagen, ha dichiarato a Bloomberg la D di Audi, che si chiama Gernot Döllner, che è anche membro della direzione del gruppo. Siamo molto impegnati, dice, per una cessione disciplinata responsabile del portfolio. È parte di processo di valutazione. Questo sembra il medico, quello dei Fantozzi, quello manciato poppetta. È parte di processo di valutazione, che parliamo anche di Ducati, ma niente è stato deciso. Ducati fa parte del cosiddetto Progressive Brand Group, che include anche i marchi Lamborghini e Bentley. Anche se, va detto, rispondendo a una domanda del Sole 24 Ore, lo stesso Döllner ha precisato che non ci sarà alcuna decisione nei prossimi 2 o 3 anni, e quando un amministratore delegato dice così, bisogna mettersi spalle al muro perché potrebbero averti già venduto. Questo lo dico io, non Avvenire. Lo storico marchio motociclistico acquistato da Audi nel 2012, tra i grandi fautori il defunto grande azionista del gruppo Ferdinand Piëch, motociclista appassionato, ha visto negli ultimi tempi un calo dei profitti. Nel 2025 sono stati 52 milioni di euro su un fatturato di 925 milioni, quindi un 5,6% di profitti. Nel 2024 il fatturato era di 1 miliardo di euro e i profitti 91 milioni. In calo anche le vendite, scese nei 2 anni da 54.500 unità a 51.000, quindi 3.500 moto in meno sfornate dallo stabilimento Ducati, che tutti noi conosciamo, ci passiamo spesso, vicino anche alla sede della radio. complessivamente a Borgo Panigale, dove questa mattina alle 10.30, a proposito di bolidi rombanti, verrà mostrato alla stampa. Ieri sono già circolate le prime immagini, il tram che poi inizierà a fare i collaudi, ma ne parleremo dopo. Complessivamente il fatturato della casa motociclistica Ducati corrisponde all'1,4% di quello di Audi. Se sale, se al gruppo quello che interessa è fare cassa, secondo le stime di Bloomberg, una vendita di Ducati porterebbe circa 1,25 miliardi di euro. Visto però il prestigio del marchio bolognese, considerato la Ferrari delle moto, sempre più presente nei Gran Premi di motociclismo e clienti appassionati in tutto il mondo, i dubbi restano. Per il momento comunque rimane il mistero sui possibili acquirenti. In Germania vari media parlano del presunto interessamento della società di investimenti italiana Patria Italia, che avrebbe offerto, Patria Italia, ma che è? Sembra una cosa di guardie giurate, avrebbe offerto 2 miliardi e mezzo di euro. Volkswagen però rifiuta di commentare in proposito. Altri possibili compratori sarebbero investitori finanziari e società asiatiche. Una vendita, ha dichiarato l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, non è del tutto impossibile. Quando dicono così. La vicenda sta creando preoccupazione in Italia. Mi sono confrontato con Domenicali, ha dichiarato il ministro delle imprese Adolfo Urso, concordando un percorso che possa, una pista in questo caso direi, possa consentirci di salvaguardare un'azienda così importante, simbolo del Made in Italy di cui siamo tutti orgogliosi. Anche in questa circostanza, aggiunge Urso, che peraltro conferma il valore dell'azienda, che molti ci invidiano, utilizzeremo al meglio gli strumenti a nostra disposizione, è ben quello che ci preoccupa. Perché questo patrimonio del paese possa continuare a rappresentarci con i suoi straordinari successi sportivi, tecnologici e di mercato, esempio di eccellenza e di qualità. Quello che abbiamo chiesto, ha dichiarato invece per parte sua il presidente dell'Emilia-Romagna, Michele De Pascale, è che qualsiasi potenziale acquirente sia vagliato con grandissima attenzione da parte del governo italiano, perché non stiamo parlando della Ducati di oggi, stiamo parlando della Ducati di domani. Quindi a Volkswagen va chiesto con chiarezza cosa vogliono fare e il governo deve usare tutti gli strumenti di legge e di politica industriale per chi possiede la Ducati, perché chi possiede la Ducati continui a dare uno slancio, un'attività industriale produttiva in Italia. Si mobilita anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che tanto ne ha poche di cui occuparsi in questo periodo, quindi sistema anche la Ducati, tranquilli. Incontrerà i segretari nazionali e locali dei sindacati venerdì prossimo. Oh, sai mai che ci ritroviamo, come si chiama, Bagnaia che a guidare il tram? Non sarebbe neanche una cattiva idea. Il grido d'aiuto dei commercianti. Non arriva da Repubblica Bologna questa mattina, 100 negozi chiusi in ogni anno, questa è la il titolo in prima pagina di Repubblica Bologna. I dati di Confesercenti in città dal 2019 dicono che c'è stata una perdita di 102 milioni per il territorio e oggi inizia una raccolta firme per una legge nazionale che tuteli le botteghe di prossimità. In 6 anni la città di Bologna, scrive Marco Bettazzi, ha perso quasi 700 negozi, spariti sotto la spinta di un cambio di abitudini dei consumatori, della crescita delle vendite online. Vorrei aggiungere, non c'è scritto, direi anche del periodo del Covid. Qualcuno aggiungerà anche per colpa dei cantieri, forse sì, sicuramente qualcuno ha chiuso anche per quello. E quindi, ritorniamo a Bettazzi, a Repubblica, e quanto sostiene Confesercenti, scende in piazza per raccogliere firme e sostenere così una proposta di legge popolare dell'associazione che punta a tutelare il commercio di vicinato. In tutta la provincia spariscono i negozi più tradizionali per lasciare spazio ai ristoranti, che anche questo, insomma. Poi c'è la foto alla grande del tram, ecco il tram tirato a lucido al primo giro di pista. Quindi, crisi del commercio a titolo di pagina 2, tra serrande abbassate e sperpero di indotto. Il quadro è del resto conosciuto dal centro, ma anche in tutto il territorio provinciale. Spariscono i negozi più tradizionali, scrive Bettazzi, per lasciare spazio a vetrine vuote o ristoranti, pub e pubblici esercizi che invece sono cresciuti negli ultimi anni, soprattutto nel capoluogo, seguendo l'aumento delle presenze turistiche. Secondo Confesercenti, senza, questi dati non contemplano i locali di intrattenimento, gli operatori del turismo. Nel territorio comunale di Bologna, appunto, le imprese del commercio, propriamente detto, sono passate da 4.797 a 4.114, sono sparite 683 vetrine, una perdita netta di ricchezza stimata in 102 milioni. Nello stesso lasso di tempo sono diminuiti anche i lavoratori di questo comparto, che sono passati da 13.873 a 9.653, quindi oltre 4.200 in meno in 6 anni, il 30%. Dove sono finiti, si chiede Bettazzi, o hanno cambiato settore oppure si sono reimpiegati nei pubblici esercizi e nel turismo, che invece sono comparti che tirano da diversi anni e registrano al contrario una crescita sia delle imprese che del numero di addetti impiegati. Il quadro fosco per il commercio è ancora più evidente se si allarga lo sguardo a tutta la città metropolitana. Tra 19 e 25 sono sparite quasi 1.400 imprese per 209 milioni di euro di ricchezza perduta e quasi 9.400 addetti che sono passati da 49.000 a 40.000. E questo è quello che Confesercenti definisce una desertificazione commerciale, facilitata dalla crescita dell'e-commerce oltretutto. Poi Ducati, qua i sindacati vanno da Lepore e firmano il patto per il lavoro, dice, racconta Bettazzi, attenzione, è il nuovo Velox di Viale, Sabena fa il pieno, Sabena, sì, fa il pieno di multe in 4 mesi, il nuovo autovelox di Viale Sabena mantiene alto il numero di multe nei primi 6 mesi dell'anno, scrive Merlini. Ma i dati delle ultime rilevazioni raccontano anche altro sul comportamento degli automobilisti in città. A oggi sono 7 gli apparecchi funzionanti, tarati sulla velocità dei 50 all'ora. Quindi vi ricordo, gli autovelox sono soltanto nei tratti a 50, ma al massimo nei tratti a 30 ci possono essere quelli mobili e non ce ne sono, non ci sono mai. Quindi questi 50, questi 7 autovelox. Erano 6 nel 2025, quindi siamo passati da Viale Stalingrado, Viale Panzacchi, che sono i primi, poi Viale Togliatti, Cavina, Lenin e Berti Pisciah, l'ultimo arrivato a marzo in Viale Sabena, verso l'Ospedale Maggiore. Nei primi 6 mesi dell'anno è passato dai 107.117 del 25 ai 126.000 di quest'anno multe. Si intende, sono state levate 707 sanzioni al giorno, che sono pari a 29 sanzioni ogni ora, 30 multe all'ora. È bene chiarire però che il dato numerico è differente rispetto a quello dello scorso anno, perché sui numeri del 26 pesano le sanzioni registrate dal nuovo Velox attivato appunto in Viale Sabena all'inizio di marzo. Senza il peso del nuovo occhio elettronico, le multe dei 6 Velox storici sono state 81.000 e qualcosa. E quindi eccetera eccetera. Quindi insomma, occhio che questi 7 autovelox producono un centinaio di sanzioni al giorno in media, perché 7 autovelox, 707 sanzioni al giorno in totale, e quindi circa 30 all'ora anche le sanzioni, oltre che il limite di velocità. Città 30, quindi significa che ogni giorno bisogna fare 30 multe, se no non si sta bene. L'Iron Tram è già in pista, ecco il primo di 33 convogli. Il mezzo, scrive Marco Merlini, destinato alla fase di collaudo, è arrivato ieri mattina dalla fabbrica in Spagna. Non è arrivato su rotaia, ovviamente l'hanno trasportato con dei tir. Ora è a Borgo Panigale, una lunga attesa coronata finalmente dal lieto fine. Ma insomma, adesso lieto fine è ancora un bel po' in là, il lieto fine. Comunque, ieri mattina il primo tram che correrà sulle due linee in via di ultimazione è arrivato al deposito di Borgo Panigale, atteso in verità nel corso della notte a causa di un ritardo di qualche ora, si è affacciato, è già in ritardo, non è neanche arrivato, è già in ritardo il tram. È che... Lepore! Lepore! Pausa.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna. Le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 7:31 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, meteo.
8: Buongiorno. Ieri abbiamo avuto di nuovo qui sulla zona di Bologna temperature altissime, 36-37 gradi, siamo già in settembre inoltrato, è incredibile quest'estate che non finisce mai. Vedremo se ieri è stata veramente l'ultima giornata di caldo atroce o forse oggi. Oggi le temperature faranno in tempo ad arrivare a 32-33 gradi, poi nel pomeriggio dovrebbero arrivare le prime nubi e ci sarà l'occasione di rovesci e temporali. E quindi in quelle zone le temperature caleranno, questi temporali dovrebbero andare avanti fino a sera e anche probabilmente un po' nella notte e nella mattinata di domattina. Quindi domani sarà una giornata un po' più instabile come sarà questa sera, e però domani le temperature dovrebbero calare in modo sensibile, le massime di domani non dovrebbero andare oltre i 24-26 gradi a seconda delle zone per via delle precipitazioni soprattutto al mattino e per l'arrivo di correnti occidentali finalmente meno bollenti. Poi domani pomeriggio il tempo dovrebbe migliorare, dovrebbe tornare un po' di sole verso sera, ma insomma le temperature si manterranno gradevoli per qualche giorno. Come rimarrà anche un po' di instabilità per qualche giorno, probabilmente ci sarà qualche piovasco qua e là. Poi staremo a vedere come evolverà la situazione. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
10: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
11: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram. Cambiare password. Allora, estate 2026.
12: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
13: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
14: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
17: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
18: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
19: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
20: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
21: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
22: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: Rieccoci in diretta, 7:37, 9 settembre ancora, buongiorno, Emilio Marrese da Tempo Perso, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8:30 su Nettuno Bologna 1, ormai qui la terza stagione, all'inizio di questa terza edizione. Allora, riepilogando le radiocronache in diretta di quest'anno abbiamo tutto, cioè se voi fate una partita in cortile, sul terrazzo, così tac, arriva a Bosello e fa la radiocronaca, cioè non ce n'è per nessuno, oppure ce n'è per tutti, su Nettuno Bologna 1, che è la radio dello sport cittadino, ma non solo dello sport, di tutto. Noi facciamo radiocronache, ve l'ho detto, a tappeto, cioè proprio è come Giardini Margherita, arriva un pallone, partita 5 contro 5 con delle borse al posto dei pali, le giacche, appoggiate alla giacca, tac, c'è già Bosello. Mosello e tutti gli altri, poi che della compagnia Ronzulli, insomma dipende. Ronzulli vive, c'ha una tenda, lui sta con un sacco a pelo ai margini del campetto, del playground, ma non solo, di Giardini Marietta, si trasferisce a seconda di dove vengono giocate le partite e tac, radiocronaca in diretta. E noi siamo fatti così, appena si muove una palla, tac, radiocronaca in diretta. Allora, oggi alle 18, stupidaggine parte, Fortitudo Rieti, amichevole, e sabato ancora la Fortitudo alle 16 dal Paladozza contro Livorno, sempre in amichevole e sempre in cronaca diretta. Ne approfitto per ricordare che poi successivamente, per chi vorrà restare o per chi vorrà arrivare anche dopo, alle 18:30 al Paladozza, al Mubit, lì al Museo del Basket, ci sarà la presentazione del libro di Enrico Schiavina, L'ombelico del basket, editato, pubblicato da Minerva. Sono i 70 anni del Paladozza e lo racconteremo, sarà una presentazione un po' particolare, insomma sarà molto animata, almeno ci proviamo, animata sicuramente dal punto di vista dei video, delle immagini, delle musiche eccetera, quasi una narrazione show, e ci proviamo, E il sottoscritto insieme a Schiavina e a Walter Fuochi, vi raccontiamo un po' di questi 70 anni, le parti importanti di questi 70 anni di vita del Paladozza, e sabato alle 18:30. Invece la Virtus, credo, la radiocronaca sarà mercoledì 16 contro Roma. E torniamo a leggere i giornali, dove eravamo rimasti. Lepore, colpa di Lepore sul tram. C'è un'altra, ecco, poi c'è, a proposito di Lepore, c'è anche questa, la pagina 5 di Repubblica Bologna, il comandante Ryanair, ritardi, colpa di Lepore. Presentiamo questa storia. Il volo è in ritardo a causa di un provvedimento della giunta Matteo Lepore, questo lo ha annunciato un pilota di Ryanair ai microfoni, il suo microfonino di bordo, poco prima del decollo. Ci sarebbe da ridere, scrive Emanuela Giampaoli, se non fosse che non c'è niente da ridere, tipo quelle vignette con la scritta piove, governo ladro. È successo sul volo Ryanair da Olbia a Bologna sabato 29 agosto, in partenza alle 22:15, avevamo qualche minuto di ritardo, racconta l'imprenditore bolognese Francesco Ponzelli Stelline, che era appunto a bordo. Viaggiavo con mia moglie ed eravamo già seduti quando il pilota ha fornito ai viaggiatori una serie di informazioni sul volo, le solite, quelle che nessuno poi al massimo ascolta, però a un certo punto, comunicazioni tipiche del decollo, prima del decollo ascoltavo distrattamente, a un certo punto ho sentito affermare che il ritardo era legato ad un provvedimento della giunta Matteo Lepore. Con mia moglie Laura ci siamo guardati esterrefatti, non so neanche a che provvedimento si riferisse, però è sconcertante, dice. Con tutta probabilità il pilota accennava polemicamente all'ordinanza dell'ENAC, che è l'ente nazionale per l'aviazione civile, che ha stabilito la riduzione dei sorvoli notturni dalle 23 alle 6 sull'area urbana di Bologna. Un provvedimento in effetti fortemente voluto dalla giunta a tutela del riposo e della salute dei residenti della zona, però tra l'altro è comunque un provvedimento dell'ENAC, non del comune. Un'ordinanza a cui tra l'altro si è arrivati dopo una lunga trattativa tra i comitati, comune e aeroporto Marconi. Non la conosco, continua Ponzellini, ma il pilota aveva un accento di casa, diciamo così, un accento bolognese, e quindi l'ho trovato bizzarro. Tra l'altro il volo poi è arrivato puntuale. L'ennesimo caso di propaganda contro il sindaco Chiosa Giampaoli su Repubblica, stavolta attraverso il pilota di una compagnia aerea privata, tenuto tra l'altro a sapere che sullo spazio aereo le decisioni spettano all'ENAC e non al sindaco. Però ormai è così in automatico, e il che poi non significa che Lepore non abbia delle colpe, ne sbaglia, però insomma questo clima così in cui qualsiasi cosa accade in automatico, anche ad esempio il voto in Sassonia, mi pare evidente che sia una reazione a Città 30. Fakir, 26 indagati per gli scontri, sono 150 le posizioni al vaglio, questo è il titolo di pagina 6. Dopo gli scontri del 20 luglio sono aggiunti nuovi nomi ai primi attivisti identificati, sabato c'è un'iniziativa dei collettivi, attenzione, sono momenti di tensione. Poi Alberto Cremonini, si valuta la colpa medica per la morte. Alberto Cremonini, per gli amici Crema, il ragazzo di 19 anni deceduto dopo un lungo ricovero che era stato investito fuori da Righi. E Alessandra Rini scrive che per la sua morte, nel giorno della sua maturità, una tragedia inimmaginabile, dovrà essere accertata anche l'eventuale colpa medica. Si tratta di un passaggio formale, come previsto dopo il decesso. L'incidente accadde il 2 luglio lì davanti a Viale Pepoli, davanti al sull'attraversamento, nei pressi dell'attraversamento che collega Porta Sant'Isaia a via Andrea Costa. Le sue condizioni poi si sono aggravate nei giorni successivi al ricovero, fino all'entrata in coma e al decesso il 16 agosto scorso a Sant'Orsola, dove era stato poi trasferito per complicazioni sanitarie. Adesso, su indicazione della procura, andrà esaminata anche l'eventuale condotta sanitaria, oltre che quella dell'automobilista, eccetera. Una storia veramente drammatica. Scuola, più diagnosi di dislessia, certificati in Emilia 67.000 bambini. Sono tanti, I disturbi dell'apprendimento riguardano il 7% degli alunni. 6.457 a Bologna, adesso dicono sono i genitori a volere la prima visita. Sono oltre 1.000 l'anno solo a Bologna le diagnosi, con una lista d'attesa che per una prima visita nel pubblico dura circa 3 mesi. La lista d'attesa sono i DSA, disturbi dell'apprendimento, dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, che solo a Bologna riguardano 6.457 studenti su 95.000, di fatto scarsi, pari quindi a circa il 7% dei bambini, veramente tanti. Bambini e ragazzi che necessitano di ausili, talvolta di educatori, di diagnosi precoci, a cui non sempre la scuola riesce a dare risposte adeguate, scrive Emanuela Giampaoli sempre su Repubblica. Per questo l'AID, che è l'Associazione Italiana Dislessia, che ha una sede a Bologna e si occupa in realtà di tutto lo spettro di DSA, per la prima volta alla vigilia del rientro in classe lancia sul sito aid.org una guida, una campagna, pronti partenza a scuola, guida pratica per le famiglie per un rientro senza ansie. È un modo, dicono, per sensibilizzare famiglie e scuola, lo dice la Presidente Lucia Iacopini, sul fatto che si tratta di studenti che hanno diritto a supporti e percorsi personalizzati, eccetera. Continua l'articolo, noi invece passiamo al resto del Carlino. Una volta si tagliava molto colto e corto su queste, il ragazzino che aveva qualche difficoltà in più, semplicemente perché era meno intelligente degli altri. Le cose invece non stanno così, per fortuna. Poi è cambiata la sensibilità rispetto a questo tema. 7.000 bambini che hanno difficoltà di questo tipo sono veramente tanti in città, in regione, e quindi ci vuole molta attenzione, cura, soprattutto da parte degli insegnanti, antenne dritte per capire e aiutare. Elezioni, il centrodestra su un politico, è quello che scrive Il Resto del Carlino. Prende quota l'idea di una figura di partito per sfidare Lepore. Di Benedetto della Lega e Castaldini di Forza Italia sono in poll, ne scrive a pagina 3 Andrea Zanchi. La fotona grande invece è l'eredità del maestrone, la storia che avevamo letto prima. I testamenti sono due, noi l'abbiamo letta dal Corriere della Sera, insomma la storia è più o meno quella che hanno tutti, e quindi c'è un rebus sulla casa di via, la famosa casa di via Paolo Fabbri 43, che il primo testamento ha assegnato alla moglie, alla vedova Raffaella, mentre insomma la figlia Teresa tanto avrebbe tenuto e voluto quella casa. Ma ci sarà un secondo testamento, c'è, successivo, quindi che ha maggior valore, che ancora però deve essere reso pubblico. Vediamo se cambieranno le cose. Queste sono vicende che insomma fanno sempre un po', immagino, il tanto dolore all'interno della famiglia, ma anche un po' così dispiacere anche da parte dei semplici fan, che ovviamente nulla hanno da guadagnare. Allora è andata un'eredità sicuramente affettiva, morale, ma queste vicende insomma di eredità sono un po' scabrose, un po'. Centro-sinistra, campo larghissimo, 7 partiti per il bis di Lepore, siamo uniti ma si può migliorare, non c'è dubbio, da Italia, IV a PSI, Verdi, eccetera. Questo è il racconto di Renzo Sanna dalla Festa dell'Unità. E poi invece abbiamo detto, pagina 3, Andrea Zanchi scrive: primo summit nella capitale sulle 5 grandi città al voto nel 2027, rimane il niet di Forza Italia, niet, e Lega ad un civico, non vogliono il civico a Bologna, e quindi come candidato in pole position in questo momento ci sono Castaldini e Di Benedetto. Dopo mesi di dibattito, scrive Zanchi sul Carlino, pubblico e dietro le quinte, in casa del centrodestra prende quota l'ipotesi di un candidato politico per sfidare Matteo Lepore nella corsa al bis a Palazzo da Curso dalla prossima primavera. Accordi definitivi o nomi certi per il momento non ce ne sono, le intenzioni della coalizione di governo a Roma e di opposizione sotto le due torri si sono spostate nettamente nelle ultime ore verso la scelta di un candidato di bandiera, come richiesto da Lega e Forza Italia, e come invece osteggiato, pur senza alcuna intenzione di fare barricate, da Fratelli d'Italia. Osteggiato un po' così, ma che davvero? Cosa sarebbe cambiato negli equilibri interni al centrodestra? A quanto pare un primo summit romano tra i vertici dei partiti delle 5 grandi città al voto nel 27, perché ricordiamo che oltre a Bologna ci sono le ben più grandi e importanti, Roma, Milano, Torino e Napoli. Tenutosi in questi giorni, avrebbe certificato lo stallo in atto sotto le due torri, un po' perché la casella civica è già stata occupata da due candidature quelle di Favia e Zanni, che non intendono apparentarsi col centrodestra, che chissà poi se veramente, forse bisogna che glielo chiedano prima di sapere se non si vogliono apparentare, e un po' perché qualsiasi nome non politico avanzato da Fratelli di Italia rischierebbe di non trovare l'appoggio degli alleati, spaccando di fatto la coalizione. L'idea di procedere con un profilo di partito ha ripreso comunque quota e a nulla per il momento sono serviti i tentativi dei meloniani per provare a ragionare su alcuni nomi senza tessere di partito, che avevano dato una disponibilità preliminare. Se i successivi confronti tra alleati dovessero certificare questo stato di cose, il passaggio successivo sarebbe quello di individuare il profilo più adatto per rappresentare il centrodestra unito nella sfida a Lepore. Qui entrano in gioco alcune variabili non di poco conto, scrive il Carlino. La prima, la distribuzione interna dell'alleanza delle candidature a sindaco, cioè quante andranno a Fratelli d'Italia, quante a Forza Italia e quante alla Lega nelle 5 città dove si va a votare, quelle se le devono spartire. E sono tutti elementi che inseriscono Bologna in una partita più grande e che indirizzerebbero la scelta su un candidato o di Forza Italia o della Lega più che di Fratelli d'Italia. E quindi a quel punto Matteo Di Benedetto Lega, Valentina Castaldini Forza Italia sembrano poter essere le figure che corrispondono a questo identikit. 7, poi c'è il Carlino, anche il Carlino a pagina 5 si occupa della vendita di Ducati, la vendita è un po' più vicina, è il titolo, il comune chiama subito i sindacati, la CISL dice attenzione massima, l'amministratore delegato di Audi dice ancora nessuna decisione, venerdì mattina l'incontro con le sigle a Palazzo D'Accursio. E ancora vediamo un attimo, allora abbiamo un po' di messaggi, sono rimasto anche un po' indietro a leggere. Siamo da sempre alla Motor Valley, a proposito di questo scrive Andrea, il periodo del mondo del lavoro non risplende di certo, ma perché i tram dobbiamo prendere dalla Spagna e non produrli quantomeno in Italia? Ah, ok, questo non lo so, probabilmente perché ci sono ditte lì che sono specializzate in tram, li fanno più belli, non ho idea. E poi forse i tram, un tram prodotto nella Motor Valley forse andava troppo veloce, perché qui abbiamo Lamborghini, Ducati, Ferrari, Maserati eccetera, e va a busso, cioè, quindi bisogna che invece il tram, non lo so, non ho idea. Poi ciao Marione, poi Massimiliano dice ho scoperto di avere DSA dopo la certificazione di mio figlio, è intelligente ma non si applica, no? È una delle classiche cose che sono sempre state dette, e di ragazzini che sembravano non sfruttare appieno le proprie possibilità, in alcuni casi il disturbo non c'entra niente, è che proprio non c'hanno voglia, in altri però insomma, bisogna essere più attenti a questo. Mobilità, a proposito di tram, l'ingorgo è servito, pagina 6 del Carlino Bologna, da via Mattei a via Murri, i cantieri non finiscono mai. Oh, e Andrea Bonzi scrive dall'ospedale Maggiore alla rotonda Paradisi, abbiamo attraversato la città a passo d'uomo, molte auto si riversano in via Mazzini, non ci sono lavori ma si resta in coda per 40 minuti, manca ancora una settimana all'inizio della scuola, prima campanella, anticipi a parte a metà settembre, ma il bonus è già finito con il ritorno al lavoro della maggior parte dei bolognesi, l'incrocio di cantieri oltre a quelli rimanenti del tram, anche molti per rifacimento del manto stradale e altre casistiche, percorrere le strade bolognesi mette già a dura prova il più paziente degli automobilisti. Nel nostro viaggio dribblando transenne e cartelli stradali partiamo da ovest, dall'area dell'ospedale Maggiore, in particolare insomma c'è tutta la mappa, tutto il racconto dei cantieri e delle code in tutta la città. E poi Bologna, pagina 7, Bologna ti presento il tram, il primo mezzo è in città. Mezzo in tutti i sensi, perché ne è arrivato proprio mezzo, cioè non ho visto le foto, mi sembra che ne manchi un pezzo, adesso non so se lo ricompongono stamattina come i Lego per mostrarlo alla stampa, però immagino di sì. È sbarcato in Liguria, ha fatto capolino ieri mattina al deposito di Borgo Panigale, il comune dice grazie ai cittadini della collaborazione, i social si spaccano, vabbè. Cioè onestamente i social a sto punto, ma veramente, ma ancora stiamo a ascoltare, a leggere quello che dicono i social. Non ce l'ho mica col Carlino e con Moroni, per carità di Dio, questo è un in automatico, lo facciamo tutti noi continuamente, anche qui i social dicono. Io vorrei invitarlo un giorno, i social tutti e due a cena, così a chiarire un po' la faccenda, perché in automatico poi si sono lette delle cose sul tram, cioè, ma non mica solo sul tram, cioè, come dire, su tutto, ma cioè che uno veda una fotografia e dica che sono state sbagliate le rotaie, che erano sbagliato il mezzo, che è più piccolo, è più largo, è più troppo lungo, è troppo corto, ma che cazzo, cioè, ma vacci sopra e poi parla almeno da una fotografia, no ma è troppo piccolo, arriva sotto, no è troppo lungo, abbiamo del tempo, ecco questo che i social ci dicono, che c'è del tempo, ci sono degli spazi che potrebbero essere usati nelle vite di tutti noi meglio, e invece dobbiamo scrivere alla qualunque sui social. Lo aspettavano tutti i bolognesi da mesi, anzi da anni, scrive Moroni. Sul Carlino finalmente si è fatto guardare, è arrivato puntuale di buon mattino, addirittura in anticipo, perché in anticipo o in ritardo, ci decidiamo chi è che ha detto che era in ritardo, perché molti attendevano le prime immagini in città per oggi con la super presentazione al nuovo terminal di Borgo Panigale, il programma è 10:30, è partito via mare dalla Spagna dove è stato plasmato dall'azienda CAF, nello stabilimento di Irun nei Paesi Baschi fino a giungere al porto di Savona. Poi, dopo una sosta tecnica a Genova, è arrivato al deposito al capolinea della linea rossa. Eccolo il primo tram di Bologna con la sua livrea rossa e oro, che a qualcuno ricorda tanto Iron Man, personaggio della Marvel, come nel più cinematografico dei Truman Show. Ogni passaggio continua a essere ripreso, immortalato, postato ovviamente sui social e chiacchierato. I bolognesi ne parlano

0: quando, non lo so, chissà, vedremo. E poi Sustavè con la giunta attende, dice ora Roma batta un colpo, polo giudiziario e ambulatori, questo dovrebbe essere il futuro della Staveca. E Staveco, Sani, Masini, Mazzoni e anche Prati Caprara che non vanno lasciati in fondo. La lista di ex caserme e aree dismesse in città è lunga e non è una novità. La novità semmai è che grazie ai concorsi internazionali, l'impegno di Comune e Demanio, qualcosa inizia a muoversi per una Stamoto e una Perotti che sognano una nuova linfa. C'è una fotografia sotto le torri che parla anche di altri progetti al palo, scrive sempre Francesco Moroni sul Carlino, e percorsi ormai abbandonati. C'è la Staveco innanzitutto, su cui da anni pende il progetto di una nuova cittadella giudiziaria, in quella che con ogni probabilità rimane l'area militare più grande di Bologna, non solo perché anche la regione ha manifestato la volontà di portare sui viali un nuovo polo sanitario dopo l'accordo con Comune, Demanio e Università. C'è la disponibilità su Staveco della regione a un investimento sulla parte sanitaria, dicono chi è che lo dice? Dice tra virgolette, quindi. Lo dicono, lo dice la regione, e poi eccetera, eccetera, insomma, anche lì. Però siamo tutti in fase di stallo, per capire se e quando il piano verrà poi attivato veramente da chi può, da chi deve, che in questo caso è il potere, il governo centrale, non Bologna. Poi c'è un altro argomento che può interessare molti, cioè il giro di vita dell'Europa sugli affitti brevi, ma noi ne parliamo dopo la pausa.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7 e 58 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Bentrovati, scontro tra Regno Unito e Israele. Londra annuncia sanzioni contro gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. Ira di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme. La decisione dello stop agli scambi con gli insediamenti è stata condivisa da altri 11 paesi, tra cui Francia, Canada, Spagna, non dall'Italia. Aspetta l'Unione Europea a decidere sulle sanzioni, spiega il ministro degli esteri italiani. Protesta la leader del PD Schlein.
8: Torniamo a rivolgere al governo una forte richiesta di fare come stanno facendo gli altri paesi, perché credo che sia veramente grave che oggi il governo abbia deciso di mancare anche a questa iniziativa.
7: Un'ora di telefonata ieri tra Putin e Trump, il colloquio segue la missione a Mosca e a Kiev degli inviati americani Witkoff e Kushner. Nessun piano per attaccare l'Europa, ha assicurato Putin, secondo cui il mito della minaccia russa è un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina. Champions League inizia con una sconfitta al cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, stasera occhi puntati sul Napoli che affronta l'Arsenal al Maradona. Una buona giornata da Alessio Galea.
6: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. Ieri abbiamo avuto di nuovo qui sulla zona di Bologna temperature altissime, 36-37 gradi, siamo già in settembre inoltrato. È incredibile quest'estate che non finisce mai. Vedremo se ieri è stata veramente l'ultima giornata di caldo atroce o forse oggi. Oggi le temperature faranno in tempo ad arrivare a 32-33 gradi, poi nel pomeriggio dovrebbero arrivare le prime nubi e ci sarà l'occasione di rovesci e temporali. E quindi in quelle zone le temperature caleranno, questi temporali dovrebbero andare avanti fino a sera e anche probabilmente un po' nella notte e nella mattinata di domattina. Quindi domani sarà una giornata un po' più instabile, come sarà questa sera, però domani le temperature dovrebbero calare in modo sensibile, le massime di domani non dovrebbero andare oltre i 24-26 gradi a seconda delle zone, per via delle precipitazioni, soprattutto al mattino, e per l'arrivo di correnti occidentali finalmente meno bollenti. Poi domani pomeriggio il tempo dovrebbe migliorare, dovrebbe tornare un po' di sole verso sera, ma insomma le temperature si manterranno gradevoli per qualche giorno, come rimarrà anche un po' di instabilità per qualche giorno, probabilmente ci sarà qualche piovasco qua e là. Poi staremo a vedere come evolverà la situazione. Bene, per oggi è tutto. Una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
6: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili.

0: responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Serie A Enilive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli!

0: Mercoledì 18, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902 l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
2: Da ogni euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Ogni euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
7: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. È qui.
12: Ah sì sì, è qui, è come, è qui, è tutto proprio, tutto nostro. Sport di Bologna, 8.06, mercoledì, sì, mercoledì, confermo, 9 settembre. Ancora buongiorno da Emilio Marese, questo è Tempo Perso, la rassegna stampa quotidiana da lunedì al venerdì di Nettuno Bologna 1 e messaggi al 366-402-4022. Ti farei parlare con un mio amico, scrive chi sei, Pierre, aspetta un attimo, sì, sì, ma anche no, ecco, no, guarda, non avrei bisogno, cioè faccio coi miei, non ti preoccupare, mi bastano quelli, perché Dice, dal Covid in poi, lobotomizzato dai famosi social, e visto che con il Covid non sa più cosa dire, è passato alla Garisenda, via Rivarino, al tram, un tamburamento costante, continuo, giornaliero, clamoroso. E ce ne sono tanti, poi non soltanto su questo fronte o su questi temi o sul fronte cittadino, eccetera, ce ne sono tanti che vivono in modo, anche sul calcio, la voglia, in modo ossessivo, insano, patologico, l'uso di questi mezzi di espressione che sono stati, che abbiamo a disposizione, e quindi sì, nulla di nuovo. Fa male vedere non tanto quello che si scrive, che fa comunque male, e in alcuni casi bisogna imparare. Bene ha fatto il sindaco, come bene fanno tutti quelli che vengono fatti oggetto di calunnie, offese, anatemi, minacce soprattutto, e perché ci deve essere un limite. Non si può pensare che di persona per strada certe cose non è educato dirle, e invece ci sono poi quelli che lo fanno anche per strada. È pericoloso, non è giusto, ed è ovviamente riprovevole anche quello, ma lo è altrettanto farlo sui social, invece, così, perché con una tastiera si può fare qualsiasi cosa, basta con questa cosa, basta. E quindi, vabbè, insomma, dai, discorsi vecchi, soliti, l'unica è un po' di spazzolate dal punto di vista giudiziario, penale, e quindi quando si può si ricorre a chi esagera, e poi dopo su quelli che appunto mettono preoccupazione e malinconia non tanto per quello che dicono, ma per questo bisogno insopprimibile che hanno di vomitare rabbia, rancore, malessere, e questa è una spia su uno stato di salute mentale generale che deve comunque farci preoccupare, ma dal punto di vista di chi non ha responsabilità, l'unica è cercare di ignorare il più possibile, come da un po' di tempo a questa parte, faticosamente e non sempre con successo, cerco di fare, cioè forse l'unica è astrarsi un po' da queste diatribe, non stare troppo dietro a scrollare, guardare, eccetera, leggere, rispondere, perché sennò non se ne esce, e se ne esce comunque sempre male, perché come chi è che diceva che, insomma, a litigare con un imbecille alla fine ci rimetti sempre tu che sei un po' meno imbecille. Poi può darsi che l'imbecille sia io in questo caso, cioè non ho detto chi è l'imbecille, però. Hai aggiornamenti sulla Garisenda, Fabrizio? No, non ho aggiornamenti sulla Garisenda, non mi ha scritto stamattina. E poi invece dice Claudio, quanto costerà il biglietto del tram? Non si sa ancora, spero in prezzi popolari, anche io. In bus un'andata e ritorno costa 5 euro, è troppo, è decisamente troppo, hai assolutamente ragione. E ci faccio mezzo serbatoio del motorino, hai assolutamente ragione, ne abbiamo parlato quando è stato fatto questo aumento a Bologna. I prezzi dei mezzi pubblici sono troppo alti per la corsa singola, saranno ancora più alti quando ci sarà il tram. Ci sarà un biglietto unico integrato con cui potrai fare sia tram che bus, e sarà più alto indubbiamente di quello che è adesso, quindi a questo aspettiamocelo. Vediamo però che cosa ti dà in cambio. Adesso il servizio che ti viene dato, visti tutti i cantieri e le difficoltà del momento, non vale quel prezzo. Va anche detto, come viene sempre detto, ricordato da Tipper, dall'amministrazione, eccetera, che comunque esiste una parte di una quota di abbonamenti, o comunque di varie scontistiche, un ginepraio di scontistiche alle quali tante categorie possono avere accesso, avere diritto, che arriva a ricoprire quasi l'80% del movimento, cioè quelli che fanno il biglietto singolo come me, che prendo l'autobus così ogni tanto, perché insomma ho la possibilità di girare molto in bici, e pagano intero, e quelli che pagano intero saranno grosso modo 1 su 5, gli altri più o meno tessere, sconti, gratuità varie, quindi questo anche va detto. Però il prezzo del biglietto singolo, concordo con te Claudio, è alto, ma non si sa ancora quello del tram. Fai prima arrivare il tram, poi dopo faremo arrivare anche i biglietti. Premesso che non ho sentito l'intervista completa rilasciata dal sindaco rilasciata in luglio alla radio, mi era parso di capire che rientro delle ferie, comunque prima dell'inizio della scuola i cantieri stradali sarebbero stati ultimati. Ribadisco che può essere che abbia capito male. Buone cose a tutti, ci sarà più tempo per ascoltare la radio, ovviamente se sei in macchina, dice Simone. Un peletto lunghi siamo, la situazione sì, sta migliorando, però è evidente, come ha riportato stamattina il Carlino nel suo giro, nel suo reportage, che la situazione comunque sì, poteva essere, si sperava fosse migliore. Ancora il biglietto singolo, mi informano, se prendi il City Pass è 1,90 euro, scade dopo 5 anni, questo mi informa la comunicazione del comune. E i cantieri sono per le asfaltature che tutti chiedono per coprire le buche, e questo, questo è stato detto anche più volte. La parte di cantieristica legata al tram ormai quella si sta per chiudere. Poi sappiatelo, e che non sarà una novità, è stato detto anche questo, probabilmente verrà ribadito anche stamattina in fase di presentazione del nuovo tram, che è del nuovo tram, insomma del primo mezzo che è arrivato, così inizia questa operazione di collaudo. Dopo i collaudi, cioè i collaudi si fanno apposta per correggere le cose che non vanno, quindi non sorprendetevi, poi vabbè sono parole a vuoto, lo dico con quelli che hanno, diciamo, che hanno due neuroni e possono ragionare anche in modo critico e polemico, perché la polemica non è una cosa sbagliata, quando anzi è necessaria, è un sale necessario, ed è un diritto e anche un dovere fare polemica, però ragionando con dell'onestà intellettuale e con dei mezzi a disposizione veri, non sparare boiate così alla cieca su tutto. Dicevo, aspettiamoci ovviamente che poi quando partono i collaudi ci saranno delle cose da correggere e verranno riaperti dei cantieri, li fanno apposta, cioè ci saranno dei passaggi che, ragazzi, fare 23 km di tram, quanti sono 23 di linee in un anno e mezzo, se è stata fatta è stato commesso qualche errore gravissimo, per carità, mi sembra che possa rientrare ancora nella normalità, quindi aspettiamoci che comunque qualche cantiere venga riaperto, qualche correzione venga fatta. Io adesso poi non vorrei su questo, prima di spararle anch'io a raglio come se fossi sui social, ma credo che in qualche modo l'organo di controllo abbia a che fare, dipenda anche, sembrerebbe logico, deve essere a che fare con il Ministero dei Trasporti, no? Così a naso, perché è chiaro che l'organo di controllo non penso possa essere un vigile del comune, ci saranno degli organi terzi, alti, come dire, che debbano su questa vicenda giudicare e valutare, che non siano organi comunali, no? E quindi suppongo che in qualche modo rientrino nella sfera del Ministero dei Trasporti. E ho detto tutto, perché poi ne parliamo più, avremo del tempo su questo argomento. Chi c'è il Ministero dei Trasporti? Aspetta un attimo, sì. Allora, beh, poi mi fanno notare che ieri è partita, in questi giorni è partita, non da me, perché tra l'altro manco la bevo la birra, non mi piace neanche particolarmente, cioè sì la bevo ogni tanto, però insomma non è che proprio impazzisca, tantomeno a teatro, a teatro ancora, ma manco allo stadio. Il caso birre dello stadio, è partita anche la raccolta firme sulla birra, che trovo insomma, molto interessante, divertente, niente, su sto fatto che le birre 6 euro per 0,33 allo stadio, ci sono tutti un po' arrabbiati i bevitori di birra per questo, e quindi dicono anche che è pure cattiva, oltre ad essere calda e costosa è pure cattiva, e quindi vi riferisco anche, vi aggiorno anche sulla battaglia delle birre. Sì, allora mi puoi spiegare la differenza mi chiede polemicamente, ma giustamente devo dire, è una polemica che accetto questa, la differenza tra il body shaming come ci viene propinato e la satira di Crozza quando prende in giro Seichi per gli occhi, per lo strabismo, vero, così come prendeva in giro Brunetta per l'altezza. A me quella satira lì mi fa non mi fa ridere, diciamo così, e non mi piace per niente, quindi sono assolutamente d'accordo con te. E non è che da una parte si può prendere in giro e dall'altra no. Quindi quando De Laurenti si fa le sue osservazioni o altri ancora la buttano sull'aspetto fisico, sui difetti fisici degli altri, ormai siamo ad una povertà totale di argomentazioni e anche di satira quando si fa satira su questo. È roba vecchia, brutta. Sono totalmente d'accordo con te. Per quanto riguarda invece gli strafalcioni lessicali del ministro, è un'altra cosa. Quello non è body shaming, quello casomai è brain shaming, non lo so, però un ministro che non sa parlare, invece, secondo me, quello lo si può prendere, sì, molto per i fondelli, e giustamente, perché quello comunque insomma fa parte anche del suo bagaglio culturale e politico, quello di saper parlare e di dire delle cose correttamente, no? Quindi sono cose completamente diverse, amico mio. Poi la terza e quarta linea del tram si faranno mai? Chiede Nick. Diciamo che ho dei teatro, confondere lo stadio con lo stadio, confondere il teatro con lo stadio significa che ti piace più il lambrusco della birra. In effetti hai ragione, Fabri. E insomma, anche lo stadio, come diceva Pasolini, è l'ultimo, è come il teatro, è l'ultimo luogo di rappresentazione dell'animo umano in forma di carne viva. Poi Roberto, ho sempre pensato che ognuno di noi dovrebbe avere un solo account personale reale per ogni social, nome, cognome eccetera, mettendosi, poi c'è anche il problema dei troll, che in alcuni casi uno pensa magari fosse un troll e invece scopri che è proprio invece esiste, però mettendoci la faccia come in tutti gli altri campi della nostra vita, non solo la faccia in alcuni, e rispondendo quindi di ciò che diciamo, ma si dedurrebbe di tanto l'utilizzo dei social. L'anonimato sul web è il modo perfetto e voluto di scatenare le pance della gente, dice Roberto. Sono già 1200 le firme raccolte per la situazione birre allo stadio. Quest'anno ci occupiamo di questo. Ovviamente tutto giusto, ma la colpa di questa gestione è chiaramente di Lepore, ovviamente. Va bene, questa è una battuta di Marco. Lepore, la birra allo stadio. E poi basta fare lo sciopero della birra, suggerisce Tommy. Se per due o per tre partite non ne vendono mezza, vedrai che abbassano subito il prezzo. Se è pure cattiva, perché comprarla, cara o non cara? In effetti. Poi Francesco, se ricordo bene, un giornalista, sì, io, su incarico vostro, ho fatto una domanda a Fenucci per la questione delle birre, non ricordo la risposta del dirigente, la ricordo io, ha detto ma non lo so, devo chiedere, poi mi ha chiamato il pomeriggio per dirmi guarda che è mezzo litro per 6 euro, no, e quindi si vede che è stato mal informato forse da qualcuno. E poi ancora, adesso questa cosa della birra, capisco che è molto seria, ma insomma ci stiamo anche giocando sulla roba della birra, non mi sembra il punto focale dell'annata del Dallara, ma magari sì, forse è meglio parlare della birra, non lo so, vediamo un po'. Aspetta un attimo questo, ok, direi che i messaggi li ho letti tutti, sì, basta, pure troppi, no, ancora, niente. Ma se la birra allo stadio è calda, cattiva e costosa, perché la comprano? Gliel'ha ordinato il dottore? Sì, in effetti. Poi, ancora Claudio, allo stadio si viene, sì, sei un nostalgico Claudio, lo so, sei un boomer come me, allo stadio se viene un po' più di freddo, mi manca, mi verrebbe da dire ma quando? Secondo me andiamo in maniche corte allo stadio fino a novembre. Mi manca il Borghetti, o almeno il suo profumo, caldo il Borghetti caldo, è buonissimo, però credo che ci sia ancora, e non penso che lo vendano ancora, non so, adesso forse una bottiglina di Borghetti la spareranno a 20 euro, non ho idea, come un bourbon, come un whisky di quelli dannata. E eravamo al Carlino, scusate, dico un'altra roba prima che me la dimentichi, che è automarketing, come si suol dire. Venerdì sera alle 19 al Battirame, in via Battirame 11, giardino gourmet, ingresso gratuito per chi vuole assistere soltanto all'incontro e non si vuole fermare a cena, l'incontro di Salva con Nome, la rassegna che conduco insieme a Giorgia Palmirani, esperta di moda etica sostenibile docente dello IED, Istituto Europeo di Design. Facciamo questa serie, si chiama Salva con Nome, cioè gli ospiti portano 5 oggetti loro, tra cui un capo d'abbigliamento, e spiegano perché sono legati e da lì a questi oggetti effettivamente che cosa rappresentano per loro, e da lì poi si parte per un'intervista e un colloquio più possibile divertente e intimo con i protagonisti. Dopo Zuppi, venerdì sera abbiamo assessora regionale al welfare Isabella Conti. Allora, affitti brevi, giro di vite dell'Europa, stop ai B&B, sto leggendo il Carlino, nelle aree sotto stress, anche Bologna rischia la stretta, oggi a Bruxelles la bozza di regolamento, in città il rapporto tra prezzo degli immobili e redditi è troppo alto, ne scrive Francesco Moroni. L'Europa vuole un giro di vite sugli affitti brevi, io farei un giro di vite anche sugli affetti brevi, cioè se vuoi bene a qualcuno bisogna che tu voglia bene a lungo, basta con questa cosa, queste storielle. Va bene, l'Europa vuole un giro di vite sugli affitti brevi, Bologna potrebbe essere tra le dirette interessate. Da Bruxelles sono al lavoro per la stretta e secondo le prime bozze del nuovo regolamento per identificare la zona rossa, un'altra? No, adesso, no, no, allora, ognuno si faccia le zone rosse sue, questa è quella del come dire, abitativa, ecco, tema abitativo, non tema piante dosico, quindi le zone più stressate potrebbe scattare un parametro basato sul rapporto tra i prezzi di acquisto e i redditi medi che dovrà essere almeno pari a 8 in crescita da almeno 10 anni senza prospettive di miglioramento nei successivi 3. Di cosa stanno parlando? Non è semplice, eh? I numeri sotto le due torri parlano chiaro ed emergono da un reportage del Sole 24 Ore. Secondo l'Agenzia delle Entrate e il Dipartimento delle Finanze, che hanno elaborato le dichiarazioni dei redditi e l'osservatorio del mercato immobiliare, Bologna sarebbe già oltre la soglia massima, ce ne eravamo accorti, e nonostante si sia già dotata, cioè tu i prezzi non devono essere oltre 8 volte superiori a quello che uno guadagna, al reddito medio di quella zona, questo è il criterio. Bologna sarebbe già oltre la soglia massima e di un bel po', e nonostante si sia già dotata di regole per porre un freno al prolificare di affittacamere B&B come seconda variante, come la seconda variante al piano urbanistico, potrebbe vedere in futuro nuove limitazioni e forse anche il tanto famigerato blocco delle compravendite. A decidere in ogni caso dovrebbero essere le amministrazioni. Bologna, con un prezzo medio di compravendite immobiliari di 268.200 euro e un reddito medio annuo di 29.743 euro, avrebbe un rapporto pari a 9, quindi cioè una casa costa 9 volte quello che guadagni in un anno, è troppo. E questo poi sarebbe un ragionamento che secondo l'Unione Europea, nella legge che stanno discutendo ora, dovrebbe essere fatto non soltanto sulla città ma anche proprio sulle zone, sui quartieri stessi della città. Quindi in alcuni quartieri della città i prezzi sono molto superiori, oltre le 9 volte di quello che guadagna la gente che vive in quei quartieri stessi. Davanti, in una poco invidiabile classifica, ci sono Milano al primo posto, Firenze al secondo e Roma al terzo, poi dopo Bologna c'è Napoli. Resterebbero sotto la soglia invece del rapporto di 8 Genova, Torino e Palermo, lì conviene. Oggi Dan Jorgensen, che non è un centrocampista ma è il commissario europeo per l'energia e l'edilizia abitativa, dovrebbe presentare quello che è già stato chiamato l'Affordable Housing Act, il regolamento che potrebbe diventare applicabile direttamente in tutti gli stati membri senza la necessità di un recepimento nazionale, cioè bypassando i governi. Se l'Unione Europea decide che è così, si può fare direttamente. Governo, comuni e regioni avrebbero così una linea guida comune per limitare gli affitti brevi e l'acquisto o l'uso di immobili non adibiti a prima residenza nelle aree sotto stress, cioè quelle dove i prezzi sono troppo alti. Non solo perché secondo le norme che sta mettendo a punto Bruxelles nel calcolo dei prezzi delle compravendite potrebbero essere considerati non gli interi centri urbani ma tutti i quartieri, quello che dicevo prima. Marco Celani, presidente di AIGAB, Associazione Gestori Affitti Brevi, esiste pure quella, sul Sole 24 Ore lancia l'allarme: i redditi medi dichiarati in Italia sono molto bassi e farebbero scattare l'area di stress abitativo. Ho capito, se non dichiari le tasse, ciccio mio, da qualche altra, da qualche parte, poi ogni tanto la puoi pigliare pure in quel posto, che cavolo. Adesso non dichiarano, quindi i redditi medi sono troppo bassi, allora non vale il parametro. Pazienza, com'è? Allora dichiarane di più, Vabbè, in città, come detto, una strada è tracciata da tempo, Bologna continua a svolgere un ruolo da apripista, facendo il preantante di quelle piste qua che ogni tanto bisognerebbe pure chiuderne qualcuna, nonostante tutte le criticità presenti nella lotta all'emergenza abitativa e alla limitazione verso il B&B e gli affitti brevi. C'è una nuova variante al PUG, come detto, che ha individuato tra l'altro la concentrazione degli affitti camere nelle varie zone della città, operando alcune distinzioni per frenare un boom di queste tipologie di locazione solo in determinate aree, come ovviamente il centro. È già stata introdotta poi una destinazione d'uso specifica, la B3, per per gli affitti brevi, che viene bloccata in contesti già sotto stress, eccetera eccetera. E è tutto molto relativo, ovviamente c'è stato chi ha gridato così limitano la proprietà privata, e però ritengo che non ci sarebbe questo, tra l'altro, questa nuova disposizione dell'Unione Europea, nessun vincolo per quello che riguarda la tua casa di proprietà, cioè lì tu puoi affittare stanze dentro casa tua quanto ti pare nella casa dove risiedi. Invece il discorso è diverso quando si pensa soprattutto alle proprietà, alle società che hanno, non a quello che ha il secondo appartamentino e beato lui magari il terzo che lo mette a reddito, non c'è una battaglia contro queste figure. In Italia non so, credo il 90%, io faccio parte del 10%, hanno tutti la casa di proprietà, quindi non è che è una battaglia, quindi è un boomerang, non è quello l'obiettivo, non è far male a chi proprio ha una casa o chi ne ha due, è far male alle società, che le imprese che ne hanno 50, 20, 30, 40, 80 di case, e che non sono il povero risparmiatore che con i suoi sacrifici si è comprato la seconda casettina e magari pure la terza, per carità, ma sono quelle che vanno colpite, che devono, no, colpite, che vanno regolamentate. Funziona così la società civile, cioè a un certo punto sì, ok, profitto va bene, però un attimo, cioè fateci campare. E quindi secondo me qualsiasi iniziativa che vada verso la regolamentazione del settore è benvenuta, perché così è difficilino andare avanti, sia se vuoi affittare una casa, sia anche se vuoi andare a prenderti un B&B in giro per il mondo, che hanno raggiunto dei prezzi assolutamente folli e ingiustificati. La ristorazione allo stadio è affidata ad una nota ditta di Bologna, dove vado a mangiare a mezzogiorno, ti conto le maccheroni nel piatto, dice Stefano, con poca fiducia, ecco. Mi pare che anche sacchetti di patatine costino 5-6 euro adesso. Ero dietro a un genitore in fila al bar dello stadio con tre figli che volevano le patatine, credo abbia chiamato la banca per un finanziamento, che ci dice questo amico. E poi infine il cane ha fame, no guarda, quello che abbaia e che ha fame non è mio, io ho dei gatti, il cane che abbaia è fuori, e quindi però adesso vado a nutrirlo io a questo punto, perché è tempo di salutarci, è tempo di darvi finalmente, so che molti di voi lo aspettano come una liberazione, Dario Ronzulli con la sua Ora Dario. E invece per chi vorrà perdere tempo ancora, ci ritroviamo domattina sempre alle 7 con Tempo Perso su Nettuno Bologna 1. Ciao, buona giornata.
13: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
14: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì 16 alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
16: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
17: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Rail EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
18: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
19: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cilliche Mie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
18: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
19: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
18: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
20: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
21: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
22: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
23: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
24: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
25: Da ogni euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Ogni euro.
26: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
27: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
28: Una Fiat 500?
27: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
31: Nettuno Bologna 1, l'oratario con Dario Ronzulli.
32: Eccoci, eccoci qui, buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, le 8 e 35 minuti di questo mercoledì 9 settembre, cominciamo l'oratario, salutando naturalmente Emilio Marrese e le sue birre, ormai è diventato mastro birraio Emilio negli ultimi giorni, ne salutiamo volentieri, domani tempo perso con birra pagata per tutti gli ascoltatori da Emilio, birra calda però, adesso non è che potete pensare di pretendere chissà che cosa, una birretta calda, accontentatevi, va bene, no? Un abbraccio Emilio, naturalmente lo ritroviamo domani. Noi siamo in onda fino alle 12 in questa mattinata parlando di tanti temi, abbiamo un bel po' di cose di basket da raccontare, ieri giornata di presentazione di Guariglia e Radonic in casa Fortitudo con annessa anche partita questo pomeriggio alle 18, l'amichevole a Rieti, contro Rieti scusatemi, a Terranuova Bracciolini, provincia di Arezzo, con Radio Cronaca Diretta qui su Nettuno Bologna 1 dalle 18, sentiremo le voci di Guariglia e Radonic nel corso della mattinata. Stasera gioca anche la Virtus a Parma contro Tortona, secondo test prestagionale dei bianconeri. Naturalmente il calcio in primo piano con il Bologna che si prepara alla sfida contro il Napoli senza Domenico Tedesco in panchina, questo è sicuro, poi vedremo se il ricorso per le due giornate di squalifica verrà accettato o meno e quindi se potrà essere in panchina nella sfida contro il Torino. L'allenatore rossoblù, ne parliamo questa mattina anche dell'inibizione del presidente Saputo che a conti fatti per quello che sono le attività anche istituzionali di saputo, di fatto lo obbliga a non presentarsi in, negli spogliatoi nelle prossime due partite del Bologna. L'inibizione per saputo sostanzialmente si riduce a questo, poi non può rappresentare il Bologna nelle assemblee, nelle sedi istituzionali, ma quello lo fa già Fenucci, quindi non cambia granché la situazione. Comunque ne riparliamo nel corso della mattinata. Un'occhiata naturalmente anche alla Champions, che è cominciata ieri. Stasera Napoli-Arsenal, e ovviamente la guardiamo con particolare attenzione, la formazione partenopea. E poi, visto il prossimo avversario del Bologna, e poi naturalmente tornando al basket, anche la nazionale di Capobianco, la nazionale femminile, che questa sera scende in campo contro l'Australia per lo spareggio per i quarti di finale. Gara durissima contro una delle squadre più forti del mondiale, insomma sarà un match molto molto interessante anche da seguire. Cominciamo anche ad avvicinarci all'europeo di volley maschile con gli azzurri di Fefe De Giorgi, che giocheranno il girone a Modena, ma la prima la faranno contro la Svezia in piazza Plebiscito a Napoli, in una cornice insomma veramente veramente suggestiva. Oh, poi c'è il tennis, perché in questo momento sono le 2:37 di notte a New York, e Shelton e Alcaraz stanno giocando il quinto set del loro quarto di finale. La gara è cominciata alle 5 ora italiana, quindi alle 11 ora newyorkese, e sono ancora lì che giocano, sono al quinto set e stanno dando battaglia infinita. Beh, sicuramente non c'è il problema del sole che picchia, ecco, questo mi pare abbastanza evidente, quindi almeno giocano un po' più freschetti sia Shelton che Alcaraz. È una partita molto combattuta e insomma la seguiamo anche qui stamattina su Nettuno Bologna 1. Naturalmente tutto questo con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata, ma naturalmente anche per proporne di altri nel corso della nostra diretta. Ieri, come detto, è cominciata la Champions con l'Inter che ha perso 2-1 a Madrid contro il Real, una buona partita dei nerazzurri, che però si sono dimenticati di difendere. Questo problema qui, nel senso che hanno regalato due gol al Madrid. Poi Martinez, che ha contribuito e non poco al secondo gol con una sciagurata gestione del pallone, si è un po' riscattato con un po' di parate, l'Inter ha avuto le occasioni, Courtois è stato sicuramente tra i migliori in campo. Alla fine insomma il Real si prende 3 punti, l'Inter attutisce un po' la sconfitta con il gol di Carlos Augusto, sempre per il discorso che non contano solo i punti, ovviamente quelli in primis, ma poi conta anche la differenza reti e i gol fatti in trasferta, quindi diciamo tutto sommato insomma l'Inter può anche non essere particolarmente negativa. Certo, ha fatto una gran partita e qualcosina in più meritava se appunto si fosse ricordata anche di gestire meglio il pallone in difesa. Il City ha vinto 2-0 in casa del Porto. Belle partite a Dortmund, vittoria 3-2 del Borussia su Villarreal, e a Lille 3-2 del Betis sui francesi di Davide Ancelotti. L'Aston Villa ha vinto 3-2 in casa del Club Brugge, con gol nella formazione belga di Tresoldi. Tresoldi è uno che prima o poi dovremmo portare in nazionale, caro Roby Mancio, lo portiamo in nazionale, lo convinciamo a giocare con l'Italia invece che con la Germania, visto che il ragazzo feeling con il gol mi pare che ce l'abbia, anche ad alto livello. Beh, vediamo se magari le telefonate fatte hanno prodotto effetti positivi. Oggi Napoli-Arsenal, poi c'è anche Liverpool-Atletico Madrid, che è sempre molto affascinante. C'è una gara anche che non sottovaluterei proprio come gusto calcistico, ed è Sporting Galatasaray, perché sono due squadre che giocano un bel calcio, sono bei giocatori. Se volete togliervi qualche sfizio stasera, secondo me Sporting Galatasaray può regalare piacere calcistico. 0-0 Scialbo a centrocampo senza che accada nulla, questo ho già scritto. E c'è anche PSG Slovan Bratislava, in bocca al lupo agli amici dello Slovan, così come in bocca al lupo agli amici dei Viking che affrontano lo Stoccarda. C'è anche Barcellona Feyenoord, pure quella può regalare un bel po' di gol, considerando insomma il Barcellona come difenda allegramente molto alto, lo sappiamo, è il modo che ha il Barcellona di stare in campo, di provare a dominare la partita anche con la difesa alta, ovviamente prendendosi ampi rischi, ma quello fa parte del gioco, ecco, di Hansi Flick e del Barcellona. insomma, serata di Champions già molto, molto interessante. Allora. E, saluto Maurizio, parentesi Formula 1. Non avendo seguito la trasmissione ieri e lunedì, porta la giustificazione, però. No, scherzo, ovviamente. Ti chiedevo se è intervenuto Carlo Cavicchi per commentare il Gran Premio di Monza. E certo, Carlo è puntuale tutti i lunedì. Lunedì prossimo alle 11:20, però, lo anticipiamo di un blocco. Segnatevelo, eh. Ah, a proposito, poi torno al messaggio di Maurizio. Abbiamo cambiato, dovuto cambiare anche l'intervento di Nicola Sbetti con A Gamba Tesa. Non venerdì, perché il prof non c'è, ma lo facciamo domattina alle 9. Lo so ragazzi, lo facciamo alle 9. Perché domani mattina cambia un po' il palinsesto di Nettuno Bologna 1. C'è la presentazione ufficiale di Alex Mumbrù, coach Virtus, che seguiamo in diretta a partire dalle 10:30. Quindi farò, diciamo, sarà un oradario davvero, nel senso che durerà un'ora, all'interno della quale ci sarà A Gamba Tesa con Nicola Sbetti alle 9, perché altrimenti non riusciamo a incastrarlo in altro modo, e poi arriverà l'ora franca, anzi le ore franche fino alle 12, e poi ci risentiremo anche con il sottoscritto dalla conferenza stampa di Mumbrù. Quindi domani un po' di cambiamenti nel palinsesto. Domani mattina non vi abbandoniamo, naturalmente, questo mi sembra abbastanza pacifica come cosa, quindi domani alle 9 A Gamba Tesa con Nicola Sbetti, mi raccomando. Torno al messaggio di Maurizio. Te lo chiedo perché volevo fare a Cavicchi complimenti per tutto quello che diceva su Kimi l'anno scorso, anche se non arrivavano i risultati, ma lui analizzava a fondo le corse e aveva sempre parole di apprezzamento. Maurizio, io riferisco volentieri il tuo messaggio a Carlo, ma nel momento in cui, cioè, si intuiva che Kimi avesse, insomma, del talento puro per fare questo mestiere. E però nel momento in cui uno come Carlo Cavicchi, che ne ha viste, saprei neanche definirne quante nel corso della sua vita, di piloti di qualunque specie, di qualunque razza, di qualunque categoria, e nel momento in cui Carlo mi dice guarda che Kimi non ha solo talento, perché poi di talento ne hanno tanti, ha qualcosa in più, cioè ha il modo giusto per incanalare questo talento, io mi fido ciecamente, e Carlo aveva ragione, aveva evidentemente ragione. Quindi sono molto contento, insomma, Maurizio, glielo farò sapere assolutamente. Poi Tommy, libera titolare con il Napoli? Questa è una domanda interessante, Tommy. Questa è una domanda molto interessante, direi che può essere sicuramente un aspetto importante della partita, della vigilia, ecco, della partita con il Napoli. Io credo di no, ma per un motivo molto semplice, perché in questo momento Libra è forse uno dei pochi in questa fase della stagione, quindi in questo preciso momento, è uno dei pochi nel Bologna che ha la capacità, uscendo dalla panchina, di non spaccare la partita, ma darti un po' di brio in più. E quindi come arma tattica e anche adrenalinica dalla panca, Libra secondo me in questo momento ti torna molto più utile. Mia idea, Poi magari nelle idee invece di Tedesco in questa settimana viene fuori che invece Libra dal primo minuto quella scarica di adrenalina te la può dare e la può mantenere. Quindi vediamo, però certamente Tommy non è una domanda banale, e la risposta non è semplice, magari la giriamo anche dopo ai nostri opinionisti, vediamo loro cosa dicono. E poi PS, quanti gol hai dato il Real ieri? È abbastanza. Ciao Daniele, attenzione a non sottovalutare la portata di una protesta sulla birra. Ricordiamo, ha saputo che la rivoluzione negli Stati Uniti prese origine da una rivolta per il tè, il Boston Tea Party. È vero, gettando anche le casse di tè in mare, e magari allora getteremo le casse di birra nel Reno. No, non si fa, non ci provate neanche, vi vengo a prendere a casa per le orecchie, era solo una battuta la mia, ci mancherebbe. Va bene Franco, comunque ce lo segniamo questo corso e ricorso storico. Buondì Dario, se posso permettermi un tema, anche questo cambio d'aria mi sembra un po' più freschetto effettivamente, sul regolamento, dal fischiare tutto al non fischiare più niente, includendo il VAR, ci vorrebbe un po' di equilibrio, e io sono d'accordo Fabio, nel senso che non mi dispiace affatto l'indirizzo che gli arbitri italiani hanno avuto da Orsato in questo inizio di stagione, cioè non state a fischiare qualunque cosa, non tutti i contatti sono falli, che era un po' il modo in cui arbitrava Orsato. E poi il VAR, non state a vedere il pelo nell'uovo, intervenite solo se veramente l'arbitro ha preso una cantonata. A me sta bene. Dopodiché però ci sono stati un po' di episodi in queste tre giornate in cui il VAR secondo me doveva intervenire, doveva valutare. Jimenez contro il Frosinone ha dato uno schiaffo all'avversario, se non è espulsione quella, qual è espulsione? Cioè, deve uscire il sangue, deve sbucare fuori un dente dalla bocca del giocatore colpito. Anche l'intervento di De Winter su Colomuani, bah, insomma, parliamone, discutiamone. Cioè, sono d'accordo Fabio, mi sta bene questo indirizzo, mi sta bene perché aiuta anche il calcio italiano a essere più rapido, più veloce, scusate, meno spezzettato, più europeo, se volete usare questo termine. Dopodiché però qualcosa bisogna pur fare, cioè non dobbiamo passare da un eccesso all'altro, su questo sono d'accordo Fabio. Però ecco, come dicevo anche settimana scorsa, l'idea è che sia ancora presto e che quindi tre giornate, quattro giornate, ma mettiamoci anche la quinta prima della sosta per le nazionali, servono agli arbitri, sia di campo sia quelli che poi vanno al VAR, cioè o meglio sia l'arbitro se è in campo o se è al VAR, di prendere confidenza con le nuove indicazioni. Quindi diciamo che da ottobre in poi mi aspetto un ritorno un po' più sull'equilibrio, però vediamo insomma. Steve, tre soldi da non confondere con quello che era Sassuolo. No, per carità divina Steve, quello è uno dei difensori più, come lo definiamo? Meno bravi che abbiamo mai visto nel nostro campionato. Tra l'altro sottolinea Steve come questa solo sia passato da 3 soldi a 5 grano, mi sembra niente male. 5 grano è un bel giocatorino, è un bel giocatorino, sì, sono d'accordo. La nazionale governa Stanley Basti all'imbarazzo della scelta per il futuro, almeno quello. Ne abbiamo parecchi di ragazzi lì, è vero. 5 grano, Ruggeri, Caiode, che spero venga considerato in questa tornata di convocazioni. Sì, hai perfettamente ragione Steve, sono d'accordo. E poi parlavi giusto poco fa di Kimi, non trovi delle analogie soprattutto come mentalità fra Kimi e Yannick Sinner? Chiede Marchino Salus. Allora sicuramente Yannick è ovviamente molto più avanti rispetto a Kimi dal punto di vista della maturità, al di là del fatto che parliamo di sport diversi, di dinamiche diverse ovviamente, quindi tutte le cautele del caso e tutte le molle del caso. Dopodiché, ecco, secondo me una differenza al di là appunto dell'età e al di là naturalmente della dinamica dello sport che è molto diversa, scusami, una differenza delle analogie, comunque sì, sono d'accordo Marchino, ci sono nel modo anche in cui ecco, questo talento che si ritrovano, questo talento naturale che si ritrovano, questa capacità che ha Yannick molto più sviluppata naturalmente, ma Kimi già con contorni definiti, e di questa capacità di incanalare il talento verso qualcosa di costruttivo, e non è da tutti, perché poi di atleti talentuosi o di atlete talentuose nella storia dello sport ne abbiamo avute milioni, ma non tutti e non tutte sono state capaci poi di organizzare quel talento in modo da renderlo poi produttivo sul campo, sulla pista, su dove, in piscina, eccetera eccetera. E invece Kimi e Yannick sono due che invece riescono a farlo, come detto Sinner molto più avanti ovviamente rispetto ad Antonelli. Poi Fede, stasera ho l'asta del fantacalcio, in bocca al lupo. Tu che portiere prenderesti? Mi puoi consigliare un giocatore scommessa per reparto? Allora Fede, detto che ovviamente questo è tutto materiale di Matte Negri, ma Matte Negri fa finta di lavorare la mattina, quindi rispondo io per te. Lo salutiamo, tra l'altro ieri grande festa di compleanno per la bimba, l'hanno fatto le ore piccole sicuramente, quindi salutiamo anche Matte. Allora, portieri, io anche dal punto di vista fantacalcistico, io un pensierino a Vladimiro Falcone lo faccio sempre. Perché è vero che Lecce ovviamente è una squadra che tendenzialmente prenderà dei gol, questo mi pare evidente, ma è anche vero che molti non li prenderà perché ha Vladimiro Falcone in porta. Quindi io un Falcone tendenzialmente lo vado sempre a prendere. Non prendo ovviamente il blocco dei portieri del Lecce, ma Falcone insieme a un portiere, diciamo, di squadra media del campionato, per esempio uno Skorupski, io un pensierino, Fede, lo farei. Cioè Falcone da solo no. Poi dipende anche da quanti siete, quanto avete di budget, se avete il modificatore di difesa. Quindi avrei bisogno di tanti dettagli. Però in linea di massima io Vladimiro Falcone lo vado sempre a prendere come portiere. In aggiunta a un portiere di, appunto, una squadra. Se riesci a prendere uno di una big, meglio. Se prendi uno di una squadra media, va bene uguale. E poi una scommessa per reparto, mica è facile. Guarda, a me sta piacendo moltissimo l'inizio di stagione di Lontani del Parma, al di là del gol che ha fatto con il Monza, mi piace proprio come sta in campo, come è bello aggressivo, personalità. Io, lui fossi in te, insomma, ci farei un pensierino, ovviamente non come primo slot, ci mancherebbe. E a centrocampo, beh, Sissé non è più una scommessa, Sissé del Milan proprio no. Azic del Sassuolo è uno che però può fare un buon campionato. Anche qua scommessa, insomma, fino a un certo punto, visto che l'abbiamo già conosciuto, ai noi. Però Azic, mezzala, per come gioca con Aquilani, diventa abbastanza interessante questa cosa qui. Però avrai sicuramente un bel po' di avversari su questo fronte, quindi vedi un po', valuta un po'. È partito fortissimo il Frosinone, Bracaglia, da vedere quanto possa essere diciamo produttivo sul lungo periodo. E altrimenti, dal punto di vista difensivo, magari, ecco, uno che può dare ancora bonus, ma non è partito fortissimo, è Valeri del Parma. Quello magari puoi prenderlo poco e ti può dare un po' di soddisfazioni. Però, Fede, ripetisco, poi dipende anche da quanti siete, con quanto credito avete, eccetera eccetera eccetera. In linea di massima, però, su questi nomi io un pensierino, fossi in voi, lo farei. Stefano, va bene che non tutti i contatti sono falli, ma quello per cui Tedesco ha protestato e poi espulso era judo, non calcio. Questo ci può stare. E appunto, dicevo, ci vuole equilibrio, ragazzi, ci vuole equilibrio. Quando chi mi dice grazie pa, cosa abbiamo combinato, edulcolo, parecchio, mi ha emozionato molto, gergo anche nostro, vabbè, è nato qua dietro, vorrei anche vedere Fabio, cioè, letteralmente qua dietro la radio, quindi figurati. Allora, facciamo in tempo a leggere altri messaggi? Vediamo un po' con la tempistica. No, perfetto. GR Meteo, Shelton e Alcaraz continueranno, credo, fino al pomeriggio in rosso-blu a giocare. GR Meteo pubblicità, torniamo tra poco.
31: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
0: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
31: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 8:56 minuti.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.

0: La guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che l'Iran aveva attaccato una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. La Repubblica Islamica ha contrattaccato lanciando bombe a grappolo contro le basi americane dislocate in Giordania. L'Arabia Saudita invece ha attaccato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Ad Oslo oggi le esequie di re Harald V, morto il 28 agosto a 89 anni, previsto all'inizio del rito funebre alle 13, un minuto di silenzio in tutta la Norvegia. Saranno presenti tra gli altri i reali di Spagna e i sovrani delle monarchie scandinave. Per il Regno Unito attesi il principe del Galles William e la principessa Anna, sorella di re Carlo III. Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Una donna ieri sera è morta per il crollo del balcone della sua abitazione. Soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. In via precauzionale sgomberate 3 famiglie residenti nello stabile. Champions League inizia con una sconfitta il cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, che ringrazia i pasticci di Bissek e Martinez. Sugli altri campi il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille. Stesso risultato anche per Borussia Dortmund e Aston Villa, che superano via Real e Bruges. 1-0 invece il risultato tra EK Athens e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. È tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
2: Buongiorno. Ieri abbiamo avuto di nuovo qui sulla zona di Bologna temperature altissime, 36-37 gradi, siamo già in settembre inoltrato. È incredibile questa estate che non finisce mai. Vedremo se ieri è stata veramente l'ultima giornata di caldo atroce o forse oggi. Oggi le temperature faranno in tempo ad arrivare a 32-33 gradi, poi nel pomeriggio dovrebbero arrivare le prime nubi e ci sarà l'occasione di rovesci e temporali. E quindi in quelle zone le temperature caleranno, questi temporali dovrebbero andare avanti fino a sera e anche probabilmente un po' nella notte e nella mattinata di domattina. Quindi domani sarà una giornata un po' più instabile, come sarà questa sera, e però domani le temperature dovrebbero calare in modo sensibile. Le massime di domani non dovrebbero andare oltre i 24-26 gradi a seconda delle zone, per via delle precipitazioni, soprattutto al mattino, e per l'arrivo di correnti occidentali finalmente meno bollenti. Poi domani pomeriggio il tempo dovrebbe migliorare, dovrebbe tornare un po' di sole verso sera, ma insomma le temperature si manterranno gradevoli per qualche giorno. Come rimarrà anche un po' di instabilità, per qualche giorno probabilmente ci sarà qualche piovasco qua e là, poi staremo a vedere come evolverà la situazione. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
3: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
4: Su Educato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobo.

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Amore, ho una sorpresa.
3: Un viaggio?
2: No, ho chiamato Polisi.
3: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
2: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
3: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
4: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.

0: sorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samup siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samup.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
5: 99, non è possibile.
6: Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99,
6: pronto?
5: Puma.
6: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Velpa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
10: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
11: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Eccoci qua, 9:05 minuti, ben ritrovate, ben ritrovati con l'ora d'ario su Nettuno Bologna 1 in questo mercoledì 9 settembre. Oh, sono ancora lì Shelton e Alcaraz, che ore sono? Sono le 3 di notte a New York e continuano a giocare. 4-3 Shelton nel quinto set, ha buttato via due palle break. Ha buttato via due palle break Shelton, mamma mia, si mangerà le mani fino ai gomiti probabilmente. Adesso vantaggio Alcaraz per il 4 pari che arriva con anche urlo annesso da parte dello spagnolo sul rovescio di Shelton che si spegne in rete. E allora 4 pari questo quinto set, finiranno più o meno per le sì, più o meno per mezzogiorno rosso blu. No, non fanno la pausa a camomilla, Dave. Non la fanno perché alle 3 di notte credo abbiano bisogno di altro. Va bene, allora torniamo ai messaggi. Saluto Dave. Dave, sei pronto per la nuova stagione di Black and White piuttosto? Con Gabriele Pratania e la novità Luca Giardini? Partite il 14, giusto? Partite il lunedì con Black and White. Ragazzi, questo dovremmo fare anche delle marchette per promuovere il programma. Carico, scrive Dave. Questo mi preoccupa non poco, va bene. Abbiamo un altro appuntamento stamattina. all'interno dell'orario alle 10.40 Showtime con Alessandro Iannacci, che come avete intuito non sarà più con Black and White ma continuerà a fare Showtime per all'interno dell'orario. Oggi ospite Jerry Calà, super ospite assoluto. L'11 settembre, quindi venerdì, dopodomani, Jerry Calà sarà a Castel San Pietro Terme, nella piazza principale, quindi piazza 20 settembre, con il suo spettacolo Una vita da libidine concert show. E quindi noi lo andremo a sentire volentieri alle 10.40, intervistato dal nostro Alessandro Iannacci, che è già ripartito con Showtime, con Andrea Vingardi, e oggi appunto ci propone questa chiacchierata con Jerry Calà. Andiamo con i messaggi, torniamo ai messaggi al 366-402-4022. Sinner ci ha messo il suo tempo, se vogliamo ha fatto anche presto. Antonelli è un caso rarissimo, sta battendo tutti i record. Questa è una giusta sottolineatura, Dino, effettivamente. Cioè la precocità di Kimi Antonelli è notevolissima. Sinner non è stato così precoce, ma c'è da dire anche un'altra cosa, che sono anche due sport diversi. E ovviamente questo influisce, e tanto. Cioè Kimi, che è fortissimo, un talento strepitoso, ha anche la macchina giusta in questo momento per poterlo esprimere. Nel tennis invece ovviamente il percorso è diverso, tutto sommato anche Jannik è stato comunque precoce in modo diverso, ma comunque ha avuto modo anche lui di battere record di precocità in modalità diverse, ecco, rispetto a Kimi, questo senza dubbio. Torno invece al discorso fantacalcio, che ovviamente piace tanto tanti di voi. Marco, per esempio, Caprile lo avrei voluto anche al Bologna, poi è Kellenkamp e poi Raimondo, che inizio sta facendo. Beh, Caprile è un buonissimo portiere sicuramente, l'anno scorso bene, però ti dico la verità, mi aspettavo una crescita ulteriore, cioè qualcosina in più da parte di Elia Caprile. È vero che è un 2001, quindi per carità non è un ragazzino, non è un bimbo, ma ha ancora margine davanti a sé. Falcone, che ho citato prima, in questo senso è già più avanti anche come età, però ti dico la verità, l'anno scorso Caprile mi aspettavo un salto ulteriore che non c'è stato pienamente. Beh, resta un buonissimo portiere, sono d'accordo Marco, cioè anche lui per il fantacalcio può essere sicuramente un buonissimo nome. Kellenkamp è uno che prende tendenzialmente a poco, ma ti può fare tanto. E Raimondo bisogna vedere effettivamente quanto tenga questa media. Malen sta tremando, questo mi sembra evidente, ma a parte le battute, bisogna vedere quanto tiene questa media. Molto difficile, molto difficile, anche perché questo non può essere, diciamo, messo in secondo piano. Le due difese che ha affrontato, a cui ha segnato, cioè Fiorentina e Venezia, sono difese un po' ballerine, e quello ovviamente aiuta. Dopodiché però anche contro le difese ballerine tu devi saper fare goals, anzi, e Raimondo mi sembra che goals lo sappia fare, e come. Quindi fiducia verso questo ragazzo, che è andato, lo ricordo ancora, visto che insomma ieri sono successe un po' di incomprensioni, anche di false notizie su quello che è il rapporto di Raimondo con il Bologna. Raimondo è in prestito secco al Frosinone, e prima di andare in prestito secco ha rinnovato il contratto fino al 2028 con il Bologna. Quindi poi che il suo futuro sia necessariamente in rosso-blu, vabbè, questo lo vediamo ragazzi, questo è ovviamente un altro paio di maniche, però la situazione è questa, e insomma, ci tenevo anche a sottolineare questo aspetto qui, giusto per pignoleria cronistica, che sapete a me piace sempre molto essere pignolo su queste cose. Anche perché poi da qui, ovviamente mettendo a posto queste cose qui, si può imbastire tutto un discorso. Allora, saluto un ascoltatore che non si firma. Ragazzi, firmatevi con i messaggi. Ciao anche a te, anonimo. Ieri sera ho rivisto la partita, è stato veramente evidente la differenza a centrocampo con l'ingresso di Libra. Coraggio, verticalizzazione, giocate con pochi tocchi. Secondo te da cosa dipende l'involuzione di Odgaard? Che però a Bergamo ha giocato meglio. A Bergamo ha giocato meglio, parlo di Odgaard naturalmente, rispetto a quello che ha fatto col Sassuolo. E anche qua siamo alla terza giornata, nel bene e nel male, giudizi sempre con grande grande cautela. Anche Ferguson ha giocato molto meglio a Bergamo che con il Sassuolo. Anche Eggem ha giocato molto meglio a Bergamo che con il Sassuolo. Piccoli ha fatto detto, non solo per il gol, ma meglio col Sassuolo che con l'Atalanta. Cioè, siamo ancora in una fase in cui è abbastanza normale che da una settimana all'altra il rendimento di ogni singolo giocatore possa variare anche di parecchio. E poi ogni giocatore lavora perché poi durante la stagione il suo rendimento si stabilizzi, possibilmente verso l'alto naturalmente. Quindi faccio fatica a dire oggi l'involuzione di Odgaard considerando la partita di Bergamo. Se poi facciamo un discorso più generale ripensando all'Odgaard del primo anno di italiano, è quello che dicevamo anche qualche giorno fa, non so se l'ascoltatore era collegato, e cioè che probabilmente quell'Odgaard lì che abbiamo visto il primo anno di italiano è ben al di sopra del reale valore di Odgaard. E non possiamo tarare il giudizio su Odgaard su quella stagione lì, che è stata di fatto per ora un unicum. Aggiungiamo anche che l'anno scorso ha avuto un bel po' di problemi fisici e comunque i suoi gollettini li ha fatti. Secondo me dobbiamo tarare Odgaard non su quella stagione lì, ma un po' più a ribasso. Se lo tariamo un po' più a ribasso al metro di valutazione, secondo me le cose un po' cambiano. Resta un giocatore importante per questo Bologna. Resta un giocatore importante, a maggior ragione con il fatto che Berna in mezzo non ci vuole stare, e allora c'è bisogno in qualche modo di affidarsi anche a Odgaard nello sviluppo della manovra, e quindi resta un giocatore importante per il Bologna, ma non sarà quell'Odgaard lì del primo anno di italiano. È difficile che possa essere quello lì, perché quello è uno standard di prestazioni che Jens Odgaard ha avuto quell'anno, ce lo siamo goduto tutto, ma poi è stato un po' un unicum nel corso della sua carriera. Questo non vuol dire che sia un giocatore da buttare, ci mancherebbe altro, però è un giocatore che dobbiamo secondo me valutare con occhi diversi, partendo da una base di valutazione diversa, non quella del primo anno di italiano, secondo me, Raimondo con questa media farebbe 50 gol, gli darebbero lo stivale d'oro, bello bello, bello. Enrico da Pieve, buongiorno, buongiorno anche a te Enrico. Tornando alla partita con il Sassuolo, anche Miranda ha fatto molta fatica, voi come l'avete visto? Poi sono d'accordo, siamo ancora all'inizio campionato, è molto presto per dare valutazioni, invece sono convinto che Libra farà belle cose. Noi ce lo auguriamo, glielo auguriamo assolutamente. E su Miranda anche lui ha bisogno di carburare, questo mi pare evidente, ha bisogno di entrare in ritmo stagione, ha bisogno di mettersi a posto, ha bisogno di essere, non che sia rotto o acciaccato, parlo proprio di condizione fisica. E dopodiché però oggi tra Miranda, questo Miranda e Alassane, io vado con Miranda, se non altro perché dal punto di vista offensivo quel piede lì mette in mezzo palloni che Alassane oggi non riesce a mettere, e avendo Piccoli e o Dovbyk in mezzo all'aria, è uno come Miranda ti torna molto utile, molto utile. Certo, deve crescere, deve migliorare, deve mettersi meglio dal punto di vista fisico, ma siamo al 9 settembre ed è un giocatore che abbiamo imparato ha bisogno di un po' di tempo prima di carburare pienamente. Ormai sono rimpianti ovviamente, ma dato che Bologna ha preso due centravanti simili molto vecchio stampo come Piccoli e Dovbyk, invece un giocatore con le caratteristiche di Raimondo avrebbe avuto più senso per me. Marco, però io posso anche capire questo discorso, ci mancherebbe, legato anche al fatto che Raimondo è partito fortissimo col Frosinone, però Raimondo, in vista la prima esperienza in Serie A con il Venezia, che è stata purtroppo molto negativa, non certo per colpe solo sue, ci mancherebbe, perché la concorrenza con Pociampaolo era stata evidentemente troppo forte da gestire, insomma comunque Raimondo, il fatto che sia andato in prestito secco a una squadra che peraltro in un contesto che lui conosceva benissimo, con un allenatore con cui si è trovato benissimo, quindi un contesto ideale per esordire in Serie A, contesto ideale potenzialmente almeno, e è stata nettamente la scelta migliore, ma nettamente la scelta migliore per il ragazzo e per il Bologna. Tenere Raimondo qui, avendo deciso di puntare su Dovbyk, è arrivato prima, quindi Dovbyk e Raimondo, e Raimondo avrebbe giocato titolare inamovibile? No, non credo. Non certamente all'inizio, sarebbe partito titolare, ma Dovbyk poi sarebbe entrato. Cioè non avrebbe avuto Raimondo al Bologna quello spazio che invece sta avendo al Frosinone in quel contesto lì. Quindi ragioniamo anche su questo. E soprattutto al Bologna non è detto affatto che, avrebbe, che sarebbe partito con questa media gol e con questo rendimento. Dovete sempre pensare questo. Non è che se prendi un giocatore che fa 4 gol in 2 partite, lo prendi, lo metti da un'altra parte e fa uguale 4 gol in 2 partite. Quello è Haaland, ma è un'altra cosa. Quello è Harry Kane, ma è un'altra cosa. Quello è Lewandowski, ma è un'altra cosa. È chiaro che se un'analisi così senza troppi approfondimenti dice però Raimondo potevamo tenere, avrebbe fatto 4 gol da noi. È evidente che è un'analisi che lascia poi il tempo che trova. Questo secondo me è molto importante da tenere in conto. Non è che Raimondo aveva già fatto vedere al Bologna o in Serie A le sue qualità e allora dici beh vabbè, allora si poteva provare a puntare su di lui quest'anno. Raimondo le sta facendo vedere le sue qualità in Serie A adesso in 3 partite. Questo è il punto, ecco. Poi che Tedesco lo volesse vedere in allenamento a Valles e che sarebbe stato contento di vederlo dal vivo, di allenarlo dal vivo, questo è sicuro, l'ha detto lui, chiaro, ma nel momento in cui poi l'idea di Raimondo era quella di no ragazzi, io vado a Frosinone perché a Frosinone mi fa giocare Alvini che mi conosce, sa come gioco, mi esalta eccetera eccetera, io preferisco andare lì, gli volete dire che ha fatto la scelta sbagliata? Secondo me no, ma anche il Bologna stesso, prestito secco, va in Serie A, vediamo che cosa fa in Serie A, ribadisco però, è anche in un contesto ideale per lui, contesto ideale che conta, che pesa, che ha il suo valore in questo, nella crescita di un giocatore. Pubblicità, torniamo tra poco.
15: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì 16 alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
16: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
17: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
18: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
19: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
20: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
21: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
22: Una Fiat 500?
21: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
23: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
0: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionerr.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Le 9:22 minuti, Shelton e Alcaraz sono al super tie break, per fortuna per loro almeno vanno a casa, sono le 3:22 ora di New York, questi stanno ancora giocando, io alle 3:22 dormo abbondantemente. Leonardo Bosello non lo so, forse è in giro per la città. Cosa fai?
3: Dipende dai momenti, può essere capitato, ma sarà capitato anche a te nella tua vita, dai, qualche volta.
14: Ah, tornando dalle trasferte spesso. Mano, tornando dalle trasferte sportive spesso, sì.
3: Sì, le trasferte sportive portano spesso a fare questi ritardi, tendenzialmente le trasferte sportive europee, però, quindi
14: sì. Ma anche quelle italiane a volte, sai?
3: Sì, anche oltre le tre?
14: Beh, sai, se finisce la partita, fai il post partita, sei lontano, ti fermi a mangiare, no. Lunga,
3: No, perché te sei anche uno di quelli che mangia dopo la partita.
14: Vabbè, prima no, quindi dopo devo mangiare
3: prima
14: per forza.
3: Prima mai, però dopo sì.
14: No, ma prima mai.
3: Non ho tanta fame dopo.
14: No, io sì. mangerei qualunque cosa dopo una partita, perché prima no, prima non riesco proprio a mangiare.
3: Prima no, nemmeno io.
14: Va bene, detto, abbiamo raccontato i fatti nostri, Leo, ai nostri ascoltatori, direi che andiamo un po' più verso i temi calcistici. Guarda, certo. C'è per esempio, ecco, un messaggio, parlavamo in precedenza con i nostri ascoltatori di Odgaard, e scrive un ascoltatore, per Odgaard basterebbe non farlo giocare a centrocampo visto che sei un uomo in meno. Dimmi la tua sul danese.
3: Ma che è uno dei giocatori meno chiacchierati e forse anche più meno considerati della rosa, perché a volte sembra sempre che su Odgaard anche quest'estate insomma non si faccia troppo affidamento. Probabilmente c'è stato un po' uno scotto l'anno scorso, mi immagino, nel senso l'anno scorso poteva e doveva essere la sua stagione, invece per mille un motivo non è riuscito a incidere come aveva fatto poi per larghissimo tratti nella stagione della vittoria della Coppa Italia, in cui Odgaard è stato essenziale in campionato e in Coppa Italia anche per le prestazioni fatte, quindi quello forse è un motivo. È chiaro che il centrocampo è diverso e sta variando anche come mansioni, come quello che gli chiede italiano e quello che adesso gli chiede tedesco. Per me la posizione si è alzata rispetto alle prime uscite estive, rispetto alla gara anche contro la Lazio, soprattutto il primo tempo. Cioè, per me la partita di Bergamo ha portato Odgaard un po' più sulla tre quarti, infatti nel primo tempo Odgaard è molto nel vivo del gioco contro l'Atalanta. Per quello che riguarda invece la partita in casa contro il Sassuolo era un po' più alto, anche lì, cioè per me è partito più tre quarti anche nella gara contro i neroverdi, però sicuramente non è entrato bene nel vivo delle giocate, della partita, dell'azione, e credo che in realtà lui abbia tutte queste capacità, soprattutto quando è sulla tre quarti, e se guardate un po' se si riguarda la partita, a venire bassi a prendere il pallone, a giocare da mediani sono Pobega e Ferguson, lui è più alto, poi vabbè, uno può dire una mezzala offensiva, non è proprio un tre quarti, in ogni caso c'è questo da cui da dibattere, ma per me ha già una posizione un po' più simile alla sua da sottopunta, da tre quarti, quindi stiamo aspettando forse la sua miglior versione. Credo che sia un giocatore che poi, se messo nelle condizioni migliori, incidere può farlo, però credo che sia uno dei giocatori, sì, come ho iniziato a parlare di lui, meno considerati, ma che in realtà può avere più valore tecnico della rosa.
14: sì, poi dicevo anche stamattina, Leo, valutare Odgaard prendendo come riferimento quella stagione lì, quella della Coppa Italia, che è stata un unicum nella sua carriera per qualità e continuità di prestazioni, non è un errore. Cioè, quello è stato un punto alto che probabilmente Odgaard non è in grado di ripetere, ma questo non vuol dire che non possa fare comunque buone stagioni. Alla fine l'anno scorso, anche con infortuni, cose variamente assortite, ha fatto dei golletti niente male e anche importanti. Quindi,
3: sì, sì, sì.
14: Cioè, comunque il contributo lo può dare, ecco.
3: No, esatto, avvicinarsi a quel livello lì sì, magari non è detto che riuscirà a replicare la stessa insomma, forza e quanto è stato determinante nelle partite del 2024-2025, però sì, può comunque alzare il livello come l'anno scorso ha fatto secondo me fino a dicembre, perché poi in realtà con il passaggio a tre a centrocampo e lui che poi ha perso di fatto il posto da titolare con questo cambio di sistema con Italiano, lì poi dopo sono calati anche i numeri e i golletti importanti.
14: Daniele da Bruxelles con un messaggio un po' lungo che sintetizzo: a me il Bologna di quest'anno non dispiace affatto, rivedo alcune analogie con il Bologna del primissimo Motta. Se Tedesco fa crescere i talenti potremmo svoltare come facemmo con Thiago. Va relativizzato anche il nostro ruolo nella Serie A, siamo arrivati in Champions in un anno in cui tante big erano in tono minore, il Napoli per esempio fece un campionato orribile, ora non è più così con l'aggiunta del Como, con il presidente risorse infinite.
3: Questo è vero, il contesto attorno a cui insomma è sbocciato quel Bologna con Thiago è assolutamente da valutare, è verissimo, e anche la stessa Roma, no? Cioè arriva nell'anno di passaggio tra Mourinho e De Rossi, cioè non è questa Roma qua, di certo insomma i valori dell'Inter erano alti anche all'epoca, era la squadra più forte probabilmente sotto Inzaghi, però comunque era assoluta dominatrice. Quest'anno invece la Roma si avvicina secondo me al livello dell'Inter, il Milan non avrà la Champions, quindi anche quest'anno il campionato per me Milan e Juve saranno due squadre che di punti ne faranno anche di più perché non avranno l'impegno della massima competizione europea. Non so se il Bologna di Tedesco sarà in grado di sbocciare come quello di Motta, in realtà non lo sa nessuno, e chi dice sicuramente no, sicuramente sì, o prevede il futuro come il polpo Paul
14: grandissimo, no?
3: Grandissimo, oppure non lo so, però ecco, pagherei per sapere cosa succederà più avanti, se non altro perché così poi ci diventiamo ricchi io e te, no Dario?
14: Però sì, quello sicuro, ma però
3: no, cioè, però per dire
14: no,
3: per dire,
14: ma è un'altra esatto, cosa, sì. Ma ti togli così il gusto della scoperta.
3: Esatto, sì, esatto. Scusa. Questa è la bellezza, bravo, esatto, su cui bisogna rimanere invece incollati sul dubbio e su cosa sarà.
14: E incollati su Nettuno Bologna 1, vedi che aggancio.
3: Ovviamente.
14: Mamma mia.
3: Questo per forza, a prescindere anche se lo sai già, perché devi sentire invece come viene commentato.
14: Esatto, esatto.
3: Vabbè, a parte questo, comunque ci sono effettivamente dei risvolti positivi, nonostante ci sia stato solamente un punto raccolto in tre partite, i punti in classifica credo che siano tra tutto il tema più negativo di queste tre partite, perché poi in realtà produzione, creazione di occasioni, forse punti meritati, la partita e le partite insomma hanno avuto anche altro, però sono i punti alla fine quelli che determinano un periodo, che determinano anche uno stato d'animo e soprattutto determinano la classifica, quindi è un tema mica da poco. Thiago iniziò male nelle prime partite perché fu difficilissima la sua partenza, sconfitta in casa con l'Empoli 1-0, gol di Bandinelli me lo ricordo, sconfitta a Torino con la Juve 3-0, sconfitta a Napoli 3-2, in cui ci fu il primo Bologna intrigante, sì, di Thiago, che perse, sì, una partita su una palla verticale che Osimhen riuscì a raggiungere prima di Bonifazi, ci può stare, e segnò il gol del 3-2 nonostante un Bologna anche Gagliardo nel passare in vantaggio col gol di Barrow, se non sbaglio, 2-1, poi 2-2, sì, e gol di Osimhen 3-2. Da lì la vittoria in Coppa Italia in casa col Cagliari, ma era Coppa Italia, e poi la vittoria in casa con Lecce, quindi, e poi da lì Bologna prese un po' il là. Anche l'inizio dell'anno dopo partì con un Bologna 0 Milan 2 col Milan campione d'Italia, se non sbaglio, che venne a Bologna e fece la voce grossa. Quindi è giusto dare del tempo, è anche giusto dire che non è che poi aspettandosi arriva in Champions come fu quell'anno, ovviamente, perché è giusto ribadirlo. Però sì, tre partite possono darti anche magari un quadro non del tutto veritiero su quanto meriti e quanto avresti dovuto raggiungere e raccogliere. Quindi magari nelle prossime due partite, chissà, il Bologna raccoglierà ulteriori punti, partendo da Napoli, che insomma mi sembra abbastanza complicata come partita, quantomeno il Napoli ci arriverà con un dispendio di energie psicofisiche maggiore del Bologna. Poi come sarà, arrabbiato, triste, o magari invece molto felice, lo scopriremo dopo stasera.
14: Esatto, veniamo stasera con l'Arsenal come va, poi di Champions andiamo a parlare tra poco. Alessandro da San Giorgio invece sottolinea un aspetto, va bene avere pazienza, abbiamo giocatori nuovi, allenatore nuovo, ma domenica il Sassuolo era uguale a noi, in loro però ho visto una chiara idea di gioco e ruoli definiti, cosa che noi al momento non abbiamo. Sembrava che loro giocassero insieme da una vita e noi da un giorno.
3: Il Sassuolo ha perso due elementi fondamentali rispetto al Bologna, che ne ha persi quattro. Il Sassuolo ha perso Muaremovic e Pinamonti, forse però Pinamonti non aveva lo stesso valore di Castro. Muaremovic poteva avere forse lo stesso valore di Lucumi.
14: Beh, oddio, Pinamonti stare. Aveva come cambio Nzola, questo sì, secondo me aumenta il valore di Pinamonti.
3: Sì, però per dire che i tenori del Sassuolo credo tutto sommato siano rimasti, cioè Lorientè, Volpato, Berardi, Torsvet, Matic. Non è un tenore, ma è un libero ovviamente, sì. Fondamentale, quindi Muric comunque non era detto, no? Che rimanesse, perché è un buon portiere.
14: Sembrava dovesse andare via, sì.
3: Ed è stata rinforzata con giocatori anche secondo me molto validi, perché Bowie farà il cambio in tutti i campetti della Serie A, però per me può fare il titolare. L'altro è Sebe Esposito, mi sembrano due attaccanti forti. Sicuramente il prestito di Azzi c'è un prestito di valore, i due centrali che hanno preso, Leisen e Caletacar, poi Caletacar è da vedere perché ancora non ha messo piede in campo, però sembrano anche qui due difensori centrali interessantissimi, pronti subito quantomeno, ecco, non sembrano essere dei colpi di prospettiva. Sassuolo ha anche cambiato qualcosa in dirigenza, lo sappiamo, quindi può anche essere che le cose un po' possano variare in termini di politiche sul mercato. E sì, è vero, il Sassuolo è stato più organizzato, più pronto e più in grado di strappare l'occhio, è verissimo. Poi allo stesso tempo Aquilani è all'esordio in Serie A, ma non all'esordio nel nostro calcio, è tutto tranne che un esordiente nel calcio italiano Aquilani, sia perché ci ha giocato una vita, sia perché ha allenato in B e ha allenato in primavera. Per me parla una lingua calcistica forse più vicina a quella del Sassuolo, per come anche faceva giocare il suo Catanzaro. Poi vanno fatti meriti su questo ad Aquilani, cioè non è per forza un demerito di Tedesco, però sì, il Sassuolo era più avanti, ma alla fine il Bologna non ha perso, cioè il responso del campo non ci ha detto che siamo così distanti. Certo, ci sono stati dei momenti nell'arco del secondo tempo in cui se il Sassuolo avesse chiuso la pratica sul 3-1 non avremmo potuto battere Ciglio.
14: Allora, intanto è già finita la partita da Shelton e Alcaraz.
3: Allora,
14: così presto, finita alle 3:35 ora di New York, ha vinto Shelton al super tie break. Ma povero Alcaraz. Ma ha anche vomitato durante la partita più volte. Poveretto.
3: La storia è già sentita da qualcun altro che ha vomitato. Sì. Succede, no? Perché sai, quando c'è solo un grande favorito, poi anche Sinner non è riuscito a vincere a Parigi.
14: Ah, no, certo.
3: Poi
14: certo.
3: Era il grande favorito. Vabbè, ok, era di rientro dopo mesi e mesi, però questo è sicuramente un risultato a sorpresa. Molto a sorpresa.
14: Sì, anche se Shelton è uno che è sempre stato lì per. fare il salto, e chissà magari che lo faccio in questa tornata. Oh, tra l'altro, parentesi, visto che stavamo parlando
3: di vomito,
14: no, di US Open, gran partita anche quella tra Tiafoe e Mikkelsen, che ha portato poi Shelton e Alcaraz a giocare, a iniziare la partita alle 23 ora locale, e insomma sono bei quarti di finale, vediamo anche quelli di stanotte. Allora penso che 4-5
3: stranamente solo spettatori, non ci sono italiani.
14: Vabbè, delusione, tennis italiano in crisi, è in crisi profonda,
3: una volta ogni tanto può succedere, da quanto è che non succedeva. Vabbè.
14: Aspetta, che non portavamo nessuno ai quarti di uno slam, cos'è, del 2022? Avevo letto una statistica.
3: Dai, lo accettiamo.
14: Sì, no, ma è crisi profonda. Senti, allora andiamo sulla Champions, visto che ieri non siamo riusciti a farlo, lo facciamo stasera, stamattina. L'Inter ci ha provato, ha fatto secondo me una buonissima partita, si è dimenticata poi di non regalare gol al Real, ma quello può succedere. Te ne dimentichi.
3: Partita folle con occasione da una parte e dall'altra. L'Inter ha fatto una partita più corale, più di gestione, possesso palla, di pallino, occasioni avute, certo, tantissime. Leggevo i tocchi in area da parte dell'Inter nell'area del Real Madrid, tantissimi, cioè stiamo parlando di 57 tocchi nell'area del Real da parte dell'Inter, che è un numero folle a Bernabeu. Però comunque ha vinto il Real 2-1 su due erroracci: Zielinski, Bissek che la combinano sul primo gol, Martinez la combina di brutto sul secondo, anche se poi Martinez si rifà nel corso della partita,
14: vero,
3: e salva almeno 3 di gol, è il motivo per cui poi alla fine sulla Gazzetta stamattina prende 5, ma forse anche un voto pesante, perché poi è vero, porta la partita su 1-0-2, cioè su un 2-0 abbastanza pesante. Però ecco, l'Inter ha dimostrato di saperci stare. Poi a settembre l'Inter aveva dimostrato anche di pareggiare 0-0 a Manchester col City, comunque all'inizio alcune partite delle italiane a settembre in questo momento della Champions non sono poi troppo per forza metro di paragone di quello che poi magari potrà accadere a marzo in eventuali ottavi, questo è da mettere nero su bianco. Però sicuramente ha dimostrato che il Real di Mourinho non è imperforabile, è tutt'altro. Il Real di Mourinho non sarà un Real bello, sarà però un Real di grande capacità offensiva. Ci sono state tante situazioni in cui la partita era veramente spaccata in due, cioè che il Real aveva occasioni dentro l'area dell'Inter con 3 o 4 uomini, salvataggi sulla linea di Martinez, fuori clamorosi. Poi però alla fine l'Inter poteva serenamente pareggiare. È stata una partita divertente che credo lasci comunque qualcosa a Chivu. Sono 8 gare in cui ci sono adesso altre 7 con ovviamente tanti punti in palio, ancora 21. L'Inter resta secondo me fortemente candidata per entrare tra le prime 8.
14: Non lo so, sai.
3: No, ma
14: per un motivo, perché già l'anno scorso, cioè, se ha migliorato l'impatto con gli scontri diretti, allora sì. È vero che ne ha meno quest'anno,
3: nel girone unico.
14: Sì, nel girone unico. Sì. Cioè, comunque Real, Dortmund in trasferta, Liverpool, la trasferta a Rotterdam col Feyenoord che non è comoda. Qualitativamente sì, però voglio vedere se è superato quell'incapacità che ha avuto l'anno scorso di non essere pienamente performante contro le big o nelle partite più complicate. Per quello è il dubbio che avevo.
3: È vero, poi a Rotterdam l'Inter ha vinto 2 anni fa, erano gli ottavi, credo i sedicesimi, gli ottavi. Shakhtar, Slovan,
14: no, vabbè, quelle
3: Bruges,
14: sì.
3: Cioè mi sembrano 12 punti sul piatto. E Inter Liverpool in casa, l'anno scorso il Liverpool ha vinto 1-0 con un rigore molto dubbio. Vedendo Liverpool di Raola che sta ancora prendendo forma, non dico che l'Inter sia addirittura più avanti, però parte da certezze più solide, quindi non lo so, dai, vediamo, al massimo ci giocheremo una birra io e te. Per me arriva
14: calda, calda allo stadio.
3: Calda, occhio con queste frecciatine. No? Che la petizione ha superato i 900 stamattina.
14: Perché mi diverte moltissimo prendere in giro Emilio Marrese, che si è ritrovato portabandiera della protesta senza volerlo, e questa cosa mi fa ridere. verissimo. Vabbè. Allora, stasera invece Napoli-Arsenal, quindi vediamo un po' cosa tira fuori dal cilindro Allegri, soprattutto per quelli che sono i problemi a centrocampo che ha il Napoli, non sono pochi.
3: Eh sì, perché è fuori Anguissa, è fuori McTominay, come sappiamo, quindi giocheranno Billy Gilmour insieme a Lobotka e immagino De Bruyne.
14: Eh sì.
3: Non credo che si inventerà Vergara titolare, però chissà, perché poi comunque De Bruyne col calcio di Allegri è una bella scommessa, dai, obiettivamente è una bella scommessa. Sul resto ha tutti a disposizione. Di fatto non è arrivata un'altra punta al Napoli, quindi Højlund ne farà 50 di partite quest'anno e Luca subentrerà, però alla fine credo che sarà così. Højlund è un giocatore integro. Stasera probabilmente il Napoli affronta la squadra più forte d'Europa insieme al Paris Saint-Germain, lo ha detto alla finale di Champions scorsa, ma lo ha detto anche come è partito quest'anno l'Arsenal, come è organizzata la squadra di Arteta, che pronti via comunque ha vinto 3-0 il Community Shield contro il City, gioca un calcio bello, preciso, concreto, a volte anche essenziale, non per forza spettacolare, e soprattutto non prende mai gol. L'Arsenal non prende mai gol. Stasera per me, per il Napoli, sarà durissima. Non uscire sconfitto sarebbe un grandissimo risultato. Mi ricordo l'Arsenal a Milano con l'Inter, fu veramente netto il divario. Che cos'era? Novembre dell'anno scorso, ottobre, novembre dell'anno scorso. Vediamo cosa succede quest'anno con il Napoli. Due visioni di calcio piuttosto diverse tra quella di Arteta e di Allegri. Sono abbastanza curioso di vedere come sarà questa partita.
14: Sì, sì, decisamente, decisamente anch'io, anche ovviamente in ottica poi, certo, Bologna domenica, naturalmente guardiamo ovviamente con grande interesse anche per quello. Caro Leo, ti saluto, tempo di sentirci poi domani, anzi domani avrai Francesca.
3: Se ci sentiremo con Francesca allora domani, esatto. Perfetto.
14: Domani Francesca.
3: Perfetto, perfetto.
14: Bene.
3: A domani.
14: Ciao.
3: Un saluto.
14: Grazie, grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità. Torniamo tra poco.
15: Fortitudo, Flat Service Bologna. Le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
15: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
5: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
6: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
24: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
24: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
25: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
27: Convenienza? Ma vai da Conad.
26: da Spazio Conad. Trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
21: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
22: Una Fiat 500?
21: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
22: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
8: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
22: Fantastico, e adesso?
8: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
22: E loro risolvono?
8: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
22: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
8: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
9: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
10: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
12: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
14: 9.47 minuti, eccoci qua con l'ora d'Ario, ben ritrovate, ben ritrovati con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata. Alle 10.40 vi ricordo Showtime con Alessandro Iannacci che intervista Jerry Calà, che porta il suo spettacolo venerdì sera a Castel San Pietro Terme in piazza 20 settembre. Sentiremo anche tra poco, nel prossimo blocco, le parole di Guariglia Radonic in conferenza stampa, presentazione, quindi parliamo di Fortitudo. Non avremo Filippo Cotti questa mattina, lo recuperate tranquillamente poi domani insieme a Francesca Bolognini, visto che, come abbiamo raccontato, domani ci sarà l'ora d'Ario, proprio un'ora, e comprensiva anche di A Gamba Tesa con Nicola Sbetti, e poi ci sarà l'ora franca, ci risentiremo con il sottoscritto dalla conferenza stampa di presentazione di Alex Mumbrù, nuovo coach della Virtus, che parlerà domani. Poi alle 11 oggi Andrea Mottola, alle 11.20 Alessandro Mossini, come sempre il mercoledì. Allora andiamo con i messaggi al volo al 366-402-4022. Giustamente Pier scrive: il tennis è in crisi perché non si vedono più bambini giocare a tennis per strada. Eh sì, nelle ultime due settimane non hanno giocato più e i risultati sono quelli, Pier. Sono evidenti, fin troppo evidenti. Hai visto quanti bambini nuotano per strada, tra l'altro? Sono tanti, e infatti poi si vedono i risultati. Sì, decisamente. Allora, fare una scappata a Napoli per riprendere Calafiori sarebbe brutto? Ah, caro Bomber dal Maggiore, potremmo farlo. Un'operazione San Gennaro, quasi, per citare un mitologico film degli anni 60. Loro volevano usare il tesoro di San Gennaro per portare Eusebio a Napoli, e noi facciamo un'operazione di toccata e fuga per riportare Calafiori a Bologna, a sua insaputa, tra l'altro, perché sennò non avrebbe senso. Allora, buongiorno Dario, sono Simone. Sentire Leo che chiama Dobby Cartemio ti dà la carica per affrontare la giornata. Sì, questa cosa di Artemio ovviamente vi ha scatenato ieri, vi ha giustamente scatenato, perché ora va bene, Dobby, che ci mancherebbe altro, e va bene, però il vero Artemio, cioè l'unico Artemio degno, insomma, di essere considerato nel pantheon culturale e sociale di questo paese, è ovviamente Artemio De Il Ragazzo di Campagna, e quindi giustamente vi siete scatenati su questo. Ecco, se Dovbik riuscisse a fare metà di quello che ha fatto Artemio a Milano, quando è andato a Milano, entrerebbe nei nostri cuori. Lo porteremo a vedere il treno intanto, eh? Portiamo a vederlo il treno, vediamo che cosa succede. Ragazzi, se non avete colto queste citazioni, avete delle lacune enormi, e quindi colmatele presto, anche già stamattina. Va bene, e poi Mase, Fiorentina, Atalanta, Como, Bologna, Sassuolo vogliono andare in Europa, le big dove arrivano? si arrangiano, che qualcuna resta fuori, ma anche così qualcuna resta fuori, eh? È dimenticato anche la Lazio, se per questo, e Sassuolo non vuole andare in Europa comunque. Non credo sia quello l'obiettivo, assolutamente. Ci vuole andare l'Atalanta, ci vuole andare il Como, ci vuole andare la Fiorentina per gli investimenti che ha fatto, e bisogna vedere se avrà la forza di andarci. Il Bologna è lì che attende, e poi ci sono ovviamente le altre: Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma, e qualcuna resterà fuori. Ah, ragazzi, è così: qualcuna resta fuori. I posti sono quelli. E sarà molto interessante sicuramente vedere un po' quello che verrà fuori e chi rimarrà fuori, ecco. L'unico Artemio è quello della Maria Rosa, quello dalle unghie lunghe, hai ragione anche tu. L'altro un po' raffazzonato, quello milanese un po' raffazzonato, hai ragione. Va bene, altri messaggi su Libra dall'inizio. Proporrei Pobega, Ferguson e Odgaard per andare di fisico sul centrocampo del Napoli, scrive Fabio. Ci può stare anche, quindi confermare il centrocampo del Sassuolo. È chiaro che la partita col Sassuolo sarà molto diversa ovviamente da quella che si troverà di fronte il Bologna a Napoli, questo mi pare abbastanza lapalissiano. Vediamo anche stasera come va, nel senso che chiaramente un impegno in Champions per di più contro l'Arsenal, è vero che è la prima giornata, quindi non è il risultato di stasera che manderà il Napoli agli ottavi o lo manderà già a casa, ovviamente, però è comunque una partita impegnativa, una partita in cui comunque la squadra partenopea avrà necessità di mettersi in gioco, spendendo anche energie chiaramente, e quindi da questo punto di vista sarà interessante vedere un po' come uscirà il Napoli. Parlavamo anche prima con Leo Bosello di quelle che sono un po' le situazioni legate al centrocampo di Allegri. Magari dopo lo andiamo a sentire anche un po' Allegri in conferenza stampa proprio su questo centrocampo contatissimo, in cui per di più c'è da tenere conto di come De Bruyne possa stare in questo centrocampo. Questo è un grande dubbio. De Bruyne è esultato quando è andato via Conte, dicendo: abbiamo fatto un calcio troppo conservativo con Conte. Amico mio, forse non sai bene chi è arrivato, forse non ti hanno spiegato bene chi è arrivato, forse non te l'hanno spiegato bene. E quindi vediamo un po' come si lega De Bruyne al calcio di Allegri, eccetera eccetera. Insomma, gli uomini un po' contati in mezzo al campo ce l'hanno. Per cui vediamo anche un po' come arriva il Napoli alla sfida di domenica, e quindi anche che tipo di partita viene fuori. Conta anche quello, insomma. Ovviamente scatenati, ma mi fa molto piacere questo. Il problema per Bosello e per il Bologna è che ora bisogna trovare un Elpidio. È giusto. È giusto. Ed è un problema. Vabbè. Elpidio piccoli, dai. E abbiamo risolto il problema. Ah, chissà se Dobbic ha un parente che si chiama Severino. Non vogliamo neanche sapere cosa fa di mestiere e qual è la sua peculiarità. Qui. Bene? Appureremo anche questa cosa qui. Va bene. Allora, cominciamo a parlare anche un po' di basket. Come detto, poi nel prossimo blocco sentiremo le parole in conferenza stampa di Tommaso Guariglia e di Todor Radonjić, insieme anche a Francesco Loreti, non il nostro Frank naturalmente, ma Francesco Loreti, che è stato presentato anche lui nella conferenza stampa di ieri, il nuovo responsabile operativo della Fortitudo, e sentiremo tutti loro tra poco nel prossimo blocco di diretta. Vi ricordo i due appuntamenti di quest'oggi: uno anche in diretta su Nettuno Bologna 1, quello della Fortitudo appunto contro Rieti in amichevole alle 18, poi questa sera invece la Virtus giocherà a Parma contro Tortona. È una Virtus che, ripartiamo da qui, poi andremo anche sulla Fortitudo naturalmente, è una Virtus che in questa fase ovviamente sta ancora mettendo a posto tante cose, secondo test, seconda uscita, ce ne sarà un'altra venerdì a Pesaro, e poi l'ultima mercoledì prossimo in casa al Paladozza contro la Maxima, quella in diretta anche su Nettuno Bologna 1. E si mazza, adesso le due Roma Basket fanno anche amichevoli, fanno anche presentazioni, tra l'altro ieri proprio la Maxima ha presentato Francesco Totti, non evidentemente come nuovo giocatore della squadra, ma come aspettate un attimo, perché qui c'era il ruolo di Totti che era è complicatissimo. Non ve lo devo andare a recuperare per non dire qualche fesseria. Allora, dov'è? Totti, Totti, Totti, eccolo qua. Francesco Totti è advisor della proprietà, cioè di Matijašić, vabbè, è fin qui, ed è delegato allo sviluppo della fan base e delle operazioni di corporate social responsibility. Deve acchiappare i tifosi. Questo è il succo del mestiere che avrà Francesco Totti con la Maxima. Cioè, deve portare gente a palazzo. Questo è. Oggettivamente era brutto chiamarlo così. Sì, adesso vi presentiamo in conferenza stampa il nostro nuovo responsabile, cioè colui che dovrà portare gente a palazzo, Francesco Totti. Suona male, oggettivamente lo capisco, suona male. Meglio delegato allo sviluppo della fan base e delle operazioni di corporate social responsibility. Io non sono contro l'inglese, l'uso dell'inglese nella nostra lingua, assolutamente non sono contrario. Dopodiché però ci sono delle volte in cui faccio molta fatica ad accettare. Non c'era una formula italiana migliore di questa? Non c'era? Ma soprattutto Totti avrà capito cosa deve fare? Gliel'hanno spiegato bene? Probabilmente sì. Cioè, Francesco, ci devi portare gente a palazzo. C'è poco da fare, devi portare tifosi a palazzo. Fai il butta dentro, bravo. Chi è che l'ha scritto? Yuri. È praticamente il butta dentro. Ecco, niente né più né meno.

0: a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 9 e 58 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio noto come Diabolic, ucciso il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. All'alba arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti. Si tratta di 7 persone gravemente indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. L'ordinanza è stata disposta dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della DDA. Indiziato come mandante apicale, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Abbiamo attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 nostre petroliere. Lo hanno annunciato questa mattina i Pasdaran. Colpite anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha bersagliato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. E alle tensioni militari regionali si aggiunge un nuovo contenzioso diplomatico tra Israele e Regno Unito. Ieri Londra ed altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Apertura di seduta in calo per la borsa, questa mattina Piazza Affari in avvio lascia sul terreno circa 0,5%. Torna invece a salire il prezzo del petrolio, il Brent è quotato sopra i $99 al barile. Da oggi il caldo dovrebbe avere le ore contate, in arrivo infatti una prima perturbazione di origine atlantica che porterà piogge temporali e un calo delle temperature. Allerta arancione in 3 regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. In chiusura allo sport e calcio, la procura del CONI respinge la richiesta di archiviazione sull'indagine per il mancato tesseramento alla Federcalcio dell'attuale presidente Malagò al momento del deposito della sua candidatura, attesa la replica del procuratore della FIGC Chinè, che dovrà chiarire i motivi che lo hanno portato a chiedere l'archiviazione. È tutto, a più tardi.
7: Nettuno Bologna 1.
0: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare. L'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
9: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
0: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
10: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
11: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
12: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
13: Oh, ma siamo impazziti!
14: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
12: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
4: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Torniamo in onda con l'ora d'Ario alle 10 e 5 minuti nel nostro giro di boa di questa mattinata con i vostri messaggi al 366-402-4022. Ce ne sono tanti anche su Totti, povero Francesco. Guarda. Definizione del ruolo di Totti la manderei a Giorgio Comaschi, no, che poi gli viene un colpo, povero Giorgio. No, no, no, evitiamo assolutamente. Eric, messaggio bellissimo, ma alle 10.05 non posso leggerlo, non potrei edulcorarlo, non avrebbe senso e quindi non posso leggerlo, ma apprezzo. Quindi praticamente Totti deve stare fuori dal palazzetto in Viale Tiziano a Roma e convincere i passanti a entrare, giusto? Quasi tutto giusto, Stefano, perché in realtà la Maxima gioca al Palaeur e Mattiasi ci ha speso un sacco di soldi per prendere la gestione del Palaeur, quindi farli giocare lì. Poi non so se giocheranno anche qualche partita al Palasport di Viale Tiziano o meno. Tra l'altro, ecco, parliamone anche di questo, cioè il fatto che le due Roma che spendono un sacco di soldi, che vogliono andare in NBA, in Eurolega, vogliono fondare una nuova NBA, non so quante cose devono fare, giocano al Palasport di Viale Tiziano. Questo però non dipende da loro, dipende dal fatto che a Roma capitale, Roma, non abbia un, cioè l'impiantistica di Roma sia ancora per lo più quella del 1960. Ma questo non è un problema delle due società, ovviamente. Ah, ma tanto faranno il nuovo impianto al chiuso al Foro Italico, no? Che verrà usato anche come palazzetto dello sport. Roba di dopodomani credo lo chiudano e lo finiscano. Se non proprio dopodomani, la prossima settimana, non oltre. Vabbè. Saluto anche Roberto che si è fatto una bella risata con Totti ed è esploso il caffè che stavo bevendo sulla tovaglia. Ti ha debito il lavasecco. Ma scusa, mandalo alla Maxima Roma. Cosa debiti a me? Mandalo a loro. Oppure mercoledì prossimo gliela porti al Paradozza e dici: oh signori, qua è colpa vostra, pulitemela. Vabbè. Ma è vero, Cristiano? Giorgio, oggi non bisogna disturbarlo perché è il fantacalcio. Ma è vero? Se è così, no, per carità, non disturbiamolo, non roviniamogli anche l'atmosfera. No, ci mancherebbe, no. Non volevo, non sapevo. Se è vero, chiedo venia. Me ne vedo Totti al sabato in centro a distribuire i volantini come un PR anni 90. È una scena bellissima, bellissima, esattamente. Un po' come PR fuori dalla discoteca negli anni 90, che scrive anche Fabio. Ragazzi, è quello che deve fare Totti. Cioè, è stato preso per quello, non certo per fare il direttore sportivo e andare a prendere i giocatori, non certo per amministrare dal punto di vista finanziario il club. È l'uomo immagine, ora al di là delle battute, è l'uomo immagine a cui la Maxima si affida per cercare di convincere qualche tifoso della Roma ad andare a vedere il basket. Cioè, non ci sono tante situazioni diverse, tante analisi diverse. E così, pagato profumatamente, perché Totti non credo che si muova per pochi spiccioli. Quindi un investimento importante della Maxima, che però ora, al di là delle ironie, delle battute, francamente ci sta. Perché il grande problema sia della Maxima che della SPQR è quello di creare in tempi rapidissimi, rapidissimi, una fan base. Quando nasce una squadra, non è che subito tutti quelli che vivono nella città di quella squadra diventano tifosi. È valso anche per il Bologna, naturalmente, per la Virtus, per la Fortitudo. Cioè, c'è voluto tempo per creare quella, appunto, che gli americani chiamano fan base, o se preferite gruppo di tifosi. È più bello. Cioè, ci vuole tempo, bisogna seminare, coltivare, è un lavoro lungo che poi va innestato anche ovviamente con i risultati sul campo, magari anche con qualche nome che attira, qualche, nel senso di giocatore, però è un lavoro tendenzialmente lungo. Questo vale per qualunque tipo di squadra. Qui invece abbiamo due club che hanno per vari motivi necessità di creare questa base di tifosi in tempi rapidissimi, di corsa, quasi in fretta e furia, e tra l'altro lo devono fare contendendosi i tifosi in una città che fondamentalmente di basket, del basket gliene frega il giusto. Cioè, questa è una difficoltà enorme. Cioè, se ci riescono, sono dei fuori classe del marketing, se ci riescono in tempi brevissimi. Questo è il grande, ed è anche ovviamente il grande dilemma di tutta questa operazione. Cioè, è chiaro che Roma ha un grandissimo appeal per gli americani, e ci mancherebbe altro, molto più di Bologna, questo mi pare evidente. Però il grande dilemma è: quanto hanno capito questi che a Roma il basket non è uno sport così dentro la città, come quasi tutti gli altri sport del resto? Questo è il grande dubbio. Se riescono a crearsi un solido zoccolo duro di tifosi, tutte e due, che sia numericamente accettabile in una, due stagioni, questi sono dei fuori classe assoluti del marketing. Ci dobbiamo levare il cappello, lo andiamo a comprare, se non ce l'abbiamo ce lo mettiamo e poi ce lo leviamo. È solo che è parecchio impegnativo il tutto. Ecco perché l'aver acquistato l'immagine di Francesco Totti per la Maxima è chiaramente un asso che provano a mettere sul tavolo, che provano a giocarsi in un contesto oggettivamente complicatissimo. La Maxima non è quella di Doncic, Mimmo. La Maxima è l'ex Brescia. Quella di Doncic è l'SPQR ex Cremona, ma non vi preoccupate di chiederlo anche durante l'anno, ragazzi, perché capisco benissimo che ci siano delle situazioni un po' complicate da comprendere, quindi non fatevi assolutamente problemi durante la stagione a chiederlo anche più volte, perché ci sta benissimo che possa nascere anche un po' di confusione al riguardo. Quindi, detto ciò, appunto, io personalmente resto estremamente scettico sulla bontà di questa operazione, sul fatto che porti degli effettivi benefici al basket italiano e non solo roba così sporadica. Chiaro che uno come Francesco Totti, che è entrato nel basket italiano, dà sicuramente qualcosa in più. Il mio dubbio però è che questo qualcosa in più sia molto effimero e non lasci cose concrete. Questo è il punto. Però sono dubbi che, da appassionato di palla a spicchi, spero vivamente vengano spazzati via. Solo che ci vorrà molto tempo. Io non so se questo tempo sia l'SPQR, cioè quella di Doncic e di Maignan, tanto per intenderci, che è la Maxima, questo tempo ce l'hanno. Non lo so, mi auguro di sì, anche perché insomma cominciano ad entrare anche persone che conosco, che stimo, due coach, Cotelli, Magro, e quindi insomma farebbe piacere per loro che il progetto, al di là della facciata, al di là delle parole, in entrambi i casi possa avere qualcosa di concreto, ecco. Aldo, diciamo che ingaggiando Totti si sono giocati i laziali, ma hanno ingaggiato anche Immobile, Aldo. Non solo Totti e Immobile. E anche Immobile avrà, aspettate, perché adesso questo non l'ho visto in realtà, se ha Immobile hanno proposto lo stesso ruolo, cioè butta dentro, come l'ha definito Yuri prima. Sì. Allora no, Totti è nuovo advisor, eccetera, quello che abbiamo raccontato prima, che siamo svenuti tutti. No, Immobile non ha ancora un ruolo ufficiale all'interno del club, ma è di fatto fra i testimonial. E quindi Aldo, sì, l'idea è quella di buttare dentro anche i laziali con Ciro Immobile. Ecco, sicuramente non aver chiamato lo Tito mi sembra un'ottima scelta per aver evitato, diciamo così, i laziali, insomma, che lasciassero tutti fuori. Oh, poi, parte le battute, c'è anche un altro discorso da fare. Gli appassionati di basket romani sono per lo più tifosi della Virtus Roma, e io non ce li vedo che questi mollano la Virtus Roma per andare a seguire le due squadre nate da nulla, senza la tradizione della Virtus Roma, che comunque è una tradizione insomma, decennale, ha fatto anche delle bellissime cose, scudetto, Coppa dei Campioni 40 anni fa, ma insomma comunque sono risultati che ci sono, finali scudetto, eccetera eccetera, cioè non ce li vedo i tifo, ecco, come giustamente sottolinea un altro ascoltatore che non si firma. Non ce li vedo loro a mollare la squadra per cui hanno fatto il tifo per tutta la vita, andati a fare altre due squadre semplicemente perché giocano in Serie A. Magari qualcuno comprerà anche dei biglietti e andrà a vedere qualche partita, perché no? Quello ci può stare. Cioè, arriva, non so, a Virtus Bologna, l'Olimpia Milano, arriva qualche squadra che magari più interessante, e allora l'appassionato tifoso Virtus Roma, appassionato di basket, si compra il biglietto per andare a vedere la partita. Ma quella è appunto una cosa così estemporanea, è una cosa estemporanea. Fabio non ha tutti i torti, sicuramente sarà più facile vedere i tifosi laziali e Palasport, visto che non vanno più allo stadio a vedere le partite della propria squadra. Su questo Fabio hai perfettamente ragione, e non ci avevo pensato onestamente, che è uno scenario molto verosimile e molto credibile effettivamente. Dice vabbè, almeno vado a vedere del sano sport, ecco, quello ci può stare. Ovviamente Fabio è una battuta, ma fino a un certo punto, fino a un certo punto. Ma a promuovere il basket ci mandi dei calciatori? Ed è certo, per forza, e il pubblico di Roma, i giocatori di basket, quanti ne conosce, se li conosce? Il pubblico di Roma inteso ovviamente in senso molto ampio, e gli appassionati di basket sì, li conoscono, i Maignan, gli altri ragazzi che sono stati presi dalle due squadre più o meno, magari non tutti gli stranieri sono conosciuti, però più o meno i tifosi di basket, ma quanti sono? Sono pochi, la stragrande maggioranza sono appassionati di calcio, il basket non hanno minimamente idea di cosa sia, esagero, ma fino a un certo punto, e quindi chiaro, ci mandi dei calciatori, è ovvio, è logico. Non, ripeto, al di là delle battute e delle ironie che possiamo fare ovviamente, e che sono sempre le benvenute, ma ha senso da parte di uno dei due club, nel caso specifico la Maxima, aver cooptato due esponenti del mondo del calcio romano, o meglio romanista e laziale? Ha perfettamente senso nell'opera di marketing. Anche qui ovviamente poi bisogna vedere che cosa porterà di concreto. Però è una strada che mi pare abbastanza inevitabile da compiere. E ora vediamo come risponde la SPQR. La SPQR a Doncic. E per carità, Luca Doncic, come uomo immagine, oltre che come socio, ma come uomo immagine, secondo me gli appassionati di calcio, non appassionati di basket, però Luca Doncic hanno un'idea, possono avere un'idea di chi sia. Basta? Secondo me no, però. E quindi vediamo la risposta dell'SPQR alla Maxima che si è accaparrata Totti Immobile. Ecco, questo è un po' il discorso. Però non ci vedo nulla, ribadisco, al di là delle ironie, non ci vedo nulla di strano nella strategia della Maxima. Cosa porti e cosa comporti anche in termini concreti questa strategia? Ah ragazzi, questo è tutto da vedere. Allora, ci siamo dilungati perché insomma abbiamo anche scherzato ovviamente su questa cosa. Allora diamo la linea alla regia, tra poco andiamo a parlare di Fortitudo.
8: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
9: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli!

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Brum, sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Ritorna a Comacchio la 28esima sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
6: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
7: Ovvio, quello non può mancare mai.
6: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
7: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
6: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
7: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
6: Allora, forza, Immagina Bologna!
8: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
9: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e contaore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
10: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva, senza pensieri.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Torniamo in onda con l'ora d'Ario alle 10:22, andando tra pochissimo a parlare anche di Fortitudo con le parole di Guariglia e Radonjić in conferenza stampa, una conferenza stampa di presentazione di entrambi tenuta ieri. Al volo un paio di messaggi su quello che dicevamo prima. Leo Taxi, che saluto, di Amia non ha alcun senso, sarebbe come se a Bologna facessero il Bologna Basket Club e come testimone mettessero Antonelli e Vassar. Ma no, ma non c'entra però, Leo, perdonami. Cioè, a Bologna non hai motivo di mettere testimonial non basketari. Bologna, ma come a Livorno, come a Cantù, come a Pesaro, come qualunque altra città di basket ti venga in mente, a Roma lo devi fare. A Roma lo devi fare, perché se no non fatichi a farti vedere. È proprio un contesto dentro la città. Guarda, forse neanche a Napoli sei costretto a farlo. perché Napoli comunque è una città di basket molto più di quello che può sembrare. Non è ovviamente paragonabile alle altre che ho citato prima, però se fai un rapporto con il calcio, una partnership con il calcio, la fai partendo comunque da una base diversa. A Roma invece proprio lo devi fare per forza, e quindi da quel punto di vista il parallelismo con Bologna, con altre città, non ci sta, ecco, tutto qui, altre città basketali naturalmente. Ecco, ci chiedevamo cosa potesse fare l'SPQR. Beh, un ascoltatore, senza volerlo, da un'idea: manca solo Russell Crowe nei panni del gladiatore e siamo a posto. E sai che forse vabbè, staremo a vedere. Allora, torniamo invece seri, andiamo a sentire le parole in conferenza stampa ieri in Casa Fortitudo di Tommaso Guaglia e Toro Radonic, introdotti dal nuovo responsabile operativo della F, ovvero Francesco Loreti.
13: Volevo fare a nome mio, della società e dei ragazzi un grosso in bocca al lupo a Umberto Stazzonelli, che si è infortunato venerdì, e un augurio di pronta guarigione. E detto ciò, quest'oggi sono molto contento di rappresentare il club per la presentazione di questi due ragazzi che lo staff tecnico con a capo coach Cavina ha fortemente voluto per i valori tecnici e morali. E, io ho avuto la fortuna, o meglio dire sfortuna, di incontrarli, di incrociarli in questi anni a 100, e posso dire di conoscere i loro valori abbastanza bene. Ma più che dal punto di vista tecnico, che sono di cui voi siete a conoscenza ed è indiscusso per il valore della categoria, e vorrei soffermarmi sull'aspetto umano di questi due ragazzi, che per la Fortitudo e per la nuova governance formata da Matteo Gentilini e Rossano Guerri è un aspetto fondamentale per la costruzione del roster e delle persone che sono dentro e fuori dal campo e che rappresentano questi colori. E possiamo affermare che dopo queste prime settimane di lavoro insieme siamo molto soddisfatti di queste scelte, e perciò do ufficialmente il benvenuto a Todor Radonic alla mia sinistra e a Tommaso Guariglia alla mia destra.
14: Perfetto, grazie mille. Allora, procediamo direttamente con le domande, così potete fare direttamente il giocatore, Francesco, e io come sempre faccio la valletta. Enrico.
15: Tommaso, buongiorno. Se è una coincidenza, una curiosità, tante volte, in tante squadre diverse, con Franco Ciani. Sì. È un caso oppure no?
16: Allora, sì. Buon pomeriggio innanzitutto. No, non è una casualità. Io ho cominciato questo mio percorso in Serie A2 ormai, mi dispiace dirlo, tanti anni fa, un primo anno a Reggio Calabria, poi immediatamente dopo quell'esperienza lì 2 anni ad Agrigento, che per me sono stati estremamente formativi. In quei 2 anni il mio allenatore è stato Franco Ciani, uscito comunque da un percorso di giovanili dove avevo un'impostazione tecnico-tattica molto interna. Lui forse per la prima volta nella mia carriera ha individuato la possibilità di potermi utilizzare anche fronte al canestro. In quei 2 anni mi ricordo ho condiviso il campo con un rookie che era Jalen Cannon, comunque un americano molto importante per questa categoria. Poi negli anni che sono venuti dopo si era scoperto poi un lungo molto interno, quindi c'era la necessità di trovare, ecco, un lungo che potesse giocare insieme a lui anche fronte al canestro. Con Franco Ciani sono stati 2 anni di apprendistato, poi ci siamo ritrovati dopo un'esperienza in Serie A a Torino insieme, una finale giocata, una semifinale di Coppa Italia, purtroppo perse entrambe, però una possibilità, una chance di poter fare un altro step di miglioramento, e quindi da lì ci siamo ritrovati di nuovo ad Orzino e poi di nuovo a Rieti. Quindi tanti club sempre con lui, non è una casualità, molto spesso ci siamo scelti per medesima visione tecnico-tattica del mio ruolo e della squadra.
17: Ciao Tommaso, sono Damiano Montanari, Corriere dello Sport. Ciao. Ascolta, in estate eri in ballo tra la Fortitudo e una società di Serie A. Che cosa ti ha fatto scegliere la Fortitudo e che cosa chiedi a questa stagione in bianco-blu?
16: Allora sì, la stagione dell'anno scorso, parto da questa cosa qui, è purtroppo finita anticipatamente uscendo ai quarti di finale dei playoff, e quindi ho avuto un po' di tempo, ecco, per meditare, guardarmi intorno, capire quale potesse essere la miglior direzione possibile. Ho avuto un po' di conversazioni, ecco, se così vogliamo chiamarle, con società di Serie A, ero propenso onestamente a 28 anni, prima di compiere i 29, adesso nel 29, di voler fare uno step anche di categoria. Poi sarò onesto al 100%, è arrivata l'opportunità di poter venire qui alla Fortitudo e questo ha cambiato tutte le carte in tavola. Nei giorni, ecco, in cui le squadre con le quali stavo parlando mi hanno chiesto di prendere una decisione, in quei giorni lì, mentre mi allenavo, io immaginavo me stesso al Paladozza con la maglia da Fortitudo, e quindi è stata una scelta in realtà molto istintiva. In quei giorni lì mi allenavo, mi immaginavo con la maglia da F, ho scelto la F. Quindi era un'occasione, ecco, che io non potevo farmi scappare. Prima, telecamere spente, insomma, prima della presentazione, ho voluto parlare del fatto che ho ammirato, seguito, imitato uno dei miei giocatori preferiti, che è Giacomo Galanda, quindi era anche un'opportunità per poter seguire un po' i suoi passi. Ero tentato di voler prendere il suo stesso numero di maglia, sono andato avanti con il mio, ho avuto anche la fortuna comunque nei primi anni di carriera di essere seguito e indirizzato da una leggenda come Carlton Myers, che comunque mi ha saputo dare delle indicazioni, specialmente sotto il punto di vista comportamentale, caratteriale, che mi porto dietro ancora oggi, e quindi alla fine è stata una scelta molto semplice.
18: Quindi la Fortitudo, potremmo dire, è la tua Serie A oggi?
16: Secondo me, sai, come dicevo anche prima, nella pallacanestro gli atleti addetti ai lavori non si sentono mai arrivati, perché non bisogna mai sentirsi arrivati, proprio per una questione di non doversi accontentare, non volersi accontentare. Però ogni tanto è anche giusto fermarsi, guardarsi indietro e, diciamo, mettere in risalto quello che è stato fatto e capire dove si è oggi. Io vedo questa opportunità e questa presenza mia qui oggi come una sorta di riconoscimento per quello che è stato fatto. Quindi sì, vedo questa mia stagione alla Fortitudo come uno dei momenti più importanti della mia carriera.
19: Ciao Falzano, Bologna Basket. Tornando in città, ecco, quello che è stato l'impatto con la piazza, eccetera, perché al di là di tutto, diciamo così, tutti i giocatori cosa fanno? Quando arrivano a una piazza nuova dicono è il mio sogno essere qui, eccetera. È veramente così diverso il mondo della Fortitudo da quello che hai visto nelle tue esperienze precedenti, e già anche magari il fatto della amichevole estiva con tanta gente può essere una prova di ciò?
16: Sì, mi fa piacere che tu abbia detto questa cosa, perché molto spesso le persone, i giocatori, addetti ai lavori, arrivano sì nelle piazze, nelle società, e dicono che gran sogno che ho appena realizzato, però alla fine poi è un fatto di numeri, guardi i numeri e alla prima amichevole ci sono 2500 persone, che credo sia un numero di spettatori che non raggiunge nessuno in una partita di campionato, cioè, quindi stiamo parlando veramente di numeri importantissimi. Poi la Fortitudo, io l'ho sempre conosciuta, sempre vista da avversario, e sono quelle situazioni che riesci a comprendere fino in fondo solo quando c'hai i piedi dentro. E onestamente vedere tutta quella folla, tutta quella gente prima dell'amichevole e poi al palazzetto, non da sottovalutare anche l'aspetto temperature, cioè, quindi è una cosa onestamente che non mi era mai capitata prima. Quindi sì, io credo che l'ambiente Fortitudo sia un ambiente unico, e ritornando alla domanda di prima voglio aggiungere questa cosa qui. L'idea di sposare il progetto Fortitudo era anche per venire a scoprire la piazza da dentro, per capire effettivamente cosa si prova a giocare in un posto come Bologna, in una piazza così importante, che ha così tanto seguito e così tanta passione.
14: Con questa domanda la estendiamo anche a Todor, che anche prima voleva dire qualcosa su Bologna, no?
20: Ciao a tutti, sicuramente condivido tutto quello che ha detto Guaro. Posso aggiungere anche il fatto che comunque io sono un tifoso del Partizan. Quando ho avuto la possibilità di giocare contro la Fortitudo in tutti questi anni, mi sono sempre immaginato ma come sarebbe, ecco, giocare in questa piazza qui. Finalmente posso scoprirlo, infatti non vedo l'ora che arrivi la prima partita in casa. Abbiamo avuto un assaggio nell'amichevole dove c'erano veramente, come ho detto prima, 2500 persone, è stato veramente impressionante, quindi ecco, per me sarà veramente una cosa emozionante, non vedo l'ora, ecco, di scoprire, come vi ho detto, come sarà la prima partita in casa con tutta quella gente lì. Niente, per quanto riguarda tutto il resto, ovviamente si vede anche la differenza magari rispetto alle altre società dove siamo, dove diciamo le cose che ho visto nell'organizzazione mi hanno fatto pensare che ho detto ok, questo è un altro livello, quindi ecco, queste cose qua mi hanno fatto un po' impressione.
12: Abbiamo sentito dunque un estratto della conferenza stampa sia di Guariglia che di Radonjić, potete ascoltare poi l'integrale sul canale YouTube della Fortitudo, insomma parole ci stanno assolutamente inizio stagione. Radonjić poi ha aggiunto: attenzione, io non penso di essere uno da 30 punti, anche se poi con Trieste l'ha fatto, ho segnato triple facendomi trovare pronto, ma non sono quel tipo di giocatore lì, ecco, servirà, metterà altro a disposizione della squadra, sicuramente l'esperienza di categoria, che non è poco, cioè questa è una squadra, una Fortitudo, con giocatori che la 2 la conoscono e la conoscono anche molto bene e che quindi da questo punto di vista sanno anche come muoversi in un campionato che spesso e volentieri o malvolentieri, dipende dai punti di vista e dipende dai risultati, nasconde enormi insidie soprattutto per coloro che il campionato di fatto lo devono conoscere. Ecco, in questo senso è una squadra estremamente esperta in tanti suoi elementi. Vi ricordo anche non solo l'appuntamento di quest'oggi alle 18 con l'amichevole contro Rieti su Nettuno Bologna 1, anche quello dell'appuntamento di sabato al Paradosso alle 16 in amichevole contro Livorno, e poi la Supercoppa. Gli orari anche della Supercoppa si intersecano perfettamente quelli di Fortitudo e Virtus, perché la Fortitudo giocherà la sua semifinale venerdì 18 settembre alle 17 contro Cividale, poi l'eventuale finale sarà domenica alle 21, se la Fortitudo dovesse battere Cividale affronterà poi la vincente di Rimini Pesaro nella finale appunto di domenica 20 settembre alle 21. La Virtus invece giocherà la sua semifinale sabato 19 contro Milano alle 19.45 e poi domenica 20 la finale alle 17. Questo è l'incastro di orari che insomma, permetterà poi a noi di Nettuno Bologna 1 di proporvi tutte le partite senza cambi di canale, senza farvi fare tanti giri, ecco, come invece accadrà poi spesso durante l'anno quando in caso di contemporaneità attiveremo il consueto canale 2 e nel caso anche di ulteriore contemporaneità col Bologna anche il canale 3, quindi comunque tutte le partite ve le proponiamo sia di Virtus che di Fortitudo che di Bologna, a seconda naturalmente poi di quelle che saranno le sovrapposizioni eventuali nel calendario, vi daremo conto anche di dove seguire la vostra squadra del cuore. Noi adesso diamo la linea alla regia, pubblicità, poi torniamo con Showtime di Alessandro Iannacci che ha incontrato Jerry Calà.
0: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì 16 alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
21: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
21: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
22: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai è una persona composta.
23: Oh, ma siamo impazziti!
24: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
22: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.

0: L'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
4: Ovvio, quello non può mancare mai.
3: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
4: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
3: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
4: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
3: Allora, forza, Immagina Bologna!
0: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
5: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Nettuno Bologna 1 Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti. A cura di Alessandro Iannacci.
12: Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da parte di Alessandro Iannacci. È un grande piacere ospitare questa mattina sulle nostre frequenze Gerry Calà. Ciao Gerry, come stai? Ben trovato.
13: Bene, bene. Ho ripreso già da qualche giorno la mia tournée dopo una sosta vacanziera con la famiglia in agosto, e sono felicissimo di arrivare venerdì a Castel San Pietro.
12: Esattamente, venerdì 11 settembre sarai nel nostro territorio perché porterai in piazza 20 settembre a Castel San Pietro Terme il tuo spettacolo intitolato Una vita da libidine concert show. Si tratta di un format che ti sta portando in giro per l'Italia, come ci stavi anticipando, e che ti sta regalando tantissime soddisfazioni. Ti chiedo innanzitutto di raccontarcelo, anticipo ai nostri ascoltatori che sarà protagonista assoluta la musica.
13: Ma guarda, è uno spettacolo, soprattutto è uno spettacolo musicale, no? Dove io mi racconto attraverso, diciamo, la musica che mi ha accompagnato sia nelle colonne sonore dei miei film che nella mia vita. Quindi la musica ha sempre avuto una grande importanza, insomma, sia nella mia vita che nella mia carriera. Anche perché io ho cominciato proprio, che ero piccolo, tipo 14-15 anni, ho iniziato proprio suonando nei complessini della Verona Beat, proprio da giovanissimo. E quindi poi unitamente, voglio dire, alle colonne sonore naturalmente ci sono dei monologhi, ci sono delle battute, insomma, e soprattutto c'è un grande coinvolgimento del pubblico, che insomma, che di solito partecipa molto cantando, divertendosi, ballando, perché io parto, per esempio, parto da un omaggio al grande Battisti, che appunto mi ha accompagnato fin da adolescente per tutta la mia giovinezza, e poi faccio una hit parade delle canzoni da gita, sai, quelle che si cantavano una volta durante le gite in montagna con la chitarra, seduti in fondo al pullman, insomma. E poi arrivo ai miei film, arrivo a fare anche dei paragoni tra la socialità dei ragazzi, di noi ragazzi degli anni 70 con quelli di oggi, insomma, facendo ironia, insomma, sulle differenze, sui telefonini, sui balli, sulla musica. E quindi è uno spettacolo che mi racconta, ma che racconta anche tantissimo la musica italiana, perché io, la particolarità di questo spettacolo è che io non faccio mai le canzoni, quasi mai le canzoni tutte per intero, ma faccio dei medley e quindi ne faccio tantissime, quindi c'è proprio una storia della musica italiana nel mio spettacolo, fino ad arrivare agli anni 80, partendo appunto dalla colonna sonora di Sapore di Mare, che era tutta composta di canzoni degli anni 60, e per arrivare a quella di Vacanze di Natale, dove c'erano le più grandi hit degli anni 80, e poi non può mancare, immaginate, non può mancare il gran finale con Maracaibo.
12: Eh beh, momento iconico.
13: La gente lì proprio incomincia a fare trenini, balli e via dicendo. È uno spettacolo, insomma, che mi sta dando da tanti anni grandi soddisfazioni, perché insomma vedo che il pubblico alla fine è entusiasta, è contento, e spero che sarà così anche a Castel San Pietro, anzi ne sono sicuro.
12: Ho avuto la fortuna di assistere a diversi tuoi spettacoli e posso confermare che sono estremamente plurigenerazionali. Ci sono tantissimi giovani che non hanno vissuto gli anni dei tuoi grandi successi cinematografici. Sicuramente questo deriva dal fatto che film come Yuppies, Vacanze di Natale, Sapore di Mare e tantissimi altri sono veramente successi senza tempo. Secondo te cosa di quei film ha fatto innamorare le nuove generazioni dei decenni che avete raccontato sullo schermo?
13: È proprio notare le differenze, notare come forse noi ci divertivamo un po' di più, e in fondo eravamo anche più liberi, perché non avevamo la schiavitù dell'iPhone, e quindi ci incontravamo. Facevamo le gite in bicicletta, ci trovavamo ai giardinetti con la chitarra a cantare, e insomma. I ragazzi, secondo me, vedendo quei film, pensano, che avrebbero voluto anche loro vivere quel periodo, perché effettivamente è stato un periodo fantastico, quello degli anni 60, 70, 80, insomma, ecco. E quindi i ragazzi, siccome questi film fortunatamente tengono tantissimo il tempo, e perché continuano ad essere programmati quasi tutte le sere in varie reti televisive, piattaforme e via dicendo, quindi i ragazzi scoprono questi film e poi allora hanno la curiosità di venire a vedere anche il mio spettacolo, insomma, e si divertono tantissimo. Questo è il motivo per cui io, come dici tu, ho un pubblico transgenerazionale nei miei spettacoli, perché anche i giovani che scoprono ora i miei film, insomma, ci si affezionano.
12: Sono stati anni e decenni felici per la vita di tutti i giorni, ma anche per il cinema italiano, no? La commedia italiana in particolare faceva scuola e poteva puntare veramente su grandi interpreti. Com'è stato vivere quel cinema per te?
13: Beh, è stato meraviglioso, voglio dire, perché il cinema, cioè, il cinema è secondo me è qualcosa di magico, è qualcosa che ti prende. Io ho la fortuna appunto di vivere in parallelo sia l'esperienza di entertainer dal vivo con il pubblico, che è una cosa meravigliosa, perché senti subito la risposta, gli applausi, le risate, e contemporaneamente di vivere anche da attore di cinema, dove è la situazione è completamente diversa, perché tu prima confezioni il prodotto e poi il pubblico lo vedrà, quindi non sai quale sarà la risposta del pubblico, poi la andrai a scoprire quando vai al cinema a vedere il film con pubblico. E ho avuto la fortuna di incontrare sulla mia strada i fratelli Vanzina, Carlo ed Enrico, che in quel momento hanno proprio dato una svolta alla commedia italiana di costume, perché rispetto ad altri registi loro raccontavano delle cose che avevano vissuto, perché mentre tanti registi immaginavano le storie, invece loro insomma le avevano un po' da ragazzi anche vissute, quindi hanno descritto bene, hai capito, e hanno fatto riconoscere il pubblico che andava a vedere i film tipo Sapore di mare, Vacanze di Natale, Yuppies. Hanno fatto poi delle istantanee proprio su dei fenomeni sociali come gli Yuppies che avvenivano al momento.
12: Jerry Calà, spesso nei tuoi ruoli ho visto caratteristiche molto comuni, di fatto hai sempre avuto il tuo stile estremamente identificativo, no? Quanto i tuoi personaggi venivano costruiti attorno a Jerry Calà e quanto invece tu ti sei messo a disposizione dei tuoi ruoli?
13: Ma diciamo che in quel momento, voglio dire, chi pensava a me, già scrivendo la sceneggiatura, insomma, pensava a come avrei detto io le battute, ai dialoghi e alle cose, insomma allora i film si scrivevano molto addosso al personaggio, oppure insomma quando mi trovavo di fronte a un personaggio che non conoscevo o che non era stato scritto espressamente per me, cercavo di immergermi in quel personaggio, però nello stesso tempo naturalmente gli davo sempre anche qualcosa di mio, insomma. Poi fortunatamente ho sempre avuto una grande libertà da parte dei registi di adattarmi i dialoghi, insomma, per dare il meglio.
12: Nella tua carriera ti sei dedicato tantissimo alla commedia e all'ironia, no? Però ci sono stati anche momenti nei quali hai messo in scena risvolti drammatici. Sicuramente le esperienze con Pupi Avati ne sono la testimonianza principale, però anche altri personaggi scanzonati hanno sempre avuto tratti drammatici. Penso a Billo di Vacanze di Natale o alla lettera scritta da Luca nel finale di Sapore di mare.
13: Ah, certo.
12: Quanto ti ha stimolato approfondire anche questo aspetto della recitazione?
13: Quella è una scena bellissima che devo dire, insomma, modestamente, che mi è venuta molto bene. Sì, certo, io voglio dire, ho cercato dopo, voglio dire, i primissimi film dove forse avevo ancora dentro molto cabaret e molto battutismo, poi mano a mano film dopo film ho cercato insomma di fare l'attore, quindi di dare più spessore ai personaggi e di dare anche quei giusti momenti, come dici tu, di malinconia e di pensiero, insomma. E ho avuto anche la fortuna, insomma, di recitare in un film drammatico come Diario di un vizio di Marco Ferreri, dove ho vinto il premio della critica italiana a Berlino, poi con Pupi Avati in un episodio di Sposi, insomma ho dimostrato, penso, insomma, di essere forse un attore, insomma, a 360 gradi, ecco.
12: Nei tuoi film, nei tuoi spettacoli, anche nelle interviste che ho avuto la fortuna di registrare insieme a te, ho sempre trovato questa ricerca di vivere e trasmettere momenti di spensieratezza. È un po' questo il motore che ha mosso la tua vita artistica?
13: Ma certo, voglio dire, quello. Guarda, anche nello spettacolo, vedrai, io alla fine dello spettacolo faccio un elogio della leggerezza, che secondo me è una cosa, insomma, che magari qualche intellettuale ogni tanto paragona alla superficialità, ma non è vero. La leggerezza è una cosa di cui noi ogni tanto abbiamo bisogno per smorzare un po' la tensione della vita, dei problemi della vita, di tutte le cose che succedono a noi, ma anche a tutto quello che succede intorno. Per cui il compito anche appunto di un entertainer come me è quello di dare quell'ora e mezzo di appunto di leggerezza, insomma, in cui uno stacca un attimo e si diverte e si diverte appunto con leggerezza.
12: Gerry Calà, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina su Nettuno Bologna 1 e per averci raccontato lo spettacolo che venerdì 11 settembre porterai a Castel San Pietro Terme in piazza 20 settembre. Il titolo è Una vita da libidine concert show. Ci divertiremo e canteremo insieme a te, non vediamo l'ora.
13: Ok, non vedo l'ora neanche io, vi aspetto tutti allora a Castel San Pietro venerdì. Ciao!
11: Nettuno Bologna 1 Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti. A cura di Alessandro Iannacci.
14: Grazie come sempre ad Alessandro Iannacci per questa chiacchierata con Gerry Calà. Ovviamente vi ricordo che questa e tutte le altre interviste di Showtime, anche quelle della scorsa stagione, le potete ascoltare quando vi pare, dove vi pare, con chi vi pare anche naturalmente, nell'omonimo podcast Showtime, podcast di Nettuno Bologna 1, disponibile su tutte le piattaforme. GR Sport, pubblicità e poi ripartiamo.
15: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
16: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
15: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Sono le 10:57.
22: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
23: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Champions League, l'esordio stagionale dell'Inter al Bernabeu porta 0 punti al termine di una gara pazza, come l'ha definita José Mourinho. 2-1 per i padroni di casa del Real. Linea a Madrid.
24: Mancano ancora più di 3 mesi a Natale, ma l'Inter di Christian Kivu ne ha fatti di regali al Bernabeu al Real, il grande ex chiamato José Mourinho. Nerazzurri dominanti per gran parte della gara che apriva la Champions dei campioni d'Italia, ma la poca freddezza sottoporta, le grandi parate di Courtois e soprattutto due errori colossali di Bissek e del portiere Martinez tra il 14° e il 23° del primo tempo hanno scritto il risultato. 2-1 per i Blancos, segno con Mbappé e Valverde. Nel finale la riapriva Carlos Augusto. Kivu dice prestazione importante per il futuro e sottolinea la reazione di Martinez per un paio di grandi parate dopo il grave infortunio con i piedi del primo tempo.
25: Mi è scivolato addosso, ovvio che non è mai semplice, però dopo quell'incidente ha fatto una grande prestazione.
24: Dall'altra parte Mourinho si coccola il risultato, parla di

0: per Dortmund e Aston Villa, che superano Villarreal e Bruges. 1-0 invece il risultato tra AEK Atene e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. I partenopei arrivano alla sfida del Maradona dopo la sconfitta di campionato contro l'Inter. Parola capitano Di Lorenzo.
1: Dopo una sconfitta è bene rigiocare subito, rigiocare una partita così importante, quindi c'è voglia di far bene, di iniziare questo percorso in maniera positiva. Abbiamo analizzato quelli che sono stati gli errori in queste settimane, quindi siamo pronti per domani sera per fare una bella partita.
0: Orgoglio è invece la parola d'ordine di mister Allegri, consapevole delle insidie dell'Udinese.
2: Sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario e sappiamo delle difficoltà della partita, e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
0: Calcio d'inizio ore 21. Stasera in campo anche Barcellona Feyenoord, Stoccarda Viking, Liverpool Atletico Madrid, PSG Slovan Bratislava e Sporting Galatasaray. Il tesseramento di Malagò, la procura del CONI respinge la richiesta di archiviazione sull'indagine per il mancato tesseramento alla Federcalcio dell'attuale presidente al momento del deposito della candidatura. Attesa la replica del procuratore Figi Cicchinè, che dovrà chiarire i motivi che lo hanno portato a chiedere l'archiviazione. Ultimo pagina tennis, clamoroso agli US Open. Carlos Alcaraz eliminato a sorpresa da Ben Shelton. Lo statunitense ha vinto 3-2 al tie break e se la vedrà col connazionale Tiafo in semifinale. Stasera in campo il russo Khachanov opposto al belga Bloch. Nella notte la sfida tra il tedesco numero 1 del seeding Zverev e l'olandese Van de Zandschulp. Tra le donne Pegula supera la connazionale Navarro 2-1 e si accomoda in semifinale contro Sabalenka, che ieri ha battuto Noskova. Stasera Zeng Rybakina e Andreeva Goff. Siamo al volley, sale l'attesa per l'esordio dell'Italia di Fefe De Giorgi agli europei maschili. Gli azzurri sono nel gruppo A con Cechia, Grecia, Slovacchia, Slovenia e Svezia e giocheranno in casa. Domani alle 21:05 il primo appuntamento in piazza del plebiscito di Napoli con la nazionale scandinava. In chiusura ai mondiali femminili di basket, dopo il successo all'esordio sulla Cechia e i 2 KO contro Stati Uniti e Cina, l'Italia di coach Capobianco si gioca lo spareggio con l'Australia. Chi vince vola ai quarti contro la Spagna, chi perde va a casa. Palla 2, ore 20:45. Ed è tutto dallo sport.
3: Nettuno Bologna 1. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
9: Oh, ma siamo impazziti!
10: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
8: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
11: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
12: Michelangelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
13: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su Ames SRL.

0: WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: No, io lassù non ci salgo.
3: Neanche io, soffro di vertigini.
2: Manutenzione in altezza?
4: La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
9: 11 e 5 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022, ripartiamo con Andrea Mottola. Ciao Andrea, buongiorno. Andrea? Sarebbe bellissimo sentirti, ma non ti sentiamo. Andrea? Niente, vabbè, proviamo a ripristinare il collegamento con il nostro Andrea Mottola, anche per commentare, perché no, anche un po' di Champions insieme a lui, recuperando anche un po' di messaggi calcistici che non abbiamo ancora avuto modo di leggere nel corso della mattinata. Andrea?
10: Buongiorno.
9: Ah, adesso sì, finalmente. Buongiorno a te.
10: Buongiorno. Buongiorno.
9: Io capisco che sei dispiaciuto per la cessione di Carson al Servette in Svizzera, ma da qui a boicottare il collegamento?
10: No, guarda, me lo dici tu, non lo sapevo, mi dispiace.
9: Okay. Ti ho rovinato la giornata, dispiace, scusami.
10: No, assolutamente, spero che trovi la sua identità in Svizzera. Lui ha finito il contratto col Bologna, no?
9: Sai che secondo me è ancora un altro anno?
10: No, non ci credo.
9: Sì, 2027 secondo me. Sì, va in prestito al Servette, secondo me ce l'ha fino al 27. Sì.
10: Bah, vabbè.
9: Un altro annetto, sì. Vabbè, è andata così. È andata così. Va bene, e quindi niente, ti ho rovinato la giornata, perdonami, non volevo.
10: No, tranquillo. Ci sono altre belle cose che possono rovinare le giornate, non è questa sicuramente.
9: Ah no, questo sicuramente. Senti, stasera c'è Napoli-Arsenal, andiamo anche un po' sui partenopei. Come li hai visti in questo inizio di stagione?
10: Ma ho visto le squadre di Allegri, le squadre che appena vanno in vantaggio si chiudono, giocano un calcio non bellissimo. È un calcio molto redditizio che sì, ha pagato a Genova, però le altre due partite, quando ha trovato due squadre che hanno un tasso tecnico secondo me superiore, perché sia il Como che l'Inter per me è superiore al Napoli, e vanno in difficoltà, è logico, va in vantaggio 2-0 a Milano, insomma dai, parliamone, cioè voglio dire, va in vantaggio, lui cosa ha fatto? Immediatamente si è chiuso, ha preso subito il 2-1, poi il 2-2 e dentro di me ho detto adesso andranno a perdere, non ho fatto tempo di pensarci che ha preso il terzo.
9: È stato troppo conservativo, dici?
10: Sì, abbastanza, beh, come Allegri, Cioè Allegri delle due preferisce non prenderle che fare un gol in più. Voglio dire, è un allenatore vecchio stampo, un allenatore che fa del risultato la sua miglior dote, quella di giocare sull'avversario, nonostante abbia sempre avuto delle squadre importanti, però insomma col calcio che c'è adesso sarebbe importante fare qualcosa in più a livello di attacco.
9: Senti, allora ti chiedo, vediamo anche stasera come va, un po' come si muove anche a centrocampo, visto insomma le assenze di Anguissa e McTominay, che sono assenze pesanti sicuramente per il Napoli, che saranno assenti anche McTominay, sicuramente con tutta probabilità anche Anguissa domenica. Che partita ti aspetti allora dal Bologna domenica? Contro questo Napoli.
10: Mi aspetto una partita gagliarda, mi aspetto che il Bologna vada in campo non remissivo, ecco, quello è poco ma sicuro. Mi aspetto un Bologna tipo Atalanta, cioè che vada in campo cercando di studiare la partita e poi eventualmente ripartire oppure tenere la gestione della palla, e sarà molto importante il centrocampo che farà il Bologna. Perché ribadisco, per l'attacco possiamo dire Cambiaghi, Bernardeschi e uno dei due fra Piccoli e Dobic, però sarà molto importante il centrocampo. Io sentivo centrocampi proprio di chi più chi ne mette, cioè voglio dire, con rispetto per tutti, facciamo esordire Libra, giochiamo con la Mondaraia, ragazzi. Dall'altra parte io non sapevo dell'assenza di Anguissa, che mi va benissimo, e lo ringrazio di questa assenza, però c'ha giocatori importanti,
9: No, non c'è dubbio.
10: Secondo me ci vuole un centrocampo muscolare che a un certo punto ribatta colpo su colpo le iniziative del Napoli. Quindi io ribadisco, nonostante non abbia fatto una gran partita domenica, direi il Pobega, Ferguson, e giocherei con Moro davanti alla difesa. Loro giocano con Lobotka, tanto loro giocano 4-3-3, quindi puoi andare a specchio con loro e poi vediamo di metterli in difficoltà, perché se loro hanno giocatori di ripartenza li abbiamo anche noi, questo è molto importante.
9: Allora, andiamo con un po' di messaggi dei nostri ascoltatori. Al di là della partita contro l'Atalanta, vedo una squadra qualitativamente mediocre. Io rischierei di meno, metterei un centrocampista in più, Moro, con Cambiaghi e Berna esterni, ma col piede giusto per fare dei cross, visto che in mezzo abbiamo due Susanelli.
10: Sì, è vero, è quello che ho detto anche ieri con Leo. E se tu vuoi praticamente avere la possibilità che le due punte possano giocare anche sul gioco aereo, devi mettere i giocatori a piede giusto, non a piede invertito. Questa è una cosa molto importante per il centrocampista, te l'ho appena detto, e Moro secondo me deve giocare.
9: E poi Odgar a 60 metri, abbiamo parlato molto stamattina di Odgar, Andrea, scrive Simone: a 60 metri dalla porta non serve a nulla, aveva senso con l'Italiano quando andavi a pressare altissimo, riprendevi palla a 30 metri dalla porta avversaria, lì poteva essere utile come trequartista. Oggi deve fare la mezzala, ruolo che non sa fare. Tu come la vedi la situazione Odgaard?
10: Io la vedo uguale, identica a questo messaggio. Lui la mezzala non la sa fare, lui può fare il sottopunta se è in condizione, perché se non è in condizione fa fatica a rientrare, e quindi noi con un centrocampista come abbiamo visto regaliamo un uomo, con la Lazio ne abbiamo regalati due, perché Lazzusi e Odgaard hanno fatto giocare male anche Ferguson, perché bisogna essere onesti, bisogna dirlo, e quindi secondo me bisogna mettere i giocatori nel posto giusto dove le loro caratteristiche si possano esprimere nel migliore dei modi. Quindi secondo me il centrocampo del Bologna in questo momento, perché Libra è bravo, è entrato benissimo, però è giovane, e non possiamo bruciare, soprattutto a Napoli, dove Napoli ti aggredirà giocatori come Libra, e a Mondaraj è un buonissimo giocatore, però vale lo stesso discorso, perché uno non può dire abbiamo speso 10 milioni quindi deve giocare, cioè io non li vedo scritti da nessuna parte, almeno Castenaso non c'è scritto questo.
9: Hai controllato?
10: Sì, ho controllato, i muri li conosco abbastanza bene.
9: Okay.
10: Quindi secondo me il Bologna deve andare a Napoli con la convinzione di fare il risultato, giocare in maniera equilibrata, ma giocare con tre centrocampisti di spessore. Di spessore per il Bologna naturalmente, perché abbiamo questi e questi li dobbiamo ottimizzare. E poi dietro Miranda a sinistra, Olma a destra e i due centrali. Guarda, se Elland sta bene io rifaccio giocare Elland e Eggen, anche se Eggen domenica non ha giocato una buona partita ma era piede sbagliato, gli do delle attenuanti, perché a Bergamo aveva giocato benissimo insieme a Ellen, e poi sperando che il portiere sia reattivo, sia bello tonico, che ci dia una mano eventualmente nel parare il parabile.
9: Visto l'andazzo, mi aspetto che domenica Carson faccia 4 gol, scrive Cri. Vabbè, stagione da pallone d'oro in arrivo per Carson.
10: Va bene, se li fa siamo contenti.
9: Buon per lui, dice.
10: Sì, certo.
9: Ale, secondo voi avremo possibilità di vedere Enem in campo, anche se abbiamo 3 punte? Sarei curioso di vederlo, visto che l'abbiamo tenuto.
10: Ma io adesso faccio una domanda a questi nostri ascoltatori. Ma siamo in un momento non di crisi, però a livello di punti, insomma, non era la partenza che ci aspettavamo. Ma tu vuoi andare a fare degli esperimenti Enem, Libra e Amondarain? Bisogna dare tempo a questi giocatori di inserirsi. Adesso devi andare su delle certezze, migliori o scarsi che siano. Devi andare con dei giocatori affidabili, che conoscono il calcio italiano, che ti possano dare. Poi eventualmente, ci sono 5 cambi, li puoi cambiare. Ma perché fare questi esperimenti immediatamente? No, io non la penso così, assolutamente.
9: Chiedo al mister se Berna sottopunta dietro Dovbik potrebbe diventare un'idea, almeno in alcuni momenti della partita. Te lo chiede Fabio.
10: Allora, potrebbe essere quando rientra Orsolini. Tu giochi 4-2-3-1, metti Berna dietro alla punta con Cambiaghi a sinistra, Orsolini a destra, e i due incontristi davanti alla difesa. Potrebbe essere sicuramente una buona alchimia, però dobbiamo aspettare Orso, perché in questo momento l'unico esterno che abbiamo, avevamo l'imbarazzo degli esterni, adesso ne abbiamo solo 2 e 3 con Mangula, e quindi non penso che Tedesco voglia giocare 4-2-3-1 in questo momento. Delle due fai una difesa 3 con 2 esterni che possono essere Teat e Holm, e metti praticamente i 3 centrali, puoi mettere 3 centrali, Miranda e Holm, e poi metti Teate, Elland e Hegel.
9: Però sabato Tedesco è stato piuttosto categorico su questo, Andrea.
10: Sì,
9: cioè,
10: sì,
9: difesa 3.
10: Sì, però ho capito. Però se tu vuoi cercare di... L'importante è che lui non voglia fare degli esperimenti. In questo momento non abbiamo bisogno di esperimenti, abbiamo bisogno di certezze. Ma che è un messaggio che devi mandare alla squadra, non solo ai tifosi, lo devi mandare alla squadra. Si va con una linea e questa è la linea, quindi e cerchiamo di non fare di confondere le idee a chi le ha già confuse, perché in questo momento mi sembra che Tedesco sia un po' in difficoltà su questo.
9: Cosa ti convince meno in questo senso?
10: Di Tedesco? Che come ogni allenatore, quando non ci sono i risultati cerca di fare degli esperimenti per il bene della squadra, che poi si ritorce contro, perché poi è un boomerang e con più esperimenti fai peggio è. Quindi vai con le tue certezze, con le tue convinzioni, devi guardare chi lavora meglio durante la settimana e interpretare il tuo gioco. Questo non è un consiglio, è un mio parere, io non posso permettermi di dare consigli a Tedesco, però deve essere bravo di attuare le sue convinzioni, perché sennò diventa un problema.
9: Poi altro messaggio, l'ascoltatore su Enem intendeva non in questo momento ma nel corso della stagione.
10: Sicuramente sì, è la terza punta. Adesso non puoi farlo giocare perché proprio domenica sono sbloccate le 2 punte, quindi no, va bene, avevo frainteso io e chiedo venia. E certo che lo vedremo, spero di vederlo, assolutamente.
9: Hai citato Miranda, invece un ascoltatore ti chiede del giocatore che si contende il suo posto, cioè Lassane. Queste 2 partite mi ha convinto poco, soprattutto in fase di attacco, un giocatore con poca personalità. Che ne pensa il mister?
10: Allora, Bergamo ha fatto una partita da 6, bisogna essere onesti. È logico che è ancora molto timido, bisogna dargli la possibilità poi di esprimersi nel campionato italiano. Secondo me Miranda, con tutti i suoi pro e i suoi contro, è giocatore bello finito, già 2 anni che è qui con noi, capisce bene com'è la situazione, e quindi io direi di andare sull'usato sicuro. Cioè Miranda, Ferguson, Moro, Pobega.
9: Senti, ti saluto con un messaggio di un ascoltatore che ti chiede chi lo vince il pallone d'oro quest'anno. Secondo me Rodri, scrive l'ascoltatore. Paolo.
10: Ah, Paolo, sai che mi trovi impreparato. Rodri sicuramente è un giocatore di un'intelligenza, di una bellezza incredibile, e quindi potrebbe essere, però non lo so, guarda, credimi, non sono preparato per la materia.
9: No, più che altro non c'è un grande favorito, oddio, forse non so, sì, se Messi sì, magari possa essere.
10: Ma no. Ancora, cioè, voglio dire, facciamo qualcosa di innovativo, dai.
9: E allora Kvaratskhelia, sì. Come lo vedi?
10: Sì, però non mi sembra giocatore da pallone d'oro, cioè Rodri invece mi sembra più meritevole, via, diciamo così.
9: Vabbè, c'è solo un giocatore del nostro campionato che è Lautaro Martinez, se lo diciamo
10: esatto,
9: così,
10: esatto,
9: sì, è un passan.
10: Che ieri sera ha fatto una mega partita.
9: Lui o l'Inter, dici in generale?
10: No, l'Inter a me è piaciuta, però purtroppo quando regali 2 gol al Real Madrid a Madrid, dopo fai fatica, perché i primi 20 minuti l'Inter aveva giocato una buonissima gara, però Lautaro ha fatto una partita da leone, davvero capitano, ha lottato su tutti, ha battagliato su tutti, però io penso che l'Inter nei 90 minuti non abbia, potesse meritare anche il pari. Devo essere onesto.
9: Andrea, grazie, ci sentiamo venerdì mattina.
10: Ciao Dario, buona giornata a tutti, grazie a te.
9: Grazie mille ad Andrea Motto. La pubblicità, torniamo tra poco.
11: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
12: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo.

0: domenica alle 18, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Ritorna a Comacchio alla 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Type 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Eccoci qua, nuovamente in diretta con l'ora d'Ario alle 11.25 minuti in questo mercoledì 9 settembre. I vostri messaggi al 366-4024022 con, come sempre il mercoledì, Alessandro Mossini, Corriere di Bologna. Buongiorno.
15: Ciao, buongiorno.
14: Allora, senti, prima di andare a parlare di Bologna, ma anche di Champions, poi vediamo i nostri ascoltatori su cosa ci sollecitano. Chi lo vince il pallone d'oro? Visto ne parlavamo prima con Mister Mottola.
15: Non ne ho la più pallida idea, perché ormai mi sono rifiutato di capire come giudicano, quindi è anche un premio che da quando non lo vinse Iniesta non ha neanche più valore.
14: Ah, proprio così?
15: Per quanto mi riguarda, sì. Vabbè. Tanto no.
14: È anche vero che all'epoca votavano tutti, anche capitani, allenatori, commissari tecnici in giro per il mondo. Adesso insomma
15: pensa cosa capivano.
14: No, vabbè, votavano Messi e Cristiano per quello.
15: Se non l'ha indato Iniesta in certi anni, pensa cosa capivano.
14: No, ma vabbè, era chiaramente un mix tra il pallone d'oro e il premio FIFA, che insomma sempre un po' particolare. Adesso quantomeno c'è una giuria un po' più ristretta, ecco, in questo senso. Vabbè. Vediamo chi lo vincerà. E più che altro, come dicevamo, come sottolineavamo prima, c'è un solo giocatore nel nostro campionato. Chissà come mai.
15: Vabbè, non è una sorpresa. Devo dire che, se non ho visto male la lista, ci sono anche un paio di nomi sorprendenti, però va bene.
14: Ogni riferimento a Quinoni è sicuramente voluto?
15: Sì, devo dirti, se ho visto bene anche Schlotterbeck.
14: Sì, c'è anche lui.
15: Dai.
14: Vabbè, lo vince capito, lui allora,
15: capito
14: dai.
15: Capito perché non me ne frega nulla di chi vince.
14: Va bene. Senti, andiamo invece a parlare del Bologna, di questo 2-2 col Sassuolo, a mente freddissima evidentemente, visto che sono passati 3 giorni. Un 2-2 che va bene per come si era messa la partita, insomma il punticino lo prendiamo, il gol di Dobby che di piccoli li prendiamo volentieri, nella speranza che bastino per essere, insomma, per sbloccare i due attaccanti. Cos'altro prendiamo volentieri?
15: Poco altro, il debutto con personalità di Marco Libra in un centrocampo dove, se avrà modo, se avrà tempo e se avrà la capacità di emergere, lui secondo me di spazio se ne ritaglierà, perché mi sembra il reparto più in difficoltà della squadra e con molta poca qualità. Purtroppo un deficit di qualità che si è visto molto contro il Sassuolo. Nel primo tempo a livello di manovra, nel secondo tempo anche a livello di scelte, però credo che questo ragazzo abbia debuttato bene, poi da qui a renderlo il salvatore della patria non sarebbe giusto neanche nei suoi confronti, però è un ragazzo che avrà occasioni, perché ripeto, il centrocampo, per come è stato disegnato, a mio modo di vedere, non bene, pone questo ragazzo di fronte a una stagione in cui sei entrato nel giro della prima squadra ed è una prima squadra che in quel reparto lì ha bisogno, quindi secondo me sarà un tema della stagione. Poi ripeto, vediamo se riuscirà a prendere tutto quello che sempre al meglio lo spazio che gli verrà concesso, ma ripeto, penso che di spazio ne avrà, perché il centrocampo mi sembra veramente un tema fondante di questa stagione, che è iniziata in modo abbastanza difficile e anche con molto nervosismo, no?
14: Beh sì, direi che insomma giornata di squalifica a Tedesco, l'inibizione ha saputo, anche che l'espulsione di Tarozzi a Bergamo vanno un po' in quella direzione lì.
15: Con la Lazio in casa,
14: sì, scusa, a Bergamo era assente, sì, mi sono confuso, sì, esatto. Io, ma a Bergamo era assente e espulso con la Lazio in casa. E poi ci torniamo anche su questo tema. Resto però sul centrocampo, Mossa, perché chiaramente l'assetto Pobega Ferguson Odgaard, che a Bergamo aveva dato indicazioni positive contro una squadra in questo momento molto più dinamica dell'Atalanta di Sarri, invece è andato un po' più in difficoltà. E ti aspetti verso Napoli un po' di cambiamenti? Moro, per esempio, che prima o poi i 90 minuti delle gambe li dovrà avere nel corso della stagione.
15: Sì, non è che l'ingresso di Moro dell'altro giorno mi abbia dato chissà quali voglie di vederlo dal primo minuto, almeno per quello che si è visto, ma devo dirti anche quello che avevo visto nel primo tempo mi aveva messo voglia di vederlo, quindi insomma entrambe le cose magari dialogano. Sull'Atalanta è vero che il Bologna ha fatto una partita secondo me più di ritmo che di qualità, e in quel momento lì l'Atalanta, abbiamo visto che in questo momento è una squadra che va sotto ritmo, cioè a Roma ha preso 39 tiri l'Atalanta, 39, poi la Roma in questo momento va a un ritmo che probabilmente è folle per tutti, però sono 39 tiri.
14: Solidarietà a Carnesecchi.
15: Sì, tra l'altro probabilmente anche mezzo colpevole sul gol di Sulè, ma considerando che ne aveva parati almeno 10, ecco, capito. Su tutto il resto ti dico, Napoli, vediamo, a Napoli Bologna avrà il vantaggio competitivo che ha avuto con l'Atalanta, cioè incontrerà una squadra che a metà settimana ha un impegno importante. Ti potrei citare che lo stesso vantaggio c'aveva col Sassuolo, anche se il Sassuolo ha girato un po' gli uomini, mentre il Napoli non girerà gli uomini questa sera, uno perché è Champions, due perché non può neanche girarli, non c'è anche chissà, quindi chi ha giocato stasera, probabilmente chi ha giocato domenica, probabilmente giocherà poi anche domenica col Bologna. Quindi questo è un vantaggio competitivo non da poco all'inizio di stagione, alla prima vera, diciamo, settimana col turno infrasettimanale. Poi non vuol dire, perché col Sassuolo avevo visto Bowie giocare titolare, col Frosinone era uno dei pochi che non aveva girato, e domenica Bowie andava al triplo di ogni centrale del Bologna, al triplo dell'energia, se non al triplo del passo.
16: Sì, soprattutto di Eghem, io onestamente una partita così in difficoltà di Eghem non me la ricordo nel Bologna.
15: No, forse quella con la Juve dove si fece espellere, ma in generale grande difficoltà. Spero che non sia un tema di guida, perché è evidente che a Eghem la guida di Lucumia facesse molto bene, come a tutti i suoi compagni di reparto. È rapido, non so se è un guidatore, ecco, questo lo capiremo via via facendo. Sul secondo gol ci sono anche delle colpe di Teat, che si fa rimbalzare da Bowie con una naturalezza e una facilità, cioè va proprio male col corpo su quel contrasto lì, e lì vola via, e apre la strada. Poi certo, poi se che magari evita di girarsi sul tiro, magari Bologna il 2-1 non lo prende lo stesso, però
16: sì, magari va un po' più convinto su Azic, ecco, ma insomma una cosa,
15: diciamo,
16: buona,
15: diciamo che, no, diciamo che trovare dei sufficienti domenica tra porta e difesa si fa molta fatica, ecco.
16: A me è sembrato fin troppo garibaldino Teat domenica.
15: Ma lui è sempre stato così, però, come modalità di gioco. Non era un riflessivo, cioè scordiamoci Lucumi.
16: No, beh, certo.
15: Certo. È proprio sempre stato così. Emergeva molto, e attenzione, emergeva molto in una difesa che quando lui ha giocato a Bologna il 90% delle volte era a 3. Quindi poteva anche essere garibaldino.
16: Sì, e invece la difesa 4 è un po' più complicato, evidentemente.
15: L'ha fatta lui, anzi proprio nel Belgio con Tedesco in qualche occasione, però ecco, attenzione, perché bisogna essere un po' più attenti, perché ha preso due gol e potevano essere anche tre, perché non dimentico, al di là del 2-2 finale, che il Sassuolo ha avuto almeno 3-4 contropiedi dove, se avesse azzeccato l'ultimo passaggio, sarebbe andato in porta.
16: Ah, uno l'ha salvato Holm. Anche lì alla garibaldina, sì, in recupero sulla Rientè.
15: Holm prende 5,5 e non 5 o 4,5 per quel salvataggio lì.
16: Ci mettiamo anche la parata di Skorupski su Berardi?
15: Ce la mettiamo, anche se per quanto bella stilisticamente, la volée di Berardi era abbastanza centrale, cioè pensare che Skorupski lasciasse passare anche quella, poi è una buona parata. Secondo me è ancora più importante e difficile l'uscita che fa su Torsvet, perché Berardi è una botta secca che ti arriva addosso, tu respingi con i pugni, non si è dovuto, tra virgolette, secondo me, allungare più di tanto. Su Torsvet, se avesse sbagliato i tempi dell'uscita, sarebbe stato 1-3.
16: Senti,
15: quindi lì secondo me ha riguadagnato punti rispetto a un primo gol che non è che mi avesse convinto molto su Doig, per capirci.
16: E invece, al di là del gol, come hai visto Dobbik?
15: Allora, se tu mi fai il discorso al di là del gol, è un po' complesso, perché al di là del gol non ti nascondo che fino alla girata del 2-2 Dovi probabilmente era da 4,5, perché si era mangiato un gol enorme, facile anche per uno come lui, perché si era faticava ancora una volta a trovare spazio. Questa può essere la scintillona, non la scintillina, la scintillona che rimette Dobbik anche dal punto di vista della fiducia, della, non ti dico dell'efficienza fisica, perché quella, ovvio, ci vuole un po', ma fa bene anche al fisico, fa bene anche al fisico.
16: Vabbè, ti alleni anche con più grinta, anche inevitabilmente.
15: Sì. Tant'è che non escludo che quando Dobbik starà un pelo meglio, ecco, la soluzione delle due punte noi la vedremo dall'inizio, perché con la poca qualità che hai, metterla, perdonami il termine, calcisticamente in caciara, abbiamo visto che può aiutare.
16: con sì, con Bernardeschi, Cambiaghi esterni, quindi anche con un centrocampo diverso, chiamato anche magari a fare un lavoro diverso anche in fase di copertura.
15: Ah beh, tu nel finale, quando nel secondo tempo gli esterni praticamente non c'erano, perché Bernardeschi faceva un po' la mezzala, un po' il sottopunta, era il famoso 4-4-2 col centrocampo a rombo citato da Tedesco alla vigilia, perché nel secondo tempo devo dire in un caos non nemmeno troppo organizzato, però la via era chiara: palla alle punte, picchiamo alto, perché tanto a centrocampo continuiamo a fare dei tipi che ti tocchi, ci stanno mangiando, aperta parentesi, per fortuna che a 10 minuti alla fine Matic non ne aveva più, se no non so neanche se la pareggi, perché Matic finché è stato in campo il Bologna ha sofferto e il Sassuolo ha sofferto quasi zero, dopo ha cominciato a soffrire sull'assalto finale, ma Matic averlo o non averlo a quel livello lì fa tutta la differenza del mondo, però appunto non ne aveva più, cioè è uscito stremato. Per fortuna anche aggiungo che il Sassuolo, certo il Bologna mancava Orsolini, ma Sassuolo mancava Bacolà, che è un giocatore che negli spazi che ha lasciato il Bologna nel secondo tempo sarebbe andato non a nozze di più.
16: Più di Lipani sicuramente.
15: Più di Lipani, più di Guion sicuramente.
16: E aspetta, quindi ci aggiungiamo anche che Torsved non è ancora al 100%, perché sennò avrebbe giocato anche lui. Certo.
15: È entrato anche sulle mana molto presto, che insomma in teoria nel Sassuolo di quest'anno non dovrebbe giocare molto, quindi ripeto, bene così, prenditi il punto e vai a giocare a Napoli, una partita dove probabilmente, nonostante tu abbia cominciato male, se stasera col Napoli, il Napoli non fa punti con l'Arsenal, e sinceramente poi posso sbagliare ma non mi aspetto che li faccia, poi magari la pressione è più di là che di qua, molta più di là.
16: E beh, comincia anche a essere un po' pressante, la situazione del Napoli.
15: Già la convinzione su Allegri era pochina dell'ambiente in generale. Già, secondo me hanno fatto una follia non andare su Vincenzo Italiano, ma va bene, forse a lui è andato meglio così, visto anche il mercato che ha fatto il Napoli.
16: No, ma più che altro è quello che abbiamo detto anche tante volte, anche con te quest'estate, cioè non puoi passare da Italiano a Allegri. Non ha senso, no, calcistico. Sì. Cioè, sono due cose diverse.
15: Se poi voglio dire qual è la tua idea di calcio?
16: Appunto.
15: È complessa, devo dire che è complessa, poi ripeto, non è uno che solletica il palato calcistico Allegri, ha tante qualità, ma quella qualità lì non ce l'ha, quindi forse a Napoli, se poi non arrivano i risultati, come direbbe Fabregas, risultatismo è poco.
16: Resta lì mossa, diamo la linea alla regia, ma torniamo subito.
0: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì 16 alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
17: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
18: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
19: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
20: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
21: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
22: Oh, ma siamo impazziti!
23: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
21: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
24: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
25: Ovvio, quello non può mancare mai.
24: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
25: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
24: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
25: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
24: Allora, forza, Immagina Bologna!
26: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
27: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
28: Con Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa, anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
29: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
30: Una Fiat 500?
29: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Ultima parte della nostra mattinata insieme qui su Nettuno Bologna 1, questo mercoledì 9 settembre alle 11:43, sempre con Alessandro Mossini, Corriere di Bologna, collegato con noi, e i vostri messaggi a guidarci al 366-402-4022. Poi ti porto anche sulla serata Champions di ieri, Moss, a proposito dell'Inter, però intanto ti recupero un po' di messaggi. Mike è un po' critico, il problema del Bologna è la costruzione della squadra, ha preso un allenatore nuovo ma non i giocatori adatti a lui.
15: Scusa, non ti ho sentito.
14: Dicevo, il messaggio di Mike: il problema del Bologna è la costruzione della squadra, ha preso un allenatore nuovo ma non i giocatori adatti.
15: Sai, sui giocatori adatti, punto interrogativo. Anche l'anno scorso secondo me qualche difensore non era adatto all'italiano, per capirci. Sui giocatori adatti il caldo è stata indebolita la squadra, parlerei di giocatori adatti e non adatti. La squadra ha perso qualità, ha perso imprevedibilità. Ora che non hai Orsolini sei molto abbracciato all'inventiva di Bernardeschi, e quindi è evidente che insomma, è un deficit che poi ti ritrovi nel momento in cui devi impostare. Anche per questo poi le due punte sono andate così bene, perché hanno dato qualcosa di diverso per una squadra che falleggiava molto lentamente, molto blandamente.
14: Quindi Moss andrebbe coi piccoli a centrocampo o coi lunghi? Beh, questo crossover col basket, Pobega, Odgaard o Libra Moro, ecco, per fare esempio, Fabio.
15: No, secondo me serve sempre il giusto equilibrio, cioè anche a livello di solidità, perché poi c'è anche una fase difensiva importante. Cosa so, la fase difensiva è andata così così, e quindi bisogna cercare l'equilibrio giusto.
14: Altro messaggio che ti giro sui nuovi: cosa può dare Bangula al Bologna secondo Moss? Te lo chiede Simone.
15: Io mi auguro che dia un po' di sprint, un po' di uno contro uno, voglio dimenticarmi quei 5 minuti dell'altro giorno rapidamente.
2: Vabbè, dai, è appena arrivato, possiamo concedere, dai. Se li fa a gennaio è un problema. Ecco.
15: No, diciamo che pronti via, tirare due zappate col cross solo da mettere in mezzo mi ha un attimo inquietato, però ripeto, prendiamo l'emozione, diamo a lui e anche ad Alassane nel dubbio dell'emozione, dai.
2: E poi Adriano invece su un tema che abbiamo, di cui abbiamo trattato tanto quest'oggi, cioè Odgaard. Ragazzi, mi dispiace, ma Odgaard al momento è inguardabile, fuori ruolo è troppo statico. Tu come lo vedi il danese in questo Bologna?
15: Lo vedo un giocatore che in questo momento fatica a fare quel ruolo, fatica. Poi ecco, non è facile andare a sbattere su Matic, perché ad esempio a me a Bergamo il lavoro che aveva fatto in fase di non possesso su Gaetano, che non ritengo un giocatore all'altezza di giocare titolare all'Atalanta, tanto per essere chiari,
2: ma poi playmaker centrale, cioè in quel ruolo lì, vabbè.
15: Ah no, l'ha deciso Sarri.
2: Ah no, no, per carità,
15: anche perché non hanno un vice formalmente, se non che sì, un po', però è adattato. Detto questo, lui a Bergamo mi era piaciuto per il lavoro che ha fatto in fase di non possesso, ieri l'altro, domenica non gli è riuscita a mezza giocata, ha sbattuto sempre continuamente su Matic, che ripeto, lì è un professore tipo Freuler, se non forse anche superiore a Freuler.
2: Ha fatto una palla in profondità, credo, se non ricordo male, per Bowie, l'ha vista solo lui quel passaggio lì.
15: No,
2: nel secondo tempo, una roba bellissima.
15: La fase di non possesso, ma anche la fase di non possesso che fa è magistrale, cioè, magistrale.
2: Alessandro ti chiede come giudichi Pobega in queste prime tre partite.
15: Più bassi che alti, meglio sicuramente a Bergamo, dove tutta la squadra l'ha performato meglio. Anche lui con Sassuolo, grande fatica, e forse è più adatto, ovviamente, ma lui con le sue caratteristiche, a rompere e non a costruire, a inserirsi magari, ma non a costruire. Il Bologna con la palla, veramente il primo tempo con Sassuolo si è guardato intorno in continuazione.
2: E infatti poi è stato anche sostituito evidentemente nel corso della partita. Ecco, ti aspettavi magari una Mondarain utilizzato di più in questo inizio di stagione, per quello che hai visto anche a Valles?
15: Sì, ma anche le prime due, forse i primi due ingressi di Mondarain non hanno dato a Tedesco la fiducia necessaria per spingere su di lui.
2: E vabbè, vediamo, poi magari a Napoli trova un po' di spazio. Senti, a proposito della serata, sì, Champions, sì. A proposito della serata Champions, ieri dell'Inter, come l'hai vista? Vabbè, a parte Joseph Martinez, che ha provato a farsi perdonare, sì, ma ormai la frittatona l'aveva cucinata.
15: Ho visto solo l'Inter e stava ovviamente di fare punti, perché a un certo punto Martinez poi si è dovuto anche riscattare, no? Sui contropiedi del Real. L'Inter perde una partita contro un Real, sono d'accordo con quello che ha detto Fabio Capello, capita 99% delle volte, se parlo con Fabio Capello. L'Inter ha fatto una partita buona, sì, ma non ha sfruttato il fatto che al Real mancassero pezzi pesati, pezzi importanti, non un Real in grande forma ancora, si è visto.
2: Sì, non particolarmente scintillante, insomma, molto pratico, pragmatico, come da squadra di Mourinho insegna. Ma in generale queste italiane in Champions cosa fanno secondo te?
15: Non lo so, sinceramente, perché poi dipende dal girone, dipende dalle squadre in cui prendi, dal momento in cui prendi le varie squadre, non è sinceramente facile, tanto hanno avuto anche un sorteggio complesso, anche il Como stesso paga ovviamente il noviziato, è un sorteggio non facile, la Roma inizia con una partita su un campo bollente, il Napoli stasera lo vedo maluccio, però vediamo, insomma, sono 8 giornate, conta passare il turno, poi dopo te la giochi negli scontri diretti.
2: Ti saluto con un messaggio tornando al Bologna e a un tema molto caro ai nostri ascoltatori, almeno a qualcuno di loro. Ma è possibile che Bologna non vada sul mercato degli svincolati a prendere un centrocampista tipo Brozovic?
15: Ma guarda, credo che il Bologna con l'inserimento di Enem non abbia nemmeno il posto per un giocatore over.
2: Tra l'altro.
15: Detto questo, e con Casale che è rimasto qua. Detto questo, credo che Brozovic abbia quelle 2-3 opzioni prima del Bologna. Cito anche la Juve, che ha avuto una specie di mattanza al centrocampo.
2: Ma non so se anche la Juve può inserire un over, sai?
15: No, ma infatti, ma sai,
2: almeno adesso.
15: Di fronte a un giocatore che sta fuori 6 mesi, magari ci puoi ragionare, credo.
2: Ah, tu dici fai altri calcoli su altri?
15: Sì, sì, cioè nel senso metti fuori qualcosa, metti fuori il giocatore che sei infortunato, perché quello sia, questo sia possibile se ne hai l'opportunità. Però vediamo cosa decidiamo di fare, perché sai, ha perso Locatelli e Turan per mesi in poco tempo.
2: E hanno con Miners, che poi era giunta anche di, sì, di preoccupazione, sì, sì, forse. Va bene, Moss, ti saluto, ci sentiamo mercoledì prossimo.
15: Ok, ciao, grazie.
2: Un abbraccio, grazie, grazie mille ad Alessandro Mossini. Noi siamo in addirittura all'arrivo di questa puntata dell'Ora Dario. Tra poco toccherà Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso-Blu. Intanto vi do un paio di notizie della mattinata. Una la dico anche per chi magari era interessato al giocatore per il fantacalcio, ma il povero Felici del Cagliari, rottura del legamento crociato, verrà operato venerdì. Insomma, ci vorrà tempo anche per lui per tornare. Quindi facciamo un in bocca al lupo anche a Felici del Cagliari, che si è infortunato nella partita di lunedì contro il Lecce. E poi invece, per quello che ci riguarda più da vicino, vi ricordo un po' di appuntamenti su Nettuno Bologna 1 a partire dalle 18 questo pomeriggio con l'amichevole della Fortitudo contro Rieti a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, penultimo test precampionato della Fortitudo. L'ultimo invece sarà sabato alle 16 alla Paladozza contro Livorno, e anche quello ve lo proporremo in diretta su Nettuno Bologna 1. Per quanto riguarda invece la Virtus, stasera amichevole a Parma contro Tortona, poi la sfida venerdì sera a Pesaro, e poi mercoledì prossimo contro la Maxima Roma al Paladozza, e ci saremo con Nettuno Bologna 1 per raccontarvi quella partita, che sarà anche in quel caso l'ultimo test precampionato per la Virtus, che peraltro sui propri social ha presentato la maglietta bianca da Eurolega, cui se volete sbicciarla la potete trovare sui social virtussini. Vi ricordo anche che domani sarà una mattinata un po' diversa dal solito per quanto riguarda la programmazione di Nettuno Bologna 1, ovvero che ci sarà l'Ora Dario per un'ora, cioè effettivamente proprio l'Ora Dario, cioè dalle 8:30 fino alle 9:20, alle 9 anche appuntamento con Nicola Sbetti e con Agambatesa, che piazziamo domani mattina, perché altrimenti dagli incastri vari non riusciremo a fare la rubrica, la facciamo quindi domattina. Poi subentrerà Francesca Bolognini con l'Ora Franca, che vi terrà compagnia fino alle 12. All'interno poi della mattinata andremo anche a sentire le prime parole ufficiali, diciamo così, di Alex Mumbrù, nuovo coach della Virtus, che verrà presentato appunto domattina, e ve la proporremo la conferenza stampa in presa diretta all'interno della programmazione di Nettuno Bologna 1, non solo domattina, poi naturalmente la riproporremo per farvela riascoltare anche nel corso della giornata sulle nostre frequenze. Un paio di messaggi prima di salutare. Carson in Svizzera, grazie ascoltatore che ce lo scrivi, l'abbiamo citato abbondantemente stamattina un po' la notizia della cessione in prestito al Servette, però va bene, la ribadiamo, non c'è problema. E poi che sfortuna quel ragazzo, parlo di Felici, per me tra l'altro è molto bravo, anche l'anno scorso nel momento migliore si è dovuto fermare. Sono d'accordo con te, Teo, perché è un giocatore molto interessante, in Serie A ci può stare, non altissimo livello, ma insomma a livello del Cagliari ci può stare. Tra l'altro è la seconda volta in carriera che si rompe il legamento crociato, quindi già insomma l'anno scorso proprio si era rotto, quindi veramente sfortunato questo ragazzo, gli facciamo un in bocca al lupo di poter tornare in campo quanto prima, e ovviamente aver già dato abbastanza, ecco, con la sfiga, mettiamola così. Allora, siamo ai saluti per questa puntata dell'Ora Dario, che come detto torna domani in versione ridotta, ma comunque torna domani alle 8:30. Vi lascio in compagnia di Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso-Blu, e vi ricordo ancora l'appuntamento alle 18 con Fortitudo Rieti, amichevole, penultima amichevole precampionato, anzi prestagionale della Fortitudo, vista poi delle sfide che attendono i bianco-blu, sfide ufficiali a partire dalla Supercoppa del prossimo weekend a Ravenna, con la semifinale contro Cividale che sarà venerdì 18 alle 17. Grazie per essere stati con noi, e naturalmente l'augurio è quello di una splendida giornata da passare qui su Nettuno Bologna 1. Ciao a tutti!
32: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
0: Fortitudo, Flat Service Bologna. Le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 11:56.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Buongiorno da Marco Mancini. Il primo ministro britannico Burnham ha informato il presidente americano Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania e il capo della Casa Bianca non gli ha chiesto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Lo riportano Axios e il Times of Israel. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Abbiamo avuto una nottata difficile con molti morti e feriti negli attacchi condotti dai russi, lo ha detto stamane il presidente ucraino Zelensky all'indomani della lunga telefonata di ieri tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Secondo Mosca si è trattato di uno scambio costruttivo e franco. Putin ha assicurato di non avere alcun piano di attacco nei confronti dell'Europa o della NATO. Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale, il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze approvato dalla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama e che quindi andrà nuovamente votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Ritrovato stamane il cadavere del fratello della donna di 79 anni trovata morta nella tarda serata di ieri a Moncalieri. Il corpo dell'uomo, a quanto si è appreso, è stato localizzato nello stesso appartamento della vittima. Nell'abitazione era stato trovato anche un biglietto nel quale l'uomo confessava l'omicidio della sorella e annunciava l'intenzione di suicidarsi. È tutto, a più tardi.
9: Nettuno Bologna 1.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
12: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad. Trovi il sottocosto dal 4 al 13 settembre.

0: 2. Poi la storia continua da grande. Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
1: 99, non è possibile.
2: Tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99,
2: pronto?
1: Puma.
2: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
4: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
5: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
6: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
7: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
10: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
11: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
10: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
9: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
12: Buongiorno a tutti, mezzogiorno rosso-blu, sono le 12.03 in punto. I vostri messaggi al 366-402-4022, siamo in onda su ovviamente FM, DAB, 93, credo anche YouTube, Darione? Anche YouTube, quindi vi saluto tutti quanti e proviamo a leggere anche due o tre messaggi qua e intanto ci colleghiamo con Fabio Bazzani e per parlare un po' del Bologna che ha visto fin qui e di quello che possiamo provare ad attenderci, no? A Napoli. Intanto è arrivata la stangata del giudice sportivo perché in seguito alla partita col Sassuolo saputo si prende un cartellino rosso fino al 30 settembre inibito e invece il buon tedesco non piglia una giornata ma ne becca addirittura due. Credo che Bologna farà ricorso, cercherà di abbatterla a una, però intanto, e si sapeva già questo, a Napoli tedesco non ci sarà e quindi spazio a Tarozzino. Buongiorno Fabio Bazzani.
13: Ciao Manfred, buongiorno, buongiorno a tutti.
12: Buongiorno. Allora,

0: farei un passo indietro, cioè ti chiedo un po' come hai visto Bologna col Sassuolo, anche il rapporto magari a quello che avevamo visto prima con l'Atalanta, se per te è un passo indietro, se rimane linea terra di mezzo, insomma, e soprattutto quanto sta cambiando il Bologna in questo assetto nuovo, in queste idee di gioco di Tedesco, che poi con te al pallone lunedì sera, insomma, abbiamo capito che stanno cambiando parecchie cose.
1: Sì, insomma è chiaro, stanno cambiando parecchie cose, è ovvio, allenatore nuovo, idee nuove, di conseguenza questo era da aspettare. Cioè, rispetto alla tua domanda, è chiaro che rispetto a Bergamo, sotto l'aspetto della prestazione, è stata una prestazione più sottotono, quella col Sassuolo, brutto primo tempo, nonostante quello comunque un'occasione importante per pareggiare con Alassane all'ultimo minuto, secondo tempo un pochino meglio. Secondo me da tenersi la reazione, la voglia comunque di non starci alla sconfitta, i gol dei due centravanti, l'ingresso di Libra, quindi buone cose ci sono, e soprattutto il fatto di essere non riusciti a perdere. Poi c'è l'avversario, perché nella prestazione ottima del Bologna a Bergamo, secondo me c'è stata anche una passività abbastanza lampante dell'Atalanta, dove il Bologna è stato bravo a giocare, cosa che aveva fatto anche il Sassuolo a Bergamo la prima giornata, giocando molto bene. Chiaro che il Sassuolo non è stato l'Atalanta, perché è andato a prendere il Bologna in maniera più aggressiva, uomo su uomo, e lì il Bologna ha faticato a trovare ritmo, soprattutto nel primo tempo. Poi dopo, quando il Sassuolo un attimino secondo tempo si è abbassato, un po' per merito del Bologna, un po' per perdita di qualche giocatore importante dentro il campo e anche un calo dell'intensità, il Bologna è riuscito ad andare a pareggiarsi la partita con gli attaccanti. Quindi c'è da prendere il punto e sapere che c'è da migliorare, c'è da lavorare, ma questo credo che, insomma, valga un pochino per tutti alla terza giornata, quantomeno quelli che hanno cambiato la guida tecnica e soprattutto le idee di gioco in maniera marcata.
0: Fabio, mi ha colpito di quello che dicevi l'altra sera, un aspetto che io sinceramente ovviamente non avevo notato, però questo atteggiamento, insomma, Bologna è abituato a giocare in un certo modo, almeno negli ultimi due anni, con esterni che pestano praticamente la linea laterale, no? E che Italiano andava a cercare subito. Tu l'altra sera ci dicevi, avete notato Tedesco che chiede sempre agli esterni di accorciare, di avvicinarsi alla punta, di stringersi? E allora io mi chiedo, il Bologna ha i giocatori giusti per fare questo? Cioè gli esterni del Bologna abituati a, tipo, non lo so, penso a Orsolini, no? Che ha quella palla che gli arriva lontano dalla porta, poi lui piace accentrarsi e andare a cercare il tiro. Secondo te è uno stravolgimento molto grande per quello che è un po' il parco giocatori che ha sugli esterni in Bologna oggi?
1: Ma oddio, allora è chiaro che Orsolini è uno a cui piace molto la fascia, questo lo si sa, poi non è che non possa venire a giocare dentro. È ovvio che questo modo di giocare porta gli esterni offensivi a ricevere più imbucate dentro il campo e magari essere più pronti per andare a calciare. Mi viene in mente Cambiaghi, Bernardeschi già lo fa di suo, no, di venire dentro, perché poi è uno che Bernardeschi gli piace partire da esterno, ma poi le cose migliori le fa venendo dentro col sinistro. Però lui magari, quando dice mezzala, è perché non gli piace già essere dentro, tra virgolette, non gli piace, cioè lui ha bisogno della corsia, ricevere lì e poi iniziare anche in maniera abbastanza, come posso dire, individuale, in maniera abbastanza, passami il termine buono, disorganizzato, cioè è lui che crea, cioè non c'ha, da esterno parte, viene dentro, salta un uomo, ne salta due, la porta dentro, la scarica, e quindi è chiaro che queste situazioni sono prese di posizione che il Bologna l'anno scorso non aveva. Si deve abituare il centrocampista, che riceve palla sapendo che gli esterni spesso ce li ha dentro, quindi li deve imbucare, si deve abituare magari il terzino, perché la cosiddetta ampiezza, no? Cioè, quindi lo stare largo, parliamo in termini più, magari tocca a lui, e questo, insomma, ci vuole del tempo ad assimilarlo, detto che ogni partita non è uguale all'altra, perché poi ci sono posizioni e posizioni da prendere. Cioè, se una squadra difende come la squadra di Sarri a Bergamo, tu prendi delle posizioni e gli fai male come hai fatto. È chiaro che se ti vengono uomo su uomo come è stato il Sassuolo, più che delle posizioni devi fare dei movimenti, perché poi devi portare in giro gli uomini. Questo però, Manfred, sono tutti aspetti che, detti così al telefono, sembrano semplici, li devi poi riportare sul campo, devi guardare i movimenti, devi guardare se funzionano, e qui insomma è chiaro che c'è il lavoro dell'allenatore e la speranza dell'assimilarli prima possibile nei giocatori. Io credo che siano giocatori che a piede invertito possono venire anche dentro, poi ovvio che con centravanti come al Bologna ha dimostrato di avere, devi comunque sia riuscire, ok, giocare dentro, ma anche sfruttare poi dei cross, delle corsie esterne per crossare, perché poi abbiamo visto che il gol di Piccoli, ok, un calcio d'angolo ma è un cross, il gol di Dovby che viene da un cross, l'occasione precedente di Dovby che si libera bene e però non impatta la palla, è un cross seppur da tre quarti, ma è un cross. Di conseguenza è chiaro che con i centravanti come hai devi anche riuscire a rifornirli con i cross.
0: È chiaro. Senti, Tedesco, nelle conferenze, insomma, incollo un po' di pezzi nelle diverse cose che ha detto. Ad un certo punto dice anche: sì, l'allenamento per noi è premiante. Chi si allena meglio teoricamente gioca, però non mi dispiacerebbe trovare il mio 11 e poi metterlo in discussione, no? Mi sembra anche normale, sinceramente. Allora, se in difesa va bene, è arrivato Teat, e Teat teoricamente dovrebbe essere comunque quello che porta esperienza, caratteristiche diverse, quindi se non viene qua male, malissimo, insomma, dovrebbe essere. E quindi diciamo che le linee sono fatte in difesa, diciamo che in attacco più o meno sono fatte, perché comunque oggi si è obbligato Orsolino, infortunato, però per ora Cambiaghi, Bernardeschi e Piccoli, fin qui dovrebbe avere trovato per ora su 11 lì davanti, diciamo i 3 di 11 a centrocampo. Sembra comunque un po' alla ricerca invece di un assetto che manca, no? Perché l'ha cambiato tra prima e seconda partita, l'ha confermato nella terza, ma ne ha cambiati due su tre all'intervallo. E è lì che il Tedesco deve lavorare, e soprattutto il gioco di Tedesco, il centrocampo, va bene che vale per tutti, però forse ha una rilevanza particolare per un po' come Bologna imposta il gioco, per quanto palleggia, per quanto cerca comunque quel fraseggio rallentare per poi anche andare a ribaltare l'azione più velocemente possibile, e qui appare ancora un po' lento.
1: Ah beh, sicuramente, perché comunque sia un gioco ragionato, un gioco fatto di possesso, per quanto te lo inizino i centrali difensivi, però poi l'abbiamo fatto vedere lunedì sera, se gli altri ti vengono a prendere uomo su uomo i centrali difensivi, tu abbassi un centrocampista come ha fatto il Bologna con Ferguson domenica e inizia a essere lui il costruttore. Quindi un gioco di fraseggio, di palleggio, di possesso, di pazienza per trovare le imbucate, le giocate, è chiaro che il centrocampo è importante. Qui secondo me è vero che la difesa deve far meglio, gli attaccanti si sono sbloccati, però lì secondo me ce l'hai ben definite le situazioni, cioè ovvero Dovby, Piccoli, Cambiaghi, Orsolini, Bernadette, sceglierà, ce li hai dietro, bene, fai una scelta. Teate è stato preso perché ti dà leadership, ti dà costruzione, lo vedi in forma, lo metti, Eggem è questo, lo tieni giù e giochella. Quindi però i ruoli, i riferimenti li hai. Siccome è in mezzo, no, che bisogna. E credo che Tedesco ci stia lavorando, no? che trovare veramente la quadra, nel senso di dire chi può essere chi e chi può essere cosa. Cioè oggi è Ferguson il regista del Bologna, tra virgolette, perché l'abbiamo visto, si è abbassato sempre lui andare a prendere la palla, no? Più che Pobega per caratteristiche. La prima giornata è stato provato e la Zuzzi a me onestamente non è piaciuto, cioè sotto l'aspetto dell'intensità e della garra sì, sotto l'aspetto della costruzione del gioco e dei tempi di gioco no, ma secondo me fa fatica anche ad aversi a farlo. Quindi la domanda è, oggi forse quello che gli dà più garanzie è Ferguson. C'è una questione atletica da parte di Moro, mi sembra di aver capito, che tra i mondiali che non ha giocato, che non si è allenato, è indietro, perché io credo, ripeto, non vedo gli elementi, ma per l'idea di calcio e quello che chiede, quindi palleggio, qualità, tempi di gioco, Moro sia quello che abbia più geometrie, ok? E quindi il problema del centrocampo non è che non sta rendendo tanto come magari succede, è proprio anche capire qual è la quadra migliore per le funzioni che Tedesco vuole dal proprio centrocampo. Cioè non so se mi sono spiegato, sì. O se l'ho fatto un pochino.
0: Sì, sì, okay. Ti sei spiegato. Infatti
1: Ferguson è in netta crescita rispetto all'ultimo Ferguson che avevamo visto. Ma la domanda è: potrà interpretare anche quando è posta il ruolo di regista, di colui che detta i tempi di gioco su una squadra che comunque farà del possesso la propria arma, vuole fare del possesso la propria arma, può darsi di sì, però lo farà a suo modo. Però se Ferguson le cose migliori le ha fatte da interno di centrocampo, da trequartista a buttarsi nello spazio quando Thiago Motta gli liberava lo spazio da centravanti, mi sorge difficile pensare che possa esaltare una squadra facendo il play. Poi lo può fare, però lo può fare con le sue caratteristiche.
0: Certo. Senti, e per tanti è una squadra, è una rosa che ha poca qualità. Tu pensi che abbia poca qualità la rosa di Tedesco? È presto forse per dirlo, però tanti giocatori li conosciamo.
1: Ma allora è chiaro che la partenza di Rowe te ne toglie, quello sicuramente, perché Cambiaghi è un altro tipo di giocatore, Mangula vediamo che impatto avrà. È chiaro che Rowe era il giocatore di maggior qualità, di maggior resto, di maggior talento, di maggior forza. È chiaro che il piede di Lukumi dietro, Teatro io lo conosco, c'ha un buon piede, se riesce a impattare, cioè, hai la sensazione che la palla possa girare in maniera un po' meno pulita, motivo per cui forse Tedesco aveva pensato anche a Bernardeschi come interno, no? Per tenersi dentro un 11, e la qualità di Bernardeschi in mezzo al campo e la qualità di Orsolini negli ultimi 30 metri di campo, cioè capisci, innalzando la qualità dei due giocatori. Quindi questo sicuramente, forse un pochino meno ce n'è, davanti hai caratteristiche diverse, non hai quel giocatore come Castro magari che ti viene a legare il gioco, hai però due giocatori di forza d'urto, di impatto in area di rigore importante, se gli metti dei palloni lì l'abbiamo visto, sono due armadi che se non la prendono loro comunque difficilmente la prende anche il difensore, cioè hanno del peso, spostano dentro l'area di rigore, sono un pochino caratteristiche diverse. Ovvio che per una squadra che vuol palleggiare tanto, la trasmissione, la velocità con cui trasmetti la palla e la qualità farà la differenza.
0: È chiaro. Si discute tanto tra allenatore aziendalista e meno aziendalista. A distanza dell'Appennino forse abbiamo avuto due esempi opposti. Il primo ovviamente Tedesco, che da quando è arrivato, nelle parole proprio detto, sono stati molto chiari, io appoggio e vediamo di fare quello che possiamo fare sapendo quello che dobbiamo fare. Dall'altra parte magari invece è successo il finimondo, no? Squadra inallenabile, adesso scrivono indiscrezioni, insomma, è successo qualcosa abbastanza che in tre giornate di campionato si è rotto il rapporto. Qual è il confine giusto secondo te? Cioè un allenatore, qual è l'approccio giusto per provare a costruire qualcosa? Poi magari dipende anche dai contesti, immagino, no? Cioè magari a Bologna puoi fare qualcosa, a Roma puoi far qualcos'altro, non lo so.
1: Certo, beh, sicuramente i contesti fanno la differenza, perché poi i contesti sono anche coloro che leggono e vivono le situazioni in determinata maniera, cioè ad esempio io ad una sconfitta o a un pareggio gli do un determinato risvolto perché voglio essere costruttivo, a una sconfitta barra un pareggio gli do un determinato risvolto perché mi piace essere distruttivo, perché ho le mie idee, perché voglio essere distruttivo. L'allenatore è molto semplice, cioè voglio dire, Tedesco sceglie il Bologna, viene ad allenare in Italia per la prima volta, molto probabilmente quando si è messo a tavolino sapeva che nella annata del Bologna di mercato estiva sarebbero dovuti essere dei sacrifici. Vogliamo mettere forse non l'ultima storia di Rowe, sì, che è una cosa che non so se completa, ma però molto probabilmente non casca dalle nuvole. Quindi cosa voglio dirti? Che non avrai un allenatore insofferente, perché molto probabilmente nel momento che ha scelto Bologna e si è messo a tavolino, qualcosa forse da questo punto di vista gli era stato detto e lui spera e pensa che col lavoro, poi ripeto, Rowe a parte, che è una cosa scoperta l'ultimo, quindi non è questione di essere, è questione di mettersi a tavola e condividere una determinata linea. È chiaro che se la condividi, se la scegli, cioè non puoi tornare indietro dopo 3 settimane, secondo me, certo. quantomeno se invece scegli quella di essere pretenzioso, oppure da quello che mi risulta, tu hai fatto esempio di Firenze, non c'è stata sinergia sul mercato, cioè cosa voglio dirti, adesso passami, Paratici potrebbe aver agito su sue situazioni senza aver interpellato Grosso, capisci? Quindi se te le cose ti vanno bene, adesso no, tu la rivendichi, ma sto facendo delle ipotesi,
0: certo,
1: altre, cioè,
0: tutti,
1: quindi non è questione,
0: anche su Bologna,
1: è questione che se io sposo un progetto, vengo a Bologna, so che non c'ha l'Europa, molto probabilmente so che vado incontro a dei sacrifici forse devo tra virgolette, come il Bologna saprà che Tedesco ha avuto dalla sua un mercato sicuramente di cessioni che ha dovuto guardare al bilancio e di conseguenza per questo gli va dato il tempo comunque di mettere insieme una macchina che comunque è un pochino da ricostruire e quindi sono il gioco delle due parti, no? Io so che comunque lo accetto perché penso che col lavoro del campo posso far bene, posso far crescere questa squadra. Io società so che comunque è chiaro che dei pezzi importanti te ne ho tolti, molto probabilmente a centrocampo non te l'ho neanche sostituito, quindi ti do il margine, ti do il tempo per lavorare tranquillo e sereno per cercare di mettere insieme questa macchina, capito?
0: Ci sta. Senti,
1: ma
0: Fabio,
1: a Bologna che... questo viene fatto, cioè credo che a Bologna non ci sia la, come posso dire, però la
0: pressione,
1: l'incongruenza, no, al di là della pressione, l'incongruenza di dire so che forse ti ho smontato, però alla terza ti sono già le ganasse, alla quarta ci sono già le ganasse, certo. Come questo, ok? Perché certo. È successo per Italiano e per Thiago Motta, non credo che oggi, se il Bologna ha fatto un punto e ne meritava di più, perché va sempre detto che oggi parliamo di una squadra che ha un punto, ma tra Bergamo e Lazio non meritava 0 punti, ok? Poi problemi ci sono e ce ne sono da risolvere diversi, però visto che la classifica fa tanto di umori, il campo avrebbe detto che comunque sia, il Bologna avrebbe meritato solo un punto. Detto questo, non credo che, ripeto, gente come Fenucci, Di Vaio, Sartori, che hanno fatto questo tipo di mercato, che sono venuti a fare dei sacrifici, sanno che l'allenatore, vabbè, ma viene messa in campo questa cosa, non è che viene detta e poi non fatta, ti rompono le scatole la terza giornata, la quarta se non c'è la quadra, perché ha avuto il tempo Diego Motta, ha avuto il tempo Italiano, quindi ha avuto il tempo a Tedesco. Poi Manfred, se non facciamo tante, se a novembre, alla sosta di novembre, la squadra ancora a campo aperto prende delle imbucate, ancora la mano, è chiaro che il tempo dopo scade un pochino per tutti, nel senso di dire oh, però qualcosa, qualche quadra in più bisogna trovarla. Però ad oggi un cantiere in costruzione, una squadra leggermente indebolita, devi dare il tempo all'allenatore di metterla insieme.
0: È chiaro. Vorrei farti un'altra domanda, ma devo andare in pausa. Puoi aspettarmi un secondo? Mi hai fatto venire, mi hai aperto un chakra.
1: Cioè, sì,
0: posso,
1: cioè io, sì,
0: posso andare in pausa un minuto? Scusami, ti spremo un po' di più. Arrivo subito.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Su Educato Mancino Miranda ad uscire, cross con Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli! Bobby Piccoli!

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram. Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
5: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
4: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
10: Eccoci tornati subito con Fabio Bazzani. Grazie Fabio per l'attesa, però proprio per quello che stavi dicendo tu mi hai fatto venire in mente un'ultima domanda. Ti volevo dire, allora, ma per Tedesco ci sarà bisogno di un po' di apprendimento, cioè per un allenatore come lui che è abituato alla fine ad allenare campioni, insomma anche al Fenerbahce, non è che ha avuto giocatori di secondo piano, giocatori da costruire, da migliorare, certo si deve sempre fare, però hai capito, il Belgio prima e compagnia varia, arrivato a Bologna per la rosa che ha il Bologna hai qualcuno sicuramente da gestire come hai sempre fatto, hai altri a cui ci devi stare più dietro, cioè dove magari non basta dirgli una cosa una volta e quello esegue, ma gliela devi dire anche 10, 20, 30, martellare. In questo senso, secondo te, anche lui avrà bisogno di un po' di tempo per abituarsi, forse no, a fare qualcosa che non fa da un po', o forse non ha neanche fatto prima?
11: Sì, sì, ma il tempo ne ha bisogno tutti gli allenatori. Poi dopo che nel calcio il tempo si è ridotto ai minimi termini, però ripeto, lo dicevo prima, Bologna da questo punto di vista ti lascia lavorare in maniera più tranquilla e quindi credo che il tempo lo avrà, ne avrà bisogno, la fortuna, tra virgolette, che adesso fortuna per il campo, poi è chiaro che tutti volevano girare per l'Europa o il mercoledì o il giovedì o il martedì, però questo ti aumenta il numero degli allenamenti, ti aumenta le sedute sul campo ed è lì che l'allenatore incide, no? Perché poi alla fine tu puoi fare i video, tu puoi fare le cose, però l'allenatore, la quadra del centrocampo, le distanze tra i difensori quando vanno a accorciare, i movimenti degli esterni offensivi dentro, li vede sul campo, il riscontro glielo dà il campo, quindi questo sì, questo no. Il fatto di poter lavorare con settimane piene, io credo che possa aumentare, no? la velocità di questo processo, però sì, adesso la rosa definitiva, ti è arrivato il centrale Teat, sai che sono questi, sai che il centrocampo è questo, quantomeno fino a gennaio, e cercherà attraverso gli allenamenti di trovare, ripeto, la quadra migliore, non solo facendo capire ai giocatori le proprie richieste, ma proprio individuando, in base alla rosa che ha, le caratteristiche migliori dei propri giocatori per determinate funzioni che a lui servono per esprimere il proprio calcio. Ecco, e da qua io credo che il centrocampo sia un pochino il nocciolo della questione, perché come ti ho detto prima, se in attacco e in difesa scelga chi scelga, i ruoli sono ben definiti, è in mezzo, secondo me, che bisognerà sposare una linea, una causa, come hai detto tu, che poi ha detto Tedesco, per cercare di trovare, voglio dire, l'11 titolare, però l'assetto che hai capito che ti dà un pochino più di garanzie, con Ferguson, con Moro, con Ferguson e Moro, con Ferguson e Lazzuzzi, sto ipotizzando, però certo. Lì, capito, perché è chiaro che un continuo cambiamento disorienta un po' la squadra, cioè arrivi a un momento che quelli li devi battezzare, capisci?
10: Che partita vai a fare questo weekend?
11: Il weekend faccio il Genoa, sabato faccio Genoa Frosinone, il Raimondo. Raimondo Show.
10: L'hai buttato dentro tu insieme a Sinisa? O no?
11: Vabbè, l'ho scelto Sinisa. Io mi ricordo
10: che c'era anche tu.
11: Chiacchierata. Sì, ero in panchina anch'io. Anzi, gli feci, visto che il campo era Marassi e giocava col Genoa, c'era una bolgia, anche se il Genoa era retrocesso, comunque era una bolgia clamorosa. E chiaramente il ragazzo aveva emozione. Sinisa decise di dargli la maglia. Allora sì, mi ricordo che me l'ho presi da parte 5 minuti, insomma, dicendogli di entrare tranquillo, di rompere il ghiaccio facendo passaggi semplici, poi dopo quando più correva più rompeva l'emozione, no, fu una bella cosa perché era veramente emozionato di entrare a Marassi, che era, ripeto, una bolgia, nonostante il Genoa fosse retrocesso, c'erano 30.000 persone, e lì ricordo che Sinisa, mettiamo Raimondo titolare, e fu la prima titolare, ecco, in quella... E sono contento, dai, sempre lavorato bene, anche quando saliva in prima squadra, sta raccogliendo i frutti, deve rimanere lì, però Alvini è uno che lo fa stare sul pezzo, perché è uno di quei classici allenatori martellanti, quindi sicuramente non gli fa alzare la cresta. No, a parte questa, a parte i gol, io ero a Firenze per il centenario della Fiorentina, che ero come per Dazon, ha fatto una partita, oltre i gol sta facendo partite di livello, perché fa salire la squadra, non si fa anticipare, cioè è dentro la partita, sta prendendo veramente grande coscienza dei propri mezzi, sta prendendo sicurezza, poi comunque 4 gol, è chiaro che non terrà sta media, e quindi sì, insomma, sabato farò Genoa Frosinone, quindi lo commenterò dal vivo.
10: Ma per te lui è uno che può fare la prima punta da solo, cioè come gioca il Bologna con una punta sola davanti gli esterni, lui può giocare così. Beh, sì, lo sta facendo.
11: Sta facendo il centravanti del 4-3-3, voglio dire, quindi, e comunque ha portato a spasso Dragusin e Pongracic, poi per l'amor di Dio, non sono le loro migliori versioni, però domenica ti posso garantire, scusami, domenica ha giocato, sì, prima di venire allo stadio l'ho guardata, col Venezia che ha comunque tre bei Susanelli dietro, come dicono noi a Bologna, se li ha portati in giro, ma no, sta facendo la punta di riferimento in un 4-3-3, voglio dire, poi dopo,
10: ci sta.
11: In questo momento lo sta interpretando così.
10: Allora, buona partita Marassi.
11: Grazie.
10: No, grazie a te. Ciao, anche per il tempo.
11: Un saluto
10: più.
11: A tutti.
10: Ciao, un bacio.
11: Ciao.
10: Allora, grazie a Fabio Bazzani. L'abbiamo spremuto un po', volevo chiedergli un po' di Tedesco, un po' di tutto. Dai, il periodo è quello che è. Ci sono tanti dubbi che accompagnano il Bologna. Io mi auguro che possa succedere quello che è successo, quello che ho visto con l'italiano un po' di tempo fa, no? Quando arrivò. Vai a capire che cosa accadrà domani. Magari non accadrà mai quella svolta all'improvviso, o magari sì, o magari accadrà per un periodo e poi dopo si faranno dei passi indietro. Insomma, io vedo tutti pieni e carichi di una quantità di certezze che mi lasciano basiti. Ricordo di scivoloni clamorosi nella squadra di Italiano con sentenze di ottobre, colleghi, tifosi, quello che avevano scritto era impressionante, e poi tutto cambiò. Questo è quello che auguro io al Bologna e ai tifosi del Bologna, anche quelli che oggi non riescono a resistere alla tentazione di massacrare. Io non lo so come siamo messi, non so neanche come andrà a Napoli, di sicuro sarà una partita difficile e non ho la più pallida idea di che 11 schiererà Tedesco. Vi ho detto, Tedesco piglia due giornate, io credo che ci siano ottime speranze per portarle a una e quindi di riavere Tedesco per la partita col Torino. Sicuramente molti vedono nella squalifica il solo calcio al pallone, diciamoci la verità, nel referto non c'è scritto così, e comunque dopo il calcio al pallone è arrivato il rosso, questo sì, e poi sono volate due o tre parole, no? Ieri vi ho detto benvenga, so che non è una cosa splendida da dire, ma io continuo a dire benvenga, perché in questo momento bisogna tenere la barra dritta, se non lo facciamo noi da fuori dando una mano, fate quello che volete, almeno che lo facciano loro da dentro. Saputo si piglia 3 settimane di inibizione, non è servito a niente non dire, non proferire parola per 11 anni, evidentemente per comprendere che comunque ci possa essere un momento di tensione, io non so neanche cosa abbia detto, quindi bisogna andare a vedere che cosa ha detto, che cosa non ha detto, non me lo vedo molto uno strippo, detta proprio come va detta, così impetuoso da pigliarsi addirittura 3 settimane di inibizione. Ciò detto, sapete come la penso da questo punto di vista. Per me la linea della comprensione che porta avanti comunque il Bologna da 11 anni non porta a niente. Sicuramente non porta a squalifiche, questo sì. E quindi questo è forse l'unico vantaggio. Non credo che mandando a spendere tutto e tutti si possa portare dei grandi vantaggi, però sicuramente secondo me dà un segnale ai tifosi. E io credo che siano più i tifosi comunque che appoggiano, no? Una reazione a quello che è successo, che per me comunque è ridicolo, cioè l'impatto, certo. Tedesco si è visto i fantasmi uscire dalla porta e per fortuna quel pallone poi è finito fuori, ma nella testa di Tedesco lì loro hanno rischiato di prendere gol su un'azione in transizione quando noi avevamo 2 giocatori dentro l'area, Libra che viene preso con le mani da per terra e buttata a terra, insomma ha visto qualche spettro, probabilmente gli è scappata la pazienza. Ciò detto, era anche molto fresca e quindi probabilmente, cioè, sono passati 3 minuti e saputo che era praticamente già arrivato il tunnel, si è visto passare di bello, secondo me è stato tutto quanto un po' anche abbastanza casuale, però vabbè, mi sembra tutto molto esagerato. E non rientriamo però nel discorso di Di Bello, ma Di Bello, come vi ho detto, frega niente, e degli episodi arbitrali noi quest'anno proprio non li consideriamo, così facciamo prima, anzi si è stati anche super propositivi e positivi già a partire da ieri, e dicendo che la linea è quella giusta, si sbaglierà, però se la direzione è questa, secondo me gli errori, per quanto mi riguarda, li posso anche cogliere con una positività diversa, eh? Bisogna sempre cercare, per me, il bicchiere mezzo pieno anche in queste cose. Bene, su Fabio abbiamo toccato più o meno tutti gli aspetti. Sulle formazioni, oggi ci sarà Napoli impegnato con l'Arsenal, ieri è iniziata la Champions, abbiamo già visto delle belle partite, quella dell'Inter a Madrid è stata una partita surreale, è successo di tutto, poteva finire 5-3, è finita 2-1 con l'Inter che ha rischiato anche di riprenderla sul finale. Mi ha sorpreso in termine stadio e un po' preoccupato questo discorso dello stadio chiuso, no? Che hanno la copertura nello stadio nuovo a Madrid e dell'area pesante, più volte sottolineata anche dallo stesso Caressa, visto che Bologna sembra che, se sarà mai uno stadio nuovo, potrebbe avere quella rotta. Io non so poi come useranno sta copertura, però teniamolo in considerazione e speriamo che lo tengano sempre aperto. Se l'aria era diventata così pesante, a sto punto mi è venuta la voglia di andare a vedere una partita a Madrid, ci andremo. quando potremo. E per il resto la novità di oggi è che Carson va al Servette in prestito fino a fine stagione, parabola incredibile, e quindi tornerà comunque a Bologna, e Bologna avrà un'ultima chance per provare a cederlo a titolo definitivo. Io, uno che dalla Z, che domina la Lazio come l'abbiamo visto fare, che fa comunque un percorso come abbiamo visto fare, arrivare fin qui, non so veramente cosa dire. Dispiace, perché comunque aveva veramente addosso tutto il talento del mondo, evidentemente non adatto alla Serie A, avevamo detto. Beh, forse non solo alla Serie A a sto punto, visto che comunque sì, non è che ha trovato proprio soluzioni, secondo me, affascinanti, ecco, per lui. Comunque andiamo in pausa e torniamo.
0: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
12: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
13: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
12: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì 16 alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
15: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
17: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
18: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
19: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
20: Quello famoso per gli abiti da sposa.
19: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
21: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
22: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
23: Oh, ma siamo impazziti!
24: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
22: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
25: Sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
3: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
4: people. Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
5: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
6: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: E allora siamo tornati, 12.43, mezzogiorno rossoblu, i vostri messaggi al 366-402-4022. Per me dire che Dobbik è da 4.5 è una bestemmia, chi l'ha mai detto? Un gol, un assist per Berna che l'ha messo in porta, un gol sbagliato ma ben preparato e palle difesa al limite area importanti. Mi sembra che 25 minuti di partita sia abbastanza. Questo arriva su YouTube, perché siamo in diretta anche su YouTube. Non so a che ora l'hai mandato, non mi sembra che abbiamo detto una roba del genere. Per me Dobbik prende 7, cosa doveva fare di più? Sono d'accordo con te. Non so chi abbia detto sta roba. E ciò detto, invece torno ai vostri messaggi di qua su WhatsApp. Buongiorno Manfred. Per me Di Bello farà ricorso sulla squalifica Saputo. Sono gli unici applausi che prenderà quest'anno. Potente Barilla che è polemico. Bah. Di Bello ha che non è permaloso. Ho scritto ieri a... ai ragazzi in radio. Non lo so perché ha dato delle stangate così... Dipende, sapete, Referto dice, ve lo dico. Poi però non ne parliamo più. E cos'è che dice Referto? Vediamo. Ah, vado a trovare. Tedesco. Per aver al 49esimo del secondo tempo, dopo il provvedimento di espulsione, rivolto al direttore di gara un'espressione, vedi. Non è per l'espulsione secca, ma perché dopo, non solo, ma dopo, rivolto al direttore di gara un'espressione gravemente irrispettosa, reiterando tale atteggiamento al termine della gara negli spogliatoi, prima infrazione rilevata dal quarto ufficiale, che era, se non ricordo male, Pairetto. Invece per Saputo è per avere al termine della gara sul terreno di gioco rivolto agli ufficiali di gara un'espressione gravemente offensiva, reiterando tale atteggiamento nel tunnel che adduce agli spogliatoi. Ora, questo è quello che comunque compare e fondamentalmente bisogna poi vedere cosa hanno detto, va bene? Mettiamola così. Comunque due giornate, per quello che io ho visto in giro, anche solo in queste prime tre giornate, mi sembra veramente abbastanza tanto. Di Bello, in tre partite ci sono state due polemiche e vabbè, secondo me non è un problema di scelte, per me è un problema di atteggiamenti, per dire. E non si può assecondare tutto, dico, gli arbitri nei confronti degli altri. Secondo me bisogna imparare un po' a far finta di non sentire, di capire le situazioni e cercare di farsi volere un po' più bene. Ecco, questo per me è un buon consiglio, in una strada che, vi ripeto, però io condivido complessivamente, che porterà sicuramente a polemiche, però secondo me è un bel modo cercare di venirsi incontro e comprendersi, cosa che a volte non capita. Poi è ovvio che se uno prende una multa da un vigile non è che lo può mandare a spendere e espandere, no? Quindi bisogna cercare di star calmi. Però una volta ogni tanto, insomma, può anche succedere che secondo me lì si può cercare di venirsi incontro, di comprendersi, tutto qua. Quindi di bello per me è un po' permaloso è stato. Ma non so che cosa gli ha detto Saputo e che cosa gli ha detto Tedesco nel tunnel. Ciao, è già stato fatto ricorso per le due giornate a Tedesco, Andrea? Ma penso di sì. Sì, penso che di solito ci si attiva subito per cercare di portarla a una. Secondo me, se non ha fatto il matto, ci sono tutti gli elementi per riportare il buon senso e fargli perdere una giornata. Poi nel calcio. Nel calcio di oggi è follia fare mercato senza consultare l'allenatore. Detto questo, Tedesco ha detto che gli va bene tutto, quindi a sto punto affari suoi. Ma beh, adesso dire che ha detto che gli va bene tutto e pensare che a Tedesco vada bene tutto è un pochino riempire troppo, no, quel bicchiere lì. Sicuramente lui era a conoscenza di tutto, quella di, tra l'altro, di Rowe è stato lo stesso Fenucci, ha anche detto, oh, magari l'allenatore l'avrebbe gestito, eh? Infatti anche qua mi sembra che sia stato molto onesto. Ciò non toglie che fosse già fuori, l'avessero comunque escluso dagli allenamenti, e quella è una scelta dell'allenatore, insieme ovviamente ai dirigenti, e questo era già successo prima. E penso però che a Tedesco magari è arrivato alla conclusione anche lui di dire meglio fuori che qui, però avere Rowe nella sua testa io credo che fosse un buon elemento per avere fiducia sulle idee che si stava facendo di questo gruppo, no? Quindi io ritorno a dire, con Bazza sia stati un po' di più sul centrocampo, che è dove tutti ci stiamo concentrando un po' di più, perché è dove il Bologna sembra essere in questo momento ancora molto lontano, no? Siamo indietro come i meloni lì. Non si può non ricostruire comunque oggi, passando dalle fasi di quest'estate, dove a metà agosto, l'ho detto 100 volte, lo ridico una 100esima perché mi fa piacere, Bernardeschi è fuori dal centrocampo, e secondo me non è banale, e dove probabilmente un esterno, che per me era anche adatto a star vicino alla punta per cercarla anche dal tiro, col tiro da fuori, più adatto di Cambiaghi, non c'è più. Quindi, bene tutto, ma diciamo che le cose non si sono incastrate proprio come voleva Tedesco, e non l'ha nascosto. Oltretutto Tedesco si fa andare bene tutto, ma non proprio tutto, perché se gli fosse andato bene tutto, col cavolo che arriva a Teate, perché per la parte, l'area tecnica, Sartori, Di Vaio, Elland e Eghem andavano benissimo. Lui ha chiesto qualcosa di diverso per il profilo che poi è arrivato, e ve l'ho detto più di una volta, ne ho preso atto anch'io. Chiesto un giocatore, gli erano dato per farlo fare potenzialmente, per fargli fare il titolare, guidare la difesa, prenderla in mano, guidare, vedremo chi guiderà. Non so se Teate è in grado, penso che nella idea di Tedesco sì, però quindi non è proprio uno che dice sì sì va bene fate come volete, sì sì va bene fate come volete, no, ci mette del suo, no? Questo non vuol dire che il mercato è andato come però voleva Tedesco, e non è andato neanche probabilmente come voleva Bologna. Che segnale è la reazione di Saputo domenica? Che è incazzato. Se possibile per Bazzani, senza open bar ci sarà comunque la correzione degli errori? In che senso correzione? Ci sarà comunque la correzione degli errori? In che senso? Non fischiare non significa far sempre bene, Alessandro da Castel San Pietro. Sono d'accordo, però se ti ricordi l'anno scorso io dicevo meno fischi meno sbagli, no? Perché se fischi tutto poi crei precedenti, scelte che molte volte vanno in dissonanza su un episodio molto simile, e quindi teoricamente meno intervieni, meno sbagli. Certo, sbagli. La non fischiata su Libra è clamorosa. Va bene che hai avuto un metro largo, ma nel momento in cui due si azzuffano e l'altro che cade per terra prende per la maglia il tizio, il Libra in questo caso, e lo butta a terra, cioè, sembra un po' per giù da parte contropiede, questi prendono l'esterno della rete, no? Mi sembra un po' esagerato, quindi quello è un errore, però che fa parte di un percorso che stanno iniziando. Sbaglieranno, ragazzi, però ripeto, sbagliare così ha anche un senso molto più logico di quello dell'anno scorso. Poi non tutti sono Orsato e lo sappiamo, però sono scelte che secondo me danno responsabilità ad arbitri che creeranno la loro personalità, la capacità di saper gestire meglio queste situazioni. Io vedo una crescita così, davvero, non, insisto, perché sono molto convinto che sia la strada giusta. Speriamo che sia veramente così. Audio.
1: Buongiorno, sono Bussolari. Tante belle parole di Fabio Bazzani. Speriamo abbia ragione, che Tedesco possa fare un buon lavoro e mettere a posto la squadra, insomma. Per me è già ora di fare un pronostico, anzi l'ho fatto prima dell'inizio del campionato, e non cambi idea. Io
10: vedo una squadra dubbi.
1: Che ne mette solo 5 sotto, quindi quest'anno c'è da soffrire, ragazzi. Ci piazziamo intorno al 13° posto. Mi dispiace, ma è così per me. Buona giornata.
10: È giusto che tu la pensi come credi, Bussolari. Per me un approccio un po' più ottimista aiuta tutti, però fai come ti pare, io non la penso così. Un altro invece dice Bazzari numero uno, che è Davide, mi hai aperto un chakra, sì, l'ho detto, e va bene, e va bene, e... nel frattempo, scusatemi, mi è arrivata la velina. Attenzione a Casale, perché sembra che ci sia, credo, Schira, che una mezz'oretta, no, un po' di più fa, adesso è di un'oretta fa, parla di un interessamento dell'Aris Salonicco. Considerate che in Grecia, la Grecia è uno di quei mercati che chiude un po' più tardi, potrebbe anche esserci un'uscita all'improvviso di Casale, che sistemerebbe anche un po' di cose, perché comunque in questo momento è fuori, quindi vediamo, teniamo d'occhio. Vi ricordo che comunque a Servette oggi è andato l'altro che era fuori, che è Carson, in prestito fino alla fine della stagione. Vediamo se con il mercato greco magari Casale riesce a trovare una soluzione gradita. Salonicco è bellissima, tra l'altro, e quindi sarebbe una bella soluzione secondo me per lui. Comunque, ciao Manfredi, il ricorso fatto per Tedesco sarà fatto anche per il presidente, punto esclamativo. Ma io penso per tutto, no? Poi vedremo come andrà. Poi, che spettacolo Fabio Bazzani. Sì, per me è uno spettacolo, spiega il calcio con semplicità, e sempre forza Bologna. E no, l'ho perso, non so perché. E spiega il calcio con semplicità e chiarezza, è troppo bravo. Ciao Manfred, grazie mille Angelo. Domanda: saputo dai mercati fatti, non ha mai avuto ambizioni in Europa, e soprattutto quest'anno. Cosa si aspetta allora? Perché inveisce così contro l'arbitro con il mercato che ha fatto? Siamo tornati ad essere una squadra materasso come i primi 9 anni di Saputo. Io non so che cosa dirti. Cosa c'entra il mercato che ha fatto con una reazione a un qualcosa che gli ha dato fastidio durante una partita? Te lo chiedo, cosa c'entra? Dov'è il nesso? Se poi tu dici bisogna che gliela dia su, ma io non vedo l'ora. Poi sai cosa ti dico? che ieri mi ha fatto molto ridere sentire delle disamine condivisibili, per amor di Dio, e tutto. Io vi ho sempre detto che per me la scelta è molto chiara. A me piacciono le persone che vanno dritte e non ci girano attorno. Non si può dire che io non cerchi di andare sempre molto dritto. A me sta benissimo tutti i dubbi su quante ambizioni ha saputo. Mi va benissimo, però tu me le devi giustificare in maniera dritta, senza girarci attorno, robe varie. Io apprezzo molto la linea di uno che mi dice: se uno viene a Bologna e non pareggia, i mercati che fanno, Fiorentina, Como, che sono le nostre competitor più vicine, perché le altre, e quindi ci mette ogni anno 50, 60, 70 kg, non è all'altezza di Bologna. Punto. Non che mi fai dei pipponi su quanto hai ceduto e questo l'hai venduto a 55, alla plusvalenza. No. Il tema è molto facile. Fiorentina e Como mettono 100 kg più o meno ogni anno dentro le casse. Saputo no. Bene, allora, piuttosto che girarci attorno e cercare in qualche modo di trovare in modo la critica, vai dritto, tu di, se non ci metti 50, 60, 70, 80 kg l'anno, vai a casa. Io ti guardo e ti prendo per un pazzo, però almeno apprezzo la sincerità, no? Ecco, lo stesso discorso però lo facciamo allora rapportato a tutti. Perché ieri ho trovato inaccettabile sentire parlare di Saputo in questo. Lo stesso discorso vale per Zanetti. Scusami, mi metto lo stesso budget però di Armani. E quando andiamo in Eurolega dobbiamo avere una squadra che possa competere per l'Eurolega e i budget che mettono gli altri, no? Me l'hai mai sentito dire? No. Perché? Perché non lo penso. Però vai dritto e lo dici. E lo stesso discorso vale per Gentilini e soci. Mettete il budget per andare dritti su, certi, non queste, perché se no è aria fritta. E allora dai la punzecchiatina e quant'altro, lanci il sasso e tiri dietro la mano, no? Molto meglio. Secondo me, poi questi discorsi trovano più senso quando Bologna è nei guai. È nei guai Bologna? A me non sembra. È nei guai la Virtus? A me non sembra. È nei guai la Fortitudo? Sì, siamo in A2, però a me non sembra. Chiaro? Quindi dopo un po' incomincio anche a dire: oh, tiriamo fuori Marocchi, diciamolo, no? Dritti per dritti. E poi si discute sulla tua politica e quello che io proprio penso che sia follia, perché sennò per me il basket è finito, il calcio è finito e noi ci mettiamo qui a fare corsi di uncinetto. Andiamo in pausa.

0: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
9: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
10: Ovvio, quello non può mancare mai.
9: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
10: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
9: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
10: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
9: Allora, forza, Immagina Bologna!
11: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
12: Ritorna a Comacchio alla 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
13: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
14: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Amore, ho una sorpresa.
16: Un viaggio?
15: No, ho chiamato Polisi.
16: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
15: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
16: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
17: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Eccoci qua, siamo tornati. Allora, vediamo di qua. Vabbè, comunque, in ogni caso, stavamo dicendo qui di Salonicco, dove arriva un messaggio che dice ciao, apprezzo lo sforzo, però dire che Salonicco è una bella città è un po' troppo, un po' too much. Però proviamo un attimo a metterlo di buona lena, no? Poi io Salonicco la conosco perché avevo un'amica Vicky tanti anni fa, compagna di scuola di Salonicco. Voglio dire, c'è di peggio, no? E quindi vediamo. Comunque il discorso era che c'era il Salonicco, dice Schira, che stava pensando a Casale. C'è ancora una settimana più o meno per la chiusura del mercato là in Grecia. Vediamo, magari andrà in Grecia.

0: bella non bella Salonicco, va bene. E, ma quindi quel gruppo della curva formato da allenatori di Serie A pluripremati che fecero lo striscione con scritto Carson per dare contro ovviamente all'allenatore dell'epoca che era Thiago, roba da matti, ad oggi cosa hanno da dire? Non chiedo per un amico, chiedo proprio per me stesso, grazie Pier. Boh, guarda, sai quante imbarcate, io ho preso l'imbarcata di Bonifazi, lo dicevo prima a chicca, sai quante ne diciamo? Succede, è andata così. Comunque su Carson per esempio un'altra imbarcata, quando arrivo qua io ho detto abbiamo preso un fenomeno, infatti ancora adesso bisogna stare attenti a quel che si dice, oppure con molta se uno è permaloso, se uno non è permaloso lo ricorda e dice ho detto una chiavata, no? E finisce lì, succede. E poi qua Mossini ha detto che era da 4 e mezzo, l'aveva detto Moss? Fino al gol, ci sta, punto di vista. Poi io sotto qua, cioè sotto i 5, ve l'ho detto, se proprio devo fare le pagelle, quest'anno le facciamo per Non Solo Calcio, ma le faremo insieme, adesso se riusciamo, perché sotto i 5 io non andrò mai, sopra i 7 non andrò mai, vi ho già spiegato perché, professor Rizzi Docet. E comunque fino al gol secondo me non c'era già un piglio diverso rispetto alle altre due, ma non tanto perché anche quel liscio è clamoroso, però prende la posizione benissimo, lo fa da attaccante puro bene, è un segnale. Quando nello stretto Piccoli e Dovbik costruiscono quel corridoio per Bernardeschi, bene, è una soluzione. Non credo che Bologna giocherà a due punte, non ci posso credere, anche perché veramente significherebbe stravolgere parecchio, proprio tutto è possibile, non ho la più pallida idea, però bene. E quando gli dà il pallone basso, profondo e non alto, secondo me lui è più bravo a lavorarlo che quando arriva alto, mentre Piccoli è bravo anche sulle alte, forse più bravo. Secondo me è andato benino, poi ha anche strappato proprio l'occhio, quando poi ha segnato abbiamo risolto tutti i problemi e penso che soprattutto per lui sia stata una buona cosa. A me il profilo signorile di Saputo sino a qui era piaciuto molto, qualcosa che in questi anni mi ha sempre reso orgoglioso, preferivo quello stile. Vabbè, si può anche scivolare, a me non dispiace, cioè avere quella figura molto fuori dal contesto italiano, mettiamola così, piace, sono d'accordo. Se una volta tanto una in undici anni è veramente una percentuale molto bassa, no? Pensa quante partite sono passate, quante volte è stato lì sotto il tunnel, no? E ne sono successe in questi anni, quindi secondo me tutto sommato può succedere a tutti, è normale. Io sono uno a cui succede molto molto molto molto molto spesso, purtroppo, non me ne vanto. Ciao Manfra, una piccola battuta per sorridere insieme, ma visto che il nostro allenatore parla 6 lingue, non poteva offendere in turco, in tedesco, in qualche altra lingua? Bravo. E Saputo vive in un paese dove c'è il bilinguismo, stessa cosa, ovvio scherzo, un abbraccio Andrea. E non so cosa dirvi, dai, vediamo. Comunque secondo me alla fine il buon senso porterà, a meno che non abbia fatto, vi ripeto, ho detto cose irripetibili, il tedesco per me da 2 passa a 1, la vedo molto semplice, però io non ho visto cosa è successo sotto il tunnel, non ho sentito cosa ho detto sotto il tunnel, ma siccome leggendo il referto mi sembra che sia tutto abbastanza, che rientri tutto nella giurisprudenza di una sola giornata di squalifica. Va bene, gli hanno messo lo sbattimento di dover fare ricorso, tutto qua. Questo chicca.
1: Buongiorno, sono Atos. Allora, se voi guardate Sky, in tedesco quando viene espulso quell'arbitro gli dice 2 volte cosa guardi, in maniera più colorita gli dice cosa guardi 2 volte. Se gli arbitri devono mettersi a buttare fuori la gente per questo, giustamente ha sbagliato, bene, gente come Pellegrini della Roma o qualche giocatore del Milan dell'Inter devono prendere un anno di squalifica perché gli dicono in tutti i colori. L'unica cosa da sperare è che siano delle direttive nuove e siano uguali per tutti, perché sennò veramente diventa una cosa complicata e anche poco piacevole. Ti saluto e buon lavoro a tutti.
0: Guarda, te l'ho già detto, sì, comunque la squalifica di una giornata l'avrebbe già presa, perché comunque il rosso era già arrivato quando lui poi dice così. Lui dice così quando gli è arrivato il rosso, quindi prima gli arriva il rosso, poi lui parla. E amen, dai, per me te l'ho detto, siccome mi è sembrata una reazione abbastanza pervalosa, leggendo il referto, gli hanno dato lo sbattimento di dover far ricorso. Passerà una e basta. È successo di peggio già a inizio campionato? Sì, è già successo di peggio. Non lo so, mi sembra Roma-Atalanta, Gasp. Poi ci sono i nervi tesi, perché la storia di D'Amico con Percassi, per dire, no? Adesso stanno vedendo e quant'altro. Tra l'altro arriva, è stata rifiutata la richiesta di archiviazione per la questione legata alla nomina di Malagò, da non tesserato federale. E anche questa direi che piove sul bagnato. Vediamo come andrà a finire sta questione. Lo sapete, no? Che non essendo tesserato federale, teoricamente Malagò non poteva essere incaricato. Si è chiesto l'archiviazione di questa pippa. Fondamentalmente ha detto no, andiamo avanti e vedremo come andranno avanti. Mi mancava il Corvaccio, non so a chi ti riferisci. Buongiorno Antonio, ecco perché secondo me il calcio inglese c'è nettamente superiore. In Inghilterra c'è la figura dell'allenatore manager, poche interferenze e cortocircuiti. L'allenatore sceglie i giocatori in base al budget e se sbaglia è solo responsabilità sua. Più o meno, non dappertutto. Ti faccio l'esempio del Tottenham, perché c'era Paratici, no? E non è andata benissimo, anzi. E quindi non dappertutto. Guarda, la sintesi perfetta e la novità clamorosa nel calcio italiano è Fabregas nel Como. Fa tutto, addirittura delle quote, quindi anche socio. Tutto. Ed è un fenomeno. Oltretutto non è che fa tutto lui direttamente, ma ha un direttore sportivo bravissimo, perché è bravissimo, uno scouting fortissimo, innovativo, utilizzano anche strumenti particolari per andare a caccia comunque dei giocatori e tutto, ma quindi secondo me la sintesi giusta è il Como. Esistono tanti Fabregas in Italia, di allenatori italiani che potrebbero fare quello che fa Fabregas? Secondo me no. Perché noi siamo cresciuti in un retaggio proprio molto diverso, però è un punto di partenza dove alcuni eletti, perché quello è un dono, è un talento per me, potrebbero anche pensare di incominciare a lavorare così. Certo, quando poi perdi quell'uomo, hai una key dependency, cioè hai una dipendenza da quel ruolo che ricopre più ruoli, che è un disastro, quindi ci sono i pro e i contro, però tant'è. Bussolari, l'ottimismo è il profumo della vita, va bene. Ah, ecco perché prima il messaggio di prima. Ciao Manfredi, se Bologna arriva prima di tredicesimo possiamo chiedere, va bene, di non chiamare per un anno? No, perché comunque non ha detto niente di male, semplicemente è pessimista per questa stagione, dai. Potresti chiedere che mercati facevamo prima di Saputo? No, perché il Bologna esisteva anche prima. Boh, non lo so, io starei su questo mercato, non farei dei voli da una parte e dall'altra, perché quando uno riassume i 9 anni precedenti si dimentica esattamente di tutto ed è ignorante. Chi ha avuto la fortuna di vivere le cose senza viverle come fastidi? Per me Bologna, da quando è arrivato Sinisa, ha incominciato a riempire pagine bianche di storie meravigliose. Punto. Chi non se n'è accorto si è perso una bellissima storia. Ma può recuperarla. C'è una bellissima serie, no? Che ha fatto il Bologna, quella con Sinisa. Tosta, ma bellissima. Forse bisognerebbe ritornare anche quegli anni lì. non mi sembra anonimato quello, anzi, tutt'altro. Però la vita è quella che è e noi siamo quel che siamo. Speriamo che Cauda menti. Ciao, se va bene questo, eh? Ah, era Paolo Molla. Ti stimo per il tentativo, ma Salonico è bellissimo, è un'affermazione un po' forte. Va bene. E c'è una bella differenza tra i mercati di Como e Fiorentina e quello di Bologna, che vende tutto ciò che ha un valore. Ci sono anche le vie di mezzo, ci sono Como e Fiorentina, le altre che vendono e comprano, un po' più vendono, e il BFC che vende tutto ciò che si muove. Anche questa visione non è proprio corretta, però, perché Bologna di pezzi forti sul mercato negli ultimi tre anni ne ha sempre messi due. Poi il primo anno non c'è stato il riscatto di Sally Makers e l'ultimo anno c'è stato Froiler, teoricamente. Poi c'è stato Rowe, che è stato un fuori programma, ma la linea del Bologna, che per me l'ha impiccato, è stato: ne vendo solo due, solo due. Quindi che vende tutto quel che può. Il problema è stato anche il ricarico, eh? Però sai, torno a dire, criticare Sartori dopo diventa difficile, no? È molto più facile cavalcare l'onda di dare a quel cane che toccare una entità che è intoccabile. E quindi sai, fai fatica a dire, beh, poi però quelli che sono arrivati dopo non è che hanno reso come quelli che sono arrivati prima, no? E c'è sempre una scusa, eppure sono costati di più. Si può mettere anche in discussione qualche scelta, credo che Sartori non si offenda mica, eh? Certo, suona differente, no? Noi dobbiamo poi vendere profumo, no? Quindi in tutta onestà ne sono partiti due, ma quelli che sono arrivati non hanno reso moltissimo, alcuni sì, altri no, no? Quando parte Lukumi, adesso arrivano, beh, era già arrivato Elland, è arrivato Teat, e vediamo come va, no? Beukema, quando è andato via, è arrivato Eggem, nel cambio non è andata benissimo, ma se vogliamo andare un po' più indietro, quando arriva Dallinga non è andata benissimo, quando arriva quel bel parco di giocatori, comunque Carson, che l'hai pagato abbastanza, non è riuscito ad andare via bene, Erlich e Casale si è riuscito a tamponare, però non si è più riuscito a cercare a costruire, quindi nelle scelte difficili, perché Bologna fa un mestiere difficile, non è che sia andata benissimo, no? Ma è mica lesa maestà, è la normalità, non può azzeccarle tutte, è un fenomeno, lo ha dimostrato, la carriera lo dimostra, è un fenomeno, non era un fenomeno, perché noi in Champions ci siamo andati tre anni fa, tre stagioni fa, però qualcosina ha scazzato, ma non si riesce a scrivere, perché non è pop, anzi rischi che ti lincino. E allora, buongiorno Manfred, condivisibile e giusto discorso sull'equilibrio finanziario. Io non ho parlato di equilibrio finanziario, io ho detto bisogna andare dritti. A me dell'equilibrio finanziario frega niente, diventa indispensabile spiegare che Saputo non sta rientrando, ne sta ammettendo. Quindi sai, c'è una bella differenza, siamo giornalisti? Sì. E quindi io dico, ragazzi, c'è un problema, alzo la mano, guarda che questo ne deve mettere quest'anno. Tre mesi. Figurati cos'è successo, no? E com'è andata? Bene. Quindi io dico, non perdiamoci ste pippe, non costringete gli altri a fare i commercialisti, perché evidentemente c'è un problema. Andiamo dritti e diciamo, se Saputo non mette 50, 60, 70, è un perdente. E a Bologna non sta bene, questo va detto, non girarci attorno, punto, è il calcio, bene, questo lo apprezzo di più, quindi non ci sono equilibri finanziari, non conta niente. E andiamo in pausa.
2: Serie A Anylive, segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli, Bobby Piccoli.

0: domenica alle 18, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
3: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
2: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
3: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
2: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
4: Sto pensando di cambiare furgone.
5: Perché?
4: Non ci sta più niente dentro.
5: Sicuro che il problema sia il furgone?
2: Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
6: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
2: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
7: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
8: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
9: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
10: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
11: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Centro.
12: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
13: Invicta, in ferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
12: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
13: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
12: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
14: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
15: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
14: Wow, sanno anche volare?
15: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
14: Li chiamo subito.
0: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le acque.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Eccoci qua, siamo tornati. Più che Salonicco è bella la penisola, la penisola calcidica. Claudio, vediamo, tutto ritorna sempre su Casale, ve lo ricordo. Schira oggi scrive che forse c'è un flirt tra Casale e Salonicco e il mercato chiude fra una settimana in Grecia e forse potrebbe esserci tempo per lui per trovare spazio e andare a giocare in Grecia. Vediamo come possa andare. Poi il messaggio di prima che l'ho interrotto a metà l'ho perso, porca miseria, arrivo. E mi chiedo perché Bologna è l'unica società che ha avuto un disavanzo positivo molto superiore rispetto a tutte le altre società e era così necessario, ma le altre cosa fanno per sopravvivere? Ciao Nicola, dipende tutto da come, da quanto ripiani e quanto ricavi. No, il Bologna, si è capito, ed era chiaro già dall'anno scorso, ha alzato molto il costo della rosa rispetto a quelli che erano i ricavi. Se vi ricordate è arrivata una relazioncina dell'UEFA. La relazione dell'UEFA diceva: nonostante Bologna abbia ceduto il limite del costo della rosa rispetto ai ricavi, non prende la multa perché aveva fatto l'anno scorso, grazie alle coppe, un piccolo avanzo. No? Un più, piccolino. Ma aveva ceduto. Senza i ricavi delle coppe, quel costo è allargato. E quindi oggi in Bologna un po' ripiana e un po' ha dovuto vendere. Chiaro, ce l'aveva fatta con due. Froiler è un discorso a parte, Rowe è diventata una cosa pesante che appunto sul mercato a me ha portato a dire da 5 passiamo a 4, per dire, no? Le altre come fanno? Ripianano, tanto, il Como ripiana come un pazzo, e la Fiorentina ripiana come un pazzo, ripianano, mettono dentro capitale, che è quello che vi ho detto prima. Il Sassuolo come fa a galleggiare? C'ha una sponsorizzazione molto alta della maglia, la Mapei, se vai a vedere, è il terzo in lista tra gli sponsor più remunerativi, tra le maglie più remunerative, ed è un modo per finanziare la squadra ogni anno con, credo che siano 18 milioni di sponsorizzazioni di maglia, e loro ogni anno finanziano così il Sassuolo, chiaro? Ognuno fa come può. L'Inter è da quando c'è entrato il fondo non fanno più dei meno, e vedi che cercano degli svincolati di lusso, no? Ne vendono uno, chi è stato quest'anno? Aiutami, il terzino olandese, no? Lo vendono e poi prendono Stones, svincolato. Ne fanno come possono, un po', ognuna ha un po' il suo metodo. Il Bologna ha adottato questo, no? Ma è molto chiaro. Non serve essere commercialisti, vi ripeto, basta soltanto andare a leggere e vedere e capire perché. È un po' per me il nostro lavoro, però. Le migliori pagelle sono quelle di Jack Bonora, numero 1, Marchino Salus. Anche a me fanno sempre molto ridere. Sono d'accordo, ha solo calcio con Sabri e gli altri. Rizzi di filosofia? Vai di ricordo sbloccato, sei un grande. Il mio prof di liceo, non voglio mancare, però è sempre stato il mio preferito, personaggio incredibile, non aveva la televisione, viveva su nei colli lontano, quindi, e aveva questo metro qua, se ti ricordi, allora 5-7, quello era il delta, e non si scappa. Calma e gesso, dopo la sosta vedremo il vero Bologna. Non lo so, perché poi con la sosta diciamo tutti ma partono tanti per le nazionali, quindi bisogna vedere anche con chi lavora. Non concordo con chi dice acquisti a risparmio. Beh, insomma, più che a risparmio, tanti prestiti. Comunque, vabbè, acquisti funzionali per Tedesco. Per esempio, ho preso Teat. Se si fosse badato sulle soldi, c'è Diogo Leite, svincolato, seguito per 2 anni. Seguito, ma mai, no? Un po' come Leisen. Seguito è uno dei, ma mai convinti. Poi, giusto o sbagliato, non lo so, vedremo. Che sarebbe comunque costato meno, ma è stato deciso diversamente. Marcello da Reggio, sì, ma sicuramente sono scelte. Spiace dirlo, ma quando va bene, ora siamo d'accordo, ce ne faremo una. Ok, poi. Se Tedesco fa 0 punti in queste 2 partite verrà esonerato. Saluti da Manuel. È impossibile. Speriamo che non capiti. però già, se ti ricordi, solo pensiamo agli anni peggiori, se proprio dobbiamo farci del male, con Pippo il Bologna arriva a febbraio. Oddio, non mi ricordo più, era febbraio o marzo? Secondo me era più o meno lì, E vi ricordate, avevamo fatto una roba, io mi ricordo se erano 11-12 punti nel girone d'andata, però l'hanno protetto, hanno protetto la scelta e l'hanno cercato di tenere lì attorno finché possono. Ok, ma payment sponsor, come saputo, quindi lui versa di sponsorizzazione. Quanto versa di sponsorizzazione maglia? No, Bologna, saputo se non sbaglio, di maglia paga quello che deve pagare uno sponsor normale, non fa quel, ognuno ha i suoi mezzi, ha detto, ognuno utilizza gli strumenti che ritiene più adatti. Il Bologna non fa quel discorso lì, non supervaluta la maglia per finanziare, non lo fa, paga quello che pagava lo sponsor prima, più o meno, non so quanto sia, 3-4, non ho più pallida idea, sinceramente non mi interessa neanche molto. Poi ma Salonicco li fanno i corsi di uncinetto? Informati, così facciamo un charter per tutti. Va bene, va bene. E i messaggi degli insulti in altre lingue, numero uno. Tattica da adottare assolutamente da parte di tutti, se no anche il magazziniere va a fare la doccia in anticipo con questi arbitraggi. Grande Manfred Mirko, guarda, facciamo anche meglio non insultare, poi se un giorno uno perde la brocca, sinceramente non andrei lì col fucile puntato a fare dei sofismi, no? Audio, posso questo?
17: Ciao Manfred, ma avete fatto caso nell'ultima partita giocata dalla Roma, Cristante, come va contro l'arbitro col dito puntato? Dai, c'è chi può e chi non può.
16: Sai che non l'ho sentito perché mi sono distratto, ma ha scritto il Cippo? Grande Cippo, domani ti chiamo, aspetta che glielo scriviamo.
18: Perché sei in
16: condizione? Chi se ne frega, è Cippo? Cipriani, Giacomino, è socio? E domani lo chiamo, se mi dice di sì, domani chiamiamo Giacomo, che voglio vedere cosa dice di Dobby, che piccoli, sono curioso. E scusa la mia ignoranza, ma cosa è vietato praticamente, ha saputo, con l'inibizione? Sai che io non ricordo se l'inibizione riguarda anche la tribuna oppure no, potevo chiedere. E io non so se l'inibizione comporta che non possa venire a vedere le partite in tribuna oppure no. Secondo me no. Se qualcuno lo sa con certezza e me lo scrive, preferisco. E giù qua. Quindi scusami la mia ignoranza, per niente, perché la condivido con te. Quindi inibizione non so, io penso che possa venire a vedere le partite tranquillamente in tribuna, ma non può fare tutto quello che fanno i tesserati normali, credo. Scusami, ma del fatto se ne parla? Il portiere l'ha sbattuto a terra al nostro giocatore, un caro saluto Giovanni, ma non ne ho parlato perché non mi va. Tu parli del contatto con Piccoli in uscita del loro portiere, ma non, chi se ne frega? Allora, lui è un pazzo, se vuoi che cosa ti dica, io se sono l'allenatore vedo il mio portiere fare una roba così, mi viene un colpo e non è lucido. Se è preso un rischio, sì, comunque ti posso dire la verità, Piccoli non può stare nella traiettoria del portiere, si deve spostare, questo è il regolamento. Quindi a rigore per me no, perché Piccoli non doveva essere lì, la vedo così, chiaro? Sul momento però, non avendo visto bene la dinamica, all'inizio in diretta pensavo potesse essere rigore, perché pensavo fosse più una reazione, capito? Invece nella traiettoria della corsa così, Piccoli non ci doveva essere, quindi si conclude con un nulla di fatto. Se poi sono in Piccoli, mi metto le mani sul petto e non sul volto, perché non l'ha sfiorato in faccia, e quello per me è meglio. Mi meraviglio di chi si meraviglia, Di Bello è sempre così con noi, non solo con noi, è un arbitro secondo me che deve migliorare un po' sulla gestione. Nella classifica delle parsimoniose, il Bologna, chiaro, leggili però i messaggi. nello sport a volte ci perdi, poi rientri. La Fiorentina è sotto fino al collo e non fa pesare nulla ai tifosi. Io sono d'accordo, ma sono scelte. In base poi a questa immagine, cosa dovrebbe dire ogni club al mondo se noi siamo messi così? Ciao. Io te l'ho già detto. Cioè, il tema del Bologna è chiaro. Non si mette a perdere 50, 60, 70 milioni all'anno. Punto. C'è chi lo capisce e dice, oh, tutto sommato, per come siamo messi, posso anche comprendere che siano un po' troppi e che il gioco sia troppo caro. Se vuoi competere fino alla sua, e devi inventarti un mondo diverso per farlo, una volta gli è riuscito. C'è chi invece dice, io non lo accetto, punto, non lo accetto. Però anche dal tifoso, allora a quel punto io spero che tutti i tifosi, se poi mettono, tipo io ho firmato la petizione delle birre ieri, l'ho firmata, perché io se non fossi, se fossi uno che va in curva, beh, mi spostano la birra da 4 a 6 e mi tolgono da 0,4 a 0,3, io la firmo, certo, e l'avrei firmata. Bene, però non rompiamo più i coglioni allora, cioè domani quando andrà via Saputo, che non farà mai la politica della Fiorentina, e fra un po' andrà via, ed è certo, perché è normale, il prossimo che arriva, se fa come la Fiorentina e quant'altro, non rompiamo le palle sul costo dei biglietti, non rompiamo le palle sul costo delle birre, non rompiamo più i coglioni, e speriamo che questo ogni volta metta 70-80 milioni tutti gli anni anche a perdere, magari con gente più brava, che qua secondo me c'è. Cioè, quello che manca alla Fiorentina per me sono Sartori, Fenucci e Di Vaio, per dire. Mettili lì, dagli tutto quel budget, per quello che ha fatto vedere negli ultimi 5 anni qua, secondo me sì, ne sbaglieranno anche qualcuno, ma se la cavano molto bene. Hanno speso un quarto degli altri, hanno vinto la Coppa Italia, sono andati in Champions, hanno fatto fare fuori la Roma l'anno scorso agli ottavi d'Europa League, insomma, mi sembra che siano, vedete voi. A Salonicco andrai a trovare un'amica, io e cinque ragazze su una micra fra, andai a trovare un'amica, io e cinque ragazze su una micra fra locali e spiagge, anche per me è bellissima. Matteo da Sala, anch'io sono d'accordo. E, Sartori, massimo responsabile della nostra stabilizzazione in Europa per il BFC. Non stabilizzazione addirittura. Dopo la Champions si poteva creare le fondamenta per una società che negli anni successivi come obiettivo minimo poteva avere la Conference. Ma non sono molto d'accordo. Però ne abbiamo sbagliate, questo è sicuro. Poi hanno fatto una scelta, te l'hanno anche spiegata, ti hanno detto, a posto che andare allo sbaraglio in Europa con dei giovani e continuare come avevamo fatto un po' nelle scelte della squadra che ci andò, abbiamo cercato un compromesso che non ha funzionato. Forse bisognava avere il coraggio di andare a prendere degli schiaffi in Europa, ma essere coerenti con le scelte, non lo so, però col senno di poi sembra di tutti. Però adesso dire che è massimo responsabile, amico mio, mi sembra esagerato. Abbiamo sbagliato, sicuro, qualcosa sì. La cosa migliore è fare come ha fatto il Como, è andato in Champions e ha detto, sai cosa c'è, vado in Champions, io faccio altro 140 kg di perdite. Non di mercato, di perdite. Ah, se fai così, secondo me il margine di sbagliare è molto, molto più basso, no? La possibilità. Andiamo in pausa.
0: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
18: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
19: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
18: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna, prima della Supercoppa. Mercoledì 16 alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
20: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
21: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
4: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
22: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
23: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
24: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
23: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
24: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
23: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
25: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
26: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
22: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
27: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
28: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
29: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
30: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotti. 12, zona Emilia Levante.
31: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
32: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
34: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
35: Ciao Manfred, Vincenzo, mi chiamo Vincenzo, volevo solo condividere con te che i bilanci del calcio non sono un optional, perché poi ci sono anche dei presidenti, non è il caso del nostro, che lavora alla sua attività in Canada, ma è il caso ad esempio dell'amatissima Juventus, amatissima tra virgolette, dove per secoli noi italiani, attraverso casse integrazioni, chi ne ha ne metta, abbiamo mantenuto la Fiat e ora manteniamo Erican, che paga pure le tasse in Olanda, e costruiamo i bilanci della Juve. Ecco come, se agli italiani poi piace dire che i bilanci del calcio devono essere negativi e poi paghiamo le tasse, ci manca il welfare, è piuttosto che, beh, stiamo zitti almeno e accontentiamoci che domani pagheremo anche gli ospedali, forse non erano più le pensioni,
16: bene,
35: eccetera eccetera eccetera. Va ecco, bene. Tutto qui, ma non è vero che il calcio viva per conto suo.
16: E punto di vista che non posso, ti dico anche, te lo condivido anche, però adesso non la farei più grande. Poi vi ripeto, di queste cose non dobbiamo parlare solo quando succedono delle anomalie come quest'estate. punto. Se per tutta l'estate si scrive, si dice che Saputo rientra e poi a fine dell'estate si scopre che deve metterne dentro, cosa fai tu? Non lo dici? Soprassiedi, solidarietà, andiamo avanti a dare delle storte. Si è creata una situazione che a Bologna è surreale. Per me, poi ognuno faccia quel che vuole, io la mia coscienza me la tengo stretta, cioè dove arrivo, arrivo, poi mi fermo. Ma è solo una reazione, non un'azione. E questo è il problema, è l'azione che è stato il problema. Ciao Manfredi, scusa, non so se hai letto il mio messaggio, era sulla situazione di Tedesco e Saputo. Sì, l'avevo letto, e faranno ricorso sicuramente per Tedesco, penso anche per Saputo. Tra l'altro sull'inibizione, voi che siete bravi. E allora, come avevamo detto, che almeno quello l'avevamo detto giusto, sì, la tribuna ci può andare, quindi andrà in tribuna, ma non andrà in tutti spogliatoio, campo, come mi avete scritto, che era appunto un dubbio che abbiamo fugato. Quindi l'inibizione ti permette di andare in tribuna, quindi Saputo starà in tribuna e non andrà a bordo campo a salutare tutti per 3 settimane, salvo che il ricorso riduca i tempi o converta in una multa. Adesso vediamo cosa succede. Ma ricordo male io, Sartori e Di Vaio gli anni scorsi si presentava con la stampa dopo il mercato e quest'anno si è presentato Finucci e basta, come le interpreti Zinone? No. Che io ricordi sinceramente una conferenza congiunta Sartori, Di Vaio, Fenucci non mi viene, anzi Sartori fondamentalmente non parla quasi mai. A Rete 7 abbiamo avuto un colpo di fortuna grazie alla sua gentilezza e disponibilità, e l'abbiamo preso a Rimini, quanto è stato ormai? Forse non lo scorso mercato, quello prima? Una roba del genere. E Sartori parla molto poco. Di Vaio parla sempre, ha parlato anche a DAZN, parla sempre lui, molto più spesso per la parte sportiva fondamentalmente parla lui. È quasi troppo secondo me. E Fenucci ha fatto una conferenza, ma secondo me per la posizione che doveva prendere in seguito all'estate che è un po' passata, no? Quindi ha messo un po' di chiarezza, a qualcuno è piaciuto, a qualcuno no. Sì, sì, ma infatti, aspetta, Manfred, comunque Erlich che lo ha venduto in plusvalenza? Assolutamente sì. Tra l'altro, è stato cavallo di battaglia dell'anno scorso, ho detto, sarà stato anche un bidone, sarà stato quello che vuoi. Comunque, per me i direttori sportivi bravi non sono solo quelli che comprano bene giocatori bravi, ma quelli che riescono anche a vendere quello che non ti chiede nessuno. Erlich invece te l'hanno chiesto e Bologna ha fatto plusvalenza. Hai ragione, ed è così. Quindi bravo. Poi ci ho detto, quando un giocatore passa un anno, prende, se ne va, e non è che ha fatto bene, anzi ha fatto male, sono scelte un po' che non hanno portato a molto. Thais, per dire, che per me è fortissimo, non in Italia, ma è fortissimo, vediamo come andrà in Germania, speriamo che faccia bene, e allora alla fine sì, non hai trovato quello che ti ha portato quella spinta che serviva, ma in ogni caso dai, hai tamponato il colpo. Carson è andato malissimo, Casale è andato malissimo, qualcosa qua e là che non è andato bene purtroppo c'è stato, però ripeto, cioè. Comunque Eggem l'anno scorso non ha fatto così schifo, visto che ha giocato qualificazione mondiale da titolare. No, per me ha fatto bene. Poi ripeto, va visto in coppia con Elland, giocare a sinistra come ha giocato per esempio nella Norvegia, e vedere come va Elland a guidare, perché per me chi guida sono Teat. Allora, per me la coppia adesso è Teat-Elland, io la vedo così. Elland, ve l'ho detto che ha avuto un problemino, no? Non lo sapevamo, però ho scoperto il giorno dopo. E quindi è probabile che a Napoli vadano con Teat-Elland, io la vedo così. Se sono loro due, vediamo chi guida dei due. Io spero che Elland piano piano cominci a guidare, perché se dovesse mancare Teat, arriva Eggem, ma c'è Elland. Se manca Elland, ma c'è Teat, sai che comunque uno bene o male che riesce un pochino a guidare ci dovrebbe essere. Spero che Teat questo lo sappia fare. Però farei crescere Elland anche da quel punto di vista, per me ce l'ha, quindi io non vedo l'ora. Largo pista, arriva la capolista, Simone Mister D'Auzano, bene per il Fantamatte. E era gennaio, dici Pippo Inzaghi? Avevo un dubbio, io non mi ricordavo più, era gennaio, quindi secondo me tranquillo che non, comunque non c'è rischio. E poi figurati con l'estate che hanno fatto, il mercato che hanno fatto, ma anche tedesco il tempo per provarci glielo danno proprio tutto. Inizia ad avere le scarpe piene di sassolini, lo dico prima, stavolta vado, ho perso il segno, stavolta vado giù pari oppure mi taccio. Non lo so a che cosa ti riferisci. E per l'espulsione, scusami, la squalifica di Tedesco, non ho capito a cosa si riferisce. Scusa, non ho capito una cosa, hanno detto che bastavano due cessioni, eccellente, sì, ne fanno tre e deve ripianare Saputo. Ma Rova sull'anno prossimo, no? È un obbligo che va sull'anno prossimo, ha spiegato Fenucci. Non capisco, con due non deve ripianare, con tre sì. Grazie. No, Rove semplicemente va sull'anno prossimo. Le due quest'anno non bastavano a fare un pari o un più. Gli altri anni sì, con l'Europa, no? Molto semplice, quest'anno non c'è l'Europa e quindi qualcosina deve mettere, punto. Bastano dire che deve rientrare, siamo a posto tutti.
35: Ciao Manfred, allora io sposo in pieno la politica della società espressa da Fenucci nella conferenza stampa. Io quest'anno contesto Sartori, che contesto per il mercato assolutamente, no, come direttore sportivo poi magari mi ci posso stare, ma quest'anno secondo me Sartori ha sbagliato in pieno la strategia del mercato e non abbiamo speso poco, perché se dobbiamo riscattare tutti i prestiti alla fine spendiamo quasi 70 milioni.
16: Ma non lo faranno, dai.
35: Non abbiamo speso poco.
16: Sì, ma non lo faranno. Non li riscatteranno. E poi sicuramente sì, il mercato secondo me non è andato come volevano, ma lui secondo me, Di Vaio, Fenucci lo sanno tutti, sono i primi, vedrai. Certo, non è che possono venire a dire abbiamo sbagliato il mercato, sono arrivati dei giocatori che devono giocare, no? Questo non vuol dire che siano disperati magari, no? Però che non siano andate come volevano e che le cose non si sono incastrate come volevano è evidente. Ripeto, quello di Bernardeschi non è banale come situazione per me, no? Non per dare una responsabilità a Bernardeschi, per dire che qualcosa proprio non ha funzionato, punto. Tra l'altro vi è appena fatto il rinnovo ad Orso, insomma. E inibizione solo campo e spogliatoio, Ale da Bologna. Inzaghi ultima con il Frosinone era il 27 gennaio. Abbiamo dato un riferimento così, però non guardiamoci, che per l'amor di Dio. Giacomo Cipriani è l'erede designato di Cristian Vieri in azzurro, uno dei più grandi rimpianti del Bologna e del calcio italiano. Lorenzo, non lo dire a me, io l'ho amato. Adesso non lo dico perché gli voglio bene, ma mise in panca Cruz. E la lite tra Gazzoni e Moggi per il suo cartellino è ancora leggenda. E magari domani, dai, lo ricordo con lui, magari qualche giovane non lo sa. E che anni comunque, anche quelli bellissimi. E io sapevo che la ricapitalizzazione in Italia è consentita, ma in Europa no. Sì, è così. Ergo, Como e Roma come giustificano le loro perdite? Adesso vedremo. Il Como parte oggi, la Roma ha un problema. Il Como potrà anche ripianare in Italia, in Europa no. Quindi è così. Quindi, per il parametro che c'è in Italia, il costo del lavoro allargato, tu puoi ricapitalizzare, non ci sono problemi. In Europa no, e si guardano gli ultimi tre esercizi. Il Como parte da adesso. La Roma aveva già un bel piano di rientro che non ha rispettato e adesso vedremo cosa accade. Vuoi che ti dica cosa dovrebbe accadere per me? Nonostante hanno abbattuto il Montingaggi, secondo me loro l'esclusione dalle coppe non gliela toglie nessuno. Vuoi che ti dica cosa penso? Non conoscendo benissimo però la situazione, vediamo. Mi sembra che però, insomma, abbiano preso un arancione già di preavviso non irrilevante. Se l'UEFA troverà che invece sono riusciti a far bene le cose, alzo le mani e dico, bisognerebbe andare a leggerli dentro e non mi bastano i nostri. Inibizione vuol dire che non può rappresentare la società e non può accedere a spogliatoi e campo da gioco, ma può assistere alla partita da semplice cittadino, altrimenti sarebbe un DASPO. Bene. Fanciulli, controllate che vada il podcast prima di andare via. Luca Comellini, sei sempre tu che ti incavoli tutte le volte, va bene. Dovresti leggere i messaggi e non lasciarli morire qui. Aspetta. E il prossimo anno, perché qual era il messaggio? Manfredi ti sta inventando che i tifosi vogliono che Saputo spenda 60 milioni. No, siamo un pubblico sano. La piazza vuole che dopo che incassi tutti gli anni, badilate di milioni, se devi però prendere un centrocampista che sistemi le cose, lo fai. Non che ci giri attorno per anni senza riuscirci. Bene, io ti ho risposto, bene, quest'anno ne mette 15 milioni, hanno detto, no? Quanti ne deve mettere? E tu mi rispondi, dovresti leggere i messaggi e non lasciarli morire qui. Il prossimo anno ne incassa senza paura da alcune cessioni di quest'estate. Si leggono i dati un po' come fa comodo, vero? No. Si leggono i dati in un bilancio, che è pubblico, e se le voci in un bilancio non fossero vere, si va in sanzioni. E anche leggere. Comunque, di radio che i tifosi sani quali siamo, non voglio che spenda 60 ma che si aggiusti il centrocampista, sì però, ma sul centrocampista siamo tutti d'accordo, il fatto che non l'hanno preso non è una questione economica, è una questione tecnica, sono scelte. E io vi ho detto, e la Susi veramente rimane qui? Sì. Davvero Freuler non lo teniamo? Sì. Va bene, preso atto che rimane qui, ne prendiamo almeno un altro? No. Tecnica, non economica, non c'entra niente, giusto? E nel frattempo io ti ho risposto e tu mi dici, prende badilate di milioni? Sì, però che servono a pagare la squadra e la gestione corrente. Punto. Ma non è colpa tua. E come siamo arrivati qui? Io non ne ho la più pallida idea. Siamo ridicoli, ogni anno si vendono i migliori e siamo a piangere miseria. Non sembra una società di calcio, ma una Caritas. Benissimo. Ciao, per me Sartori fece plusvalenza anche con Skovolsen. Monica. Non me lo ricordo. Sinceramente non me lo ricordo. Comunque, Dallinga con un altro allenatore non era il caso di riproporlo? Per me no. E in ogni caso mi riferisco alle costanti critiche alla squadra e alla società. Se succede quello che penso, per come gioca la squadra, mi sfogo. Tutto legittimo. Ma se Artemio va in doppia cifra non lo riscattiamo, Marco? Dipende, ci saranno diverse scelte da fare, alcuni da scegliere sì, qualcuno no, perché non possono far 70 milioni di riscatti. C'è Teat 15, Dovbik quant'è, 17? Non ricordo più, 19, 17, poi chi c'è, Piccoli obbligato 18, basta? No, Mbangula. Mbangula, quindi la vedo abbastanza, quasi 70 milioni. Ma se Piccoli non è stato ammonito, chi l'ha preso il giallo? L'arbitro l'ha alzato. A me sembrava Piccoli, non ho guardato. Può essere, non l'ha data Piccoli? Mi sembrava di sì. Hai visto il tram ieri? Sì, l'ho visto. Spero di vederlo però anche sulle rotaie. A questo punto, da dov'è che parte questo? Se parliamo di società che si autofinanziano, mi viene in mente solo l'Atalanta, che lo fa in maniera ottima, sì, poi anche altre lo fanno come Bologna, perché sforna talenti da vivaio tutti gli anni, la prossima sarà il Como, perché se li compra dove vuole, a proposito di buttare via soldi, altri esempi non ce ne sono. Preso atto di questo, tutte le proprietà devono mettere capitali, se no non è obbligatorio rimanere nel settore. Questo sono d'accordo, ma mi sembra che lo faccio. Se buttiamo la croce a Sartori, se va via anche lui, altro che ridimensionamento, ricordiamo che gli altri due sono gli stessi dell'era Bigon. E va bene, infatti il dato dei ricavi da cessioni, se è guardato bene dal dirlo Fenucci. No, l'han detto, io non so più cosa dirvi ragazzi, cioè, ma non si può andare avanti così, è un loop che non può più andare avanti. Vi ripeto, io faccio il mio lavoro e lo faccio nel miglior modo possibile, ce la metto tutta e non ci preoccupiamo di altro. Poi basta, andiamo, anzi ci vediamo domani, che domani abbiamo anche Cippo e poi penso anche Mimmo, poi vediamo. Un bacio, ciao.
0: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
1: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
2: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Hai perso la diretta?
32: Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna

0: Nico Barnum ha informato Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania. Il presidente americano non gli avrebbe chiesto di cambiare idea, lo riportano Axios e il Time of Israel. Le misure varate da Londra e da altri 11 paesi hanno scatenato l'ira di Tel Aviv, che ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Omicidio a Marano Vicentino: un uomo è stato trovato morto in casa, ucciso a coltellate. A colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite. A dare l'allarme sarebbe stata l'altra figlia. Tennis clamoroso agli US Open: Alcaraz eliminato a sorpresa da Ben Shelton. Lo statunitense ha vinto 3-2 al tie break. Nella notte la sfida tra il tedesco Zverev e l'olandese Von de Zoanschulp. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
5: Mattei Plus dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plus è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plus è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plus è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plus.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
8: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
9: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
8: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
13: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: 14.05, Leo Vicari, quasi gol. Dai, cominciamo. 366-402-4022. Oggi con Alessio Torri, con Giacomo Gelati, con una bruttissima notizia che mi è arrivata. C'è il cinquantenario del Fossolo, la squadra per cui io faccio il tifo veramente, dove ho giocato e allenato. Mi hanno invitato a fare una partita di vecchie glorie. Non ci posso andare il 19 di settembre. Quindi mi dispiace molto, però li avremo ospiti. Anche perché comunque è una società di Bologna che

0: fa i 50 anni e li avremo ospiti settimana prossima. Fossolo che ha i colori giallo-blu e io do il totale appoggio ai tifosi del Parma per il rispetto chiesto per maglia, colori e storia durante la partita del Parma contro il Monza. Il Parma ha giocato la terza partita di questo campionato, la seconda in casa, con una maglia nera dai risvolti rosa shocking. Ci sono cose nel calcio in cui il tifoso non ha becco, al limite a voce, ma non ha assolutamente potere, non ha assolutamente neanche ragione probabilmente, no? di avere un ruolo. Altri sì. Bisogna che torniamo a più ovvi e miti consigli. Cioè, bisogna che il calcio sappia da dove viene e piano piano impari dove vuole andare e non detti la linea del noi vogliamo andare lì, ovvero vogliamo vendere le magliette in Asia, in Africa, in Oceania e ce ne freghiamo di quelli che fino ad oggi ci hanno permesso di essere qualcuno con tutta la visibilità che abbiamo e anche con tutti i soldi che spendono per seguire la squadra. Bisogna che in casa si giochi coi colori ufficiali e con la prima maglia e che la prima maglia rispetti la storia, i colori e se stessa. Io su questo sono estremamente rigido, io sono un estremista su questo. Il calcio deve smetterla di trascurare i tifosi locali. Ragazzi, io comincio, tanti argomenti anche da ieri e niente, il menù ve l'ho dato, accomodatevi.
1: Quasi gol, presentato da
2: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia. Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!

0: ora che al Mercual avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
1: Et che pe, u carot.
2: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
3: .14.09 Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Cosa devo fare, Fra? Ah, devo togliere il computer. Cioè, adesso non abbiamo neanche più, oltre ad avere un rapporto ormai deteriorato io e te, cioè non parli neanche, cioè mi fai gesti ormai. Era un gesto peraltro abbastanza, cioè sembravano delle pacche nel sedere quel gesto lì alla fine. No, perché avete capito che gesto era. Fatemi solo salutare, fare l'imbocca al lupo al mio amico Michel Cavina, che parte con una nuova avventura professionale alla SPAL, all'Under 17. Sono molto contento per lui, grande Mitch. E vado a salutare, dopo averlo ritrovato settimana scorsa, oggi ce l'abbiamo fino alle 14.48, abbiamo trovato questo accordo, neanche fosse una trattativa da calciomercato, di quelle dove vai a limare fino all'ultimo, il nostro Alessio Torri. Ciao Ale.
4: Ciao Leo, grazie per la trattativa. No, effettivamente c'è qualche minuto prima.
3: Trattativa finita con la soddisfazione di entrambi, no? Si dice così, no? In questi casi, sì. Terminata con
4: una plusvalenza. Abbiamo fatto una plusvalenza.
3: Una plusvalenza. Allora, che ha fatto una plusvalenza la Juve a prendere Rudi Völler e a prendere Woltemade, che ci dicono che assomiglia a Proasca, Schachner. Insomma, ti piace come. È un tuffo nel passato.
4: No, ma a me ricorda Boniek.
3: Ah, Boniek, anche vero! Sì.
4: Se facesse la metà di quello che ha fatto ZB sarei iper contento, ma dubito. Non lo so, un colpo da minus perché non c'era altro. Perché non poteva fare altro. Fra l'altro con 10 infortunati in questo momento. Qualsiasi giocatore, qualsiasi ruolo oggi ci fa comodo.
3: Tra l'altro ha questa altezza, no? non abituale, no? Per il calcio italiano, Woltemade, e quindi sembra veramente un giocatore degli anni 80, perché i pantaloncini gli vanno corti.
4: Sì, sembra effettivamente il baffo, insomma, effettivamente sì, è molto, è poco glamour, quindi essendo poco
3: ma
4: glamour,
3: lo diventerà, proprio perché lo è poco, lo diventerà.
4: Sì, potrebbe effettivamente dare una svolta a quello che oggi di fatto è diventato un po' un costume dei giocatori, ossia essere glamour, essere un po' tutti
3: omologati, sì, no? Sì, esatto.
4: Esatto. Lui invece effettivamente è un giocatore da altri tempi, non solo per l'altezza, ma anche proprio per come si pone in campo. Fra l'altro è singolare che anche se non nello stesso ruolo, ma in quella zona del campo, spesso si trovi o si troverà a duettare con Seisau, che è 32 centimetri in meno, quindi avremo 1,98 contro 1,66, sembrerà veramente Garisende e Asinelli a giocare a calcio, perché veramente è un accostamento molto molto molto ardito, però insomma vedremo.
3: Bello, sì, a noi della Juve interessa relativamente, però bello il fatto che il calcio riesca ancora a mettersi in discussione e che appunto ci siano degli esseri umani che non sentono di doversi omologare solo perché fanno un certo mestiere. Ecco.
4: Sì.
3: Ale, ti chiedo una cosa, poi guarda già dei messaggi, grazie ragazzi. Ti chiedo una cosa io, perché così ho pensato ieri quando l'ho vista. Ho visto tutta la partita Real Inter ieri e non mi capita spesso di vedere la Champions. Non è un'abitudine che ho mai preso in vita mia, quella di fermarmi per vedere la partita di Champions. Sarà che la mia squadra ha partecipato solo una volta praticamente alla Champions. Mi dici la tua, non ti chiedo ovviamente di fare un'analisi completa, però mi dici la tua anche solo con una parola, una sillaba, un grugnito, cioè dopo aver visto che l'Inter ha perso di un gol ieri, perché ha perso di un gol l'Inter ieri, vedere che il nuovo portiere giovane dell'Inter è stato meraviglioso, tra i pali, meraviglioso per me è stato. E poi si mette a giocare di suola al Bernabeu. Dopo, facciamo così, una decina d'anni in cui cercano di inculcarci l'importanza della costruzione dal basso, possiamo dire che è stata veramente, come dicevamo noi qualche anno fa, quasi gol, guardate che è una moda, guardate che è una moda, possiamo dire che è stata una moda?
4: Ma allora, sai che io non amo la costruzione dal basso, anche perché partendo dal basso, ossia dalle giovanili, vedendo mio figlio che da anni, essendo peraltro un difensore, è costretto spesso a essere messo in difficoltà da passaggi dall'apertura che effettivamente spesso lo vedono chiuso nel lato del campo, e vedendo che questa è una prassi tattica consolidata anche ai massimi livelli, quindi da Champions. Devo dire, io non ho visto la gara dell'Inter perché ieri ero impegnato, però ho visto chiaramente i gol e un po' di riflessi filmati, e devo dire che la papera, quello cos'era, ventesimo del primo tempo di Martinez, è stata non credo solo figlia della partenza dal basso, ma dell'idea di voler dribblare. Cioè, la partenza dal basso in quel frangente lì era stata fatta un volte avanti e indietro, a palla che è uscita, rientrata, tornata dietro, era di fatto anche quasi riuscita, se vogliamo. La palla non è stata persa con la partenza dal basso, è stata persa, il gol è stato preso per il tentativo di dribbling che esula, se vogliamo, dalla partenza dal basso, perché banalmente poteva essere anche un dribbling fatto da un retropassaggio in altre condizioni. Quindi in quel frangente, tra virgolette, derubrico un attimo il tema partenza dal basso, però resto convinto come te che la partenza dal basso sia un qualcosa che purtroppo tatticamente sembra imprescindibile. Sì, se fatta bene, me l'hanno spiegato tante volte, se sì, fatta sì. bene in teoria.
3: Ah, ma la teoria è meravigliosa, la me, teoria.
4: Esatto, sì, si fa arrivare a metà campo dopo una bella triangolazione sulla fascia, e quindi con un vantaggio netto rispetto all'avversario, ma che se fatta male poi ti espone al pubblico rubinegro. Quindi effettivamente sì. Però quella di ieri la rubricherei nella casistica del dribbling avventato.
3: Ti spiego perché prego. Per me fa tutto parte della stessa famiglia, cioè per me a Natale si siedono vicini il dribbling avventato e la ripartenza dal basso, no? Cioè sono invitati alla stessa casa, ecco. Perché? Perché nel calcio in cui potevi ancora passare il pallone dietro al portiere, ovviamente coinvolgevi il portiere, no? Il portiere la prendeva con le mani, se qualcuno di 20-25 anni ci sta ascoltando, crede che stiamo parlando degli UFO, probabilmente, no? Area 51, ecco,
4: punizione
3: insomma.
4: A due in area,
3: ecco, che punizione a due in area, ma certo. Allora, gente che va in campo con i baffi e i capelli arruffati, ah no, quello anche adesso, quello abbiamo. Per me fanno parte della stessa famiglia, sono cugini, perché quando sono cambiate le regole, quindi negli anni 90 non potevi più passare il pallone al portiere con lui che poteva prenderlo tranquillamente con le mani, si è smesso per tanti anni di ritenere che il portiere fosse un giocatore come un altro. Cioè il discorso era: al portiere passiamola in caso di pericolo assoluto, non rendiamolo partecipe del nostro giro palla. Ecco perché ieri, hai ragione, non ha sbagliato il passaggio per ricostruire dal basso, ma in un altro calcio il portiere non la toccava quella palla lì, non gli arrivava palla.
4: Ha un'attinenza e ragione con la partenza dal basso, certo.
3: Lo chiedo, se volete, anche a chi ci ascolta: avete un giudizio dopo così tanti anni? Cioè, la chiudiamo con la... Cioè, è stato un tentativo... Cioè, mi ricorda Fico la ripartenza dal basso. Cioè, ce l'avete raccontata in mille modi, ci hanno provato in mille un modi, raga, non è funzionata. Come ce l'avete detta, non è funzionata. Ale, ti hai detto che te l'hanno provato a spiegare mille volte, no? E quante volte è andata esattamente come te l'hanno spiegata? Pochissime.
4: A fronte del margine di errore, del rischio, il gioco da ormai la candela, per quanto mi riguarda. Poi se lo fanno tutti, evidentemente ci sarà chi la pensa diversamente. Però devo dire che per arrivare a questa esecuzione perfetta in cui hai il vantaggio a metà campo dopo una bella triangolazione in cui sei uscito alla grande, però quando io guardo i ragazzini, quanti ragazzini e soprattutto difensori, e lo vedo in questi anni con mio figlio, con i compagni di reparto, hai messo in difficoltà. Io vedo i compagni di reparto di mio figlio, quest'anno poi comincio a giocare a 11, quindi gli spazi sono quelli veri, onestamente che dietro stanno vivendo anni di paura, perché comunque molti gol che si prendono sia da una parte che dall'altra, perché entrambe le squadre giocano così, sono spesso imputabili, quantomeno nati da errori di chi riceve il primo passaggio, e sono sempre quei due o tre.
3: L'attaccante non la tocca mai, cioè di fatto.
4: Esatto, e quindi diciamo che spesso vedo che noto che i difensori, tutto a 10, 11, 12, 13, 14 anni, poi la patiscono questa cosa. E allora, il ripercuotere sempre su di loro per una scelta tattica che parte da lì, il peso di prendere gol, ok che non ti giochi la Champions, però a 13 anni per te la Champions è la partita di campionato.
3: E poi secondo me non serve per un altro motivo, non hanno la gamba. Non hanno la gamba per fare quel tipo di passaggi. Arriviamo subito.
2: Mortitudo, Flat Service Bologna. Le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz. Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
5: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Sto pensando di cambiare furgone.
9: Perché?
8: Non ci sta più niente dentro.
9: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
10: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
9: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
11: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
12: Ovvio, quello non può mancare mai.
11: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
12: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
11: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
12: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
11: Allora, forza, Immagina Bologna!
13: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
14: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
15: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai. Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
16: Fantastico, e adesso?
15: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
16: E loro risolvono?
15: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
16: Ok, mi hai salvato la doccia e il caffè.
15: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: 14:24, Leo Vicari, quasi gol. Grazie ragazzi, vi siete scatenati sulla costruzione dal basso e non vediamo l'ora. Io e Alessio Torri chiusi nel nostro angolo di ripartire dal basso e di prendere delle sberle, ridarle indietro, non vedo l'ora di parlarne. Ale, eccoci, ciao.
4: Ciao, ciao.
3: Allora, ti leggo questo. Motta ci ha portato in Champions con un sistema di costruzione ragionata e costante. Poi se lo fai con degli scarponi non è colpa dell'innovazione, ma chi la applica senza mezzi. È questo il discorso, Ale. Cioè, con quei giocatori di qualità eccelsa che aveva il Bologna 23-24, primo tra tutti Joshua Zirze, che per il calcio italiano è stato un enigma irrisolto, e che si portava dietro due o tre giocatori stoppando il pallone, liberando anche i compagni, stoppandola sempre perfettamente. Ok, ma non mi dire che è la costruzione dal basso. È la costruzione dal basso con Joshua Zirze. Falla oggi, falla con i giocatori di oggi. Oh raga, Ale, conta sempre gli interpreti, eh? Cioè, l'ostinazione di farla quando non hai giocatori adatti come i ragazzini di 12 anni, secondo me è un errore. Cioè, manifesto, è un errore evidente, Ale.
4: Ma è chiaro che gli interpreti sono quelli che fanno poi la differenza, questo mi sembra abbastanza ovvio, è nemmeno troppo, una cosa nuova, non lo scopriremo ora.
3: Ma per tanti anni invece è stato dato per scontato che bastava il tocco dell'allenatore.
4: Allora, voglio fare un passo indietro. Voi ricorderete meglio di me, perché l'avete vissuto in prima persona, la doppia gara con la Stonvilla l'anno scorso, soprattutto quella dell'Allara.
3: Abbiamo giocato tutti gli anni con la Stonvilla, quindi ormai io ho in testa solo la Stonvilla. Sì.
4: La penultima, diciamo, no?
3: Quella in casa, ok. Sì.
4: E la Stonvilla giocò al gatto col topo, giocando sulla linea di fondo anche in maniera ardita in certe occasioni, perché la palla è passata due o tre volte davanti alla linea di porta con tutti tranquillissimi,
3: sì,
4: che
3: perché
4: comunque Emery è uno dei pochi che fa in maniera totale e vincente, perché Europa League è roba sua ormai da anni, non solo con la Stonvilla, e questo tipo di filosofia. Ma è evidente, l'abbiamo detto tutti, l'avete detto tutti, la Stonvilla gioca in una maniera talmente anomala che è difficilmente replicabile, sì. E la Stonvilla fa dalla partenza dal basso la sua pietra d'angolo, tatticamente parlando. Il fatto stesso che la Stonvilla fosse un'anomalia e fosse un qualcosa di difficilmente replicabile è già la risposta alla nostra domanda. Cioè, la partenza dal basso può essere vincente in determinati casi, con determinati mister che hanno questa convinzione totale, che per anni la portano avanti, sì, con interpreti che giocano occhi chiusi. Altrimenti la partenza da basso, la Stonvilla è un modello non replicabile tatticamente in altri tempi, tant'è che non lo fa quasi nessuno il gioco della Stonvilla, ma ci sarà un motivo. Poi la Stonvilla vince, come ha vinto prima in Spagna Emery, però il concetto è che stiamo parlando di una mosca bianca all'interno di tante altre squadre che vincono facendo un altro tipo di gioco, e quindi è ovvio che la partenza dal basso resti una nicchia che, se funziona, è iper vincente. Ma per un Emery che funziona, ci sono altri 50 non Emery che con la partenza dal basso ci lasciano le penne. Questa è la risposta, credo, al dilemma se sia la partenza dal basso la soluzione o meno in tutti i vari.
3: Si chiama calcio moderno, ci scrive chi non è d'accordo con noi, e funziona come, solo che serve tanta qualità, e il portiere non è un passante, deve giocare anche lui, poi bisogna capire che ogni tanto bisogna buttarla in tribuna. Allora, Il tuo asterisco finale, il tuo asterisco finale, quella del bisogna capire che ogni tanto bisogna buttarla in tribuna, è esattamente il, la discrimine che ha fatto sì che tanti allenatori si siano fatti riconoscere per il loro integralismo e non per il loro buon senso, Ale. Cioè, c'erano giocatori, questo già, cioè, sembravano tutti il Milan degli anni 90, quando Torrisi giocava nel Milan, fece una tournée nel Milan, o dei giovanili del Milan, e raccontò che un giorno Capello lo prese da parte e lui dice: pensavo che mi dicesse che bravo che sei stato per la partita che hai fatto, hai detto, e lui gli ha detto: al Milan la palla in tribuna non si butta. Quindi, allora, se tu mi dici, facciamo la costruzione dal basso, però, oh, portiere, se poi vedi che non sei sicuro, cacciala via. Il fatto è che per anni gli hanno detto no, rischia, gli hanno detto per anni.
4: Sì, Ale, la palla
3: in esatto.
4: Lo so, il problema è che la partenza dal basso, ripeto, è una roba per pochi. Non per pochi come scelta, ma per pochi come realizzazione. Cioè, la partenza dal basso riesce a pochi. Molti ci provano e in pochi ci riescono. Chi ci riesce ne beneficia la star grande, perché effettivamente se riesci la partenza dal basso ti mette in condizioni di fare quasi contropiede senza aver subito attacco dall'avversario. Tu ti crei l'autocontropiede, che è, una, che è una, un vantaggio enorme in campo. Il problema però è che se non riesce sei esposto,
3: sì, sì,
4: ma, di fronte al portiere.
3: No, poi vado anche molto a percentuale, no? Vado anche molto a percentuale. Ragazzi, quanti gol abbiamo visto nascere dal portiere, da un passaggio del portiere? Cioè, Luis Enrique, perché poi delle volte te lo devi anche poter permettere, Luis Enrique può permettersi, cioè, di dire: Donnarumma, ti paghiamo tutta la buona uscita, vai dove ti pare, io prendo un altro portiere, cioè, perché tu pari troppo bene ma non mi convinci con i piedi. E infatti ha sbagliato, cioè, infatti ha sbagliato portiere dopo.
4: È una scelta, ripeto, che io, da se fossi allenatore, non farei, e che però evidentemente, guarda, c'è anche un dato statistico, una volta mi raccontarono anche questo, poi non l'ho mai verificato onestamente, ma lo prendo per buono. A livello UEFA sono delle statistiche che magari saranno anche rintracciabili, ma non lo so, come la storia di un gol nei 10 calci d'angolo, queste cose qua, che le palle rinviate con rinvio che facevamo noi ai nostri tempi, no? Il bel rinvio nel portiere, sì, oltre a metà campo per chi ci poteva arrivare, hanno una percentuale molto superiore di palla persa rispetto alla partenza dal basso. Cioè, è più, certo, facile che prenda
3: solo che la perdi a metà campo,
4: se rinvii lungo piuttosto che se fai partenza dal basso. Mi hanno spiegato anche questo, va bene, però io dico anche che se la palla la perdi con l'avversario, esatto, la prendi dopo un rinvio lungo, la, esatto, prendi nella sua tre quarti. Se la perdi con la partenza dal basso, ce l'hai in casa,
3: sì. Se l'hai in casa e tu non sei schierato, ce l'hai in casa e non sei schierato, cioè, esatto. Per me tu puoi perderla anche sulla tre quarti, ma se sei schierato dopo un rinvio, esatto, sei più facile difendere. Ci dice un amico: ma Guardiola non sarebbe d'accordo con voi, ma su un ampio spettro ovviamente sarebbe un'eccezione. Iniesta e compagni in campo non li hanno tutti. Ale, Guardiola è stato, esatto, il primo, guardate, esatto, poi il primo a tornare indietro, eh. Quando il Manchester City ha detto: ascolta, questa storia che il centravanti è lo spazio, ho già dato, prendiamo be Haaland, che lo possiamo, che lo possiamo, cioè, da quel momento lì aveva il portiere, che non mi ricordo chi era, erano tutti rinvii lunghi. Vabbè, dopo,
4: d'altronde si sta perché insomma, l'evidenza ha un suo peso. Ripeto, Aston Villa, Emery, nel recente passato una genesi diversa, però obiettivamente sì, la partenza al basso la tentano un po' tutti, però con molta moderazione, magari la fanno, come dire, un po' mascherata, con non proprio dal basso, insomma, ci sono vari aggiustamenti, perché fare la partenza dal basso significa ricevere la palla. Già il concetto, la partenza dal basso, nel primo passaggio, se la applichi la lettera, poi non sono un allenatore, magari gli allenatori potranno spiegarla meglio, ma se la applichi la lettera, il primo passaggio dal portiere al terzino, lo chiamo, non guadagni un metro di campo. Allora io, la mia domanda è: perché nel primo passaggio tu già non devi guadagnare un metro di campo? Poi è chiaro che bisogna che gli altri si schierino senza palla per poter fare la triangolazione, eccetera eccetera, però di fatto tu fai un primo passaggio dalla tua area in cui non guadagni un metro di campo, e già questo comunque, per come la vedo io,
3: sono d'accordo,
4: non è esattamente partire due piedi giusto. Poi
3: Pietro, di mezzo il tuo messaggio, grazie per avermelo mandato. Allora, complice l'aver visto la mia squadra interpretare con la costruzione dal basso il più bel gioco degli ultimi 25 anni, parla del Bologna, credo che sia ancora attuabile e non sia morta. Di più, speravo che Tedesco fosse più costruttore dal basso di quanto non stia effettivamente facendo il Bologna, e quando torneremo a costruire dal basso con le rose di questi anni potremo tornare a fare campionati non anonimi, anche senza qualità in mezzo al campo. Non sono d'accordo, cioè se tu ti ostini a fare un qualcosa per cui è richiesta la qualità e non ne hai a sufficienza, è come se, lo dicevo prima con la Fra, come se un'amica viene a mangiare a casa mia e mi dice: però fai la pasta, fai la sfoglia tu, io li ho gli erudimenti per fare la sfoglia, male, non ho la qualità per scegliere l'uovo giusto, la farina giusta, e magari una volta mi viene bene, tre volte non mi viene bene. Mangiamo male. Oh.
4: No, ripeto, io sarò poco romantico, sarò molto pragmatico, ma insomma perdere la palla, rischiare di perdere la palla negli ultimi 16-20 metri della propria parte del campo, se non sono costretto non me la cerco questa eventualità. Poi ripeto, sarò poco romantico, poco moderno, poco quello che volete, anche perché ripeto, tu perdi palla senza copertura. Tu, se la perdi in quel frangente, perdi la palla e sei scoperto, quindi non solo l'hai persa vicino alla tua porta, ma l'hai persa senza avere il paracadute. Insomma, cercarsi questa opzione come scelta, io onestamente, sì, avrà dei vantaggi, ma dite che...
3: Ale, stiamo su tema, guarda, bello, mi avete scritto in un sacco. Sto su un tema portiere con questo messaggio, e lo faccio con te che sei un portiere, Ale, sei il nostro portiere. Nell'11 di quasi gol, tu sei il nostro portiere insieme a Giacomo Gelati, perché sapete, noi giochiamo con due portieri.
4: Allora, nel 12, dai.
3: sei Bodini, tu sei, va bene.
4: Bodini per me è un complimento, lo sai, io sì. Ero in cameretta da piccolo, Bodini. Tutti avevano Zoffi, avevo Bodini.
3: Andrea dice: io mi auguro che venga dato spazio al nostro Pessina in campionato già proprio dalla partita di domenica a Napoli. Ale.
4: Vabbè.
3: Il portiere 19enne, Skorupski che comincia così, ecco.
4: Ma l'anno scorso Bologna ha avuto un problema portieri non indifferente, perché quando Skorupski è stato fuori, diciamo che dall'infortunio Skorupski non è più quello del pre. E la riserva dello scorso anno Ravaglia non è stato esattamente, anche se alcune partite ha giocato bene, ma in termini di continuità, perché ripeto, il portiere non è quel... Un portiere efficace non è quello che ti fa la bella parata, ma è quello che non ti fa l'errore nel tempo prolungato, perché la bella parata, la brutta parata ti evita il gol in maniera più o meno spettacolare. L'errore non nel tempo prolungato ti evita di prendere il gol durante la partita, e lì in continuità ha peccato un po' Ravaglio. È chiaro che al Bologna il tema portiere è un tema caldo non da quest'anno, quindi poter mettersi avanti con i lavori con un giovane senza eventualmente bruciarlo, che possa dare anche un po' di orizzonte per il dopo Skorupski, ci può stare. È chiaro che Napoli in questo momento, attenzione, Napoli arriva da un momentaccio, all'Arsenal alle porte, potrebbe arrivare con un'altra sconfitta. Andare a Napoli contro un Napoli che è più sanguinante di una foca sbarrata da uno squalo bianco, non lo so, lo scenario ideale.
3: Che immagine terribile! Il viaggiatore Alessio Torri mi ha fatto un'immagine, vabbè. Sì, bisogna anche vedere quanto il Napoli sia bello frizzante, bello fresco, bello calcisticamente infuocato. Hai ragione, è vero, bisogna vedere come esce oggi. Bravo. Arriviamo immediatamente con voi, ancora qualche minuto di Alessio.
2: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
19: Su Educato Mancino Miranda ad uscire, cross col mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli! Bobby Piccoli!

0: alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
2: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
4: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
5: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
6: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
5: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
6: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi in via Sagittario 1/4.
5: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
7: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
8: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
7: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
8: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
7: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
11: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
12: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
13: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
12: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
13: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Le 14.43, Leo Vicari, quasi gol, ancora qualche minuto con Alessio Torri che gentilmente sta con noi altri 4 minuti. Ciao Ale.
15: Ciao Leo, ciao a tutti.
14: Allora, buongiorno, vorrei riprendere brevemente il discorso stadio. Brevemente, te la leggo Ale, proprio perché lui chiede brevemente. Non sarà breve, ma non quello nuovo, bensì quello vecchio. È allora qui che vado dall'architetto Torri. Se il Bologna si trasferirà in quello nuovo, sarebbe bello che il vecchio Dall'Ara tornasse di nuovo a disposizione delle società sportive sportive minori che una volta potevano avere a disposizione gli spazi interni della struttura. Quando ero giovane d'inverno mi allenavo correndo all'interno dell'anello e facendo fiato scalando i gradoni dello stadio, dice Andrea. Ale, utopia? Costerebbe troppo?
15: Ma io non so se costerebbe tanto o poco. Io credo che nel momento in cui il Bologna avrà il suo nuovo stadio in zona fiera, ottimizzato per essere utilizzato, come appunto hanno anche sottolineato, 7 giorni su 7, non solo per gli eventi sportivi ma anche per eventi collaterali legati all'attività Bologna FC ma anche legati ad altro, il Dall'Ara potrebbe avere una chance unica quasi in Italia per diventare il polo italiano dell'atletica leggera. Dopodiché, perché chiaramente resterebbe l'unico impianto dotato di pista, oltre all'Olimpico, che però è utilizzato ancora da Roma e Lazio, a non avere una squadra di calcio, un impianto importante intendo, e quindi a poter avere, nella sfortuna di queste vicissitudini, campo libero per diventare, da butto lì, l'appuntamento del Golden Gala, del Diamond League o quello che è, e per l'atletica leggera. È chiaro che per fare questo occorre comunque in pratica riconvertirlo, che non significa snaturarlo, ma in qualche modo lavorarci attorno. Per poi Dall'Ara io non lo conosco nel dettaglio, ma credo che abbia molte palestre nel suo ventre.
14: Sì.
15: E che quindi possono, come dice un ascoltatore, essere anche un elemento di aggregazione o per i nostri del Bologna, un po' per coloro che amano invece semplicemente poter fare attività, per poter aggregare una serie di attività collaterali anche extra calcistica o extra atletica. Però farlo diventare, se potesse andare in porto il progetto nuovo stadio,
14: se fosse sostenibile. Fosse
15: con le prerogative, perché esatto, anche se con le prerogative annunciate, farlo diventare il polo dell'atletica nazionale credo che dovrebbe essere un quantomeno tentativo lecito, poi che si riesca non lo so, però obiettivamente sarebbe l'unico impianto over 30.000 di una certa importanza in una città importante completamente dedicato a oggi. Pensate che uno degli impianti in cui si svolgono i campionati nazionali è l'impianto di atletica leggera di Firenze, che è nella zona degli impianti sportivi, ma che è un impianto di tutt'altre dimensioni, ma è nato solo per l'atletica. Ecco, il Dall'Ara potrebbe diventare il riferimento principe per campionati nazionali, per meeting internazionali di atletica e così via. Io quando ero piccolo un paio di volte andai a vedere il Dall'Ara dei meeting internazionali di atletica, correva tipo Totò Antico, era quell'epoca lì, e onestamente il Dall'Ara fece la sua sporca figura.
14: Sì.
15: Se la cava molto bene.
14: Per il tempo che ancora puoi dedicarti, sei un minuto e mezzo, ti sento in macchina, sì, no? Sei in macchina, sì, sento. Mi fai il punto basket?
15: Oggi abbiamo due amichevoli, Virtus e Fortitudo, con Rieti da F in casa, con Tortona e Virtus a Parma, siamo in pieno work in progress, quindi prendiamole come allenamenti più o meno strutturati, uno di più. La cosa bella è che la F ha avuto una bella risposta di pubblico nella presentazione e nella campagna di abbonamenti, stessa cosa per la Virtus, sia in una che nell'altra, quindi direi che da questo punto di vista ad oggi prendiamo atto di questo. Sul piano tecnico non voliatene, ma aspetterei prove un po' più attendibili per fare le valutazioni, però le due spinte sono...
14: Ti piace la maglia Virtus con scritto Virtus?
15: Molto, è il font Kinder, non possiamo che versare una lacrima da questo punto di vista.
14: Io ne ho versate diverse, io sì, ai tempi, sì, mi ricordo. Sì.
15: Piangiamo un po' tutti.
14: Un po' tutti, sì, esatto proprio. Mi ricordo che quei pianti, baci, abbracci, quel periodo, guarda. Prima di lasciarti e ripristinare i campi da tennis, ti dicono?
15: Alla Lara?
14: Sì.
15: Mancano
14: anche a me, devo ammettere che mancano anche a me, però io non ho vissuto, sì, non
15: piscina, ma mancavano i campi, però vabbè, si può fare anche su Wimbledon sull'erba.
14: Ah, beh, siamo già avvantaggiati in quello, cioè c'è già l'erba, dobbiamo.
15: Appunto dico, farlo in erba potrebbe avere un senso.
14: Se riusciamo a farlo nell'area di rigore, abbiamo già anche le righe a un certo punto. Grande Ale, grazie di essere rimasto con noi. Anzi, sai che riusciamo sempre a metterci d'accordo. Noi ci sentiamo con te qua, Quasi Gol, mercoledì prossimo. Tu hai appuntamenti radiofonici in questi giorni?
15: In questi giorni, domani abbiamo la presentazione di Coach Mumbrù.
14: Ma il coffee break domani c'è?
15: C'è il coffee break, sì, il coffee break è bellissimo.
14: No, dobbiamo spiegarla, ecco, insomma, ieri ci arriva una convocazione da parte di ufficio stampa Virtus, che di solito è sempre molto rigoroso, no? nel modo in cui si pone, sempre molto chiaro. E ieri ci dice che Coach Mumbrù vorrebbe conoscere tutti i giornalisti bolognesi che si occuperanno di Virtus ad un informale coffee break, no? Al Savoia Regency. Che coffee break, non me l'aspettavo. Non ti ho sentito, sei diventato robotico. Sei diventato roboticissimo. Niente, noi salutiamo un Alessio rapito dagli alieni, che speriamo ce li restituiscano domani per i collegamenti legati alla Virtus, e mercoledì per Quasi Gol. Io vi leggo, io vi ascolto. C'è da ascoltare, no Fra? C'è qualcosa da ascoltare, partiamo.
16: Ciao Leo, sono Massimo e saluto anche il tuo ospite. Ho sentito adesso un messaggio di un radioascoltatore, chiaro che io rispetto il parere di tutti, per carità, che proponeva di inserire Pessina domenica con Napoli al posto di Scrupsi. Sì. Secondo me, adesso ti ripeto il mio parere, Bologna adesso ha bisogno di concretezza, di essere una squadra compatta e di essere una squadra sicura di se stessa. Quindi secondo me in un momento così esperimenti, soprattutto poi di un portiere giovane di 19 anni che rischi di bruciare alla prima papera, ma sinceramente io la penso completamente all'opposto, pur rispettando il parere del radioascoltatore, per carità. Scoruxi è una squadra che sappia fare gioco contro il Napoli. Buona trasmissione, grazie, ciao.
14: Grazie a te. Allora, hai usato due termini che io cerco di utilizzare il meno possibile, nonostante abbia fatto bene tu, Massimo, a utilizzarlo, perché ormai a calcio si parla così e facciamo prima intenderci in questo modo. Tu mi hai parlato di esperimenti e mi hai parlato di bruciare un giocatore. Allora, per me sono un po' forti e in questo caso un po' fuori posto. Ti spiego. Far giocare un giocatore che ha già esordito in Serie A e qualcosina di lui sappiamo, secondo me non sarebbe un esperimento, tanto più che questo ragazzo è stato promosso da terzo a secondo. Se poi tu mi dicessi stiamo parlando di far giocare il terzo portiere del Bologna, mi ricordo neanche chi è, qua sbaglio io, sul terzo portiere del è Giacomone? No, Giacomone fa le giovanili. Comunque Apponen dovrebbe essere il terzo. Comunque, se tu mi dici guarda, c'è uno che segue il terzo portiere attuale del Bologna e ritiene che possa sverniciare gli altri due, facciamo giocare lui, quello è un esperimento, sì. È un esperimento, quello è un qualcosa un po' da stramboide che in laboratorio vuole stupire. Io sarei stupito se giocasse Pessina, ma non sconcertato. Se giocasse il terzo portiere o un altro delle giovanili sarei sconcertato, sì, perché mi chiederei che cosa stiamo cercando. Mi chiederei quanta urgenza abbiamo e quanta disperazione abbiamo anche da un punto di vista economico nel dover far vedere i nostri giovani senza che ci abbiano dato una motivazione necessaria e sufficiente per vederli titolare in Serie A. Allo stesso modo, io ritengo che se Pessina dovesse giocare una partita, con tutto questo, scusa, io ci sto, per me deve giocare Skorupski domenica, ma senza se e senza ma deve giocare Skorupski. In tutto ciò facciamo che Tedesco ha delle altre idee e vuole cambiare portiere e gioca Pessina. Io non sono certo che tutte le volte che abbiamo utilizzato il termine
17: giocatore bruciato o non facciamolo giocare perché se no lo bruciamo, secondo me è un retaggio culturale passatissimo di un calcio che non esiste più, di un calcio in cui l'opportunità al giovane non veniva quasi mai data, anche perché c'erano solo 3 sostituzioni, anche perché era un calcio con meno partite, era un calcio con un 11 titolare incastonato nella testa dell'allenatore, in cui si parlava veramente di titolari e di riserve, e il termine più quello che secondo me oggi è andato più a perdersi è il termine riserva. Oggi chi è un giocatore che può essere detto ma lui è una delle riserve del... Ormai in Serie A non c'è più la riserva deputata, tanto più che certi giocatori che giocano molto poco non giocano praticamente mai, non sono neanche la riserva di, ok? Sono proprio giocatori che fanno comparsata, gruppo e così via. Ce ne sono sempre meno perché le rose sono contingentate, e quindi tenersi i giocatori non capaci di stare in campo non li tiene più nessuno praticamente. Quindi io ritengo che Pessina sia un giocatore capace di stare in, ritenuto capace di stare in campo. Ritengo che se domani dovesse esserci una defezione, che ne so, di un mese di Skorupski, il Bologna non andrebbe sul mercato degli svincolati a prendere un altro portiere, non ci si metterebbe le mani in testa. Ma oggi Skorupski, come ha detto Domenico Tedesco, oggi Skorupski è il primo e Pessina è il secondo. Ma torno a dirvi, se dovesse giocare una partita a Pessina e prendere un gol un po' dispari, non sarebbe sicuramente un giocatore bruciato. Però a Napoli, se schieri titolare Pessina, diventa il primo portiere. No, sì, però a Napoli, scusa, se schieri titolare Pessina, diventa il primo portiere. Skorupski lo tiene in panca per il resto della stagione, dice questo ascoltatore. Allora, una cosa simile io me la ricordo quasi 30 anni fa, quando il Milan, che vince lo scudetto con Zaccheroni, comincia l'anno con Rossi e Lehmann. Lehmann va via, Rossi è il titolare perché è più forte, ma anche mentalmente è più forte, solo che Rossi picchia Bucchi dopo un calcio di rigore segnato al Perugia a San Siro, e si prende le sue 3-4 giornate di squalifica, si prende una squalifica piuttosto lunga per i tempi, e Abbiati da terzo portiere giovane, quello che non avrebbe mai toccato il campo, perché un tempo i secondi e terzi portieri non toccavano il campo, si trova primo portiere del Milan e fa delle partite talmente convincenti che Sebastiano Rossi non vede più il campo. Io quello mi ricordo come cambio che ha fatto sì che dalle retrovie un portiere abbia nettamente sverniciato il primo. Poi ne sono successi altri, ma non li ricordo così iconici, non li ricordo così matematici, ecco, diciamo così, ovvero adesso facciamo giocare il secondo, così vedrai che è come se avesse fatto il sorpasso e l'altro l'avrebbero richiamato, e l'altro ormai è richiamato ai box e può anche pensare al primo impiego post pensione o a cambiare squadra. No, roba del genere non mi ricordo, di portiere che così presto perde il posto per il vice ed è già sicuro che non troverà più la maglia da titolare. Così al volo non mi viene in mente. Ragazzi, tanti messaggi vostri, grazie. Tanti argomenti per la prossima ora con Giacomo Gelati. E nell'ultima mezz'ora oggi, visto che non vogliamo, allora, livello alto con Alessio Torri, livello alto con Giacomo Gelati, visto che non vogliamo abituarvi a un livello troppo alto della trasmissione, nell'ultima parte della trasmissione parlerete con qualcuno che abbassa decisamente il livello del tutto. Io sono io, ultima parte. Arriviamo.
0: Quasi Gol, presentato da
18: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
19: Et capè, u carot.
20: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling, nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram, R.D'Annunzio Barberia.
21: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
22: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
23: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
24: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì 16 alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
25: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: Tutte le partite della Virtus, in FM.

0: alla moda. Prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
1: people. Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
2: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
3: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
4: Sto pensando di cambiare furgone.
5: Perché?
4: Non ci sta più niente dentro.
5: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
6: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
5: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
7: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
8: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
7: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
11: Le 15.04, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022 per partecipare alla seconda ora, quella anche questa di grande qualità. Poi scendiamo dalle 16 alle 16.30 quando ci sarò io. Intanto c'è Giacomo Gelati, il nostro insider a Montreal. Ciao, i nostri servizi segreti, come si mimetizzano.
12: Esatto, sono qua per cercare la famiglia Saputo e scoprire.
11: Esatto, i servizi segreti di quasi gol. Naturalmente,
12: esatto, certo, assolutamente sì. Comunque, buon pomeriggio e buongiorno anche a voi.
11: L'altro giorno c'era Federico Frassinella, Frasca, ufficio stampa, insomma, Bologna, nella partita con la Lazio, che si palesa all'inizio del secondo tempo in campo, occhiale scuro, posa di chi ne ha viste tante, e io dall'alto ho detto, cioè, tu puoi raccontarla finché ti pare, no, non l'ho detto a lui ma glielo dico, anzi se qualcuno la sente, quello che sta, tu puoi raccontarla finché ti pare, ma non potrai mai dire che in un'altra vita non eri uno della Digos, cioè, perché
12: molto secondo me anche il fatto di tenere le mani dietro la schiena, cioè,
11: ma
12: se ha l'occhiale,
11: guarda,
12: scuro, la mano dietro,
11: cioè,
12: la schiena con l'aria un po' guardinga, o la mano in tasca, doppia mano in tasca,
11: una cartola a suo modo, no? Anche così, cioè, pur non vedendo dove stava guardando, però proprio per quello, cioè, sembrava cioè, perfetto, anche troppo, sai quando si dice, a me quando nei film mi facevano fare le comparse, mi facevano sempre fare, sì, il poliziotto, il delinquente, perché tu dici, tu hai quella faccia lì, cioè, non...
12: Posso raccontare una veramente una cazzatona gigantesca a proposito di essere un poliziotto in un'altra vita?

0: Magari all'ascolto e lo saluto. Il batterista delle altre DB, Orto, che saluto caldamente, una sera era a fare un aperitivo in un posto vicino allo stadio, che non posso fare il nome, e era lì seduto a bersi la sua birretta. Lui porta il baffo e di solito si rasa il resto della barba, sì. Quindi ha questa faccia, insomma, un baffo, tra l'altro ha un bellissimo pelo, ecco, quindi insomma, bello vistoso il suo baffo, sì. Ecco. Ok, e niente, è arrivata questa ragazza.
1: Mi sembra, hai presente la pallottola spuntata quando lui dice che bella topa?
0: In realtà
1: era una topa imbalsamata. Esatto, e poi dice, come dice la frase, giustamente, mi sono sempre piaciuti i castori. Ecco,
0: esatto, mamma mia, sì, mamma
1: che
0: mia,
1: bella
0: mamma
1: topa. Mia. Quindi ha un bel pelo di baffo, va bene.
0: Ecco. Un bel pelo di baffo. Lui è seduto lì che sta bevendo la sua birra. Arriva questa ragazza che inizia a maltrattarlo dicendo: vattene via, pulismano, sei venuto a cercarmi qua, ma devi smetterla, vattene via. E poi inizia a spintonarlo. Lui non capisce perché dice: guarda, ti stai sbagliando, io non sono nessun pulismano, io non sono un poliziotto, non sono, sto qua a farmi l'aperitivo, vattene. Ma insomma, questa ragazza ha cacciato via da questo bar vicino allo stadio Orto, batterista delle altre DB, accusandolo di essere un pulismano perché evidentemente aveva quel baffo lì che richiamava un po' i poliziotti dei film degli anni 80.
1: I polizieschi richiamava, esatto, più che i poliziotti richiamava i poliziotteschi richiamava, no? Cioè il sì. Mike Hammer era una serie TV degli anni 80 che guardavo quando i miei non si accorgevano che erano già le 9:30 per andare a letto. Ecco, sì, perché c'era la prima serata era alle 8:30, la seconda alle 9:30. C'era, certo, Matt Houston prima e Mike Hammer. E Mike Hammer era quello un po' più.
0: Non li ho mai visti, ma voglio recuperare.
1: Sei un po' più
0: giovane.
1: È un
0: tipo di estetica,
1: sì, sì,
0: che mi piace. Ma però è un'estetica che mi piace.
1: Ah, che bella topper in Top Secret. Ah, non era in.
0: No, pallottola spuntata.
1: Anche per me, pallottola spuntata.
0: Pallottola spuntata. C'è lui sotto che appunto.
1: Cioè, con lo sgretolare le certezze, piano qua, ragazzi. Siamo solo a settembre, cioè abbiamo tutta la stagione davanti. Ecco, cioè, mandate il conduttore e i tronisti, li mandate un attimo, esatto. Così dopo ci tocca fare dei ripassini, ecco, anche sulle cose basilari. Non siamo ancora a quel livello lì, ho un sacco di argomenti da trattare, Jack, poi vediamo dove ci porta ovviamente la puntata. Sì. Ti ricordi quando settimana scorsa parlavamo del fatto che io mi ero fatto quel tatuaggio al piede in onore del giocatore che aveva fatto, certo, gol del Malaga?
0: Al minuto
1: 124, certo, un ascoltatore l'ha chiosata dicendo: pensa se segnava di testa.
0: Perché no? Tatuarselo sulla tempia.
1: 124, esatto, 124. Sulla testa, che sembra una Fiat, una Fiat,
0: esatto,
1: di quegli anni lì. Allora, tu sei lontano, tra l'altro hai qualcosa da raccontarci della tua settimana a Montreal questa settimana? C'è stato qualcosa?
0: Io sto facendo una vita che è da sogno, nel senso che il bimbo è a scuola, la moglie lavora e io sono a spasso, cioè scrivo le mie minors, faccio le mie cose. Grande. Diciamo che avere il vantaggio di 6 ore in meno rispetto all'Italia in qualche maniera mi allunga le giornate, non so bene il perché e il per come, ma ho le giornate che sono molto lunghe, quindi niente, io sto esplorando, facendo balotte, ho partecipato a dei festival, sto partecipando a dei festival di cui scrivo, mi sto veramente rilassando, è una vita che non pensavo fosse così bella, pensavo arrivare a rompermi le scatole, essendo che tendenzialmente ho una vita molto, molto felice.
1: Sì, capisco, no, ma questo hai detto una cosa giustissima, cioè quando la giornata è molto lunga, delle volte sono lunghe le giornate, e se ti beccano nel momento di vita in cui tu invece hai bisogno di andare a colmare già dei tuoi vuoti, è brutta,
0: certo.
1: Infatti. Lo so.
0: Devo dire, è un ambiente che è molto stimolante, quindi insomma sono abbastanza in fibrillazione da questo punto di vista. Poi fra un pochino stanno già minacciando i primi venti di neve, arriveranno a coprire tutto quanto. Insomma, è bello freschino, però insomma quando arriva la neve arriva per davvero.
1: Sì,
0: e quindi quella fase lì, che pare essere molto bella il primo anno e molto brutta dopo. Ecco.
1: Ah, ok, quindi a quel punto sarai un po' CCCP, non studio, non lavoro. lavoro non guardo la TV, non vado al cinema, non faccio sport.
0: Però niente, poltrirò in casa, esatto, murato.
1: E l'ascoltatore Luca ha controllato e si cosparge il capo di cenere sulla citazione di della pallottola
0: Luca,
1: spuntata.
0: Non ti preoccupare,
1: capita tutti.
0: Ci stavamo preoccupando noi eravamo preoccupati per la nostra salute e integrità mentale.
1: Cioè, ecco, assolutamente lo sarei stato. Allora, sì. Uno degli argomenti che ieri ha tenuto banco veramente a Bologna, perlomeno a quasi gol, cioè, e non solo a quasi gol, è questa petizione lanciata da una tifosa del Bologna, partecipata. sulla birra allo stadio, no? Cioè, buona farcela pagare così tanto, buona una qualità così bassa, buona ritenere che ogni anno voi potete toglierci un bene e chiederci più soldi per quel poco che ci date. È scritto molto bene questa petizione, eh? Cioè, attenzione,
0: certo.
1: E una delle risposte che mi è arrivata, e qua vado, voglio sentire una tua, così, un tuo commento anche di pancia, perché è giusto anche delle volte,
0: certo,
1: di pancia, perché sappiamo anche un po' controllarla la pancia, ecco. Dice questo ascoltatore: ah, se il problema è la birra e non ad esempio un portiere come quello che abbiamo, è poi giusto essere quasi ultimi in classifica. Ora ragazzi, apriamo una nuova rubrica che è benaltrismo oggi, ecco,
0: esatto.
1: Raga, io ve lo dico, in ogni ambito della vita magari avere un problema solo, magari, sai, quando diciamo al bar, se sai qual è il problema, ma magari fosse uno il problema in tutte le situazioni. Quindi io voglio sentire Giacomo Gelati cosa consiglierebbe a questo ascoltatore, cioè
0: di bere molta birra, ecco, quello, di bere molta birra anche scadente. No, a parte gli scherzi. Io non voglio in questa fase davvero guardare la classifica e strapparmi i capelli dalla rabbia e dal nervoso, mangiarmi il cappello e frustarmi o indossare il cilicio. Ecco, non voglio farmi del male in questa fase perché è molto presto. Siamo solo all'inizio di settembre e la stagione è molto lunga, quindi cerchiamo di renderla piacevole. No, la questione birra è molto interessante, è molto molto interessante, perché fa parte, ed è un po' insomma il filo rosso che lega questa trasmissione, che ci lega da tanti anni. Noi spesso parliamo non solo appunto di gol, ma
1: ci mancherebbe,
0: quasi gol, cioè, quindi della cultura sportiva che sta attorno allo sport. Nella cultura sportiva c'è anche quell'aspetto lì, cioè andare allo stadio, bersi le birrette, essere un po' brilli e seguire la strada, sì, la squadra,
1: poterselo permettere. Io ci tengo molto a quello, perché negli anni 90 era molto normale, eravamo tutti più ricchi negli anni 90. Anch'io che non lavoravo,
0: sì,
1: ok, ero più ricco, ok,
0: assolutamente sì. Certo, ma è verissima questa cosa. E magari lasciarsi andare un po', cantare una canzone in più, farsi prendere dallo spirito, insomma, è sicuramente un accessorio all'interno di un contesto che è quello sportivo, che riguarda soltanto il rettangolo di gioco di qualsiasi sport, però tendenzialmente insomma fa parte della cultura sportiva, cioè prendere, andare con gli amici a bersi le birrette, guardare la partita.
1: E poi è quello che avete voluto voi, no? Cioè, calcio moderno, l'avete voluto voi, l'experience dello stadio, no? E
0: sì,
1: quindi,
0: esatto,
1: avete voluto voi che lo stadio oggi sia vivibile da 2 ore prima della partita, con tutti i servizi che mettete a disposizione, no? Però mettendoli a disposizione create anche una scala di valori e di accessibilità a seconda delle tasche.
0: Sono assolutamente d'accordo, perché poi adesso quando poi parliamo di fare il nuovo stadio e fare la nuova experience,
1: auguri,
0: anche esattamente questa, esatto, auguri, cioè cosa dobbiamo creare? Uno stadio che sia a uso e consumo di gente che si può permettere,
1: esatto,
0: di farsi il giro nel museo o la terrazza dove farsi l'aperitivo a 50 euro
1: che è quello in maniera molto proletaria, ho detto settimana scorsa, del tram. Bello, adesso arriva il tram, ok, cominciamo ad andare in tram, che sia appannaggio di tutti.
0: Ma assolutamente sì, guarda, adesso io sono in una città che va bene, è sicuramente più grande di Bologna e tutto quello che vuoi, poi non voglio fare il discorso all'estero è tutto più bello, no, non è necessariamente così, qua funziona molto bene, i prezzi sono popolari e con la stessa tessera giri in autobus e giri in tram nella suburbana, ovunque, praticamente. con la gente, ovviamente c'è anche chi usa la macchina, però tendenzialmente è una città murata di ciclabili e murata di mezzi di trasporto, e la gente è tranquilla e si viaggia molto bene. Però niente, no, per tornare al discorso, sono assolutamente d'accordo, cioè experience che sia, che tiri un po' di più dalla parte di chi ha più soldi da spendere, è profondamente sbagliato, perché lo sport è assolutamente di tutti, e quindi prendiamo un po' la birretta come il simbolo, come qualche tempo fa parlavamo delle panchine, che ordinariamente bello. Ecco, prendiamo la birretta come simbolo del tifoso che magari ha meno soldi, ma magari tutto il diritto e la voglia di viversi l'esperienza sportiva della domenica, così, mettendoci dentro anche la birretta, che è proprio veramente i gruppi di amici e i gruppi di tifoserie che vanno allo stadio a godersi la partita. Proprio è un simbolo.
1: Io trovo, ed è per questo,
0: è una petizione che trasferisce il faccetto divertente.
1: È una petizione che, pensandoci molto in questi giorni, perché mi è arrivato da più parti questo stimolo, pensandoci quindi e venendo anche così a un confronto con me stesso, io ho detto: è giusto quello che ha fatto Emilio Marresi in conferenza stampa, che tra le domande che ha fatto a Fenucci è: fate anche la plusvalenza sulla birra? Poi ci siamo tutti messi a ridere, però quando l'amministratore delegato dice dovete parlare con Sandoni perché è lui che se ne occupa, sì, credo che invece il Bologna debba essere informato su questo. Poi il Bologna fa le scelte che vuole, il Bologna, ma il Bologna non deve delegare a secondi, terzi o quarti un problema dei suoi 30.000.
0: Sì, sono molto d'accordo. Sono molto d'accordo, perché va preso lo stadio come un unicum che riguarda la società sportiva, che riguarda i tifosi, che riguarda ogni singolo aspetto di quello che succede dentro e fuori dal campo. Però quindi lo stadio è proprio un unico organismo, quindi Bologna è tenuto a sapere e a informarsi e a metterci la pezza dove può farlo, di ogni aspetto che accade all'interno dello stadio. Sono molto d'accordo con questa cosa.
1: Stiamo per andare in pausa, però Francesca Bolognini non ce la fa, è caduta perché sta ridendo di brutto per una cosa, non ce la fa, non riesce a mettersi la cuffia, è un momento, no, ma i singhiozzi proprio, cioè, cosa è successo?
2: No, sono quei reel.
1: Neanche con un sex toy uno potrebbe cioè, arrivare a questi spasmi, ecco.
2: Sono quei reel dove in casa ci si fa paura a vicenda con le trombette, mentre tipo uno ha la ciotola dei cereali con latte, arriva qua.
0: Bellissimo.
2: Ma bellissimo. Si prendono delle paure, sono delle scene bellissime. No,
1: cioè, le comiche con Villaggio e Pozzetto. Tipo.
2: Ma no, perché queste proprio sono naturali, cioè vedi della roba.
0: Non so come si inserisce in quello che stavamo dicendo, ma un filo lo troveremo, secondo me lo troveremo.
1: Io vorrei non trovare più niente, ritrovare me stesso facendo un giro di un anno. No, anche perché un ascoltatore, Giovanni, mi scrive: ciao, ma ho capito bene, ti sei tatuato il 124 sul piede? Pensa che 124 sono i numeri della targa del mio furgone, quindi siamo cugini?
0: Oh, Gesù.
1: come recita una maglia, no, non ho cugini, facciamo così,
0: non ho cugini.
1: Una sciarpa. Arriviamo subito con Jack Gelati.
3: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
3: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
7: Oh! Ma siamo impazziti!
8: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
6: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
9: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
10: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
9: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
10: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi in via Sagittario 1/4.
9: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
11: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
12: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
13: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
14: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:24, Leo Vicari, quasi gol, tre... Ah, anche ripreso dalla regista. Ah, ecco, anche poeta, così un'altra citazione. Oggi una citazione dietro l'altra. Con Giacomo Gelati, ciao Jack.
0: Eccoci di nuovo, buon pomeriggio e buongiorno per chi è da questa parte dell'oceano.
1: Saluti a Marchino Salus che dice: avete citato i CCCP e oggi è il compleanno di Giovanni Lindo Ferretti.
0: E allora tanti auguri a Giovanni Lindo Ferretti, che ho visto che insomma è tornato insieme a Zamboni e company a suonare con i CSI e stanno facendo.
1: Tu ha fatto sia CCP che sia CSI, no? In un anno è tornato, esatto, con tutti e due.
0: Esatto, una reunion tra più o meno polemiche da parte di alcuni fan più politicizzati eccetera, visto le esternazioni degli ultimi anni di Giovanni Lindo Ferretti, però insomma viene da sé che è stato un grande grande successo di pubblico, quindi a detta di molti è anche un concerto bello, almeno quello di Montesole pare sia stato molto bello.
1: Guarda, probabilmente se fossi stato un fan dei CCCP anch'io mi sarei risentito, diciamo così, poi ognuno ha il proprio modo di esprimere il proprio proprio risentimento, no? Quando vede qualcuno cambiare o fare qualcosa di che prende una direzione, ma anche che ha una radice completamente diversa da quello che faceva prima. Proprio l'altro giorno vi racconto questo, io proprio l'altro giorno ho fatto una cosa che non avrei mai pensato di fare, perché nel 2004 ho comprato una sciarpa del Malaga, l'altro giorno l'ho messa su Vinted e l'ho venduta.
0: Okay.
1: Non è che non tifo per il Malaga, l'ho comprata con persone con cui non ho più un rapporto di amicizia, quindi magari forse mi riportava anche a una vacanza così come, che non, dove non avevo bisogno di andare ad appigliarmi. La mia vita è cambiata, non avrò qualcuno a cui tramandarla e fondamentalmente non me ne facevo più niente. E quindi l'ho messa su Vinted e l'ho fatta arrivare a qualcun altro che evidentemente la voleva di più. Sicuramente il me di qualche anno fa avrebbe detto: ma cosa fai? E il me di oggi no.
0: Hai fatto bene, ed è una giusta considerazione. Mi viene da dire che l'hai anche maturata molto molto bene, perché esatto, se il te di qualche anno fa diceva è una cosa alla quale non rinuncerò mai in virtù del fatto che tifo quella squadra, poi ponderando su
1: forse il tifo, il ricordo, esatto, sì, certo. Ma anche il chissà che un giorno non mi possa servire, ecco, quelle cose che
0: Io ce l'ho un po' quella malattia, infatti è un problema di accumulazione seriale nei garage e nelle cantine.
1: Io ammetto di essere molto cambiato, che non vuol dire essere opposto a un tempo, però molto cambiato, e quando davanti ho storie, Jack, di gente che è molto cambiata, prima di giudicarla vado un po' a fondo. Poi,
0: è fondamentale.
1: Poi se vedo che il cambiamento è un qualcosa di... anche un po' per far parlare di sé, li lascio nel loro brodo, cioè non mi interessa approfondire, ecco.
0: Certo, no, sono assolutamente d'accordo. No, infatti il discorso su Giovanni Lindo Ferretti proprio rientra un po' in quella cosa lì. Anch'io di pancia, vedendo il cambiamento, vedendo le esternazioni degli ultimi anni, ho preso un po' le distanze in maniera anche forse troppo partigiana, e poi io sono voluto andare un po' più a fondo per capirlo. È una persona che ha avuto un'evoluzione, ha avuto un cambiamento, e quello... anche se non condivido nulla, va rispettato, perché è un processo assolutamente privato e personale che appunto rispetto in quanto tale. Ma se vado a vedere i CCCP cerco di mettere da parte un po' quello,
1: ecco,
0: che è
1: esatto, cioè lo chiedo anche a chi ci ascolta: riusciamo a distinguere il personaggio, quindi il cantante, il calciatore, no? L'idolo da quello che fa al di fuori dell'attività per cui lo conosciamo?
0: Cioè... è molto difficile, è un tema molto delicato, nel senso che adesso, sempre in tema musicale, qualche anno fa è successa una cosa molto sgradevole che riguarda, insomma, il frontman della mia band preferita, che sono gli Arcade Fire, tutta roba che si può trovare in rete, e una cosa così sgradevole che faccio molta fatica a separare le questioni. Però è più forte per me nel mio cuore il fatto che, insomma, la musica che fanno e che spero continueranno a fare sia una delle cose più importanti della mia vita, ecco, insomma, sono proprio li amo follemente. Faccio molta fatica a separare però il personaggio da quello che ha fatto, ma sto cercando di elaborare questo processo complicatissimo, ecco, è molto molto difficile. Però
1: io, dipende da quanto in alto mi cadi. Se mi cadi da troppo in alto faccio fatica, se invece semplicemente mi deludi come uomo, ma non avevo fatto troppo affidamento su di te, mi va bene che tu sia un grande sportivo, cioè mi va bene ancora tifarti o seguirti per quello che, quello che fai, ecco. Cioè, poi delle volte è anche imbarazzante, perché adesso faccio un esempio un po' di tanti anni fa, Bobby Brown, che è un cantante che faceva parte dei, come si chiamava pure il gruppo, i New Edition, quello di Bobby Brown, vabbè, comunque sia il marito di Whitney Houston, negli anni 90, ragazzo, Brown ha fatto dei pezzi che io ballavo, che ascoltavo voi mi piace, era da urlo, cavolo, cioè anche la colonna sonora di Ghostbuster 2, cioè insomma io li ascolto ancora oggi i pezzi di Bobby Brown, poi dicono tutti che è una persona che ha fatto delle cose deprecabili,
0: drammatiche,
1: ecco, certo. Esatto,
0: certo. Sì sì, ma infatti è quello il discorso, quello il discorso è che spesso poi, esatto, la delusione ti fa cancellare l'amore che avevi sì. riposto dal punto di vista artistico, alle volte no, però dipende sempre, esatto, da quello che uno, da quello che uno combina e da quanto in alto cadi, ecco, l'hai detta bene te.
1: Cioè, io Diamanti ce l'avevo più in alto di me, ok, cioè Diamanti sì. che va via e poi è La scelta di vita, noi retrocediamo, lui torna dopo un attimo, va alla Fiorentina con l'Atalanta, sì. ci fa gol contro e guarda, l'allenatore del Cesena, cioè sono tutte cose che non c'entra quello che ha fatto dopo, ma interessa che purtroppo mi sei caduto da molto in alto, ecco, certo, ecco, certo. Perché io dico ti ho amato pure. Talmente tanto che non riesco ad amarti più. Cioè, ecco,
0: hai fatto un esempio bello calzante. Ho come l'impressione che scatenerai qualche ascoltatore, perché
1: cavolo,
0: veramente, no, veramente calzantissimo.
1: Sono sì. già, son già abbastanza abbastanza scatenati. Con, poi ti volevo leggere una cosa anche di Leo Taxi, carinissima. Che diceva: quando, vabbè, te la leggo dopo, te la leggo dopo.
0: Sì,
1: allora,
0: sì, sì, sì.
1: Qua. Ted Nugent, favoloso hard rockers americano, chitarrista sontuoso che io adoro, ho scoperto nel tempo essere di una parte ideologica, ok, eppure razzista in America, e fu una gran botta.
0: Sì, cioè, quella cosa fa tanto. Non c'è nulla da fare, quelle sono delle botte che ti arrivano in testa fortissime, perché esatto, avevi lanciato il cuore verso di loro, e loro in qualche maniera sembra che ti tradiscano, ma probabilmente non ti hanno mai tradito, sono sempre stati così.
1: Ma anche sì, esatto, bravo, esatto, cioè dipende anche quanto lo ostenti quello che voti, no? Cioè
0: sì, esatto.
1: A me non mi cambia niente, basta che non lo ostenti. Io sono,
0: esatto,
1: io
0: no,
1: sono così.
0: Se sì. lo so, se non lo so, io ti prendo per quello che sei fuori, cioè un grande musicista, un grande artista, un grande sportivo. Era successo qualche anno fa, mi è venuto in mente un ricordo, tantissimi anni fa, ormai quasi 30, con un giocatore della Fortitudo che era arrivato, che a me piaceva tantissimo. Poi insomma, avevo scoperto che aveva dei brutti pensieri. Brutti, aveva dei pensieri politici molto distanti dai miei, e questa cosa mi aveva infastidito. Poi ho detto, boh, vabbè, effettivamente è una cosa che ho scoperto, lui non l'ha mai dichiarato realmente.
1: Ecco, sì, cioè quello per me
0: così.
1: È fondamentale, come tu sai, puoi gestire anche la tua immagine pubblica, quindi
0: esatto.
1: Lui lo estente, e come ci dice sempre l'ascoltatore Paolo, comunque lo ascolto ancora, ok.
0: Ma va bene.
1: Allora, io per esempio ho amato Roberto Baggio alla follia quando ci ha tradito. Oddio, si può dire tra virgolette, andando all'Inter, non sono più riuscito ad amarlo perché pensavo che lui potesse chiudere la carriera con la nostra maglia, dice Claudio da Casalecchio.
0: Ah beh, è più che legittima, cioè, anzi forse guarda, con gli sportivi è più facile fare questo discorso, più facile e più doloroso fare questo discorso, perché esatto, uno si immagina degli scenari romantici incredibili, e poi con Roberto Baggio è più facile farsi male, vista l'importanza e l'aura, come dicono i giovani oggi, che ha attorno a sé.
1: Un ascoltatore ci dice che adorava sul campo da gioco il mitico Eddie Fast Johnson, ma fuori dal campo era una persona che si è macchiata di cose, esatto,
0: sì. Ah, raga. Sì. No, è durissima, è una cosa durissima da accettare, è terrificante. Quindi sta a noi capire, estrapolarne gli aspetti positivi e farli nostri e mettere da parte i rancori, se ci si riesce, ovviamente, perché non è obbligatorio.
1: Auguri Marchino Salus, che ieri ha fatto i 58. Bene.
0: Grande,
1: sarà l'invecchiamento, grande. Dice, ma ci sto riuscendo. Esempio: Enrico Ruggeri ha idee politiche completamente opposte alle mie. Ciò non toglie che lo consideri un grande artista.
0: Ah, certo, certo. Lui, esatto, anche lui è un ottimo esempio. Quando sono venute fuori un po' di questioni che lo riguardavano, probabilmente qualcuno può essere sceso alla catena.
1: Io auguro a tutti questi, Jack, gli artisti, sì, gli sportivi, auguro a tutti questi di far sempre parlare di sé per quella che è la loro eccellenza. E non dover andare a cercare un titolo perché hai espresso il tuo parere politico.
0: Esatto, ma infatti sono d'accordo, cioè, io credo che un artista, uno sportivo, qualcuno che eccelle in qualcosa debba far parlare di sé per quella cosa lì e non per altro dove magari non eccelle, perché altrimenti veramente diventa una frittatona di cose incomprensibili. Mentre stavi parlando, non so perché, e non è un giudizio di valore, però mi è venuto in mente l'esempio di Pino Insegno, che io conoscevo da bambino come comico e poi come conduttore televisivo, che negli ultimi anni ha preso delle posizioni politiche che non credo c'entrino con tutto quello che ha fatto per 30-40 anni, però si è lanciato quasi fosse una crociata in in quell'ambito, e con tutte le conseguenze che comporta questa scelta. È una scelta che però io non condivido, ma perché, appunto, ripeto, ha impostato la sua vita lavorativa seguendo quello che era il suo talento, che era quello di saper far ridere.
1: Sì, sei stato perfetto, però ultimamente anche i cambi al governo, la RAI e così via, cioè sembra quasi che tu debba appartenere per forza a una,
0: certo,
1: a chi sta al governo, fondamentalmente chi sta al governo, se no non trovi spazio, sì, né tu né le tue idee. Anche a questo ascoltatore ha deluso molto Baggio, che si è messo a fare la pubblicità delle scommesse. Pensavo facesse una vita diversa. Raga, però le scommesse sono legali,
0: Cioè, raga, sì. Sì,
1: poi capisco che ti ha deluso e non mi stai dicendo sta facendo qualcosa di deprecabile, di disgustoso, sì. Sono legali le scommesse, ragazzi.
0: Sì, sì, sì. Esatto, che nulla ha a che vedere con la malattia del gioco, eccetera, e, cioè nulla che ha a vedere, nel senso, le pubblicità non hanno a che vedere con quella cosa lì, ovviamente consigliano sempre di fare le cose con moderazione, esattamente come con gli alcolici, ecco, quindi non ha fatto nulla.
1: Dovrebbero farlo anche, cioè, anche chi ti vende una macchina, a questo punto, cioè dire non andare ai 200.
0: Esatto.
1: Allora, ma scusate, ma non è che perché Ruggeri sia di centrodestra non debba essere un bravo artista? Ma chi l'ha detto, infatti, questo?
0: No, aspetta, infatti,
1: è bravo solo se è di sinistra. No, amico, però l'hai presa male. Cioè, no. L'altro ascoltatore prima non ha detto assolutamente quello. Ha detto, no. Con l'età io non scelgo più di ascoltare soltanto chi mi assomiglia, ma scelgo chi è bravo. Questo, esatto, ha detto, amico, non te la prendere, non te la prendere, perché non, temo tu non abbia decodificato il messaggio di Marco di prima.
0: Non era né una roba di destra né di sinistra, era proprio
1: ma guarda, cosa, cioè, tanto più che non avevamo detto sopra. Destra e sinistra, cioè, come non l'avevo neanche detto, cioè, io non lo so cosa vota Marco, cosa vota Ruggeri, meno so proprio. Anzi, un altro messaggio, un altro caso ipernoto fu quello del leggendario John Wayne, mito della giovinezza western, si sa bene come si schierò. Io non lo so come si è schierato, certo, John Wayne, quindi non
0: anche mentre dicevi John Wayne mi è venuto in mente un altro grande che è Clint Eastwood. Clint Eastwood è notoriamente insomma,
1: sì,
0: molto di destra, sì, molto, sì, di destra americana, redneck come si dice, però fa dei film che sono molto belli, almeno fino a qualche anno fa ne faceva che erano molto belli, e io lo continuo ad apprezzare per i film magistrali che fa e non per le idee politiche. Se poi queste idee politiche confluiscono nei suoi film, quello potrebbe diventare un problema mio.
1: E non mi sembra adesso, non li vedo film propagandistici.
0: No,
1: anche perché sia da una parte che dall'altra, quando fai un film propagandistico devi far molto bene. Ma molto sì, bene, lo devi fare, perché esatto. È un attimo che diventa, appunto un altro, cioè che non diventa un film, ecco, cioè, diventa apologia, esatto. Mi fermo un attimo, dai, tante altre cose da porti come un interrogatorio, di fatto, ecco,
0: meglio,
1: insomma.
0: Farmelo fare, va bene.
1: Andiamo subito.
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
17: Fu educato Mancino Miranda ad uscire cross col mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli!

0: Canale 18, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
1: Aereo, Linea Vita, Allontanamento Volatili, Lavori in Funne, Protezione Macchine Industriali, Scale e Parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
1: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
2: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
1: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
2: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
3: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
1: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ritorna a Comacchio la 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei, area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Sì, alle 15.44, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Scrivete quello che volete, insomma, mandatelo a chi vi pare il messaggio. Giacomo Gelati con noi.
9: Eccoci. Tra l'altro, in pubblicità ho sentito che c'è la sagra dell'anguilla. Potrei pensare a un ritorno prima di Natale. Stavo pensando seriamente.
8: Per la sagra dell'anguilla, non incrocerai Francesca Bolognini, che abbiamo. Scoperto, insomma non le piace proprio tutto, ecco, insomma, così,
9: ecco, poi, ci sta. Ma, dato che non l'avevo ancora interpellata, lei se lo farebbe il tatuaggio di KFC per avere crocchette?
8: Ne ha parlato settimana scorsa, parlando con te, sì. Okay. Ne ha parlato settimana scorsa, un aggiornamento peraltro, proprio su. Scusa Jack, adesso ti sente? Sì, non avevi parlato tu già settimana scorsa, però se vuoi fare una sintesi.
10: Ma di cosa ne avevo parlato?
8: Se ti faresti il tatuaggio di KFC. Allora, avete visto com'è andato?
10: Un sacco siete, si sono tatuati.
8: Siete informati? Allora, 200 tatuaggi, gente in fila dall'alba per non perderselo. 100 tatuaggi al giorno nei due giorni di Modena Nerd. C'era una scelta di 7-8 figure diverse, molto carine, le hai viste? C'era il gattino, c'era il
10: pacchetto di patatine. Era
8: il pacchetto di patatine, esatto, erano carini comunque i tatuaggi e niente, cioè un trionfo. Un trionfo. trionfo.
9: Bellissimo.
10: Andrà, va a finire che andranno a perderci KFC di Modena e Reggio.
9: Allora, sottovalutato
8: mi, io mi permetto di ribadirlo. Se KFC va gambe all'aria perché una volta ogni 10 giorni 200 persone possono avere una mini porzione di pollo gratis, secondo me c'è un problema più grande.
9: Che... Sì, esatto. Quindi non credo. No, io se fosse stata una cosa international me la sarei fatta anch'io il tatuaggio, ci avrei pensato veramente, perché è così divertente l'idea che l'avrei fatta.
8: Sì, io international ce l'ho avuto tatuata nella mia vita per 13 anni, poi più, ecco,
9: poi dopo,
8: 13 sì, anni però.
9: La vita ti ha portato lì, ecco, esatto.
8: Esatto. Allora, Jack, per te da settimana scorsa, sbagliando, sì. Non ti avevo letto questo messaggio che adesso vado a recuperare, perché avevo un ascoltatore che l'aveva posto a te questa cosa, e poi sbagliando ne avevo degli altri da leggere, e quindi è un ragionamento stuzzicante, anche se io non sono d'accordo. Sì. L'ascoltatore si lamentava della campagna cessioni, soprattutto del Bologna, acquisti, sì, cessioni, e dice, insomma, io quando qui gli ho detto, ma scusate, quando andiamo al cinema ci facciamo ridare i soldi quando usciamo e se non ci è piaciuto il film? E lui mi disse, esatto. Però so chi sono gli attori. E io gli ho detto, però non sai come recitano in quel film. Non sai se ti piace la trama, una roba del genere, no? E lui mi dice questo, attenzione tutti, se il concetto è come vedere un film, se non trovo più la Deneva al posto suo trovo Gegia, resto perplesso. Poi sappiamo che il mercato è balordo, ma conoscere a giugno le intenzioni di una società sarebbe un atto di rispetto verso il tifoso, dice Daniele. Allora, Jack, io faccio molta fatica a fare il parallelo. Andare a vedere il film e andare a vedere la partita. Però ho bisogno, sì, di te. Sono tutte quelle cose, vai a vedere, perché tanto cosa andiamo a vedere? Il film, un tempo si diceva andavi al circo, andavi al cinema. Adesso sì, dici vado a vedere il concerto, vado a vedere la partita, vado a vedere il film, sono tutte cose che costicchiano, quindi devi anche fare delle scelte, no? Vado a cena fuori. Secondo me ognuna ha al proprio ambito, faccio fatica a mischiarli.
9: È molto difficile effettivamente da mischiare, è un parallelismo che ci può stare, ma devo trovare bene la chiave per tenere insieme tutto quanto, perché è un po' complesso, cioè come dicevi te, io posso sapere chi recita in quel film, ma se la sceneggiatura è scritta da mia mamma, probabilmente non è un film che può recitare anche De Niro o John Belushi, che sarebbe brutto, probabilmente, mi viene da pensare. Queste cose non le puoi sapere. Diciamo, sul discorso intenzioni della società io posso anche essere d'accordo, ma è il discorso che facciamo ormai da 3 settimane, cioè io sono d'accordo che la società debba essere il più trasparente e a livello di comunicazione più efficace per fare in modo che le informazioni e le intenzioni vengano fuori nei tempi corretti per consentire a chi va a vedere o chi si abbona possa fare quel tipo di scelta, fermo restando che appunto l'abbonamento è un atto di fede e tutte le cose che stiamo dicendo da un po' di tempo. Però, come stiamo dicendo sempre da 3 settimane, cioè è il gioco che è fatto così, sono le regole del gioco che sono fatte così, quindi se il Bologna fa un coup de théâtre impossibile a poche giornate dalla chiusura del calcio mercato, però è nelle sue facoltà fare questa cosa, e faccio fatica a dire cattivo Bologna, dico magari non condivido le scelte, però fa parte del gioco e va benissimo così.
8: Ragazzi, il Bologna avesse detto teniamo tutti, abbonatevi che quest'anno torniamo in Champions, è nelle nostre intenzioni e andremo anche a comprare un paio di svincolati di lusso, e poi invece ne vendi tre, i due in scadenza di contratto li lasci andare via, sì. Non compri nessuno di nome, allora sì, il Bologna ti ha fregato, certo. Lì il Bologna ti ha fregato, sì. Okay.
9: Ti ha fregato, ti ha tradito, certo, assolutamente, esatto. Non avendo fatto quel tipo di cosa, certo, esattamente, è proprio lì il punto, il nodo è proprio quello, è proprio quello.
8: Poi starà a te.
9: Il parallelismo col cinema c'è,
8: ma allora però
9: è molto bello.
8: Aspetta, però Jack, un attimo, però sono anche cifre diverse e qua devo entrare un po' nella tasca, certo, di tutti noi. Il cinema hai buttato via 12-15 euro perché hai preso anche i popcorn, perché l'hai 30 perché l'hai offerto anche alla persona che è venuto al cinema con te,
9: sì.
8: Buona però,
9: sì.
8: L'abbonamento sono anche dei 500.
9: Sì, esatto.
8: Se non qualcosa di più, quindi non riesco a trovarci diverse. Purtroppo l'attinenza, no. Ragazzi, in tutto, certo. Questo. Leo Taxi, ciao, quando fai l'abbonamento a teatro, sai che spettacoli ci saranno? Sì, in teoria sì.
9: Sì, in teoria sì, esatto. In teoria sì, vige un po' la stessa regola, cioè nel senso, io adesso quando sono a Bologna, io sono amico della Cineteca di Bologna, è una cosa che faccio da tantissimi anni, e lo faccio a prescindere da quello che proietteranno alla Cineteca di Bologna. Poi dopo mi vado a vedere il cartellone, effettivamente che cosa c'è in cartellone, però sì, tendenzialmente è una cosa che faccio alla cieca. Credo che col teatro lo sai con largo anticipo, che cosa ci sarà, e tu possa decidere, però sì, è dettaglio, un piccolo dettaglio, ma
8: poi, allora il teatro, sì, Jack, il teatro, però il teatro, Jack, c'è un rapporto tra chi è sul palco e chi è seduto lì, punto fine, non c'è l'avversario,
9: certo,
8: non c'è l'arbitro,
9: sì. No. Sì, sì, assolutamente.
8: No, un sì, sacco di fattori mancano per fare questo parallelismo.
9: Sì, sono d'accordo. Sì, è vero.
8: Sono parzialmente d'accordo con voi. La società ha sempre detto che avrebbe ceduto due pezzi pregiati a mercato. Quest'anno tre, quattro secondi Freuler. Allora, io ti posso anche star dietro. Però non vorrei facessimo troppi puntigliosi, Jack, cioè tu ti stai lamentando perché ne hanno ceduti tre o ti stai lamentando perché non ti piace la squadra di quest'anno? Cioè te lo faccio su di me. Il Bologna per me non ha fatto niente di non calcistico nel vendere Rowe. Cioè ci sta che abbia venduto Rowe. Cos'è che non ci sta? Che io volevo non arrivasse Mbangula, ma che il Bologna avesse già pronto un giocatore di maggior caratura e di maggior nome.
9: Ah certo, sì, quello senz'altro. No, ma io sono assolutamente d'accordo, a maggior ragione se le motivazioni della cessione di Rowe sono quelle, cioè secondo me sono sacrosante, perché bene o male siamo tutti uomini e donne di sport, quindi...
8: Ma anche di conti, cioè certo. Rowe è stato ceduto perché l'Atalanta ha dato i soldi che il Bologna ha chiesto,
9: Esattamente, esatto, ci sta. Cioè, si può contestare, dici bene, chi c'è dietro al posto suo quando si va a completare questa operazione.
8: Allora, poi speriamo che faccia 20 gol Mbangula, ma non è quello che mi fa dire chi se ne frega che è andato via Rowe. No, io lo rimpiango Rowe, perché abbiamo preso un ragazzo non ancora pronto, non fenomenale, che deve sbocciare, che deve ricominciare un po' da zero la sua avventura calcistica.
9: Giovanissimo, esatto.
8: Ecco, i conti li fa mio zio Antonello, dice questo ascoltatore, giusto?
9: Quasi siamo in vena di grandi citazioni.
8: Quasi sempre.
9: Devo dire. No, è vero, quasi sempre.
8: Ciao a tutti, dice Davide, a mio parere il paragone non regge, il film lo puoi paragonare alla singola partita e anche lì sai quali giocatori e quale squadra avversaria andrai a vedere.
9: Sì. C'è qualcosa che ancora mi frena. questa grande metafora.
8: Il film non è una gara, Jack. È quello che secondo me non ci sta. Non è una gara.
9: Non c'è chi vince o chi perde, no, infatti, cioè, non è che se è bello vince lo spettatore o chi ha realizzato il film, cioè, è bello e basta, è bello per tutti, quindi sì, faccio un po' fatica.
8: Prova anche questo ascoltatore, che tra l'altro ha fatto una cosa bellissima, mi ha mandato una foto E poi dopo un minuto ha detto: scusate, ho sbagliato a mandare l'ultima foto. E non l'ha cancellata, l'ha tenuta lì. Sono dei, sono dei cancelli di Tecnomat. È il reparto cancelli di Tecnomat. L'ha cancellata da 29,90 euro.
9: Può far comodo.
8: Ragazzi, no, se volete, no. Sì, se volete utilizzarci per mandare foto sbagliate, siamo qua noi. C'è anche Fra Bolognini come, sì, come account Instagram. Se, sì, se volete, mandateci foto sbagliate. Ecco. C'è il rischio che se lo fate troppo vi blocchiamo.
9: Sì, quelle... esatto, non esagerate, con grande classe ed educazione.
8: Jack, se sei un amante di film, appassionato di calcio, è molto probabile che tu sia innamorato di un regista o di una squadra. Ok, io Bologna, sì, il Bologna, scusa, si segue indipendentemente da chi sono i calciatori attori. Detto questo, quest'anno la società ha esagerato nelle vendite, non bisogna tirare troppo la corda. Jack.
9: Mi trovo abbastanza d'accordo, mi trovo abbastanza d'accordo su tutto. Stavo rileggendo il messaggio nella mia mente, ma mi trovo abbastanza d'accordo con tutto. Sì, una squadra, ma anche un regista, eccetera, si dovrebbe rimanere nell'ambito del romanticismo, seguire a prescindere, perché c'hai un tipo di trasporto emotivo. Però bisogna riconoscere quando fa una cosa che è universalmente sbagliata o anche personalmente sbagliata, e bisogna saperselo ammettere. Poi sì, sono abbastanza d'accordo che sia un atto di fede. Questa è una cosa che
8: allora sì, vi seguo, mi metto in un angolino e dico: avete ragione, però ognuno poi è tifoso a modo proprio. Cioè, il Bologna lo segui a prescindere, e qualcuno no, e te le dice la campagna, certo, abbonamenti, questo. Cioè, certo, ci sono delle campagne abbonamenti da 25.000 e delle campagne abbonamenti da 13. Quindi, sì, quindi non è vero che il Bologna lo segui comunque. Può essere più vero che il film lo vedi comunque, perché però al terzo film sbagliato del tuo regista preferito, forse Jack non è più il tuo regista preferito.
9: Forse non è più il mio regista preferito. Sì, sono d'accordo. No, ma infatti io poi non andrò mai a sindacare sulle scelte private dei tifosi, e nel dire: però tu devi farlo anche se siamo in prima divisione l'abbonamento. No, se uno non lo vuol fare perché ritiene di non doverlo fare, è assolutamente una scelta personale, e che rispetto. Poi possiamo scherzarci al bar,
8: certo, no, perché, fondelli, dipende anche oltre al gusto, Jack, dipende anche dove dedichi quell'esborso economico, perché,
9: magari... Ma certamente magari a uno non interessa, magari uno vuole prendersi, non si vuole abbonare perché ritiene che quest'anno voglia vedere 3 partite in croce, non ha senso che si faccia un abbonamento.
8: E io ritengo che questo sia un filo da non tirare troppo da parte, ad esempio, delle pay TV.
9: Sì.
8: Attenzione a certi prezzi, perché poi... Bello vedere le partite di calcio, poi magari trovi un condominio che dice: sai cosa, ce lo dividiamo in 4, andiamo a casa di uno.
9: Esatto, abbiamo finito lì, esattamente, giusto.
8: Allora, non hai idea, hanno cominciato veramente a mandarci le foto sbagliate, cioè le foto che non c'entrano niente.
9: Cosa sta arrivando? Sono curioso.
8: Ti faccio un esempio, io non so che marca è questa, Fra, è di un allarme, ecco, ci ha mandato una foto della pubblicità di un allarme, ecco, va bene.
9: E gli allarmi, bene.
8: Bene, la foto di una Vespa, così.
9: Vespa il motorino o il Vespa l'animale?
8: Vespa il motorino del 78, chiedendo se è più vecchia di me. Sì, è più vecchia di me, del 78, esatto. E poi abbiamo Ricky, foto sbagliata, ma questa per la Fra, c'è scritto. Che cos'è?
9: Non è sbagliatissima.
8: Allora, sono due terine. Cosa sono? Due terine di salsiccia in umido e funghi.
9: Però,
8: e polenta?
9: Però.
8: Polenta? e polenta. Bene, ecco.
9: Bello, ottimo.
8: E
9: ottimo.
8: Ancora foto sbagliate. E, saldi fino a fine settembre al Bologna Point.
9: Beh, questa non è sbagliata, nel contenitore, giusto? Ci sta.
8: È nel smarchettare, smarchettare esatto. Sempre e comunque. Io, Jack, ti lascio con questa domanda di Leo Taxi, che salutiamo.
9: Sì, certo,
8: dice, ma non ho capito, la foto di prima della cancellata, l'ha cancellata o no?
9: Un abbraccio fortissimo
8: a me, a me Taxi, però, a me che resto qua in questa paperopoli di matti, ecco, che...
9: magistrale, magistrale.
8: Come sarà la tua settimana?
9: La mia settimana sarà fantastica, perché questo fine settimana compie 4 anni il nostro
8: grande
9: bimbo, e quindi lo portiamo in un Luna Park incredibile. Abbiamo deciso di andare a Luna Park, un Luna Park incredibile che è su un'isola qua sul fiume San Lorenzo, che è quello che attraversa Montreal, e ci facciamo una giornata dove probabilmente si divertiranno di più gli adulti del piccolo, che avrà paura, ma sarà molto divertente, sicuramente molto divertente.
8: Mentre a Bologna, in via San Lorenzo, c'era la prima agenzia di scommesse in cui sono andato. Ecco, pensa, Mola.

0: Di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
1: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì a sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
2: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì 16 alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
8: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
9: A due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo D'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
12: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
13: Sto pensando di cambiare furgone.
14: Perché?
13: Non ci sta più niente dentro.
14: Sicuro che il problema sia il furgone?
15: Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
16: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
15: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
17: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
18: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
17: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
18: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
17: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
19: Il biliardo è la tua passione?
4: Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo.

0: biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: 16.07, Leo Vicari, quasi gol. Sì, la conosco solo io, fra una canzone che su YouTube ha 5 milioni di visualizzazioni negli ultimi 5 anni. Sicuramente, che appena ero cantato tre parole, Alessio Aimone di là da Radio Bruno ha cominciato a cantarla, ok? Anche con i falsetti, anche con i vocalizzi. Vabbè, salutiamo Francesca Bolognini, che è ancora un po' gelosetta perché state mandando tutti al numero della radio le foto sbagliate. Potete mandarle anche a Fra Bolognini. No, non è vero che è gelosetta, va bene. Eviterei, ragazzi, no, me lo dico anche per voi, eviterei paragoni un pochino troppo arditi e fuori luogo tra una squadra di calcio e magari argomentazioni un pochino più alte, no? Ecco, dai, su, anche perché io non ve le leggo, quindi avete perso il tempo. Allora, foto sbagliate, c'è Mbappé con la maglia del Bologna. A proposito di foto inviate sbagliate, poi per la rubrica boomerismo oggi, boomer oggi, allora c'è un ascoltatore che ci dice che per almeno tre volte al giorno lui sbaglia con il cellulare. Ah, dov'è qua? Di queste foto sbagliate ne faccio circa tre al giorno. Fabio, generazione X da Rovigo, però generazione X tendente al boomer anche, no? E fa la foto del suo display praticamente, no? Fa l'autoscatto l'autoscatto. Però noi di una certa generazione diciamo autoscatto per tutto, più o meno, cioè fai l'autoscatto al... sì, lo screenshot sarebbe come quando facevi la foto e tenevi... Sì, e tenevi l'obiettivo davanti, e tenevi il coperchio della macchina fotografica davanti all'obiettivo, esatto, che veniva fuori il nero. Poi, foto sbagliate, ecco, con Andrea Margherittoni, con Andrea Roncato, here we go, con la maglia del Bologna. Bella, sai, sta foto. Bella questa di Andrea Roncato, sarebbe da farci un adesivo a tappezzare Bologna. No, non si dice il problema di Bologna, gli adesivi le scritte sui muri. Ok. Quest'estate ho fatto un viaggio in Cina a fine luglio, ero in un ampio gruppo di italiani provenienti da tutta Italia, quindi c'erano tifosi di più o meno tutte le squadre, ci scrive Zighe. Quando si parlava di Bologna, tutti esaltavano Rowe, dicendo giustamente che era il più forte che avevamo. Io rassicuravo tutti, tranquilli, che Rowe a settembre non sarà più del Bologna. Lo venderanno l'ultimo giorno di mercato. Nessuno mi credeva, tutti a dire che non era possibile, che sarebbe stata una pazzia. Ma io insistevo dicendo che loro non conoscevano il modo di fare, che probabilmente sarebbe stato della nostra società. Ragazzi, scrivete per favore, scrivete in modo che possiate andare in onda in radio, se no costringete me, cioè sì, a fare il mio lavoro, però poi la prossima volta magari non vi leggo. Io sì, perché sono di Bologna, quindi... sapevo che sarebbe successo. Ok, Zichi, allora tu sapevi che sarebbe successo e nessuno ti ascolta. È anche un po' la storia della mia vita su tante cose, no? Non professionali. In tutto questo, il Bologna, chi ti dice no, non è possibile che vada via l'ultimo giorno di mercato, non è che non conosce il Bologna, non conosce il mercato. È profondamente diverso il punto di arrivo che abbiamo io e te, Zighe, della stessa cosa. Cioè, anch'io ritenevo assolutamente possibile che il Bologna l'ultimo giorno di mercato vendesse Rowe, tanto più che poco prima della partita con la Lazio, quando Marco Di Vaio dice sono operazioni difficili da imbastire a 10 giorni dalla fine, non toglie Rowe dal mercato, ma dice dobbiamo metterci di buona lena per fare in modo di essere tutti soddisfatti. Tutti che cosa vuol dire? Tutti vuol dire il Bologna, l'Atalanta, Rowe e il procuratore di Rowe. In seconda battuta vengono ovviamente i tifosi. Perché? Perché è evidente che se dici al tifoso oh, abbiamo preso un Bangulà, devi essere felice. E no, prima un Bangulà deve rendere felice il tifoso e poi il tifoso può essere felice per aver fatto la plusvalenza. Sembra evidente questo, no? Però arriviamo a un bivio io e te, Zighe, che non ci fa incontrare per nulla. Cioè, il problema non è aver venduto Rowe. l'anomalia non è aver venduto Rowe. Il problema, non so quanto anomalia, è averlo sostituito con un ragazzo che nel campionato italiano non era riuscito ad emergere. E speriamo lo faccia già da domenica a Napoli. Tomiyasu fu venduto il 28-29 agosto, non c'era nemmeno la scusa che era un rompiscatole. Ragazzi, calcio. Ragazzi, perché io ho fatto una domanda una settimana fa all'amministratore delegato che ha risposto, gentilmente, sei giorni fa, su Rowe? Perché io non volevo per tutto l'anno che ci raccontassimo che Rowe era la mela marcia che avrebbe distrutto lo spogliatoio e che avrebbe messo ferro e fuoco la città, compromettendo il progetto tram probabilmente, no? Facendo fallire tutti i mortadellifici, non lo so. Cioè, noi dovevamo fare in modo di sapere qual era il grado di soddisfazione del Bologna, e il grado di soddisfazione del Bologna è stato pieno nella vendita di Rowe. Tanto vi dovevo. Allora, non ci sta che vendi il miglior difensore, il miglior attaccante, il miglior esterno e mandi via zero il miglior centrocampista. Non lo mandi via zero il miglior centrocampista. Gli hai proposto un rinnovo a cui lui ha detto no l'anno scorso. Se la metti così ti girano le palle. Ci sta. Ci sta che ti girino le palle. Sì, ci sta. Però siamo sempre lì. Si chiama calcio mercato. Perché? Perché al mercato dai e prendi. Io lo dico con tutta la temperanza che quest'anno voglio mettere in tutto ciò che riguarda l'argomento calcio. Guardatevi dentro. Voi che ce l'avete con Saputo, Fennucci, Sartori, guardatevi dentro. Voi non ce l'avete perché sono andati via Lucumi, Castro e Rowe. Voi ce l'avete perché non sono stati sostituiti nel vostro cuore e probabilmente in parte neanche in campo. In parte, al momento. Ok? Cioè, il discorso è tutto lì. Voi sapevate che prima o poi questi giocatori non erano più del Bologna. E sapete qual era la discrimine del prima o poi? Quando arrivavano i soldi. Perché il calcio è così. Perché il Bologna non è la prima squadra che fa così. Fanno tutti così. Poi, amico, se tu mi dici quello del Bologna non è un calcio mercato ma una dismissione della rosa, te lo lascio pensare. Non mi metto qua ovviamente a cercare di convincerti del contrario, però cerco di farti riflettere quanto tu sia realmente deluso e incazzato, calcisticamente parlando, per non avere più Castro, Rowe, Lucumi, Freuler, Elico Giannis e Ravaglia, e quanto invece tu non sia deluso e arrabbiato, perché l'ho già detto una volta, incazzato, non lo dico un'altra volta, perché non sono stati sostituiti con gente che ti piace, con gente che fin da subito va a colmare il vuoto. Ciao a tutti, anche Zirze a Parma non fece così tanto bene. Anche Zirze a Parma si è rotto subito. Zirze a Parma si è rotto subito. Ecco perché il ruolo che avevamo dato a Zirze al Bologna, che era quello di seconda punta dietro ad Arnautovic, con Mihajlovic che avrebbe sempre fatto giocare Arnautovic, e Mihajlovic va via, addirittura arriva Thiago Motta, che a Zirze preferisce Sansone come numero 9 in quell'anno lì. Ecco perché io ritengo che il Bologna quel ruolo lì lo potesse sbagliare, perché l'aveva già sbagliato con Van Hooijdonk. Il problema è se mi sbagli il centravanti, non la riserva con porte aperte anche sull'essere il terzo centravanti, che doveva essere inizialmente il ruolo di Zirze. Ma io ho visto Zirze cambiare radicalmente il giorno che è andato via Arnautovic. Noi giochiamo con il Cesena, mi dicono che lui ha cambiato faccia, che lui quell'anno si sente investito del ruolo di centravanti titolare della squadra e cresce, anche perché è un ragazzo giovane, eh? In 3 mesi poi cambi. E il Bologna ritrova un giocatore pronto a trascinare. Lui fa il gol che fa contro il Cesena in cosa sono i 32esimi di Coppa, insomma, quando giochiamo ad agosto contro il Cesena, cominciamo quella partita con il gol di Corazza, no? Che fa gol subito e poi raddoppia Zirze. Quel gol che fa lì Zirze, io ho avuto una scossettina quando gli ho visto fare quel gol. E ha fatto un campionato che io ho ancora negli occhi e spero che non mi vada via. E la puntata del Te l'avevo detto era ieri, hai ragione. Sì. La società non può dirti a giugno che programmi ha per il mercato, perché altrimenti chi vende e chi compra incontrerebbe molte più difficoltà nelle trattative, dice Stefano da Imola, che ha ragione quasi totalmente. La società dovrebbe dirti delle cose vere, poi non te le può dire tutte, però ti deve dire delle cose vere. Però la Roma ha rifiutato mega offerte per Manu Koné dal Chelsea negli ultimi 3 giorni di mercato, perché Gasperini si è messo di traverso. Sì, e c'è anche da dire un'altra cosa, che è più facile vendere un giocatore se di fronte hai un campionato di ricostruzione, uso le parole di Claudio Fenucci, e in cui miri a entrare nelle prime 10 e va bene anche il 10º posto, piuttosto che se sei a Roma e torni in Champions. Quest'anno il Bologna è stata una bottega evidente per tutti, e come dice l'amministratore delegato è stato un anno di ricostruzione. Sicuramente se avesse usato il termine ricostruzione a giugno, forse 1000 abbonamenti in meno li facevi, non so se ne facevi in meno 5000, ecco. Invece di Mbangula, Zirze sarebbe stato il top per molti, ma certo, ma non puoi permetterti Zirze oggi. Non fai l'Europa, ma come puoi togliere un giocatore che fa la Champions, riprenderlo a Bologna quando hai già preso 2 centravanti? Non ce la fai. Temo che dobbiamo fare enormi salti avanti per poter rivedere Zirze a Bologna. Ci chiedete perché tante squadre chiudono le porte agli allenamenti ai propri tifosi durante l'anno, ma in estate no? In estate no? Ah, con i ritiri! Guarda, quando io sono venuto a conoscenza del Bologna che quest'estate, per volontà dell'allenatore, ha chiuso l'amichevolona con il Pisa a giornalisti e c'è stato un qui pro quo, c'erano in mezzo anche i fotografi e Tedesco credeva di aver incluso tutta la categoria, mentre invece 3 fotografi sono potuti regolarmente entrare a Casteldevole, hanno fatto 2 foto e Domenico Tedesco era visibilmente contrariato, tant'è che i fotografi stessi hanno detto: mister, noi facciamo 2 foto e andiamo via. E il mister aveva veramente paura che si scoprissero i segreti tecnico-tattici del Bologna. Queste sono cose che vengono da molto lontano, e prima di estirpare queste paure assurde negli allenatori contemporanei, chissà quanto ancora ci vorrà. Chissà quanto ancora ci vorrà. Ciao, sarò ironico, ma voi non sapete quanto ci sono rimasto male un paio d'anni fa quando nessuno a giugno mi aveva detto che saremmo poi andati in Champions. Che fregatura, va bene Roberto da San Giotella, è un sarcasmo che ti accetto assolutamente. Però vedi, anche qui stiamo tutti declinando l'argomento a seconda della conclusione a cui vogliamo arrivare. Cioè, noi vogliamo che il Bologna ci dica chiaramente gli obiettivi di mercato, o che ci dica quale sarà l'obiettivo della stagione, o che ci dica quello che farà o quello che non farà, cioè ognuno la declina a proprio modo. Io credo che sia compito di una società a giugno non dire bugie. Se dici le bugie passi dalla parte del torto, se non dici le bugie il tifoso lo sa come funziona, che se si vuole abbonare a un mercato aperto, con il mercato che addirittura va addosso alle prime due, delle volte tre giornate di campionato, due sicuramente, lo sa che ti può cambiare la squadra, il mercato, però non se la deve prendere con mercato, se la deve prendere eventualmente con la propria società, a cui lui ha dato un anticipo sostanzioso sullo spettacolo dei 10 mesi successivi, perché la società gli ha detto delle bugie. Il Bologna non ha detto bugie. Possiamo dire che se il Bologna aprisse oggi la campagna abbonamenti, dice Manu, con le cessioni che ci sono state raccoglierebbe almeno il 20-25% di abbonati in meno? No, io non lo posso dire. Io credo che se il Bologna aprisse oggi la campagna abbonamenti ci sarebbero meno abbonati, perché il Bologna è partito con un punto in 3 partite. Fai che il Bologna sia partito con 3 vittorie. Te la metto così. Quindi sono convinto che ci sarebbero diverse rinunce oggi, se l'aprisse oggi. Ma non per i giocatori, ma perché quelli nuovi non hanno contribuito fattivamente a farci fare 9 punti, ma ne abbiamo 1 per il rotto della cuffia. Per quello ci sarebbero meno persone pronte a sgomitare per andarsi ad assicurare un abbonamento. Consapevole che se andiamo in Europa Rowe sarebbe rimasto, vedi che a leggere più lentamente capisco, Rowe sarebbe rimasto, ma per lui dalla Premier nessuna offerta è arrivata a suo tempo, possibile che lo conoscano meglio di noi e non ci hanno nemmeno pensato in ragione della qualità che dovrebbe essere conclamata? Sì, possibile. Beh, Rowe ha fatto il meglio che ha fatto, l'ha fatto in Championship, no? Non l'ha fatto in Premier. Meglio che ha fatto, lo conosciamo meglio noi o il campionato francese rispetto alla Premier, quindi per me è possibilissimo. Anche certi giocatori nostri in Italia comunque hanno fatto fatica a mettere piede, sono arrivati dopo un po'. Pensa a Gnonto della Fiorentina. Gnonto, chi mette una mano sul fuoco sul fatto che Gnonto nel campionato italiano può essere un crack performante o quanto può valere Gnonto? Però è italiano. Vado allo stadio dall'81, penso di aver visto di tutto. Certo, non è la rosa che sognavo, ma sono i giocatori che difendono i miei colori e quindi l'abbonamento l'ho rinnovato a scatola chiusa come ogni altra stagione. Poi rispetto l'opinione di tutti, per carità, ma il calcio è passione, amore e orgoglio, quindi forza Bologna. Va benissimo, Simone, ma certo, ma ci mancherebbe. Ma la cosa che va meglio di questo tuo messaggio, che è incontrovertibile, è proprio il rispetto l'opinione di tutti. E tu l'abbonamento lo fai a scatola chiusa, ma lo fai anche in Serie C, assolutamente. Ragionandola così, quando noi tifosi abbiamo fatto l'abbonamento nel secondo campionato dell'era Motta, dato che abbiamo conquistato la qualificazione alla Champions, la società avrebbe dovuto forse applicare un sovrapprezzo finale, dice Davide. No, aspetta però. Ah, il sovrapprezzo finale su quel campionato appena finito. No, ma infatti, l'abbonamento funziona così. È un atto di fiducia che tutte le società, aiutandola ad affrontare meglio i primi mesi, le spese vive, il calciomercato, a dare un'occhiata anche a come sarà lo stadio per quella stagione, assicurandogli quasi sempre la tua presenza, però poi la società non ti deve chiedere più niente indietro. Ecco perché io ho tirato molto l'orecchio al Bologna quest'anno e lo farò tutte le volte che qualcuno mi dovesse dire che ha dei problemi con quella procedura, perché il Bologna, una volta che dai il tuo abbonamento, a qualcuno che ti ha pagato già tutta la stagione e non gli devi chiedere i soldi indietro o guadagnarci se lui un giorno non può andare alla partita con partite che non sai quali sono gli orari, no? A me questa compra rivendita del biglietto mi piace zero. Bologna, ti do, sono abbonato nei distinti, ti do 500 euro, è finita lì per 9 mesi, quel posto è il mio quando giochi in casa. Non il no se fai questa formula, se no se vuoi pagare meno, poi se vuoi cambiare nominativo io devo essere pagato, no, ti ho dato 500 euro, tu puoi fare quello che ti pare sul mercato, non ti chiedo più niente, vengo allo stadio, ti sostengo, non mi chiedere i soldi indietro. Per me questa è una cosa che non fa solo il Bologna, lo fanno tante altre squadre, ed è brutta perché vai a vai a rendere più ruvido il rapporto tra te e il tifoso. Mi auguro che il Bologna non lo faccia più l'anno prossimo. Ragazzi, mi porto dietro tutti i messaggi che non sono riuscito a leggere. Ci sentiamo se volete domani qua a Quasi Gol in assenza di Francesca Bolognini, ritengo. Speriamo in presenza mia perché domani c'è una tempesta. Ciao.

0: Quasi Gol, presentato da
1: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et capè, u carot.
4: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
5: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Ehi, Bugs!
12: Che succede, amico?
11: Parla del film!
12: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
11: E adesso?
12: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
11: Due biglietti e 8 popcorn!
12: Esagerato come sempre.
13: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
14: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Secondo te siamo maledette?
17: No.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
18: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
20: Oh! Ma siamo impazziti!
21: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
19: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
22: Telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
23: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
22: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
23: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
22: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
24: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
25: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
26: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Possibile.
0: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
1: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
16: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
28: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
29: Buon pomeriggio, eccoci qua, 16:36 in questo momento, mercoledì 9 settembre 2026, con i vostri messaggi insieme per tutta la puntata che oggi finirà qualche minuto prima. Alle 17:40 ci saluteremo in favore dello spazio alla Fortitudo e all'amichevole. Alla penultima amichevole pre-season della Fortitudo, ma abbiamo comunque tanto tempo per stare insieme con i vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp. E ben ritrovato anche a Gianmarco Marchini, Resto del Carlino. Ciao Gianmarco.
30: Ciao Francesca, buon pomeriggio.
29: Allora, siamo arrivati quasi alla quarta giornata di campionato, via, perché domenica ci sarà il Napoli, però siamo ancora a metà settimana, quindi siamo a metà del guado, diciamo così.
30: Siamo già esausti.
29: Esatto, siamo già stanchissimi, io già non ne posso più, basta. A me il mercato mi ha prosciugata, devo essere sincera. Mi sembra che sia già passata una stagione intera, io farei anche basta, cioè sono pronta per un nuovo calciomercato praticamente di estivo. Allora, Gianmarco, è un po' che io e te non ci sentiamo, volevo un po' anche sapere la tua e le tue considerazioni su queste prime tre partite ufficiali, ovviamente anche concentrandoci sicuramente sull'ultima, che finalmente almeno non siamo usciti a mani vuote, ma almeno un punticino ce lo siamo portati a casa, e negli aspetti positivi che si possono prendere dalla partita di domenica c'è anche comunque quello dei due gol, ovviamente dei due attaccanti, che un po' mi stavano preoccupando, devo essere sincera. Allora, da una parte c'è un Dovbyk che, nonostante abbia segnato, a me continua un po' a preoccupare, perché continuo a vederlo molto molto indietro di condizione fisica. Poi ho grande fiducia nella sosta e che lui nella sosta possa lavorare in un certo modo e riprendere, almeno non dico il 100%, ma insomma una forma migliore di questa. Ma insomma, mi avevano un po' preoccupato in generale fino a domenica anche il fatto che costruivamo, facevamo sicuramente anche un buon giro palla, forse un po' lento, ma questo magari ci metto in mezzo che col nuovo allenatore, un nuovo calcio, bisogna riprendere, no, un po' gli automatismi che piano piano verranno forse ripresi, e me lo auguro, però non riuscivamo a fare gol. Lascio a te tutte le tue considerazioni.
30: Ma guarda Francesca, sicuramente queste prime tre partite non sono un fulmine al ciel sereno, così come le due sconfitte con Lazio e Atalanta, pur maturate in maniera diversa e anche in maniera, se vogliamo, come dire, no, non giusta, non legittima. Cioè il Bologna non meritava di perdere quelle due partite, però non sono stati due temporali d'agosto,
29: no.
30: Sono stati diciamo nuvoloni scuri e temporali, ma a cui però dobbiamo forse dirlo eravamo probabilmente preparati, perché l'estate è stata un'estate che già dall'alba di Valles ha visto tanti nuvoloni scuri. Chiaramente i punti interrogativi, ogni cambio di allenatore, ogni cambio di panchina se li porta dietro, ma qua ci hai aggiunto l'aggravante che al cambio in panchina c'è stata anche una mezza rivoluzione nella rosa, non tanto nella quantità quanto nella qualità, perché quando vai a perdere sì. Lukumi, Freuler, Castro
29: e poi anche Rowe,
30: Jonathan Rowe, è chiaro che perdi a livello di qualità tantissimo. Non l'hai recuperata al momento quella qualità lì. Poi noi ci auguriamo che Libra sia un predestinato, che Mbangula esploda, che Alassane esploda, che Amunda Rain, che non abbiamo ancora visto, possa essere un nuovo centrocampista titolare del Bologna per i prossimi 3-4 anni, però al momento quella qualità lì tu non ce l'hai. E queste tre partite, secondo me, Francesca, hanno semplicemente palesato delle lacune, delle falle che questa rosa ha e che credo che siano poi come dire quelle lacune e quelle carenze che hanno portato l'amministratore delegato Claudio Fenucci a come dire palesare un cambio di obiettivo.
29: Sì.
30: Perché è vero che non si era mai parlato di Europa, non si era mai sbandierata l'Europa nemmeno nelle scorse stagioni, che c'era sempre stata una grande prudenza anche nell'estate della Champions.
29: È vero.
30: Ma il passo indietro, secondo me, a livello di comunicazione degli obiettivi è stato chiaro, netto, fuori da ogni interpretazione possibile, e lo stesso Tedesco prima della partita col Sassuolo ha sottoscritto quel tipo di obiettivo che diventa la parte sinistra della classifica. Siamo passati quindi da un stare addosso alle prime alla parte sinistra. Questo è chiaro che si spiega nel cambio anche di valori della rosa, inevitabilmente.
29: Guarda, rimango proprio su questo aspetto, ne ho parlato anche ieri e mi fa piacere parlarne anche con te oggi, proprio sul cambio di obiettivi, no? E il cambio anche di comunicazione, no? Degli obiettivi, perché se da una parte ovviamente Claudio Fenucci ha detto il nostro obiettivo è arrivare tra le prime 10 del campionato, quindi non ha detto obiettivo decimo posto, ma ha detto obiettivo tra le prime 10 del campionato. Certo, ci sono anche l'1, il 2, il 3, il 4, il 5, il 6, il 7, per carità, però appunto la comunicazione da questo punto di vista sicuramente non è il comunicare vogliamo fare di tutto per rientrare in una qualche posizione europea di classifica. E poi successivamente un Domenico Tedesco che, se non mi sbaglio, ha detto firmerei se dovessimo arrivare decimi. Devo dire la verità, mi hanno lasciato un po' perplessa e forse un po' dispiaciuta da questo punto di vista, perché forse in questi tre anni tra, va bene, Champions League, che è stata veramente forse il non plus ultra, perché ci aspettavamo, avevamo il desiderio tutti, no, di entrare in Europa League, non pensavamo, pronti via, di entrare addirittura in Champions League dal portone principale, però tant'è che è successo. Poi però c'è stata la vittoria della Coppa Italia, la conseguente partecipazione all'Europa League, l'anno scorso che si è rimasto col cerino in mano e con tanto amaro in bocca, secondo me, per quell'ottavo posto, perché bastava veramente niente per arrivare al settimo e comunque in Conference League. Cioè, ho trovato veramente un pochino un ridimensionamento anche proprio negli obiettivi stagionali, e mi dispiacerebbe molto veder tornare un Bologna al pre-coppe. Io speravo che dopo aver sdoganato le coppe, qualsiasi coppa, ripeto, a maggior ragione anche la Conference League, coppa dove il Bologna sicuramente potrebbe dire la sua, di veder tornare un Bologna che ha come obiettivo stagionale, che per me non è mai stato un obiettivo, la parte sinistra della classifica.
30: Ma io faccio fatica a non essere d'accordo. con quello che hai appena detto. Sì, quando, allora, è vero, io concordo con te che dire decimo posto e dire primi dieci c'è una differenza, sì. Ne sono convinto di questo, perché è stata anche materia di confronto con i colleghi, certo. Questo. Chiaro che nel momento in cui dici decimo posto è un ridimensionamento enorme,
29: esatto, esatto.
30: Ragazzi, il decimo posto può
29: sì, perché no, esatto, non metti in conto il resto, non metti in conto solo il decimo posto.
30: È come dire, non escludo il ritorno, non, cioè escludo la felicità.
29: Esatto, esatto.
30: Escludo qualsiasi tipo di orizzonte di felicità.
29: Esatto, esatto.
30: Se arrivo decimo sono già sereno. No, c'è una differenza. È chiaro però, Francesca, allo stesso modo, che dire primi dieci vuol dire tutto e niente, perché nel momento in cui poi lo stesso Fenucci ti dice vogliamo, noi partiamo per vincere tutte le partite, anche il Frosinone parte per vincere tutte le partite.
29: Tutte le squadre di Serie A partono con quell'idea.
30: Che parte dicendo guarda, oggi
29: ne vogliamo vincere un po' e perderne altre, esatto. Facciamo così.
30: Quindi questo è come dire, è quella retorica che fa parte del gioco delle parti,
29: sì.
30: Concedimi il gioco di parole,
29: certo.
30: Però sì, cioè, nel senso, anche a me è sembrata molto forte la comunicazione, ma credo che sia stata allo stesso tempo quasi a un certo punto obbligata, nel senso che è un mercato che ti ha messo spalle al muro. È un mercato che probabilmente a Casteldebole stesso non si aspettavano di arrivare a quel tipo di bivio. Uh-huh. Ce li aveva già messi Lucumi, ma era un accordo. Castro te l'ha chiesto e te l'ha chiesto nel modo giusto, e anche lì non si poteva trattenere. Te lo chiede Roe, te lo chiede in maniera, ecco, non con gentilezza, ecco, come dire, una serie di cose. Freuler non l'hai convinto. Io credo che alla fine a Casteldebole si siano trovati un po' spalle al muro, e quindi la cosa, tra virgolette, più facile era ridimensionare un po' le aspettative. Io penso, come te, no, perché mi voglio collegare a quello che hai detto, perché lo sottoscrivo, cioè sono molto d'accordo sul fatto che anch'io ritengo che questa società abbia magari avuto il treno sia passato quel treno per decidere di cambiare velocità, di stare su quegli obiettivi, di fare ogni anno una stagione per darti l'Europa come obiettivo, ma che si sia scelto per una serie di ragioni, in primis quella finanziaria, di non voler fare quel tipo di campionato lì. E questo a me sembra palese,
29: che
30: è una scelta, sì, palese,
29: che è
30: legittima.
29: Che è un peccato, che è un peccato, Gianmarco. Io capisco, cioè, so che ci sono di mezzo i discorsi dei bilanci, dei finanziari, economici. Non è che faccio la finta tonta e so che non ci sono, soprattutto per squadre e società come il Bologna, che non sono Milan, Inter, Juventus, eccetera. Quindi lo capisco, però proprio anche per questo, cioè la partecipazione alle coppe europee, e ce l'ha detto in realtà in conferenza anche Fenucci in un certo modo, è vero che poi per costruire una squadra hai bisogno forse di più perché hai delle competizioni più probanti, più difficili, eccetera, ma hai anche i premi, diciamo così, che ti arrivano, no? dalla partecipazione delle coppe, quindi è un qualcosa a cui invece nel momento in cui tu le raggiungi per due anni di fila, il pensiero per una squadra sportiva calcistica dovrebbe essere: il nostro obiettivo da oggi in poi deve essere quello di cercare il più possibile di stabilizzarsi nelle zone europee di classifica. Che, attenzione Gianmarco, non significa che tu devi necessariamente agguantare tutti gli anni, esatto, riuscirci assolutamente tutti gli anni, e se non ci riesci annata fallimentare, da dimenticare, eccetera, ma significa che tu lo poni come obiettivo. Poi in una stagione sai quante variabili concorrono nel farti prendere quell'obiettivo oppure no?
30: Ma assolutamente, parliamo, lo stavi dicendo tu in altre parole, ma di un circolo virtuoso,
29: sì.
30: Cioè quando tu entri in Europa e ci stai da due stagioni, come era nel caso del Bologna fino all'anno scorso, è chiaro che è tutta una serie di cose che si autoalimentano: gli incassi, la visibilità, gli sponsor e in primis, non dimentichiamolo, i giocatori, cioè il valore che hanno i giocatori, la visibilità che hanno i giocatori. È chiaro che è tutto un circolo virtuoso che si autoalimenta di questa cosa, che ha poi l'effetto collaterale che chiaramente i migliori te li vengono a prendere, o comunque te li vengono a chiedere, diciamo così, ma tu oggi per un doie che vendi c'è un Roe che compri, Il problema è che quest'anno tu hai venduto Raw e non hai comprato un altro Raw. Cioè hai deciso di non fare più quel tipo di sforzo lì, ma è stato detto chiaramente dall'amministratore delegato.
29: Sì.
30: Ci sono dei costi che sono eredità di un'Europa fatta e non preventivata, anche di un'Europa molto alta, perché non volevamo sfigurare. Adesso noi questi costi qua, senza l'Europa, non riusciamo a mantenerli. Ma allora io qui, e chiudo la risposta, torno a quello che dicevi tu l'anno scorso sulla conference, il peccato. Cioè è un peccato, perché l'anno scorso a un certo punto è sembrato proprio palese che il Bologna Football Club, al Bologna Football Club non interessasse minimamente andare in conference, anzi che
29: io mi ricordo magari... il blindiamo quest'ottavo posto,
30: ma esatto, parlando della il percorso più agevolato in Coppa Italia,
29: sì.
30: Quando avevi un Atalanta che era lì, che continuava a perdere, telefonava e diceva: ho perso, vi siete accorti?
29: Guarda, cioè, a me è sembrato l'anno scorso un ciapanò tra Bologna e Atalanta pur di non andare in conference.
30: Sì, ma cioè, una cosa che col senno di poi, fare la conference, ma non neanche col senno di poi, perché noi queste cose, come abbiamo raccontato tante cose in maniera sbagliata, ci siamo sbagliati, valutazioni sbagliate le facciamo tutti,
29: certo.
30: L'anno scorso abbiamo detto più volte che in conference bisognava andarci, che era fondamentale. Sei andato lì in Europa League, hai avuto la sfiga, perché si chiama così internet tecnico, la sfiga gigantesca di beccare la Sponvilla,
29: esatto.
30: Perché peggio non perché tu, secondo me, esci dal doppio confronto con la Roma, che le batti tutte tranne la Sponvilla.
29: E può essere, infatti.
30: In quel momento Bologna le poteva battere tutte, hai perso con quella che era chiaramente fuori categoria. E hai perso in maniera... fino all'andata, fino all'errore dell'andata del gol del 3-1 avevi perso in maniera dignitosa, è riuscito in maniera dignitosa, però ecco, come dire, sei andato lean sull'Europa League completamente, abbandonando, io credo in maniera anche forse un pochino dosa l'ipotesi di arrivare settimo.
29: Sì. Andrea che scrive: ma visto il mercato di quest'anno e il ridimensionamento generale, viene da pensare che il settimo posto non sia stato voluto né desiderato, né si è voluto andare in Europa, un po' quello che stavamo dicendo prima. Cioè veramente io ho avuto la sensazione l'anno scorso che ma sia Atalanta che Bologna che facessero di tutto per non prendere quel settimo posto, poi alla fine l'ha preso l'Atalanta, ma mi pareva veramente così, cioè sembravano un po' le comiche. Poi mi è dispiaciuto sentire vediamo di blindare questo ottavo posto per il percorso in Coppa Italia, che a questo punto però mi dico: bene, abbiamo blindato quell'ottavo posto per il percorso in Coppa Italia, bene, allora rimettiamoci l'obiettivo della Coppa Italia quest'anno.
30: Ma...
29: è una provocazione, ovviamente, però sì, almeno no, hai un obiettivo, hai un qualcosa.
30: Sì, ma c'è, allora è chiaro che, come dire, c'è anche un tema di, no, di ambiente, l'ha detto lo stesso Fenucci, che c'è un entusiasmo da mantenere, no?
29: Sì.
30: Però l'entusiasmo a un certo punto non lo possono mantenere i tifosi,
29: no.
30: Anzi, questi tifosi ti hanno aiutato anche troppo finora,
29: devono essere aiutati adesso... anche i tifosi a mantenere, ragazzi, l'entusiasmo
30: adesso... No, è vero che andiamo sempre a parare sul paragone con Firenze, che ha fatto un altro tipo di mercato, però l'hanno cacciato un allenatore dopo tre partite. Mm-mm. C'è una piazza in rivolta, è vero, l'anno scorso sono stati stressati da un campionato allucinante,
29: sì.
30: Cioè, arrivavano a questa stagione con altre premesse, tutto, però qua è un pubblico che, mamma mia, si entusiasma.
29: Ma ha maggior ragione Gianmarco, perché qua è questo pubblico qua, a me dispiace, poi noi abbiamo sicuramente i nostri difetti, la piazza di Bologna avrà sicuramente un po' i suoi difetti, ogni piazza ha i propri difetti, ma mi pare che invece Bologna sia una di quelle piazze dove è, tra virgolette, relativamente semplice o almeno sereno fare calcio.
30: Sì, io direi sereno, cioè è un,
29: si
30: un
29: lavora serenamente.
30: Sì, ma guarda, questo lo scrivevo anche qualche giorno fa, cioè Bologna è una piazza molto più riconoscente che esigente.
29: Sì.
30: È una piazza che capisce di pallone e che capisce anche se gli parli di pallone. E quindi bastava semplicemente magari il timing, no, diverso. Se sapevi che sarebbe stato un anno di ricostruzione, lo dicevi magari il giorno della presentazione di Tedesco, mettevi subito i puntini su lei, perché che Jonathan Rowe non fosse il primo della classe, che non avesse 10 in condotta,
29: lo sapevamo,
30: per cui è arrivato qua,
29: esatto.
30: Altra cosa che ripetiamo ormai come una litania, e quindi bastava secondo me a quel punto allora avere un timing diverso nella comunicazione, invece che aspettare un mercato così devastante, così spossante, così stressante per la piazza, dove gliel'hai praticamente tolti tutti, perché a questo punto, non so, mancava la cessione di Bernardeschi, ecco. Mancava il ritorno di Bernardeschi alla Juventus, ecco, esatto. Proprio poteva essere peggio.
29: Poi ci sarebbe, poi ci dovrebbe essere stata la ciliegina sulla torta con l'arrivo di Zirkzee e Thiago Motta sulla panchina della Fiorentina. A quel punto si coronava.
30: No, non lo so, e ora so il Cesena da quanti.
29: Esatto, esattamente, cioè, esattamente. Cioè, non so. Il pasticcio, vabbè, perfetto sarebbe stato, quello un po' sì. Senti, Tedesco come lo vedi in panchina? Cioè, io devo dire la verità, con la Lazio non stavo capendo esattamente quali potevano essere le richieste dell'allenatore. Con l'Atalanta ho visto invece una squadra messa molto bene in campo, che aveva dei dettami di gioco abbastanza chiari, e mi è sembrato di vedere un'idea di calcio, di quella di Domenico Tedesco, fatta anche di tanto possesso palla, che inevitabilmente in questo momento rischia di farti vedere una partita, una manovra molto molto lenta da parte del Bologna. Ma quello, secondo me, è questione anche proprio di fare l'abitudine, no, a quel tipo di gioco, di calcio lì, come poteva essere all'inizio con Motta. Il punto è che secondo me questa squadra un po' abbassato la qualità, ovviamente, rispetto alle squadre precedenti. E allora, l'Atalanta, che ci è sembrata, insomma, il Bologna con l'Atalanta che ci è sembrato giocare molto molto bene, che effettivamente l'ha fatto, però avevi di fronte anche un'Atalanta che ha fatto veramente niente, tant'è vero che con il Sassuolo, che in questo momento mi sembra molto in forma, hai faticato molto di più.
30: Allora, sì, come lo vedi Tedesco? Ti rispondo che lo vedo invecchiato di 10 anni, ma questo è l'effetto del campionato italiano, clamorosamente. Cioè, è arrivato qua che era tutto pulito e perfetto in aeroporto, alla presentazione, paccato a plomb, tutto, è impazzito. Ma battute a parte, è chiaro che, come dire, si rende conto di avere in mano una missione molto impegnativa, sì, e anche molto proibitiva, perché comunque tu puoi dire quel che vuoi, puoi dire i primi 10 posti, puoi ridimensionare tutto, ma è poi Tedesco che deve proporre una squadra a una piazza che negli ultimi 3-4 anni ha visto gioco, ha visto risultati, ha visto trofei, mm-hmm, ha visto qualificazioni storiche, quindi ha preso ovviamente ben pagato, ma ha preso una patata molto bollente, no? E gli serve tempo, gli serve clamorosamente tempo, sì, ma credo che da questo punto di vista il Bologna gli abbia dato credito illimitato.
29: Certo.
30: Poi per carità, i risultati sono sempre giudici e possono cambiare anche gli accordi, i patti, tutto quello che vogliamo. Lui sapeva che sarebbero stati ceduti giocatori importanti, più di due o più,
29: sì,
30: di uno,
29: sì,
30: almeno,
29: sì, sì, sì, sì.
30: E in cambio sapeva di avere tempo di lavorare.
29: Certo.
30: Gli va dato questo tempo, lo dicevi tu, e lo sottoscrivo. Le prime giornate palesano il fatto che questo Bologna ancora come meccanismi non funziona, giocatori che toccano il pallone 3, 4, 5 mm-hmm, volte, la manovra che non gira. Ricordo al Bologna di Motta, Tedesco in tante cose, ma come dicevi tu, Bologna di Motta aveva una qualità clamorosa in mezzo al campo. E io penso che anche da questo punto di vista l'esperimento di Bernardeschi andava proprio in quella direzione lì, cioè nell'ottica che gli manca il centrocampista, il regista, il metronomo che detta i tempi, che fa girare il pallone in maniera
29: e sperava
30: pulita,
29: di poterlo
30: veloce,
29: trovare in Bernardeschi, che la qualità sicuramente ce l'ha.
30: Esattamente, cioè, io credo che proprio quell'esperimento lì nasca da un'esigenza, fatto proprio di necessità virtù. Non è andato a buon fine, però ecco, per chiudere la risposta, quello che abbiamo visto a Bergamo è sicuramente figlio anche dell'atteggiamento dell'Atalanta, che ti ha lasciato il pallone e ti ha aspettato, sì, dietro la metà campo. Il Sassuolo ti viene a prendere alto, ma soprattutto è una squadra che ti presta tantissimo e palleggiano benissimo.
29: È vero.
30: E tu lì ti ha messo a nudo veramente i limiti, cioè io ho visto Pobega molto in difficoltà,
29: molto.
30: Pobega non può fare quel lavoro lì, mm-hmm, non è il suo. Pobega va benissimo a fare altri tipi di lavori dentro al campo, ma se gli chiedi di giocare di prima, gli chiedi di giocare in verticale, quel lavoro lì lui non te lo sa fare e non te lo può fare, perché ha altre grandi qualità ma non quelle. E ho visto anche Ferguson comunque in difficoltà. E quindi speriamo, auguriamoci che arrivi il prima possibile un Moro in versione migliore, e che magari Libra sia ancora più pronto di quanto già,
29: esatto,
30: l'abbiamo visto pronto.
29: Prima di salutarti, come la vedi domenica contro il Napoli a Napoli?
30: Allora,
29: difficile, secondo me, con bella complicata.
30: Allora, intanto passerà anche da quello che succederà stasera con l'Arsenal. Sì. Perché Napoli sta vivendo una situazione ambientale che è altro che il Bologna. Hanno 3 punti in classifica, devono vincere il campionato e stasera giocano contro una delle squadre migliori d'Europa, con un rischio anche di figuraccia. Però ti devo dire, io ho visto tutta la partita con l'Inter, è una squadra che gioca come le squadre di Allegri, ma è una squadra che ha una qualità sconfinata.
29: È vero, ha grande qualità, sì.
30: Ma la qualità è enorme, tant'è che persino Allegri fa fatica a farla giocare male. Quanta qualità c'è, fa fatica a farla giocare male, ma perché ce n'è veramente tanta. E quindi ti dico, ma aspetta, una partita molto complicata, ma tantissimo, perché se vince stasera, figuriamoci, un entusiasmo mille.
29: Galvanizzata, gasata, esatto, in vista di domenica.
30: Se perde coltello tra i denti a casa loro, con 3 punti in classifica, quindi veramente partita, Francesca, impossibile, difficilissima, non impossibile, ma quasi impossibile, e viva Dio il punto che hai fatto col Sassuolo.
29: Assolutamente.
30: Perché ti permette di arrivarci con meno peso di quanto già non ce l'abbia per il tipo di partita che
29: è
30: il Napoli.
29: È vero, sono molto molto d'accordo. Se tu fossi arrivato a Napoli con 0 punti dopo 3 partite avresti avuto ancora più peso addosso. Essendo riuscito a sbloccare i 2 attaccanti almeno nella partita di domenica, e avendo preso un punticino, diciamo che hai fatto un piccolo passo in avanti e quindi puoi avere un minimo di carichella in più, secondo me, per la partita di domenica, che sarà veramente molto molto complicata. Gianmarco, grazie mille, come sempre, come al solito, è un piacere averti qua e alla prossima.
30: Grazie a voi, Francesca, buon lavoro.
29: Ciao anche a te, buon lavoro. Un saluto a Gianmarco Marchini, resto del Carlino, piccola pausa, poi rientriamo con i vostri messaggi e con Sabrina Orlandia, tra poco.
28: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime 2 amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
28: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 17:02.
28: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
10: Alle spalle, con tanti rimpianti, il capo dell'Inter in casa Real, esordio stasera in Champions del Napoli di Allegri. Alle 21 al Maradona, i partenopei ospitano l'Arsenal, il tecnico livornese.
11: Sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita.

0: casa, sei poi riuscito a venderla?
1: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
0: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
1: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
0: Allora, forza, Immagina Bologna!
2: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
3: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
4: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
3: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
4: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi in via Sagittario 1/4.
3: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
4: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699, perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
5: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
6: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: Show!
8: Ah, così non ci riuscirai mai.
7: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
8: Con un po' di sale sulla coda?
7: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
9: Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: 17.07, rientriamo in studio con Pomeriggio in Rosso Blu. I vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Buongiorno, anzi buon pomeriggio e ben ritrovata Sabrina Orlandi e TV Rete 7. Ciao Sabri.
17: Ciao Francesca, bentrovati a tutti.
16: Allora, iniziamo proprio dal principio, dall'inizio. Non ci sentiamo noi dalle ferie praticamente, quindi abbiamo...
17: Quindi vuoi sapere com'è andata l'estate.
16: Esatto,
17: cioè,
16: esattamente come sono andate le ferie. Se hai mangiato del pesce, della carne, insomma.
17: Già tutto dimenticato,
16: purtroppo sì. Io stavo

0: Dicendo prima ero con Gianmarco Marchini che stavo dicendo che alla terza giornata di campionato sono già stanca come se fosse passata tutta la stagione più o meno,
1: è ancora lunga, è ancora
0: esatto
1: lunga.
0: Che probabilmente questo calciomercato mi ha prosciugata a livello psicologico e mentale, sono già stanca, invece c'è tutta una stagione, fortunatamente dico, perché è chiaro che le prime tre giornate di campionato non sono andate benissimo e forse qualche perplessità, diciamo così, come forse è anche normale che ci sia qualche perplessità, che io specifico sempre i miei dubbi, le mie perplessità, magari anche le mie critiche al momento, non voglio che vengano prese come un giudizio tranciante definitivo su tutta la stagione, perché sarebbe impossibile dare un giudizio definitivo dopo tre giornate di campionato, quindi ci mancherebbe. Però mi lascio lo spazio di avere qualche perplessità. Tu come, in che posizione sei, Sabri?
2: Io sono un attendista, perché l'esperienza insegna. È chiaro che le prime partite non hanno entusiasmato, anzi non è vero, quella di Bergamo a me è piaciuta
0: un po'
2: molto.
0: Sì, esatto.
2: Ero, insomma, al di là sinceramente del gol preso al 95esimo, dell'errore del singolo, che tanto le partite vengono anche poi decise così.
0: Sì,
2: guarda,
0: sì.
2: Ieri sera l'Inter,
0: sì,
2: che
0: sì,
2: da
0: sì,
2: noi
0: esatto.
2: È una corazzata, ieri contro il Real Madrid gli ha steso il tappeto rosso, perché già loro sono forti, ma se gli regali gol è più facile,
0: sì,
2: quindi
0: sì.
2: Gli errori li fanno tutti e ogni tanto anche a Bologna, anzi ogni spesso succede. Però Bergamo mi aveva molto confortato, perché rispetto insomma alla gara con la Lazio dove avevi perso, anche se magari non meritavi di perdere ma non avevi convinto, quindi tutto sommato ci stava. Bergamo, bella reazione, bella squadra compatta, sembrava molto avanti anche come tipo di mentalità già un po' acquisita del nuovo allenatore, anzi forse anche in modo inaspettato. Poi è chiaro, il risultato ti lascia quell'amaro in bocca, però c'erano delle buone avvisaglie. Chiaramente quella di domenica col Sassuolo è stata quella che ha più preoccupato, perché hai fatto due o tre passi indietro dal punto di vista del gioco, degli equilibri in campo, della condizione di alcuni giocatori. Poi ci sono anche lì delle note positive, però ti dico, sono attendista perché l'esperienza serve anche a pensare che negli anni precedenti è accaduto la stessa cosa. Poi arriverà anche l'anno prima o poi che le prime avvisaglie dureranno tutto l'anno, però io ricordo il primo anno di Motta, ne abbiamo già parlato mille volte, il primo anno di Italiano, che è stato tra l'altro l'anno che ci ha portato la Coppa Italia, cioè il Bologna che porta a casa la Coppa Italia comincia con mille scetticismi.
0: È vero.
2: La partita di Napoli era stata disastrosa, il Bologna perde male senza proprio avere nessun tipo di equilibrio in campo, con un Lucumi che era mi ricordo che deambulava in campo,
0: sì.
2: A Como perdiamo nel primo tempo 2-0 meritatamente, una delle peggiori partite, secondo me era già la quarta o la quinta giornata, o terza o quarta, mi sembra quella zona lì, preoccupante. Poi incredibilmente acciuffi quel 2-2 con il Lin Junior entrato nel finale, ma la partita ti aveva lasciato molte perplessità. Poi svolti e fai la più bella stagione degli ultimi 50 anni, perché porti a casa una coppa, per cui per dire che, perché si attendisti, perché spesso le prime impressioni possono essere giuste ma spesso anche sbagliate.
0: Certo.
2: Quindi l'anno scorso che tu sei partito, che eri addirittura primo in classifica fino a ottobre novembre, ti eri illuso che forse delle stagioni la migliore, alla fine non è stata brutta, anzi, però non è stata delle ultimi anni una delle migliori, è stata
0: degli ultimi anni
2: prima.
0: Forse è stata quella che alla fine ti ha lasciato di più l'amaro in bocca, probabilmente.
2: Ed era quella che era partita meglio, perché tu a ottobre novembre eri, dopo la gara di Udine, primo in classifica, davi proprio l'idea di essere una squadra, e invece dopo hai iniziato a perderle tutte in casa. L'avresti avuto questa avvisaglia all'inizio della stagione?
0: Ah no, certo, a novembre assolutamente no,
2: esatto.
0: Anzi,
2: quindi era per questo che ti dico che oggi tutto quello che abbiamo visto è reale, per cui ci stanno le perplessità, perché la squadra non ha giocato bene, è inutile, non è che si può mentire, quello che si vede è oggettivo. È il pronostico che secondo me oggi è difficile da poter fare, perché bisogna capire quanto Tedesco riesce a dare la sua impronta, a rendere questa squadra, più come posso dire, esaltare al meglio le caratteristiche, quanto conterà il risveglio di Dovbyk dopo il gol, quanto conteranno tanti fattori.
0: Ecco, a proposito proprio di Tedesco, cioè, siccome io sono molto d'accordo con te, nel senso che, appunto, come dicevo prima, andare a dare un giudizio definitivo, negativo o positivo, ad oggi, alla terza giornata di campionato, è veramente, secondo me, un esercizio abbastanza inutile e poco realista, diciamo così. E quindi sicuramente bisogna e si può e si deve aspettare, perché io comunque ho molta fiducia soprattutto nell'allenatore. Però dall'altra parte, e per me questo è abbastanza innegabile, mobile per un motivo o per un altro, per scelte, perché bisognava fare così. Fenucci, tra l'altro, comunque nella conferenza stampa ha spiegato per bene i motivi di tutto quello che è stato fatto, eccetera. È inevitabile vedere come però la rosa di quest'anno del Bologna sicuramente un po' di qualità rispetto a quelle degli anni scorsi inevitabilmente l'ha persa. Quindi hai meno qualità tu degli anni scorsi, delle rose di Italiano, di quelle di Thiago Motta, hai meno qualità. Quindi secondo me quest'anno, che come l'ha chiamato Fenucci potrebbe essere un anno di ricostruzione, poi io lo chiamo di transizione, vediamo, insomma, più o meno siamo lì. Io do ho molte aspettative su quello che può essere il lavoro dell'allenatore. Cioè, ci sono stagioni in cui tu hai un bravo allenatore, ma l'allenatore in realtà, pur essendo bravo, può incidere meno perché hai una squadra magari qualitativamente alta e quindi risaltano di più le qualità in campo dei giocatori. Magari ci sono annate invece in cui magari la rosa è meno qualitativa di altre, e allora lì secondo me deve intervenire tanto di più il lavoro dell'allenatore.
2: Assolutamente, ma anche nella crescita dei giocatori, sì. Perché comunque anche Motta, che pure aveva quel talento straordinario di Zirze, esatto, fino a quel momento Zirze non l'aveva mai espresso, cioè non è che Zirze veniva da queste prestazioni meravigliose. Lo stesso Zirze l'anno prima a Bologna non aveva mai dato l'impressione di avere quel talento smisurato che evidentemente Motta è riuscito a far venire fuori al massimo delle sue possibilità, come è riuscito, non so, con Ndoye, lì forse ancora più Italiano, che lo ha reso anche un giocatore che vedeva la porta, perché io ricordo che i primi tempi Ndoye dicevamo è un motorino, corre ma non vede mai la porta, non è mai, cioè c'erano anche critiche su quello che poi è un giocatore che oggi rimpiangiamo. E quindi c'è anche un'incidenza proprio nella crescita dei giocatori. Cioè oggi la prima impressione di Alassane a Bergamo, bene, dai, almeno corre molto, un bel motorino, col Sassuolo mamma mia che piedi ha, non è,
0: un po' di difficoltà negli stop, esatto, nei cross,
2: esatto. Però io ricordo che anche Ndoye all'inizio, Ndoye è il primo anno, si diceva che non vedeva mai la porta, che non è, cioè, è per questo che ti dico che l'incidenza dell'allenatore è anche proprio sulla crescita e sulla formazione dei giocatori, cioè è riuscire a lavorare su di loro, cercare di farli rendere al massimo delle loro potenzialità. Poi se uno è scarso rimane scarso, se uno è bravo, però sì, quanto l'allenatore può incidere anche nei movimenti che gli fa fare o nella posizione in campo in cui lo mette e anche nelle tempistiche proprio del gioco di squadra, sicuramente la mano si vede. Secondo me Motta il primo anno ha inciso tantissimo nella crescita di giocatori che per noi erano sconosciuti e che lui ha anche plasmato anche con il suo modo di giocare. Cioè Urbanski sembrava un giocatore che incidesse molto, man mano si è perso,
0: esatto.
2: Hai capito cosa intendo?
0: Esatto.
2: Corazza, nel Bologna di Motta era un giocatore,
0: funzionava
2: da Serie A,
0: anche lui
2: è,
0: esatto,
2: ancora un professionista, però gioca più in Serie B, non
0: sì,
2: ha,
0: sì,
2: no?
0: Sì, sì, quella... infatti.
2: Quindi ci sono anche dei giocatori che proprio risentono del lavoro dell'allenatore. Noi speriamo che Tedesco sia quella tipologia lì di allenatore.
0: E guarda, a proposito di questo, c'è questo ascoltatore che mi scrive, evidentemente non è minimamente d'accordo con quello che stavo dicendo io, eccetera, che intanto ti ringrazia per le tue parole, quindi io questo assolutamente te lo riporto, e dice: ah, sentivo una grande mancanza dell'affermazione di Cilvuoli qualità, volevo dirvi che Tedesco non va in campo, non condivido quindi il fatto che si affermi che manchi qualità, questa squadra la qualità ce l'ha. Allora io cioè, un conto è dire manca qualità in generale, io però penso di aver parlato in italiano. Io ho detto questa squadra per quanto mi riguarda oggi ha meno qualità di squadre, per esempio di quella di Italiano o di quella di Motta. E lo so che l'allenatore non va in campo, però giustamente, come stavi ricordando tu Sabri, Motta ha fatto un lavoro su alcuni giocatori che con lui funzionavano benissimo e poi abbiamo visto che dopo non è che... sono rimasti su quei livelli lì. Quindi l'allenatore, ho capito che non va in campo, però conta ancora un po'.
2: Ma assolutamente, poi comunque la qualità il Bologna ce l'ha nei piedi di Bernardeschi, nei piedi di Orsolini, ce l'ha in Dovbyk, che speriamo di ritrovare quello che ha fatto la differenza in Spagna e anche il primo anno nella Roma, perché comunque lui al primo anno in Serie A fa 17 sì. gol, normalmente uno si deve ambientare, ha chiuso con 17 gol in un anno neanche facilissimo per la Roma, dove aveva cambiato allenatore, dopo era arrivato Ranieri, aveva messo un po' a posto, per dire che ci sono ancora giocatori che possono fare la differenza. È chiaro che quelli diciamo con i piedi alla Raw è andato via. Lukumi era il più talentuoso in difesa, ma adesso speriamo che anche Teat crescendo, perché la prima partita non è andata bene di Teat,
0: no,
2: però
0: molto.
2: Il Teat che noi ricordiamo,
0: però è andata peggio quella di Egg insieme a Teat, quindi Teat secondo me è passato un po' più forse in secondo piano.
2: Non lo so, perché noi Fabio lunedì ci ha detto che Egg mi ha risentito invece di Teat che ha sbagliato molte posizioni e lui ha dovuto andare anche a tamponare degli errori, quindi per dirti che non è solo la giocata singola, no? Ma anche magari proprio l'intesa della coppia,
0: sì,
2: perché
0: Egg
2: con Elland avevano trovato un'intesa, però era la prima di Teat, si deve riambientare, non è che anche lì non si giudica mai alla prima, Teat potrebbe essere quel difensore, ma anche lo stesso Elland che aveva giocato bene a Bergamo, quindi è tutto, dipende quanto questi giocatori possano crescere, quanto Ferguson tornerà, quello che stiamo già vedendo, più vicino al primo Ferguson che al secondo Ferguson, cioè quello pre-infortunio. Ci sono ancora troppi dubbi su, cioè se il Bologna che abbiamo visto col Sassuolo fosse stata una partita di dicembre, allora sì che saremmo preoccupati,
0: sì.
2: Capito cosa intendo?
0: Sì, saremmo più preoccupati, beh certo.
2: Quello è il Bologna, allora inizia a dire, allora quello è così, quello è così. Adesso dobbiamo sperare che appunto sia solo una fase di rodaggio. Io li ho visti molto nervosi, anche questo non aiuta, cioè a Bergamo erano più tranquilli, già il fatto che non arrivino i risultati, sentono questa sfiducia che c'è intorno, l'ha detto anche Orsolini nell'intervista che ha fatto al Carlino, proprio a Marchini, no?
0: Sì.
2: Che sentono anche loro che aleggia questa
0: un po' di sfiducia,
2: di scetticismo sulla qualità della squadra,
0: è vero.
2: Cioè, la percepiscono, quindi anche loro evidentemente adesso in campo ci vanno meno sereni, vogliono fare il meglio possibile. Infatti se tu ci pensi, nel momento migliore del Bologna, quando raggiungi il pareggio, è il momento in cui perdono di più la testa, vanno a litigare sulla caduta di Piccoli, dopo guarda caso sbagliano tutte le posizioni e andiamo a prendere gol, il secondo gol che è quello che poi ti ammazza un po', poi per fortuna c'è stata la reazione, quindi salviamo alcune cose importanti, intanto la reazione è il fatto di essere rimasti in partita fino allo scadere, l'altra cosa aver ritrovato appunto il gol di Dovbik che speriamo lo sblocchi, di Libra tanto avrete già parlato, comunque insomma un ragazzo che
0: non
2: finalmente...
0: ancora e tra poco ne parliamo se rimani con me dopo la pausa,
2: sì,
0: perché anche
2: volentieri.
0: Di quello
2: volentieri, però diciamo salviamo alcune cose, poi guarda è proprio il pezzo che stavo facendo oggi per il TG, tra una squadra molle e spaesata e una squadra come si è visto col Bologna nervosa e tesa, preferisco quello perché vuol dire che sono sul pezzo, che ci stanno, cioè che questa tensione è figlia del fatto che vogliono quasi strafare, non che sono molli, quindi speriamo che poi questa energia e questa tensione venga incanalata meglio, perché è chiaro che finché la metti in campo non produce buoni effetti, perché l'espulsione dell'allenatore non aiutano, però ti danno l'impressione che siano lì, che hanno capito anche loro che devono crescere,
0: se sei nervoso per qualcosa vuol dire che di quella qualcosa ti importa molto,
2: assolutamente, vogliono dimostrare di non essere così come si stanno raccontando
0: esattamente. Piccola pausa Sabri, poi abbiamo ancora tanti argomenti a proposito, anche Libra assolutamente, anche tanti messaggi, a tra poco.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross con Mancino dentro l'area di rigore, colpo di

0: alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
3: Oh, ma siamo impazziti!
4: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
2: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
11: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
10: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
12: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
13: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Nuovamente in studio con Pomeriggio in Rosso Blu nella sua ultima parte, perché vi ricordo che alle 17.40 io vi saluterò e lasceremo spazio invece alla Fortitudo, perché oggi c'è la penultima amichevole pre-season della Fortitudo che noi vi daremo qui in diretta con la radiocronaca ufficiale, quindi ci saluteremo una ventina di minuti prima del solito. Ben ritrovata anche sempre collegata con noi a Sabrina Orlandi e TV Rete 7. Ciao Sabri.
16: Eccoci qua, ciao Francesca, ciao.
15: Allora salutiamo Gigi e lo abbracciamo, che ci dà delle brave, belle e competenti, e quindi quando ci danno delle brave, belle e competenti noi ringraziamo sempre ovviamente.
16: E portiamo a casa.
15: Esatto, si prende e si porta a casa
16: subito.
15: E poi prima di andare però su altri messaggi e su alcuni vocali che poi ovviamente andiamo ad ascoltare e a leggere, vado su Marco Libra. Sabri, l'avevi nominato, mi fa piacere parlarne perché quella è una delle note positive sicuramente della partita di domenica, no? L'abbiamo detto, ci sono note negative e note positive. Marco Libra secondo me è stata una nota positiva. Poi è chiaro che non siamo qua a parlare di un fenomeno già arrivato, eccetera. Un ragazzo giovane che però ha dimostrato numeri e secondo me ha dimostrato personalità nella partita di domenica. E io devo dirti la verità, la mia speranza è di vederlo molto utilizzato quest'anno in prima squadra, anche dovesse fare errori, sbagliare, perché ci devono essere gli errori, bisogna lasciargli il tempo anche di sbagliare, il ragazzo che viene dalla primavera, però vorrei vederlo con un po' di continuità, mi piacerebbe. Lascio a te la palla tutto il tempo che vuoi.
16: No, credo che si avvererà quello che tu dici, anche perché alla fine il famoso centrocampista non è arrivato perché non è stato voluto, nel senso che dopo il ritiro Tedesco ha deciso di puntare su questo ragazzo, e lo si capisce perché alla terza giornata, quando tu sei sotto due gol, devi rimontare, contesto teso perché appunto il Bologna veniva già da due sconfitte, metti in campo un ragazzo di 18 anni, cioè sì. Normalmente il ragazzo della primavera che tu aggreghi alla prima squadra lo fai debuttare in una di quelle partite tranquille dove magari stai vincendo 2-0, lo fai entrare gli ultimi 15 minuti
15: oppure a fine campionato quando hai già fatto tutto,
16: sì, lì è quando proprio non ci credi, cioè a fine campionato sì. È solo per farlo vedere, ma dico, in una stagione tu aggredi sì, in prima squadra un ragazzo, gli dici vabbè intanto lo facciamo entrare in una partita tranquilla sì, dove sì, magari sì, si sì. Ambienta, invece averlo messo in un momento di difficoltà e di tensione vuol dire che ci punta proprio sì. Tedesco, cioè che lo ritiene pronto, mm-hmm. Che lo ritiene un ragazzo in grado appunto di caricarsi anche le tensioni sulle spalle, non di risolvere i problemi, ma di riuscire a calarsi nel contesto tranquillamente, non da debuttante. E già aveva detto che aveva pensato a Bergamo di inserirlo, poi l'infortunio di Orsolini ha dovuto fare certo. Dei cambi forzati e non è entrato, quindi se già la seconda giornata aveva in mente di metterlo in campo e alla terza lo ha messo in un momento difficile, per Tedesco è un è un centrocampista che lui ritiene pronto e che userà, questa è l'impressione che ha dato. In più il ragazzo ha risposto bene, sì. Poi come dici tu, ha giocato un tempo, però è entrato bene.
15: Per me con personalità, esatto.
16: Ha
15: esatto.
16: Propiziato tra l'altro il gol di Dovbyk, sì. Perché alla fine sì. Il tiro è suo, della respinta, poi il tapin di Dovbyk. È suo il fallo che ha fatto, su di lui il fallo che ha fatto poi espellere Tedesco.
15: Che quello era fallo era tutta la vita, tutta esatto. La vita. Cioè poi Tedesco magari ha perso un attimo la testa, però cioè, non mi sento di dargli torto al povero
16: no,
15: Tedesco.
16: Anche perché ci diceva lunedì Fabio Bazzani, che quando c'è quel fallo e riparte il Sassuolo, se banalmente sono quelle azioni per cui magari la palla finisce in fallo laterale, probabilmente anche Tedesco non avrebbe reagito, ma quando ha visto involarsi questo
15: che rischiava di fare il gol, esatto,
16: visto il film della possibile terza sconfitta, lì gli si è chiusa la vena, sì, cioè sì. Sono quegli attimi, quei
15: ma
16: secondi,
15: c'ha ragione, ma c'ha ragione,
16: anche perché con le nuove normative di quest'anno che si ricorre molto poco al VAR non sarebbero tornati indietro a vedere
15: no,
16: il fallo,
15: esatto.
16: Quindi magari tu perdevi per un'ingiustizia, perché come dici tu il fallo c'era e
15: certo.
16: Quindi probabilmente è il motivo per cui si è annebbiata un attimo, no, la lucidità di Tedesco.
15: A proposito, secondo te sono giuste le due giornate a Tedesco e l'inibizione credo, fino a fine settembre anche del presidente, che anche quella devo dire.
16: Allora, se avessi solo calciato il pallone, due giornate non esistono, ma evidentemente le frasi, perché nel referto si parla anche di frasi,
15: sì,
16: no,
15: sì,
16: curiose,
15: sì,
16: che cosa abbia detto esattamente lo sa lui, si è scusato, quindi evidentemente poi c'è il ricorso e capiremo dal certo. Ricorso se il Bologna lo vince, forse era esagerato di bello, se invece non lo vince, e anche lì cosa ha detto il presidente nel tunnel,
15: ah.
16: Sono cose che noi immaginiamo.
15: Fa sorridere, perché secondo me sia a Joy che a Domenico Tedesco è uscita la parte italiana in loro in quel
16: esatto.
15: Momento lì hanno accantonato la parte tedesca e canadese, diciamo così, ed è uscito invece l'italiano, che è un po' in loro inevitabilmente.
16: È vero, è vero. Anche se tu ci pensi, l'italiano Vincenzo in questo caso, che pure era in panchina molto più esuberante,
15: sì.
16: Non ha mai preso una
15: decisione. No, è vero.
16: Era bravissimo, indirizzava la sua rabbia ai suoi collaboratori.
15: È vero, strattonava i suoi collaboratori.
16: Perché così non ti mandano mai via. Cioè, se tu prendi capito, il tuo vice o il tuo preparatore atletico, gli
15: sì,
16: dici
15: sì,
16: dice,
15: sì,
16: di ogni, perché in quel momento ti devi sfogare, è un problema tuo. Se lo fai invece contro il quarto uomo o l'arbitro,
17: è vero.
16: Era molto astuto, hai capito? Indirizzava la sua rabbia in modo più attento.
17: Si farà le ossa anche Tedesco, via, si farà le ossa. Sì. Ti ho interrotto su Libra, vai pure.
16: No, figurati, dico, però hai ragione, Tedesco dovrà prendere le misure sul tipo di arbitraggio italiano, no? Qua sono molto permalosi, io penso Di Bello ha ammonito più per proteste che per falli, nonostante qualche fallo anche da cartellino ci fosse in campo, però per le proteste ha ammonito molto e quindi ci prenderà le misure. No, Libra insomma alla fine è entrato in diverse, cioè nel gol, nella famosa appunto fallo, è un ragazzo che ha debuttato molto bene, fa piacere che ci sia un giovane della primavera che non è aggregato, ma a questo punto fa parte a tutti gli effetti dei 15 o 16 che normalmente vengono utilizzati, quindi vuol dire che ci si crede, e quando un ragazzo viene dal settore giovanile è un orgoglio maggiore. Vero. A questo io darei merito a Daniele Corazza, perché fa parte del gruppo di ragazzi che ha portato qui Daniele Corazza,
17: certo, compreso giusto,
16: Raimondo,
17: brava, ha fatto bene a ricordarlo,
16: il vice capocannoniere della Serie A dietro Malen, c'è il nostro Raimondo,
17: è
16: che
17: vero,
16: è del Bologna, è solo del Bologna perché è un prestito secco, e ha fatto insomma 4 gol nelle prime 3 giornate. Libra è un altro dei ragazzi che si sta comunque distinguendo, e sono ragazzi arrivati molti anni fa, quando erano dei bambini.
17: Eh sì, guarda, proprio su Libra ti vado a leggere 3 messaggi di 3 ascoltatori. Uno è Stefano da Imola che dice: contro il Napoli mi piacerebbe vedere fin dall'inizio Libra. Poi Claudio che dice: Libra a Napoli titolare fisso col Sassuolo, il ragazzo secondo me è entrato bene. E un altro ascoltatore, Bonfi, che dice: il ragazzo gioca con la testa sempre alta, qualità non di tutti, è un bel prospetto. Quindi tutti molto soddisfatti ovviamente di Libra, ma anche chi dice: però Libra già titolare con il Napoli, io sinceramente forse questo non me l'aspetto con il Napoli, anche per la squadra che è il Napoli, non lo so, però potrebbe anche essere.
16: Sì, è anche una questione, no, per carità, può essere tutto, perché ci mancherebbe, credo che sia anche una questione di gestione, cioè ci sono anche un po' di gerarchie,
17: esatto,
16: che dopo se no possono sembrare bocciature.
17: Infatti,
16: ad altri,
17: per gli altri.
16: Magari... Io sono più che altro curiosa di capire quando Moro starà definitivamente bene, perché abbiamo comunque imparato che lui è rientrato dai mondiali, li ha accusati, non stava benissimo, il fatto di non aver giocato, è un po' in ritardo, però nella testa di Tedesco erano Moro e la Zuzzi i due vertici bassi. Poi abbiamo visto un ottimo Ferguson interpretare il ruolo, ma sono curiosa di capire il giorno che Moro lo riterrà del tutto recuperato anche come minutaggio, se tornerà a Moro lì o se lascia Ferguson, perché lunedì Fabio Bazzani ci spiegava, al di là delle qualità di Ferguson, che comunque sta tornando, come si diceva, il giocatore che conoscevamo, non ha i tempi per fare il vertice basso, cioè lui tocca la palla 2 o 3 volte, mentre a volte lì bisognerebbe anche darla subito di prima, cioè interpreta il ruolo in modo diverso, perché lui non nasce con quelle caratteristiche, le sta un po' imparando. E allora sono curiosa di capire, con un Moro che sta bene, che scelte farà Tedesco.
17: Certo, andiamo anche con questo vocale.
18: Ciao Francesca, sono Massimo, un saluto, carissimo saluto anche a Sabrina Orlandi, la voce di ETV e la voce del Bologna Calcio Televisivo. E vi voglio fare questa domanda. Tu Francesca l'avevi già snocciolato questo argomento, volevo sapere un parere anche da Sabrina, ma lei cosa ne pensa delle dichiarazioni di Fenucci che ha fatto subito dopo la fine del calciomercato? Cioè il Bologna secondo lui è una squadra da 10º-12º posto. Ecco, volevo capire da lei l'interpretazione. Grazie anche da te chiaramente, Francesca, ciao, buona trasmissione, grazie.
17: Allora Sabri, io effettivamente mi sono già espressa, quindi tendo a lasciare la palla solo a te, detta come va detta. L'unica cosa che preciso, ma perché in questi giorni l'ho precisata tante volte, perché io sono molto legata poi anche all'uso delle parole, perché anche a me è dispiaciuto sentir dire che il Bologna è che quest'anno l'obiettivo è entrare nelle prime 10, mi è dispiaciuto, mi sono sentita ridimensionata io, ok? Però a me sembra che Fenucci non abbia detto obiettivo 10º posto è una squadra da 10º-12º posto, mi sembra che abbia detto vogliamo arrivare entro le prime 10, che secondo me, esatto, comunicativamente parlando è un po' diverso.
16: Sì, lui ha detto l'obiettivo è provare a vincerle tutte sempre, ogni domenica, e a fare un bel calcio divertente proponendo dei giovani. però speriamo insomma di rimanere nelle prime 10.
17: Esatto.
16: Alla fine è anche realista un po', lì bisogna capire se è meglio vendere delle illusioni o essere realista. Mm-hmm. Cioè questa squadra, i nastri di partenza, sentendo tutti gli addetti ai lavori quando fanno anche i pronostici a livello nazionale, nessuno la mette tra quelle in lotta per andare in Europa, perché come costo di rosa e qualità di rosa ce ne sono 7-8 più forti del Bologna. Poi se la gioca con altre, lì dipende che annata hai, no? Se sei meglio del Sassuolo, dell'Udinese, del Torino. Però non viene messa in mezzo a quelle che giocano per entrare in Europa, neanche da chi il Bologna lo vede da fuori, che è magari un po' più obiettivo. Però neanche l'anno in cui sei andato in Champions partivi come una delle squadre che andava a lottare per l'Europa, ti ci sei ritrovato perché i campionati sono anche così. Mm-hmm. La Fiorentina l'anno scorso era tra le squadre che dovevano andare in Europa, si è salvata 3 giornate dalla fine, e magari la squadra che non ti aspetti fa un campionato al di sopra dei pronostici.
17: Sì.
16: Quindi è chiaro che lui è stato, a quantomeno ha messo i puntini sulle i, perché il mercato non è stato di chi vuole provare a entrare in Europa.
17: Sì,
16: questo è oggettivo.
17: Certo.
16: E allora è inutile venire a dire vogliamo andare in Europa vendendo i nostri 3 migliori.
17: No, beh, infatti.
16: Allora uno dice, dai,
17: sarebbe stata veramente un po' una presa in giro, no?
16: Allora, sì. Lui è stato in questo, quantomeno, come si dice, ha detto quello che è.
17: Sì.
16: Abbiamo dovuto risanare i nostri bilanci, dobbiamo mettere a posto i conti. Poi uno può essere d'accordo o meno, che gli piaccia o non gli piaccia, però il senso è quello. Cioè il nostro obiettivo quest'anno era risanare, avevamo meno budget di tante altre e abbiamo fatto questa squadra qui che riteniamo possa comunque rimanere nelle prime 10. Poi il campo lo dirà, perché se fai bene magari puoi anche arrivare 8º, 9º, 7º, se fai male magari arrivi 13, 14, perché magari non ingrani, non trovi quelle alchimie che in altri anni hai,
17: certo,
16: trovato. Ma
17: certo,
16: il senso è questo. Poi che sia un anno di ricostruzione, che poi invece in seguito si torni ad investire di più per crescere, quello che ci auguriamo, ma questo lo scopriremo di anno in anno, perché,
17: certo.
16: Però almeno è stato un po' più onesto di quello che, quando è stato presentato Tedesco a giugno, si parlava ancora di fare un campionato, no, a ridosso dell'Europa.
17: Ovviamente.
16: Però il mercato non è stato in linea con quegli obiettivi, se no non vendi i tuoi 3 migliori giocatori.
17: Ovviamente.
16: E non tieni Freuler, che era il quarto.
17: Esatto. Per andare in Europa, dice Matte Negri, devo comprare tanti maglioni orrendi.
16: Bravo,
17: noi
16: Matte.
17: Non saremo certo noi a dirgli di no, Sabri.
16: No, però gli ho detto di metterselo almeno sulle spalle. Io,
17: esatto,
16: capisco che adesso è caldo, però Olivieri a giugno si teneva il cappotto.
17: E infatti,
16: di lana,
17: cioè, se vuole la cabala, deve soffrire.
16: Almeno sulle spalle,
17: infatti,
16: invece ce l'aveva
17: infatti.
16: In macchina. La prossima volta sulle spalle.
17: Infatti,
16: almeno.
17: Infatti. E poi questo ascoltatore che ti chiede, Sabrina, che succede ad Odgaard? Odgaard, anche è vero, non l'ho visto troppo bene in queste prime uscite.
16: Io credo che anche lui stia cercando di capire che giocatore è, perché è arrivato qua per fare la punta al vice Zirzé, poi è diventato un esterno, poi è diventato un sottopunta, poi è diventato un centro. Adesso mi viene il dubbio che tra un po' lo vedremo chissà in altri ruoli.
17: Che importa,
16: cioè,
17: anche può provare.
16: Va bene essere un jolly e poter giocare in varie parti del campo, però non è che in tutte le parti di campo rendi allo stesso modo. Si dovrà abituare, adattare anche a questa nuova. Cioè ci ha messo un po' a diventare un ottimo sottopunta, che è stata la trovata. Però lui era un attaccante, cioè lui nasce attaccante, ed era il vice Zirzé, perché Zirzé aveva Van Hooijdonk che non convinceva, e gli è stato preso a gennaio apposta una punta più simile diciamo a quello che voleva Motta. Poi Motta l'ha anche provato esterno, cioè lui ricopre dal centrocampo in giù qualunque tipo di ruolo,
17: certo.
16: Probabilmente non tutti con la stessa qualità, forse ha bisogno anche lui adesso di trovare un po' di continuità in una zona di campo, e magari speriamo che possa crescere,
17: certo.
16: Di sicuro, anche perché in estate lui non veniva provato lì veniva provato Bernardeschi.
17: Eh sì,
16: lui,
17: salvo poi Berna di dire che non si trovava,
16: esatto,
17: troppo bene in quella posizione lì.
16: A Ferragosto Berna dice ci abbiamo provato ma non si trovava lì, ci ha provato poi in 2-3 amichevoli, perché sai, i ritiri non è che fai chissà quanta tattica, nelle prime 2-3 amichevoli a porte chiuse, insomma di basso livello, l'ha provato lì, nella più importante, quella di Brighton, non avrà convinto, e gliel'ha detto. A quel punto ha provato a lavorare su Odgaard,
17: certo.
16: Probabilmente ha bisogno anche lui di tempo, non lo so, provo a interpretarla così da fuori.
15: Odgaard al posto di Lucumi, sinistro naturale. Sì, direi che a questo punto possiamo provarlo in costruzione dalla difesa. Potremmo
16: sinistro, esatto, in questo momento.
15: Infatti, Sabri, ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere, ovviamente, come sempre, e alla prossima.
16: Grazie a te, un piacere come sempre, saluto tutti e buon lavoro.
15: Buon lavoro anche a te. Ciao Sabri.
16: Grazie,
15: ciao. Un saluto a Sabrina Orlandi e TV Rete 7, che ovviamente ringraziamo come sempre, ringraziamo della sua disponibilità e la risentiremo sicuramente nel corso delle nostre settimane radiofoniche. Un po' di messaggi, tra qualche minuto vi saluto e vi ringrazierò, perché poi lasciamo spazio ovviamente alla Fortitudo invece, come detto, perché alle 18 ci sarà la palla 2 per la penultima amichevole pre-season della Fortitudo, l'ultima sarà sabato e vi faremo ascoltare la radiocronaca anche dell'ultima amichevole sabato, ma intanto si inizia quest'oggi con quella delle 18. Un po' di messaggi. Giancarlo dice: io sinceramente sono molto più preoccupato del centrocampo, perché non c'è nessuno che possa dettare i tempi giusti, ad eccezione forse di Moro, che però può farlo con i limiti che ha e in termini di interdizione. Un caro saluto, Giancarlo. Ma sì, cioè, è una delle perplessità che continuo ad avere io, e però sulla quale evidentemente rimango abbastanza fiduciosa nel lavoro dell'allenatore, nel senso che noi in questo mercato, noi dico addetti ai lavori, noi giornalisti, abbiamo sempre ripetuto tanto, no, che secondo noi lì mancava una pedina, c'erano dei limiti, c'era una lacuna, mancava un centrocampista dello stile di Freuler, un regista, eccetera eccetera eccetera. Poi a sentire la società e anche l'allenatore, in realtà l'allenatore stesso non ha mai chiesto un altro centrocampista di questo tipo. Quindi immagino che comunque lui sappia o pensi comunque di avere i giocatori giusti per poter dare un gioco giusto al centrocampo. Per questo rimango sicuramente fiduciosa sul fatto che evidentemente Domenico Tedesco lavorerà sugli uomini che ha, anche da questo punto di vista. In questo momento però sono abbastanza perplessa anch'io e sto lì alla finestra a vedere, diciamo così. Allora Gian, che dice: a sentire il tuo ospite, si riferiva a Gianmarco, siamo in una situazione pessima, molto facile criticare così in questo momento, credo che potreste essere smentiti fra qualche partita. No, non è questione che Gianmarco ha descritto una situazione pessima e ha criticato e ha detto che va tutto male, assolutamente. Abbiamo, come spesso stiamo facendo in questi giorni, ma io continuerò a farlo, io sarò molto contenta nel vedere che il Bologna finalmente migliorerà e che possa essere una stagione di un altro tipo, ma ci mancherebbe. Credo che però sia assolutamente giusto e legittimo da parte nostra, perché sennò, ragazzi, allora si chiude baracca e burattini, qua. Se nessuno può fare una critica, se nessuno può esternare le proprie perplessità su qualcosa, allora non ha senso neanche, no, avere una trasmissione radiofonica, provare a parlarne, confrontarsi anche con voi. Invece credo che sia una cosa piacevole e carina e che comunque vogliamo fare. Poi, come ho specificato, le mie critiche, quelle che possono essere le critiche ad oggi, le mie perplessità che esprimo, no, su la squadra di oggi, su quello che sto vedendo oggi in campo, eccetera, sono perplessità che reputo assolutamente legittime da parte mia e legittimamente le esprimo e ne parlo, e si può essere d'accordo o meno d'accordo, ma assolutamente non vogliono essere giudizi definitivi e trancianti alla terza di campionato. L'ho specificato più e più volte. Non sto dando giudizi fatti e finiti e definitivi per quanto riguarda la stagione di quest'anno, non potrei mai farlo alla terza di campionato, no? Quindi non proprio assolutamente no. Io sono Lorenzo da Imola, io sono un po' rammaricato che non abbiamo tenuto lo Monaco nelle rotazioni. Lorenzo da Imola, Lorenzo, lì davanti ne hai, e quindi magari lui avrebbe avuto forse ancora meno spazio, no? E forse ancora più giovane, forse comunque Tedesco evidentemente si è scelto Libra e non lo Monaco, è perché reputa magari più pronto per la Serie A, per poterci giocare un posto in Serie A, più Libra che lo Monaco. Il ragazzo è giovane, avrà tempo sicuramente di crescere da questo punto di vista. Fabrizio, che dice: più che la squadra mi preoccupa molto la società, mi sa che hanno tirato i remi in barca. Non è questione di tirare i remi in barca, sicuramente hanno dovuto, si sono un po', secondo me, ridimensionati per i motivi che poi alla fine lo stesso Claudio Fenucci ha spiegato nella lunga conferenza stampa. Ragazzi, siamo arrivati al termine. Io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento a domani, ma non con Pomeriggio in Rosso Blu, dove troverete invece Andy Persico, quindi ci sarà Pomodoro in Rosso Blu, perché io invece sarò al posto di Dario a partire dalle 9:20, quindi avrete Dario con l'ora Dario dalle 8:30 fino alle 9:20. Alle 9:20 ci scambiamo i posti, perché lui andrà oltretutto alla conferenza di Monbrù, che vi faremo sentire domani mattina, e quindi io gli subentrerò qui con l'ora franca dalle 9:20 e ci terremo compagnia fino a mezzogiorno. Grazie a tutti e a domani.
0: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì 16 alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
20: Città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
21: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
22: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
23: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
22: Fantastico, e adesso?
23: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
22: E loro risolvono?
23: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
22: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
23: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
24: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
25: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
26: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
27: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
28: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
29: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
2: Saverio Bimbi. Per cominciare, Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Tra poco, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
5: Alle spalle, con tanti rimpianti, il capo dell'Inter in casa Real, esordio stasera in Champions del Napoli di Allegri. Alle 21 al Maradona i partenopei ospitano l'Arsenal, il tecnico livornese.
6: Sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
5: Domani Fenerbahce Roma. Ma come Lipsia. Tennis US Open, dopo 4 ore e mezza l'americano Shelton batte al tiebreak del quinto set Alcaraz e vola in semifinale, dove troverà il connazionale Tiafoe. Stasera l'altro quarto Kachanov Blocks, stanotte Zverev Vandenzashul. Tra le donne la prima semifinale Sabalenka Pegula, stasera ultimi due quarti Zenger Rybakina Andreeva Goff. A Berlino vietato sbagliare per le azzurre del basket, che negli ottavi dei mondiali alle 20:45 affrontano l'Australia. È tutto da Gianni De Gaetano.
4: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. Collaborazione con...
25: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare. L'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
7: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
25: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano, in via Vinca 10 e su polisi.biz.
8: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
0: Nettuno Bologna 1, diretta basket.

0: diretta su Radio Bologna 1 e saremo in differita poi su ETV con questa amichevole che si gioca in campo neo tra Terranova Bracciolini, tra appunto Fortitudo Bologna e Real Sebastiani Rieti. Fortitudo che è reduce dal molto positiva esperienza nella Valtellina Summer League, dove ha trovato due vittorie contro due formazioni di categoria superiore come Trento e Trieste. Affronta oggi un confronto con una diretta concorrente nel campionato di Serie A2, che però è una formazione ancora tutta da scoprire, perché Rieti in questo precampionato finora ha affrontato solo formazioni o di Serie B, seppur squadre costruite poi per salire, oppure di Serie A1 nello scontro perso contro la BC Roma. Negli altri tre confronti invece due volte contro Rosetto, una volta contro Roma, questa volta Sponda Virtus, squadre appunto di Serie B, era uscita vittoriosa seppur di misura nell'ultima gara contro Roma, squadra che Rieti che ancora non si è vista neanche al completo, perché ha avuto Bartoli out due gare, poi out Deme, questa sera avrà fuori Jerkovic, comunque ancora tutta da scoprire nei nuovi equilibri che gli potrà dare coach Andrea Fabrizi, anche lui all'esordio da capo allenatore. Ma guardiamo alla Sponda bolognese, dove anche la Fortitudo ha bisogno questa sera di trovare nuovi equilibri, perché dovrà fare i conti con l'assenza di Stazzonelli, che purtroppo ha rimediato la rottura del legamento crociato. Questa sera saranno out anche Valerio Mazzola, che ha avuto un risentimento muscolare, e soprattutto assenza quella più rilevante di tutti, quella di Sorokas, che è in Lituania per il 3 contro 3 e sarà assente anche nella sfida di sabato contro Livorno. Quindi occasione per trovare anche equilibri senza quella che è stata la conferma più importante nell'estate della Fortitudo, che ha avuto tante conferme altrettanto notevoli come quella di Sarto e quelle ovviamente di Capitan Fantinelli e di Simon Anumba, importanti anche gli arrivi di un mercato ambizioso per la nuova, il nuovo corso societario della F, con Jamal Morris che si è subito messo in evidenza soprattutto nelle prime partite di prestagione, poi ha lasciato spazio soprattutto dal punto di vista realizzativo anche ai compagni. Nell'ultima uscita contro Trieste uno stellare Radonjić da 27, quindi Fortitudo che può contare anche sul roster decisamente lungo, quindi capace di far fronte anche a un'assenza come quella di Sorokas. Questa sera appunto vedremo sicuramente più impegnati anche Guariglia, magari in chiamato a essere un fattore maggiormente presente dal punto di vista offensivo. Dalla panchina ci sarà anche Massimiliano Moretti e poi diversi giovani come D'Arcangeli, Campomori e Korlatovic, oltre a Matteo Galassi, a completare i giocatori a disposizione di coach Cavina, che arriva alla Fortitudo con grande passione per la società e anche con grande ambizione. Nel 2023 fu protagonista di una grande cavalcata con Cremona, terminata con la promozione dopo aver vinto Coppa e Supercoppa, mentre si asciuga il campo in questa giornata uggiosa dove sta piovendo un po' in tutta Italia, quindi una perfetta anteprima di una domenica invernale dove si giocherà il campionato di Serie A2. Vedremo anche quale sarà la scelta del quintetto da parte di coach Cavina, che appunto senza Sorokas deve andare un po' a cambiare gli equilibri. Nelle prime gare di prestagione erano sempre partiti Zanelli, che è stato, e non l'ho citato in precedenza, l'acquisto più importante probabilmente arrivato da Sassari per trascinare dal punto di vista del playmaking la Fortitudo. Appunto con Zanelli erano partiti Morris, Sarto, Guariglia e Sorokas. Vedremo chi sarà chiamato a sostituire il lituano nello spot di Alaforte. Ci sono anche due ex da segnalare in questa partita, perché tra gli acquisti della Fortitudo abbiamo citato Tommaso Guariglia, che nella scorsa stagione era a Rieti con doppia cifra di media, 11 punti e mezzo e il 31% da 3, poi è diventato il 38 nei playoff e forse anche per questo è stato scelto dalla Fortitudo, che ha dimostrato in questa prestagione di puntare molto sulle percentuali da 3 punti, dopo che invece nella scorsa stagione era stata tra le peggiori in questa statistica. Dall'altra parte, l'altro ex della partita è Matteo Imbrò, che aveva chiuso la stagione con problemi fisici lo scorso anno a Bologna, alla fine 6 punti di media con il 28% da 3 in oltre 15 minuti di utilizzo nella scorsa stagione a Bologna. Squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo. Dall'altra parte, per Rieti, attenzionare il gigante Romelu White oltre a Devonte Green. Prima della palla 2, appunto, mentre le squadre entrano in campo, super spot
1: in diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna.
2: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
2: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Eccoci sullo 0-0, la partita è già iniziata. Primo possesso con una buona difesa da parte della Fortitudo, che dall'altra parte cerca Guariglia in post basso contro White. Attacca Zanelli, gli riconsegna il pallone sul pick and pop, tiro dalla media sbagliato, rimbalzo e subito ritmi alti con Rota nel quintetto al posto di Imbrò per Rieti. Qui arriva la palla strappata da Guariglia su un bel aiuto sul passaggio proprio di Rota, che cercava White. Dall'altra parte corre la Fortitudo ma non trova il canestro, recupera però il pallone a Numba e lui scelto in quintetto al posto di Sorokas, piattato dall'angolo di Morris che sbaglia, rimbalzo in attacco proprio di Simon Anumba che va a subire fallo prima del tiro secondo l'interpretazione arbitrale. Rimessa in zona d'attacco per Bologna, subito attiva con grande fisicità e l'impatto di Simon Anumba. Ricezione per Morris sulla rimessa, sale il blocco di Guariglia, pick and roll centrale tra i due, si apre Guariglia che serve il bel taglio di Zanelli, che trova i primi due punti della gara per Bologna. 2-0 il vantaggio per la Fortitudo. Aiuto profondo di Guariglia che deve recuperare a centrare, prende bene posizione White, arriva il fallo di Sarto che arrivava dal lato debole. Bravo qui a sfruttare i tanti chili oltre i centimetri Romelu White, davvero un gigante a centro area per Rieti. In questo caso lo show difensivo di Guariglia, che aveva recuperato anche velocemente il centro dell'area, è stato però tagliato fuori da White, che va in lunetta dopo il fallo di Sarto. Segna

Los Lakers. Sarto vorrebbe ribaltare il lato, cerca invece sullo stesso lato Zanelli, posizione profonda di Anunoba che viene anticipato, aveva preso posizione a centro area, sarà rimessa per la Fortitudo con 7 secondi per andare al tiro. Rimessa affidata a Zanelli, uscita di Sarto, costretta al cambio la difesa di Rieti, piazzato di Guariglia sul recupero di Rota, sfrutta i centimetri Guariglia, dalla media segna il 4 pari sull'assist di Zanelli. Green attacca, riapre, attacca il close out Bartoli, serve Severini, piazzato dal mezzo angolo da 2 punti, riporta avanti Rieti 6-4, buona la circolazione in questo caso da parte della Sebastiani, post basso ed errore di Morris che chiedeva un fischio arbitrale, va però a strappare il pallone a Green e a segnare il canestro del 6 pari. 2 minuti e 40 secondi passati, pressa adesso anche la Fortitudo con Zanelli che rende difficile il lavoro a Rota, cercato Green che prende, spara dall'angolo senza muovere tanto il pallone, fa buona guardia Sarto a rimbalzo difensivo e allora prova a spingere la F, prova a sfruttare anche i centimetri di Anunoba, spalle canestro contro Bartoli, ancora un bel taglio di Zanelli, stavolta anticipato, rimessa in zona d'attacco per Bologna, 14 secondi da giocare nell'azione. Uscita per Sarto, ben difeso da Severini che è uno specialista proprio della difesa, pick and roll allora tra Zanelli e Guariglia, si chiude l'area, è concesso il piazzato da 3, segnato da Anunoba, si chiude la difesa sul pick and roll, allora Zanelli molto bravo a trovare i compagni, trova Anunoba sul lato debole, è migliorato molto in questa statistica nel tiro da 3 punti, piazzato Anunoba. Punisce subito per il 9-6 Bologna, Zanelli poi va a commettere fallo sul pressing, viene richiamato in panchina, sostituito da Matteo Fantinelli. Secondo fallo per Bologna, attacca Rieti. Rota battuto in terra, si chiude la difesa con Sarto, allora White deve cercare dall'altro lato il piazzato da 3 di Green che però trova solo il secondo ferro, ancora ottimo lavoro a rimbalzo difensivo da parte di Bologna che non sta concedendo niente nonostante i appunto centimetri di White, ricezione dal post alto di Guariglia che fronteggia, poi prende il piazzato che gli veniva concesso da White, non trova il canestro ma c'è grande pressione a rimbalzo d'attacco da parte della Fortitudo che guadagna un altro extra possesso che verrà amministrato da Fantinelli. 9-6 sempre il punteggio in favore di Bologna, mentre c'è il primo cambio anche per Rieti, campo per Imbro e panchina per Devonte Green, punito anche per la palla persa precedente, uscita di Sarto dai blocchi direttamente dalla rimessa, sbaglia la Fortitudo, è tutta a rimbalzo e allora Rota 1-0, va a segnare in contropiede il canestro del meno 1. 9-8 per Bologna in maglia bianca questa sera la Fortitudo. Morris, lo scarico per Guariglia che cambia lato, Anunoba vorrebbe Sarto, ancora pick and roll tra Morris e Guariglia, bella rotazione difensiva di Rieti, ancora Rota va a rubare un canestro in contropiede, anzi no perché viene stoppato da Anunoba, stoppata però irregolare perché la palla aveva già toccato il tabellone. Allora valido il canestro di Rota in contropiede, qui eccellente rotazione difensiva di Rieti che poi è andato a rubare il pallone a 3 secondi dallo scadere di 24. Per la seconda volta Rota va a rubare un canestro in contropiede, porta avanti i suoi sul 10-9, Rota poi richiamato in panchina, campo per Lorenzo Piccin che è anche l'unica conferma nel roster di Rieti rispetto alla scorsa stagione. Per la Fortitudo è entrato Matteo Galassi che gestisce questo possesso, quindi doppio playmaker sostanzialmente con Fantinelli.
Fantinelli che va a attaccare sul blocco di Guariglia, scarico in angolo proprio per Galassi, piazzato da tre, segnato da tre, si muove ancora bene.

0: palla nell'attacco della Fortitudo, che sta facendo molto male con questo pick and roll centrale, trovando poi ottime conclusioni da tre punti sugli scarichi. Primi tre punti anche per Matteo Galassi, che riporta avanti la F 12-10. Dall'altra parte il pick and roll è tra Imbro e Bartoli, cambiato dalla difesa di Bologna, che va a commettere un fallo abbastanza ingenuo con Anumba, che manda in lunetta Imbro con tre tiri liberi sul palleggio arresto e tiro. Proprio su questo cambio aveva retto bene a centrare Galassi contro Bartoli, allora Imbro si è preso il tiro da tre punti marcato da Anumba, un po' troppo aggressivo in questo caso il numero 6 di Bologna. Tre liberi in arrivo per l'ex di questa gara, Matteo Imbro, che con l'aiuto del ferro, anzi no, prima la palla sembrava entrare, poi è stata sputata dal ferro, allora altri due liberi per pareggiare solo la partita. A questo punto siamo sul 12-10, abbiamo passato la prima metà del primo quarto, segna il secondo tentativo Imbro, riporta meno uno Rieti, 12-11 il punteggio. Segna ancora Imbro, parità a quota 12. Tra le squadre ancora pressione, battuta bene però qui con i passaggi della Fortitudo, trovato Guariglia che poi trova la corsa di Fantinelli, si schiera però bene la difesa di Rieti, ancora pick and roll centrale tra Galassi e Guariglia, scarico poi di Morris che aveva attaccato il recupero, anche Galassi attacca il close out facendo addirittura cadere Piccin, sbaglia il palleggio arresto e tiro, e la lotta a rimbalzo premia un Severini che si tuffa sulla palla vagante con grande applicazione, occasione allora per portarsi avanti per Rieti, piazzato da tre punti proprio di Imbro su un buon extra pass da parte del compagno, sbaglia però Imbro, è ancora un buon lavoro a rimbalzo difensivo da parte della Fortitudo che vuole attaccare in semitransizione con Anumba che aveva un bel vantaggio spalle canestro contro Imbro, c'è il fischio dell'arbitro, andiamo a vedere se il fallo è su tiro perché era riuscito a segnare buttandosi indietro Anumba, il fallo però è arrivato prima della conclusione, secondo fallo di squadra per Rieti e allora sarà rimessa in zona d'attacco per Bologna sul 12 pari, triplo cambio per la Fortitudo, torna Zanelli assieme a Moretti e a Radonic, panchina per Guariglia, Anumba e Morris, taglio di Zanelli non trovato da Fantinelli, difesa molto aggressiva di Rieti, alla fine Galassi serve Moretti, pick and roll con Fantinelli che usa il fisico, va fino in fondo, si arresta a pochi centimetri dal canestro e trova sfruttando i suoi centimetri il canestro del 14-12 battendo So che nel frattempo era entrato per Rieti, un giovane molto interessante, il numero 35 So per Rieti, tiro buttandosi indietro da parte di Deme, altro giovane molto interessante, sbagliato però, allora prova a correre la Fortitudo, ancora ha cercato spalle canestro stavolta Moretti, ancora un bel taglio di Zanelli che sta con i backdoor aprendo la difesa di Rieti, trova qui il canestro del 16-12, ben servito dal post basso da parte di Moretti, Zanelli adesso impegnato in difesa su Piccin, scarico per il piazzato da tre di Bartoli che trova il fondo della retina per il meno 1, 16-15 il vantaggio della Fortitudo, quintetto adesso molto giovane per Rieti, blocco in movimento fischiato a Moretti e quindi palla persa per Bologna, torna Devonte Green al posto di Bartoli, abbassa il quintetto coach Fabrizica, in campo appunto i due giovanissimi So e Deme e aveva anche Bartoli, altro giocatore non più under ma comunque giovane, uscita dai blocchi per Green che si arresta a centro area, fischiato un fallo in questo caso a Zanelli. Due liberi per Morris. appena rientrato, bravo ad attaccare il close out e a prendersi spazio a centrare, pareggia la gara con il primo tiro libero a quota 16. Restano 2 minuti e 32 secondi da giocare in questo primo quarto, che è andato via molto, in maniera molto fluida. Sbaglia il secondo Morris, resta 16 pari il punteggio. Il possesso gestito da Fantinelli per Bologna, palla alzata con un alley-oop per Moretti che però non riesce a finire, prova a spingere Green, il contropiede trovato vicino a canestro, Deme che si separa buttandosi indietro da Radonjić, sbaglia però e ancora un rimbalzo difensivo con sole maglie bianche della Fortitudo, occasione per riportarsi avanti allora per Bologna. Sale il blocco di Moretti che si apre, cambia lato per Galassi, uscita di Zanelli che attacca il recupero di Morris che prova a metterci di Green, scusate, che prova a metterci la mano e viene pescato in fallo dagli arbitri. Non c'è però ancora bonus per Bologna, il terzo fallo di squadra questo per Rieti, rimessa in zona d'attacco per Bologna, ha cercato Fantinelli, spalle canestro contro So, ha un notevole vantaggio in quella situazione, So costretto al fallo e quarto di squadra per Rieti, dalla prossima conclusione si andrà in lunetta per Bologna, ancora 16 pari, 1.54 da giocare nel primo quarto. Rimessa affidata a Fantinelli, taglio di Galassi che riceve, torna fuori da Zanelli che scarica per Radonjić, si cambia lato, blocco di Radonjić che poi ottiene il cambio, si ritrova a spalle canestro, viene servito da Zanelli, accoppiato con Imbro e si separa con il semigancio di mano destra che riporta avanti la Fortitudo 18-16. Ricordiamo sempre che siete in diretta su Nettuno Bologna 1, dove potete seguire tutte le radiocronache della Fortitudo oggi, poi per tutta la stagione. Le partite poi andranno anche in differita la sera su ETV Rete 7. È arrivata una palla persa per Rieti, recupero per Bologna che conduce 18-16, 1:20 da giocare nel primo quarto, possesso per Zanelli, sale il blocco per Moretti che si apre e cambia lato, poi va a bloccare per Zanelli, ancora questa situazione, Fantinelli perso sul lato debole, piazzato da tre dall'angolo che trova solo il secondo ferro, rimbalzo per Imbro che prova a spingere, sale il blocco di Deme, aiuto molto profondo di Moretti, pescato però in fallo con un intervento abbastanza fiscale in questo caso da parte della terna arbitrale, anche perché c'è situazione di bonus e quindi due tiri liberi per Matteo Imbro che può pareggiare la partita a 1:04 dal primo intervallo. Segna il primo Imbro per il meno 1, 18-17 Fortitudo, Fortitudo che ricordiamo deve fare a meno di Sorokas questa sera. Segna anche il secondo Imbro, pareggia a quota 18 la partita, ancora Zanelli che sta costruendo molto per i compagni in questo primo quarto, uscita dai blocchi di Fantinelli, quasi sempre schierato da guardia questa sera da coach Cavina, Zanelli contro Green, blocco di Moretti, scarico per il piazzato di Fantinelli da tre dall'angolo, va lunghissimo però il numero 21 di Bologna, questo probabilmente è un tiro che la difesa di Rieti vuole concedere in questa situazione perché i pick and roll di Zanelli stavano mettendo molto in difficoltà. Scarico di Green, esita Piccin che poi va a cercare vantaggi vicino a canestro, non li trova, c'è il primo rimbalzo in attacco di questo primo quarto per Rieti che ha un extra possesso gestito da Green contro Zanelli, step back da tre punti di Green, sbagliato, rimbalzo di Moretti, 12 secondi per l'ultimo tiro, vuole spingere Fantinelli contro So, riceve D'Arcangeli che con personalità era appena entrato, si prende questo tiro, lo sbaglia e allora sirena del primo quarto, andiamo in spot e ci ritrovate tra pochissimo qui su Radio Bologna, su Radio Nettuno Bologna 1.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
3: Nettuno Bologna 1.
2: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Siamo in diretta da Terranova Bracciolini, diretta su Radio Nettuno Bologna 1, poi partita che andrà anche in differita su ETV questa sera, Radio Nettuno Bologna 1 che è la sede ufficiale delle radiocronache della Fortitudo. Qui potrete seguire da oggi tutte le gare della stagione della nuova Fortitudo Bologna, che dopo il primo quarto qui contro la Real Sebastiani Rieti è ferma sulla perfetta parità a quota 18. Abbiamo visto anche il tentativo del giovane D'Arcangeli, classe 2006, tornato in Italia dopo l'esperienza all'high school. Si è preso lui l'ultimo tiro di Bologna che si è fermato sul ferro. Fortitudo che però usufruisce del primo possesso di questo terzo quarto, in campo appunto D'Arcangeli assieme a Fantinelli, che torna a fare quindi il playmaker in questo possesso. Servito Zanelli, completano il quintetto Radonic e Moretti, ricordiamo l'assenza di Sorokas e di Mazzola, il primo per l'impegno nel 3 contro 3 con la nazionale, e invece Mazzola vittima di un risentimento muscolare. Cercato un possesso spalle canestro nel primo possesso appunto della gara di questo secondo quarto di Bologna, c'è un fallo subito da Moretti che andrà in lunetta con due liberi per portare avanti Bologna. Perietti confermato il quintetto con i due giovanissimi So e Deme. So è stato MVP della Next Gen Cup dell'anno scorso, arriva da Napoli, mentre Deme arriva da Reggio Emilia, due promesse del basket italiano nelle file di Rieti. A completare il quintetto l'esperienza di Imbrò, ex della gara, e Piccin, mentre Moretti sbaglia entrambi i tiri liberi. La partita resta sul 18 pari e l'americano Green è il quinto giocatore di Rieti in campo in questo avvio di secondo quarto. Green che riceve in uscita dai blocchi, su di lui la difesa di D'Arcangeli, un po' troppo aggressivo, viene battuto, arriva però un bel aiuto a centro area, sbaglia Green, ma c'è il rimbalzo in attacco, proprio Green riattacca il recupero, scarica per il piazzato da tre sbagliato da So, poi però il pallone viene strappato ancora da Rieti, che non aveva avuto un solo extra possesso nella prima frazione, ne ha subito due in questo avvio di secondo quarto. Sbaglia però il piazzato Deme e stavolta a rimbalzo ci sono solo maglie bianche. Recupera il pallone Bologna, 18 pari, possesso per Moretti che vuole il consegnato per Zanelli, che cambia lato, uscita dai blocchi di D'Arcangeli, che serve Radonic dietro la schiena per Moretti, che attacca il recupero di Deme, lo batte, va fino in fondo con la mano destra e trova il canestro del 20-18. Vantaggio per Bologna, si prepara un triplo cambio per Rieti, mentre c'è Sarto sul cubo dei cambi per la Fortitudo. Piccin tiene molto il pallone, poi lo scarico di Green per il piazzato da tre sbagliato da So, ancora Deme che si fa vedere a rimbalzo in attacco, è stato un fattore da quando è entrato per Rieti. Il rimbalzo è però per per Bologna, possesso gestito da D'Arcangeli che vuole cambiare lato adesso con l'aiuto di Moretti, Fantinelli per Zanelli che prende, spara da tre punti, trova l'errore ma il fallo di Green, un po' situazione analoga a quella che nel primo quarto aveva coinvolto Anumba. Secondo fallo di Green, peraltro tre tiri liberi in arrivo per Zanelli, torna Sarto in campo al posto di Fantinelli per Bologna. Dall'altra parte sono tornati Rota, Severini e Romelu White, il centro titolare. Rimane in campo anche Deme, che quindi sarà alla forte, doppio lungo per coach Fabrizi, con appunto Severini, Green e Rota a completare il quintetto, mentre Zanelli segna il primo libero e porta avanti di tre lunghezze la Fortitudo, 21-18 diventa 22-18 con il secondo libero segnato, terzo tentativo in arrivo per il numero 7 di Bologna, che segna anche questo e porta più 5 Bologna, 7 punti per Zanelli, che ha anche innescato molto bene i compagni nel primo quarto. Ottimo impatto questa sera per il numero 7 di Bologna, mentre è tornato Bartoli e invece è tornato in panchina Deme. Pressing della Fortitudo battuto con un passaggio ben orchestrato da Green, che trova Severini, che poi però vuole attaccare a difesa schierata con Rota, aiuto profondissimo fino praticamente a metà campo di Moretti, che poi deve recuperare a centro area, lo fa bene su White, White che prova a servire il taglio di Bartoli. Bella anche la rotazione di Radonic, ottima attività difensiva in generale della Fortitudo in questo avvio di gara. C'è un time out in campo richiesto proprio dalla panchina di Bologna, allora time out in campo, time out anche per noi, a risentirci a tra poco.
3: Nettuno Bologna 1.
2: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
4: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
2: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Torniamo in diretta su Radio Nettuno Bologna 1 da Terranova Bracciolini, time out in campo e Fortitudo avanti di 5 lunghezze, 23-18 su Rieti. Dicevamo dell'ottima attività difensiva con lo show praticamente fino a centrocampo di Moretti, che poi ha recuperato su White, e la rotazione di Radonic che è andato ad anticipare il taglio di Bartoli, concedendo solo una rimessa in zona d'attacco e appena 3 secondi per andare al tiro per Rieti, che torna in campo dopo il time out, confermato il quintetto con Rota, Green, Severini, Bartoli e White. Sarà Rota a gestire la rimessa. Fortitudo ancora con Sarto, Radonic, Moretti, oltre a D'Arcangeli e Zanelli sugli esterni. Cambierà presumibilmente su tutti i blocchi la difesa a Fortitudo, lo fa bene. Alla fine Bartoli deve inventare qualcosa, gli strappa il pallone D'Arcangeli e infrazione di 24 secondi. Non è suonata la sirena, quindi non si era sentito, ma è scaduto il cronometro di 24 e palla recuperata da un'ottima Fortitudo, soprattutto nella metà campo difensiva. Sta lavorando con grande energia la squadra di coach Cavina, che attacca adesso con Zanelli, non servito D'Arcangeli. Allora blocco di Moretti per l'uscita dai blocchi di Sarto, gran difesa di Severini, Sarto si mette in proprio, palleggio, arresto, tiro ed errore. Chiaramente lo specialista Severini è sulle tracce di Sarto, che è il pericolo pubblico numero uno, soprattutto nei tiri da tre punti per la difesa di Rieti. White di forza sbaglia però sull'aiuto di Radonic, che è andato a supportare Moretti, che aveva un deficit di chili soprattutto rispetto a White. Zanelli, palleggio, arresto, tiro da tre in transizione sul blocco di Moretti, la palla però si spegne sul ferro ed è White a catturare il rimbalzo. 6:40 da giocare nel secondo quarto, pick and roll tra i due americani di Rieti, Severini attacca il recupero di D'Arcangeli, va a concludere di mano sinistra, non trova il canestro ma trova il fallo di D'Arcangeli e andrà in lunetta con due liberi per accorciare le distanze. D'Arcangeli richiamato in panchina assieme a Moretti, tornano Morris e Guariglia per Bologna. Sarto nella scorsa stagione 40% da tre punti, e quindi dicevamo appunto della scelta difensiva di coach Fabrizi, che ha messo lo specialista Severini sulle sue tracce. Severini sta facendo un buon lavoro sulle uscite dai blocchi. Severini che sbaglia il secondo dopo aver sbagliato anche il primo libero, resta 23-18 il punteggio con Bologna che ha in mano il possesso per allungare ulteriormente. Gran difesa ancora di Severini che costringe Sarto a chiudere il palleggio nell'angolo, bravo però Sarto a uscirne buttando il pallone addosso all'avversario. Restano 10 secondi per andare al tiro per Bologna con questa rimessa, uscita di Morris, sale il blocco di Guariglia, ancora questo pick and roll centrale, difesa in contenimento da parte di Rieti, non punita da Morris che si prende il palleggio resettivo da tre ma trova solo il ferro. Allora Severini dall'altra parte, cercato White, spalle canestro contro Guariglia, uno contro uno prolungato, tiro di sinistro, sbaglia sulla buona difesa di Guariglia ma trova il rimbalzo in attacco White che riporta a meno tre i suoi. Adesso dopo l'ottimo lavoro a rimbalzo difensivo, soprattutto la qualità dei tiri di Rieti è un po' migliorata, quindi sono arrivati anche degli extra possessi per la Sebastiani. Sarto fuori per Radonic, Zanelli palleggia, arresto e tiro sull'ottima difesa di Rota, trova il ferro ma anche Bologna lavora bene a rimbalzo d'attacco con Guariglia e trova a sua volta un extra possesso, sarà rimessa per la Fortitudo. Tornano Anumba e Fantinelli per coach Cavina, panchina per Radonic e Zanelli, uscita di Sarto proprio sulla rimessa, chiude il palleggio, si va a Fantinelli, pick and roll con Guariglia e aiuto di White, falloso però su Fantinelli, e questo è il terzo fallo di squadra per Rieti. 5-19 da giocare e rimessa ancora in zona d'attacco per la Fortitudo con cronometro dei 24 resettato a 14 secondi. Fantinelli, blocco e riblocco di Guariglia, passa dietro la difesa, Fantinelli si prende il tiro da tre ma lo sbaglia. Finora polveri un po' bagnate, forse anche a causa della giornata, per Bologna da dietro l'arco. Fortitudo che conduce comunque 23-20 grazie all'ottima attività difensiva. È arrivato un fischio arbitrale con un fallo fischiato sulla pressione difensiva a Fantinelli. Rimessa per Rieti che gestisce il pallone con Severini, cercato ancora il post basso di White, non c'è la ricezione, allora sale a bloccare White, aiuto profondissimo di Guariglia, ruota la difesa di Bologna molto bene con Fantinelli che era scalato su White, White cerca ancora il taglio di Bartoli ma ancora l'ottima rotazione della difesa costringe alla palla persa Rieti. Che lavoro che sta facendo la Fortitudo in difesa, appena 20 punti concessi in più di 15 minuti. E un'altra palla recuperata, in questo caso grazie alle rotazioni. Fantinelli a gestire il possesso, uscita per Morris che finora non si è visto molto nella metà campo d'attacco, cercato qui spalle canestro, ha un buon vantaggio contro Rota, giustamente va a cercare la zona di campo in cui può essere più efficace, trova il piazzato da due punti, sostanzialmente un tiro libero di Guariglia che però si spegne sul ferro. L'ultimo tocco è bianco, ovvero della Fortitudo che attacca, gioca questa sera in maglia bianca. E allora possesso che torna a Rieti, sempre tre punti di distacco tra le squadre sul 23-20. Piccin batte Morris dal palleggio, Morris spende un buon fallo in questo caso perché è il terzo di squadra e concede solo una rimessa, quindi in zona d'attacco con Rota che si fa restituire il pallone da White, uscita proprio dal blocco di White di Severini, che attacca, il recupero di Sarto, lo costringe al fallo. Grande impatto di Severini in questo secondo quarto, andrà in lunetta con due liberi sul secondo fallo di Alvise Sarto, che è anche il quarto di squadra per Bologna, può accorciare ulteriormente le distanze Rieti. Segna il primo Severini, che aveva sbagliato i due tentativi nel precedente viaggio in lunetta. Due su due, 4 punti per Severini e meno 1 Rieti, 23 a 22 il punteggio. Fantinelli sceglie un lato, cerca ancora Morris, marcato davanti da Rota, bello utilizzo della sponda con Guariglia che trova Morris, Rota giustamente spende fallo per impedire la ricezione che sarebbe stata sostanzialmente un canestro facile per Bologna, e esaurisce il bonus qui anche Rieti, rimessa in zona d'attacco per la Fortitudo, richiamato in panchina Rota, perso Guariglia direttamente sulla rimessa, trova la tripla che riporta avanti di 4 Bologna, 26 a 24, una disattenzione difensiva di Rieti che aveva fatto un buon lavoro in questo secondo quarto fino adesso, mentre è rientrato in bro, dicevamo, dell'uscita di Rota. Bartoli vuole attaccare sul cambio contro Morris, cerca il taglio di White che però non lo stava guardando, ancora una palla recuperata dalla Fortitudo, buona transizione difensiva di Rieti, Morris cerca Guariglia che stava prendendo posizione spalle canestro, gli leva la sedia White, l'ultimo tocco è però della Sebastiani, Bologna mantiene il possesso con una rimessa in zona d'attacco, White che viene richiamato in panchina da coach Fabrizi, campo per Deme, scarico per Morris che prende spara, sbaglia, rimbalzo in attacco di Anumba che quando è in campo dà sempre un eccellente contributo sotto le plance, costringe in questo caso al fallo Matteo Imbrò e andrà in lunetta con due liberi, Simon Anumba. Con la Fortitudo che nonostante qualche errore da dietro l'arco, grazie ai rimbalzi d'attacco e soprattutto alla grande attenzione difensiva, sta provando a scavare un mini solco su Rieti, 26 a 22 il vantaggio con Anumba in lunetta. Ricordiamo sempre che siamo in diretta su Radio Nettuno Bologna 1, casa delle partite, delle radiocronache della Fortitudo per tutta la stagione. Sbaglia il secondo Anumba dopo aver segnato il primo e aver portato a più 5 la Fortitudo, 27 a 22, la partita poi andrà in differita in serata su ETV. Uscita di Imbro che prende e spara un po' fuori ritmo contro la difesa di Sarto, c'è però il rimbalzo toccato da Deme ancora una volta, alle mani di Deme la palla torna a Imbro che segna questa volta la tripla del meno 2, 27 a 25, 7 punti per Imbro, ma soprattutto ancora l'impatto di Deme a rimbalzo d'attacco per Rieti, il giovane di scuola reggiana. Guariglia per Morris, consegnato e pick and roll, passo d'incrocio di Guariglia che sbaglia sul fallo, però fischiato a Deme, protesta la panchina di Rieti, ma andrà in lunetta con due liberi Guariglia. Qui ben fatto il pick and roll tra Morris e lo stesso Guariglia sul consegnato, e il fallo di Deme che vale due tiri liberi per Guariglia che segna il primo e col secondo può rimettere due possessi tra le squadre, 28-25 il vantaggio di Bologna, 2 2 e 38 da giocare, 7 punti anche per Guariglia che segna il secondo e riporta più 4 Bologna, 29 a 25. Abbiamo detto 2 e mezzo da giocare prima dell'intervallo lungo, uscita di Imbro seguito sempre da Sarto, sale il blocco, prende il tiro da lontanissimo Imbro dopo l'aiuto profondo ancora di Guariglia con la Fortitudo che su queste situazioni di show difensivo poi è bravissima a ruotare. Morris va fino in fondo, trova il fallo di Bartoli, scucchiaia il pallone di sinistro, c'è il canestro, c'è il fallo, si va in lunetta con il libero supplementare, cambio per Rieti con Green rimandato in campo al posto di Piccin e anche So che fa il suo ingresso, So reingresso in campo al posto di Severini. Manca Jerkovic nella rotazione di Rieti questa sera. Dall'altra parte per la Fortitudo ricordiamo le assenze di Valerio Mazzola per un risentimento muscolare, di Soroka e di Sorokas che è impegnato per la propria nazionale, sbaglia il libero supplementare un po' a sorpresa Morris, corre il contropiede da libero sbagliato Rieti, trovato il taglio di Bartoli che segna, subisce anche il fallo e andrà a sua volta in lunetta col libero supplementare. Coach Cavina rimanda in campo Radonic e richiama in panchina Numba, prima disattenzione difensiva sostanzialmente della Fortitudo, in questo caso transizione un po' pigra, punita subito dal taglio di Vittorio Bartoli. Sbaglia il libero, quindi esattamente stesso risultato di Morris, canestro e fallo ma libero sbagliato. Ora sono 4 lunghezze tra le squadre perché la Fortitudo era andata a più 6 con il canestro di Morris. Fantinelli a gestire il possesso, gran lettura di Green che va a strappare il pallone da Guariglia e arriva la schiacciatona in contropiede di Deme che ha fatto vedere ottime cose in questo secondo quarto per Rieti. Time out richiesto da coach Cavina e time out anche per noi.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: In diretta da Terranova Bracciolini su Radio Nettuno Bologna 1. Manca 1:54 all'intervallo lungo dell'amichevole tra Fortitudo Bologna e Real Sebastiani Rieti. Bologna avanti di 2 lunghezze, 31 a 29. È stata anche a più 6 la Fortitudo poco fa, poi un paio di canestre subiti in contropiede e subito coach Cavina a fermare la partita. Ricordiamo nelle assenze in casa Fortitudo, oltre a Soroka e Mazzola che abbiamo citato poco fa, anche ovviamente l'assenza di Umberto Stazzonelli, sfortunatissimo in questo precampionato, ha riportato la rottura del legamento crociato e sarà a lungo fuori. Rimessa per Bologna che gestisce il possesso con Fantinelli in campo assieme a Sarto, Radonic, Morris e Guariglia. Anticipata l'uscita di Sarto, allora sale il blocco di Guariglia, Fantinelli si mette in proprio centro dell'area, scarico per Sarto che riconsegna proprio a Fantinelli, consegnato da parte di Guariglia. Arriva poi una palla persa e un fallo antisportivo di Sarto che è andato a bloccare il contropiede, era però ultimo uomo, quindi due liberi e possesso in arrivo per So, bravo a strappare il pallone in questo caso in anticipo con Fantinelli che dopo il blocco di Guariglia aveva cercato lo scarico in angolo, scarico che era però ben anticipato da So. Terzo contropiede consecutivo di Rieti che in questo caso va in lunetta con due liberi, avrà anche il possesso, con questi due liberi può pareggiare la gara che al momento dice 31 a 29. So però sbaglia il primo libero, il giovanissimo ex miglior giocatore della Next Gen Cup nella scorsa stagione. Fa 0 su 2 però il numero 35 di Rieti, che avrà però comunque in mano il possesso del pareggio o del potenziale sorpasso con un gioco da 3 punti. 1:30 da giocare in questo secondo quarto. Bartoli spalle canestro contro Radonjić, che tiene bene, gli gira attorno Bartoli, che anche lui in questo secondo quarto sta dando un ottimo impatto. Va a segnare la parità a quota 31, mini parziale di 6-0, e ancora va vicina la palla rubata Rieti con Imbro, che ha però commesso fallo prima di andare a strappare il pallone a Galassi, che nel frattempo è rientrato al posto di Sarto. C'è bonus e quindi due liberi in arrivo per Matteo Galassi, reduce dall'ottima stagione in Serie B. Protesta per il fischio arbitrale Imbro, che è in campo assieme a Rota, anzi che viene richiamato in panchina, ovviamente vedevo Rota in campo, e va appunto a sostituire Imbro assieme a Green e Sow sugli esterni, con Bartoli e Deme a completare il quintetto di Rieti. Sbaglia il libero, il primo libero Galassi, resta parità a quota 31 con 1:11 da giocare tra Fortitudo Bologna e Rieti. Segna il secondo Galassi, regala un punticino di vantaggio alla Flat Service Bologna, 32-31. È tornato anche Zanelli per Bologna al posto di Fantinelli. Green attacca Galassi, scarico in angolo per il piazzato da tre punti sbagliato da So. Bartoli tocca il pallone e lo cattura Deme, che a rimbalzo d'attacco ha fatto un grandissimo lavoro per Rieti. Brava però la F qui sulla rotazione difensiva, ancora l'aiuto molto profondo di Guariglia, corre il contropiede Morris, la palla viene corretta dallo stesso Guariglia con il tap-in del più 3, 34-31, 9 punti per Guariglia. Sbaglia il tiro da 3 punti Bartoli, rimbalzo per Radonjić, che in precedenza aveva lui strappato il pallone dopo l'aiuto di Guariglia. Ancora un'ottima rotazione a centro area ad anticipare il roll di Deme. C'è una leggera discrepanza tra i cronometri, attacca la Fortitudo con il piazzato da tre sbagliato da Radonjić sull'assist di Zanelli. Allora l'ultimo possesso con 4 secondi è per Rota, che prende un tiro difficilissimo sulla buona marcatura di Zanelli, che lo costringe a un'acrobazia che non trova il fondo della retina dopo i primi 20 minuti di gioco nell'amichevole tra Fortitudo e Rieti. Bologna avanti 34-31, le squadre tornano negli spogliatoi con Guariglia miglior marcatore della gara a quota 9 e super spot per noi. Torneremo in diretta a breve su Radio Bologna, su Radio Nettuno Bologna 1.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. Collaborazione con...
5: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
5: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
6: Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito del Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
2: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket. Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
7: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli.

0: domenica alle 18, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: In diretta su Radio Nettuno Bologna 1 per l'intervallo dell'amichevole tra Flat Service Fortitudo Bologna e Real Sebastiani Rieti. Bologna avanti 34-31 a metà partita. Fortitudo che è stata avanti anche di 6, trascinata soprattutto da un'eccellente difesa e da delle rotazioni molto efficaci sugli show profondi dei lunghi. È stata brava la squadra di Cavina a chiudere l'area e a trovare tante palle recuperate, soprattutto nel primo quarto era stata perfetta Bologna anche a rimbalzo difensivo, poi soprattutto l'impatto del giovane Deme di Rieti ha costretto la F a concedere qualche extra possesso. Nella metà campo offensiva buona la circolazione di palla iniziale, poi qualche tiro sbagliato da tre punti, anche se ben costruito, ha messo qualche granello di sabbia negli ingranaggi della Fortitudo, che ha trovato una serie di palle perse nel finale che avevano fatto rientrare appunto dal meno 6 alla parità a quota 31 Rieti negli ultimi secondi. Poi Bologna è riuscita a ritrovare comunque tre lunghezze di vantaggio sul 34-31, trascinata appunto dall'ottima difesa e anche dalla presenza a livello realizzativo di Guariglia con 9 punti e di Zanelli con 7, ma anche diversi assist per i compagni, soprattutto in avvio quando gli scarichi per i tiri da tre punti sono stati più efficaci per Bologna. Dall'altra parte 7 punti per l'ex Imbrò e per Vittorio Bartoli, oltre appunto al bel impatto di Deme sotto i tabelloni. Una partita comunque ancora tutta da giocare, tutta da vivere qui su Radio Nettuno Bologna 1. Adesso diamo linea alla regia per lo spot dell'intervallo e ci risentiamo tra pochissimo per la seconda metà di gara di questa amichevole tra Fortitudo Bologna e Real Sebastiani Rieti. Dopo i primi 20 minuti di gara, 34-31 il punteggio.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
4: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
5: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
6: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
5: Fantastico, e adesso?
6: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
5: E loro risolvono?
6: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
5: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
6: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna. Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
9: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
10: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
14: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
15: Oh, ma siamo impazziti!
16: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
14: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
17: Telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
18: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
17: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
18: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
17: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
19: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
20: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Siamo in diretta qui su Radio Nettuno Bologna 1 da Terra Nuova Bracciolini per l'amichevole tra Fortitudo Bologna e Real Sebastiani Rieti. 34-31 dopo i primi 20 minuti e squadre in campo per il riscaldamento del secondo tempo. Fortitudo che ha fatto vedere buonissime cose soprattutto nella metà campo difensiva, ma anche in attacco ha mosso bene la palla, ha faticato soprattutto nelle percentuali da dietro l'arco. Ricordiamo anche sempre le assenze di Sorokas, impegnato ad Anversa con la sua nazionale nel 3x3, sarà assente anche sabato contro Livorno, quindi doppia occasione per coach Cavina per dare anche maggiori responsabilità ad altri giocatori come Tommaso Guariglia, che è il miglior realizzatore finora a quota 9 e ha fatto vedere la sua grande mobilità anche nella metà campo difensiva. Prima di iniziare questo secondo tempo andiamo a vedere anche il tabellino di Rieti con i 7 punti di Imbro e di un ottimo Bartoli. mentre è stata brava la squadra di Cavina finora a imbrigliare il gigante Romelu White, solo 4 punti per lui, nonostante i notevoli vantaggi che può trovare spalle canestro. Squadre che si avvicinano alle panchine per le ultime indicazioni prima di questo terzo quarto. 2 minuti all'inizio del match e allora mini spot prima del rientro in campo anche qui per noi su Radio Nettuno Bologna 1.
0: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. Collaborazione con
1: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
2: Eccoci tornati in diretta da Terranova Bracciolini. Dicevamo delle ultime indicazioni, presumibile che Rieti proverà a mettere in gioco maggiormente proprio White, cercandolo in situazioni spalle canestro, mentre dall'altra parte Bologna deve riprendere a muovere la palla come aveva fatto fino a circa 2 minuti dall'intervallo lungo, quando forse anche le percentuali non troppo gratificanti da dietro l'arco avevano portato a qualche passaggio un po' forzato, e Rieti era tornata in partita dal meno 6 proprio grazie ai contropiedi e ai recuperi difensivi. Confermato il quintetto di partenza per Rieti con coach Fabrizi, che quindi conferma Rota nel quintetto, con Imbro invece a entrare dalla panchina, con lui Green, Severini. Per lui ottimo impatto nella metà campo difensiva nel limitare la produttività di Alvise Sarto. Completano il quintetto Bartoli e appunto White, confermato anche il quintetto della Fortitudo che ha Anumba a sostituire Sorokas, con lui Sarto. Mentre c'è un fischio arbitrale, era appena iniziato da 4 secondi il terzo quarto, forse non era partito il cronometro. Comunque, oltre ad Anumba, Sarto e Guariglia, oltre a Morris e Zanelli, c'è un'incomprensione tra il tavolo e la terna arbitrale. Allora si riparte da zero, come se non fosse successo niente. 10 minuti da giocare in intero terzo quarto, nuova ricezione per Bartoli, prova ad alzare un po' la pressione Bologna, soprattutto nell'uno contro uno con Sarto che dà fastidio a Green. Green lo batte, va fino in fondo, segna con il fallo. Molto bravo Green a incrociare davanti a Sarto che stava provando ad alzare la pressione, poi anche bravo a finire di mano sinistra dopo il fallo del numero 3 di Bologna. Sarto che viene subito richiamato in panchina da Cavina, campo per Matteo Galassi e occasione per Green, che aveva segnato solo 3 punti nella prima metà di gara, di pareggiare intanto il proprio fatturato. Non lo fa, ma c'è White a catturare il rimbalzo d'attacco e a regalare il vantaggio a Rieti, perché appunto l'occasione per Green era di pareggiare la gara. Con il rimbalzo d'attacco e il tap-in di White va avanti Rieti 35 a 34. Ancora Severini ad anticipare tutte le uscite, Morris riesce a ricevere, prova a trovare un canestro a centro area, non lo trova anche grazie all'aiuto di White. Corre Rota che trova Green piazzato da 3, sbagliato. White tocca il pallone, lo cattura Bartoli, un altro rimbalzo in attacco per Rieti che adesso comincia a farsi vedere sotto i tabelloni offensivi. Sul rimbalzo in attacco era rimasto Zanelli, accoppiato con Bartoli, spalle canestro, costretto al fallo il numero 7 della Flat Service, e rimessa quindi in zona d'attacco per Rieti con White che vuole consegnare il pallone a Rota. Non non ci riesce perché Zanelli ci mette una mano, resta il possesso.

0: Tiri liberi in arrivo per Green, che è rientrato in campo con ben altro spirito, molto più aggressivo rispetto al primo tempo. Inizio invece un po' passivo da parte di Bologna, vuole giustamente parlarci su coach Cavina. E allora time out per la Fortitudo e time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Torniamo in diretta sempre su Radio Nettuno Bologna 1 da Terranova Bracciolini, amichevole tra Fortitudo Bologna e Real Sebastiani Rieti. Rieti che è passata in vantaggio con un mini parziale di 4-0 in avvio di terzo quarto, in questo primo minuto e 10, era più 3 per Bologna all'intervallo. Rieti si è portata avanti dal 34-31 al 34-35 e adesso va in lunetta con Green, che è entrato in questa seconda metà di gara con grande aggressività, già segnato un canestro e fallo e qui è andato a guadagnarsi due liberi dopo aver splittato il raddoppio tra Galassi e Moretti. E adesso vedremo quali saranno gli aggiustamenti, soprattutto difensivi, di Cavina, dopo che Bologna aveva fatto un'eccellente prima frazione e anche secondo quarto dal punto di vista difensivo. Rieti avanti di 3 adesso sul 37-34. Zanelli per Morris, che prende spazio, poi attacca sfruttando il blocco di Moretti, palleggio, arresto, tiro, tripla con il fallo di Morris, che vede il connazionale di Rieti Green rientrare in campo con piglio aggressivo. Allora decide di rispondere, erano 4 i punti di Morris nella prima frazione. Sbaglia il libero supplementare, soprattutto a 7 Morris, arriva però il rimbalzo d'attacco di Anumba e Morris, ancora lui, va fino in fondo e si porta a quota 9, pareggiando il fatturato di Guariglia, riportando anche avanti Bologna sul 39-37. Cercato White, spalle canestro, il passaggio è però impreciso, palla persa per Rieti. E dopo il time out di coach Cavina, Fortitudo rientrata subito con l'aggressività giusta sulle due metà campo, un super Morris con due canestri in fila a ribaltare il vantaggio che aveva portato Rieti al più 3. Tiro da 3 punti di Zanelli dopo il consegnato, trova però solo il ferro. Serata non troppo felice nel tiro da 3 punti in generale per Bologna, che conduce comunque di due lunghezze, 39-37. La risposta di Bartoli con la tripla a sua volta e il controsorpasso che vale il più 1, 40-39 Rieti. Dicevamo delle percentuali da 3 di Bologna, che già deve fare a meno di Sorokas, in più appunto sta faticando nel tiro da 3 punti. Bella palla di Morris per Moretti, che dopo lo short roll trova Galassi per un piazzato dall'angolo molto ben costruito ma sbagliato dalla Fortitudo. Resta più 1 Rieti, si è portato in doppia cifra Bartoli con il possesso precedente, qui attacca spalle canestro, tiro buttandosi indietro contro Anumba, errore, vola rota a rimbalzo in attacco travolgendo tra l'altro Zanelli, che va a protestare con gli arbitri. Alla fine l'ultimo tocco è stato di Moretti e quindi c'è un extra possesso per Rieti. Di forza rota qui è andato a sporcare il pallone, a costringere Moretti al tocco, che vale quindi un extra possesso per Rieti. Avanti di 1 sul 40-39, rimessa complicata, alla fine riesce a ricevere White, scarico per

0: Severini dall'angolo, scarico che era stato di Green dopo che White gli aveva riconsegnato il pallone. Addirittura Moretti a portare il pallone in transizione, lob di Zanelli che cerca la posizione spalle canestro di Anumba che ha un buon vantaggio contro Green, la palla torna fuori, c'è Morris accoppiato con Bartoli, lo vuole attaccare uno contro uno, si butta a centro area Morris e trova il fallo di Vittorio Bartoli, andrà in lunetta con due liberi. A sua volta per cercare la doppia cifra che aveva sfiorato in precedenza con l'errore in lunetta che poi aveva portato al rimbalzo in attacco e al canestro appunto che l'aveva portato a 9 punti. Richiamato in panchina proprio Bartoli per Rieti, campo per Piccin, due liberi in arrivo per Jamal Morris. Il primo per pareggiare la partita, ancora sfortunato però con il ferro l'americano di Bologna che non si sblocca a cronometro fermo, 0 su 3 per lui in questa partita, secondo tentativo e arriva il fondo della retina, 1 su 4 quindi in lunetta per Morris che è il primo giocatore in doppia cifra della Fortitudo, dall'altra parte ci sono appunto i 10 di Bartoli. Per Rieti, parità perfetta anche tra le due squadre a quota 40 con 6 e 20 da giocare nel terzo quarto. Sale il blocco di Severini, ottenuto il cambio Green di forza contro Zanelli, trova il fischio arbitrale, in generale metro arbitrale finora abbastanza stringente per entrambe le squadre, tanti viaggi in lunetta, anche giusto in una partita amichevole per evitare troppi contatti. Segna il primo Green che riporta avanti quindi Rieti, 41 a 40, partita tutta da vivere in equilibrio dall'inizio alla fine. Sbaglia il secondo Green, vola Moretti a rimbalzo difensivo e allora possesso anche per il sorpasso, in questo caso per Bologna. Zanelli sulla pressione di Rota, palla che poi arriva a Morris, Moretti vorrebbe ancora Zanelli che si separa, palleggia arresto, tiro e tripla, ancora punendo questa volta il contenimento difensivo che Rieti ha tenuto più o meno dall'inizio della partita, sfruttando appunto anche le percentuali di Bologna, in questo caso punisce Zanelli, 43-41, doppia cifra anche per Zanelli, risposta però di Green dall'altra parte, anche lui da 3 punti, 11 per Green che diventa il miglior realizzatore della partita, lob un po' impreciso in questo caso per Galassi, arriva una palla persa per Bologna e Rieti che si era riportata avanti 44-43 con la tripla di Green ottiene anche il possesso di palla, pressione di Zanelli su Rota, si alza Fantinelli dalla panchina di Bologna, brocco di White, poi cercato a centro area, bravo a sigillare la posizione sul recupero di Moretti, canestro di White per il più 3, 46-43 in favore di Rieti. Fortitudo che si affida adesso a Morris, pressione di Severini che tocca il pallone, non c'è quindi doppio palleggio, può riaprire lo stesso Morris che va fino in fondo e si porta a quota 12 riportando a meno 1 la Fortitudo, si era fermata sostanzialmente la difesa di Rieti pensando a un doppio palleggio ma Severini aveva toccato il pallone, Severini che riconsegna a Rota, scarico per Piccin perso sull'angolo opposto su questa penetrazione di Rota e due possessi di vantaggio quindi per Rieti, bel taglio backdoor di Zanelli dall'altra parte, torna un po' su quanto fatto nel primo quarto, 12 anche per Zanelli che era stato molto efficace in avvio proprio su questi tagli backdoor, qui punisce la difesa di Rieti, riporta a meno 2 Bologna, 47-49, adesso si sono alzate le percentuali offensive di entrambe le squadre, ancora Green, batte Galassi fino in fondo, segna ancora Green, 13 per lui, miglior realizzatore della partita. E nuovo più 4 mentre si prepara un triplo cambio per Bologna. Oltre al già citato Fantinelli, anche Radonic, alzata di Zanelli per Moretti che segna il meno 2 ed è Sarto il terzo pronto a entrare per Bologna. Un doppio cambio in arrivo anche per Rieti. La palla non si ferma da una vita, posizione di White che vorrebbe ricevere spalle canestro contro Moretti che prova la marcatura di tre quarti davanti in maniera però fallosa secondo gli arbitri. Due liberi in arrivo per White perché Bologna aveva esaurito il bonus. Fortitudo che può effettuare il triplo cambio ora. Panchina per Galassi, Zanelli, Anumba, campo per Radonic, Sarto e come detto Fantinelli. Segna il primo Romelu White per Rieti, libero che vale il più 3, 52 a 49 per la Sebastiani che ha pronto a sua volta un doppio cambio. Nel frattempo è entrato in Bro. Entrano anche i due giovani So e Deme, sostituiti Severini e lo stesso White. Imbro in campo assieme a Rota, scelta curiosa in questo caso da parte di coach Fabrizi, che ha richiamato invece in panchina il proprio americano Green. Fantinelli a battere il tentativo di accenno di pressing di Rieti, mentre il 2 su 2 di White ha riportato a più 3 Bologna. Ricezione profonda di Sarto, c'è il fischio arbitrale prima però del canestro del numero 3 della Fortitudo, non c'è bonus, allora è solo rimessa per Bologna. Era stato bravo Fantinelli qui a trovare la posizione profonda di Sarto, rimessa proprio per Fantinelli, uscita anticipata di Sarto, ricezione invece per Moretti che va da Morris, pick and roll tra i due. Morris prova a tenersi dietro Rota ma viene punito con un palleggio accompagnato per l'esitazione. Palla persa quindi per Bologna e campo per D'Arcangeli che va proprio a sostituire e dà il primo riposo di questo secondo tempo a Morris, con Rieti che mantiene le 4 lunghezze di vantaggio, 53 a 49, 2 e 50 da giocare nel terzo quarto. Può allungare in questo possesso la Sebastiani con Rota, ancora Moretti molto bravo a recuperare a centro area dopo aver aiutato. La ricezione è tardiva per Deme che prova ad attaccare proprio contro Moretti, la palla viene sputata dal ferro dopo che c'era stata anche una spinta di Deme che si era liberato in maniera un po' sporca. Fantinelli centro dell'area, non trova il canestro con il floater, rimbalzo in attacco però di Moretti che sta facendo un ottimo lavoro sotto le plance, la palla gli viene toccata e extra possesso quindi in arrivo per la Fortitudo, mentre Obliubek fa il suo esordio nella partita per Rieti, aggregato in questa estate di preparazione alla Sebastiani. Riposo per Rota, Fantinelli per Moretti che può prendere questo piazzato da tre, la palla però si ferma sul ferro, tiro comunque ben costruito da Bologna. Mentre stiamo per entrare negli ultimi due minuti, ancora aiuto profondissimo di Moretti che poi recupera centro area e va a strappare il pallone a Deme che non è stato pulito nella ricezione, spinge il contropiede d'Arcangeli, va fino in fondo dopo aver battuto Obliubek, trova il fallo del rientrante Deme, andrà in lunetta con due liberi. Buon impatto di energia di D'Arcangeli, soprattutto di Moretti che viene richiamato in panchina adesso per il riposo, torna Guariglia. Moretti costretto dalle scelte difensive ad aiutare praticamente a centrocampo su tutti i pick and roll centrali, poi velocissimo a recuperare a centro area e nelle ultime due occasioni ha prima costretto all'errore Deme e poi trovato la palla recuperata, sbaglia il primo libero D'Arcangeli con la palla che danza per una vita sul ferro ma finisce fuori. Secondo tentativo e canestro, primo punto della gara. di Tommaso D'Arcangeli, infrazione di 5 secondi forzata dalla Fortitudo sulla rimessa di Rieti dopo il libero segnato. Molto aggressiva la squadra di Cavina, recupera il pallone dopo essersi portata a meno 3, adesso ha in mano il possesso anche del pareggio con un eventuale gioco da 3 punti. Taglio di Sarto, ricezione poi per Guariglia fuori dalla linea di 3 punti, riconsegnato per Fantinelli che vuole attaccare giustamente spalle canestro contro Imbrò, sfida tra ex compagni di squadra, si avvicina al ferro Fantinelli che però non trova il canestro, ancora un po' di ruggine per il capitano che rientra da diversi infortuni, piazzato da 3 per Imbrò che sbaglia, rimbalzo, finiscono a terra in 3 sul volo di Radonic. È stato fischiato un fallo, probabilmente proprio allo stesso Radonic, in lunetta ci va so per Rieti, sempre sul 53 a 50 in favore della Sebastiani, 1 minuto e 30 da giocare in questo terzo quarto, sempre qui in diretta su Radio Nettuno Bologna 1, partita poi che andrà anche in differita su ETV, così come tutte le gare della Fortitudo quest'anno. Radio Nettuno Bologna 1, casa delle radio cronache della Fortitudo Bologna, segna so dalla lunetta il primo punto della sua partita, 2 su 2 per il giovanissimo ex miglior giocatore della Next Gen Cup della scorsa stagione, 2 punti che valgono il più 5 per Rieti, 55 a 50, posizione profondissima di Guariglia, gli tocca però il pallone Deme sul passaggio dentro, corre so, rientra bene però Bologna in questo caso non concede il canestro in contropiede agli avversari, è rimasto Radonic però accoppiato con Imbrò, cambio al volo per Bologna che adesso si ritrova con D'Arcangeli, Guariglia va ad aiutare sul tentativo di Imbrò, lo fa però fallosamente e col bonus esaurito da tempo per Bologna, questi sono 2 liberi in arrivo per l'ex della gara e Rieti che può ulteriormente allungare e chiaramente Fortitudo che senza Sorokas, che è una delle prime opzioni offensive della squadra, comincia a faticare soprattutto nella metà campo d'attacco, assente anche Valerio Mazzola per un risentimento muscolare, ovviamente Umberto Stazzonelli out per la rottura del legamento crociato, fa 2 su 2 Imbrò che porta a più 7 Rieti, massimo vantaggio per la Sebastiani, 57 a 50, 9 punti per Imbrò. Radonic cerca Fantinelli, spalle canestro contro Bartoli, si svita, gran palla di Fantinelli che aveva trovato spazio sulla linea di fondo, ha pescato il taglio di Guariglia che non aveva ancora segnato in questo secondo tempo, va in doppia cifra quota 11, lui che era stato il miglior realizzatore del primo tempo con 9. Terzo giocatore in doppia cifra per Bologna, Imbrò palleggia al rest e tiro da 3, si ferma sul secondo ferro, rimbalzo lungo per D'Arcangeli che vorrebbe spingere ma è 1 contro 3 e allora invita la calma Fantinelli, anche perché questo è l'ultimo possesso del terzo quarto, può tenere la palla fino allo scadere Bologna sul meno 5, 52-57, blocco di Sarto che poi si apre, Fantinelli invece prende il palleggio al rest e tiro e lo segna. Poi c'è la rimessa lunga a cercare So che però non controlla il pallone, termina così il terzo quarto con la Fortitudo che dopo essere stata sotto anche di 7 chiude a meno 3 sul 54 a 57 sull'impulso di Capitan Fantinelli con assist e canestro in chiusura di quarto, linea alla regia per lo spot tra terzo e quarto quarto, ci risentiamo tra pochissimo qui da Terranova Bracciolini in diretta su Radio Nettuno Bologna 1.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. In collaborazione con
2: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
2: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
4: Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito dei Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
5: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: In campo per il quarto quarto, tripla di Sarto che non trova il canestro ma trova il fallo di So su questo primo possesso. Prova a sbloccarsi Alvise Sarto, ancora a quota zero questa sera anche grazie all'attenzione difensiva che gli ha riservato Rieti in questa amichevole che la Sebastiani conduce 57 a 54 dopo i primi 30 minuti di gioco, con una Fortitudo priva di Sorocas, Mazzola e Stazzonelli. Sorocas l'anno scorso doppia doppia di media per Bologna, era stato anche il miglior rimbalzista della 2 e uno dei giocatori più utilizzati con 33 minuti. Chiaramente quest'anno il roster della Fortitudo è più ampio e questo è un ottimo test per fare anche fronte a un'assenza importante, mentre Sarto segna i primi due liberi, sono anche i primi due punti della sua gara e riporta a meno 1 Bologna, 56 a 57, terzo tentativo per pareggiare dalla lunetta, 3 su 3 per Sarto, parità quota 57 e quarto quarto tutto da vivere qui da Terranuova Bracciolini, sempre in diretta su Radio Nettuno Bologna 1. Possesso per Obliubek in campo per Rieti, opposto ad Arcangeli come accoppiamento difensivo. Cambio per la Fortitudo che rimane con Fantinelli su Bartoli e Radonic su Imbro, scarico dello stesso Imbro per Bartoli che questa sera è caldissimo dietro l'arco, segna ancora da tre punti e si porta a quota 13 punti personali, pareggiando il fatturato di Devonte Green come miglior marcatore della gara. Lo stesso Bartoli va poi a toccare il passaggio per Radonic, secondo l'interpretazione arbitrale l'ultimo tocco è dello stesso Radonic e allora la palla la recupera Rieti. Rieti che reinserisce Green, che era stato il mattatore del terzo quarto, con 10 punti nel quarto, sono 13 totali i suoi, così come quelli di Bartoli, sono loro i due migliori realizzatori di questa partita. Tornata più 3 Rieti grazie alla tripla di Bartoli, 60-57 il punteggio. Proprio Green cercato e pick and roll con lo stesso Bartoli, ottenuto il cambio, rimane da Arcangeli che poi deve ruotare dall'altra parte per il piazzato da 3 di So, ovviamente rotazione molto lunga e difficile per D'Arcangeli. So prende con personalità il tiro e lo segna, 5 punti per il giovanissimo prospetto di Rieti e nuovo più 6 per la Sebastiani. Fantinelli battuto in terra per Guariglia, passo d'incrocio, buona però la difesa di Deme che gli sporca la conclusione, cattura il rimbalzo anche per Deme, un ottimo impatto in questa partita. So ancora trovato in angolo, stavolta scheggia appena il ferro, chiaramente è una scelta difensiva quella di Bologna di concedere spazio a So che va poi a commettere fallo nel tentativo di pressare Fantinelli, quinto fallo personale e panchina quindi per il numero 35 di Rieti. Torna Severini in campo e sempre 6 lunghezze tra le squadre, 57 a 63 Sarto per Fantinelli, trovato proprio Sarto che fa saltare l'avversario, non trova però il fondo della retina, poi col tentativo da 3 punti dopo che aveva fatto saltare Severini, che comunque questa sera sta facendo un grandissimo lavoro difensivo su di lui. Green per Bartoli che poi cerca lo scarico sull'angolo opposto, palla troppo forte e direttamente sulla panchina della Fortitudo. Bologna che quindi recupera il pallone, qualche errore da entrambe le parti in questo avvio di quarto periodo, dove Rieti prima è stata pareggiata a quota 57, poi è ritornata avanti sul 63 a 57 appunto, mini parziale di 6 a 0. Sarto si muove benissimo, la palla dopo lo scarico di Sarto, alla fine il piazzato lo prende Fantinelli che lo segna da 3 punti dopo una circolazione dove tutti e 5 i giocatori hanno toccato la palla. Basket offensivamente praticamente perfetto in questa azione da parte di Bologna, che dall'altra parte però viene trafitta ancora da Devonte Green che batte l'avversario, si arresta vicino a canestro e trova i punti numero 14 e 15 personali. Scarico di Fantinelli nel traffico, Imbrò sporca il pallone a Moretti, rimessa in zona d'attacco con 9 secondi per andare al tiro per Bologna, restano 7 minuti e 5 secondi da giocare in questa partita, 5 lunghezze di vantaggio per Rieti sul 65-60, ma possesso Fortitudo in zona d'attacco con capitan Fantinelli in campo, con lui D'Arcangeli, Sarto, Radonic e torna Moretti al posto di Guariglia. Moretti che aveva avuto un ottimo impatto difensivo, è tornato anche White dall'altra parte, sostituito Deme da parte di coach Fabrizi. C'è da asciugare il campo e quindi un attimo di tregua in questa gara che finora ha avuto ritmo molto alto. Uscita di Sarto, Fantinelli, sale il blocco di Moretti, scarico dall'altra parte del campo cercando di cambiare lato, bravo a recuperare Green che sporca il passaggio, la rimessa sarà ancora per la Fortitudo con solo 2 secondi per andare al tiro. Allora coach Cavina vuole disegnare qualcosa, time out Fortitudo e time out anche per noi.
6: Nettuno Bologna 1.
3: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Siamo in diretta da Terranova Bracciolini, sempre qui su Radio Nettuno Bologna 1, Fortitudo Bologna 60, Real Sebastiani Rieti 65, con poco meno di 7 minuti da giocare in questo quarto quarto, 2 invece i secondi per andare al tiro per la Fortitudo che rientra dal timeout con Fantinelli, Moretti, Radonic, D'Arcangeli e Sarto. Vedremo quale sarà il disegno di coach Cavina. Dall'altra parte c'è Imbrò con Green, Severini, Bartoli e White, all'Eyup per Moretti, sporcata la ricezione, 1 secondo, riesce a tirare Moretti dopo aver recuperato il pallone, tira buttandosi indietro, trova il ferro ma non c'è nessun rimbalzo d'attacco per la F. Scarico dall'altra parte per Severini che prende il piazzato dal mezzo angolo dopo che aveva provato a spingere la transizione Rieti, non trova però il canestro Severini. Allora restano 5 le lunghezze tra le squadre. Moretti fronteggia White, prende il piazzato da 2 punti ma lo sbaglia, un po' troppa fretta in questo caso da parte di Moretti, che viene infatti redarguito da coach Cavina. Ancora un aiuto dall'altra parte dello stesso Moretti, che poi deve andare a chiudere il centro dell'area recuperando. Lo fa, ma quel decimo di secondo in ritardo che costa la ricezione a White, e quindi poi il fallo speso da Sarto. Due liberi in arrivo per Romelu White, in doppia cifra a quota 10, il numero 0 di Rieti, che segna il libero che vale il più 6 e avrà un altro tentativo a cronometro fermo. Su 2 per Romelu White, 12 punti per lui e più 7 Rieti sul 67-60. Respinto il primo tentativo di rimonta della Fortitudo. D'Arcangeli, ottenuto il cambio, accoppiato con lui c'è White, lo scarico è per Sarto che la mette per terra di mano sinistra e costringe al fallo Bartoli, fallo prima del tiro però, e quindi rimessa in zona d'attacco per la F con cronometro che verrà resettato a 14 secondi per il tiro. Cambio per entrambe le squadre, c'è Piccin per Bartoli, per Rieti, panchina per D'Arcangeli e campo per Morris invece per Bologna, che ha bisogno dei canestri del suo americano. Ricezione in post basso per Fantinelli, che attacca contro Severini, che cerca di strappargli il pallone con veemenza spendendo il fallo. Quarto di squadra per Rieti, che esaurisce già il bonus a 5.54 dalla sirena finale. Ha solo un fallo di squadra invece la Fortitudo Bologna. Uscita dai blocchi per Morris, blocco però giudicato falloso da parte di Moretti e quindi palla persa. E quinto fallo anche per Moretti, che viene richiamato in panchina. Protesta Cavina, torna in campo Guariglia per la F. Possesso per Severini, prova ad alzare la pressione Fantinelli su Green, che supera la metà campo, vuole mandarlo a sinistra, arriva poi invece il blocco di Piccin, buona l'attività di Radonic che sporca il pallone, arriva la ricezione per White, ricezione difficoltosa grazie al lavoro di Guariglia, che poi però viene punito con un fallo in azione di tiro e quindi due liberi in arrivo per White, con, come dicevamo già in precedenza, la terra arbitrale che sta concedendo davvero poco a livello di contatti sotto canestro, e questo sicuramente favorisce la stazza di White, che può prendere posizione e poi andare a conquistare viaggi in lunetta. Questo può aggiornare il massimo vantaggio per Rieti, anche se White sbaglia e la prima conclusione. Restano 7 i punti di distacco per la Fortitudo, 60-67, secondo libero per White che fa 0-2, Guariglia cattura il rimbalzo, resta a meno 7. La F che gestisce il possesso con Fantinelli, poi Radonic per Morris sul lato, si cambia lato proprio in palleggio con Fantinelli, che vorrebbe la ricezione per Radonic, alla fine la ricezione la trova Guariglia, Radonic fuori per Morris, extra pass per Sarto che fa saltare l'avversario, tiro costruito benissimo dalla Fortitudo ma sbagliato da Sarto, e questo è un po' il tema di questa partita, tanti tiri molto ben costruiti ma questa sera polveri bagnate da dietro l'arco per la F. Sbaglia anche dall'altra parte Piccin, ma Green strappa il pallone a Sarto, va a prendersi il tiro da tre punti e lo segna, un super Green in questo secondo tempo, 18 punti per lui, era fermo a 3 all'intervallo e vantaggio in doppia cifra per Rieti. La risposta di Fantinelli dall'angolo, si ferma però sul ferro, adesso c'è anche un po' di stanchezza per la Fortitudo che è sicuramente in preparazione e deve anche fare a meno di tanti giocatori importanti, sicuramente Sorokas e Mazzola oltre a Stazzonelli out questa sera. Palla sporcata da Sarto sul tentativo di passaggio di Imbro dentro l'area per White, recupero per l'Aquila, che quindi può provare ad accorciare le distanze con Fantinelli che cerca Guariglia, che la ributta fuori, deve inventare qualcosa Morris. Bello scarico in angolo per Radonjić, bello scarico più per la lettura che per l'esecuzione, perché il pallone era un po' impreciso, Radonjić si è dovuto aggiustare, ha perso un po' di ritmo e non ha trovato il canestro dall'angolo. Alla fine l'ultimo tocco a rimbalzo è bianco e quindi della Fortitudo, il pallone torna a Rieti sul 70-60 con la Sebastiani che può cercare di allungare ulteriormente. Coach Cavina rimanda in campo Anumba al posto di Sarto, serve anche l'energia del numero 6 dell'F, che era stato un ottimo fattore nel primo tempo, non lo è stato nel secondo. Fortitudo che alza la pressione, riesce a rimettere il pallone in campo Rieti, è tornato anche Zanelli al posto di Fantinelli, dall'altra parte è tornato Rota invece per Piccino, uscita dai blocchi e tripla frontale per Imbro, scappa via Rieti sul 73-60, doppia cifra anche per Imbro a quota 12. Anumba per Radonjić dall'altra parte, ancora possesso per Morris che ottiene il cambio, vuole attaccare contro Imbro, virata centrale a tiro contro il raddoppio buttandosi indietro, grandissimo canestro di Morris, 14 per lui, canestro che vale il meno 11, poi pressione a tutto campo, trova Rota la valvola di salvezza White per superare la metà campo, ancora raddoppio di Guariglia che poi deve recuperare a centrale contro White, Rota lo va a servire, spalle canestro proprio contro Guariglia che tiene bene ma viene ancora punito, anzi no, non c'è stato il fallo, sembrava effettivamente eccessiva in questo caso la decisione, c'è stata infrazione di 24 secondi, non avevo sentito la sirena in questa situazione. Palla recuperata dalla Fortitudo con un ottimo possesso difensivo, prima col pressing a portare via secondi, poi con l'ottimo recupero a centroarea di Guariglia, 2:43 da giocare, time out in campo e time out anche per noi prima del finale di partita.
7: Nettuno Bologna 1.
3: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
7: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Siamo in diretta su Radio Nettuno Bologna 1, ultimi 2 minuti e 43 dell'amichevole qui da Terranuova Bracciolini tra Fortitudo e Rieti, con la Sebastiani che è in vantaggio 73-62, ha trovato il parziale decisivo per scappare, decisivo finora ovviamente per scappare in questo quarto quarto dove la F è sembrata un po' più sulle gambe rispetto agli avversari, anche a causa delle tante assenze, Sorokas impegnato nel 3 contro 3 con la Lituania, oltre a Mazzola out per un risentimento muscolare. In uscita dal timeout, tripla ben costruita ma sbagliata da Morris, e questo è un po' il tema, mentre c'è anche Stazzonelli ovviamente tra gli assenti di Bologna, il tema della gara sono stati tanti tiri molto ben costruiti dalla Fortitudo che però in questa giornata bagnata ha avuto appunto le polveri bagnate, ha trovato poche volte il fondo della retina anche su tiri molto ben costruiti come questo sullo schema disegnato da coach Cavini in uscita dal timeout, tiro ben costruito che però è valso un rimbalzo in attacco perché Guariglia ha subito fallo proprio al rimbalzo d'attacco, andrà in lunetta con due liberi perché Rieti aveva esaurito il bonus, occasione quindi per tornare anche in singola cifra di distacco per la Fortitudo Bologna che torna a meno 10 col primo libero segnato da Guariglia che era stato un ottimo fattore offensivo nel primo tempo, 9 punti per per lui si è un po' spento in questa ripresa a quota 12 con questo libero segnato. Avrà un altro tentativo dalla lunetta, con lui in campo Radonjić, Anunoba, Zanelli e Morris, dall'altra parte Rota, Green e Imbro sugli esterni, con Bartoli tornato in campo da numero 4 e White a completare il quintetto di Rieti, mentre c'è una mini pausa per asciugare il campo. Ecco, tutto pronto per il secondo libero di Tommaso Guariglia, che segna e riporta a meno 9 la Fortitudo, 13 per Guariglia. Pressione ancora a tutto campo da parte della F, con la palla catturata da Rota e poi la pressione di Zanelli, che prova a forzare addirittura l'infrazione di 8 secondi. Costretta al cambio la difesa, in questo caso con Guariglia, che dopo l'aiuto è rimasto accoppiato con Rota, che lo vorrebbe attaccare. Cambio al volo, scarico per Imbro, che prende il piazzato da 3 e lo sbaglia. Il pallone però è toccato a rimbalzo d'attacco, catturato da Green. Ottima sequenza difensiva della Fortitudo Bologna, che questa sera ha fatto vedere ottime cose nella metà campo difensiva, poi qui è stata punita solo da un rimbalzo in attacco. Penetrazione di Green, che ha subito fallo prima di andare a commettere lui sfondamento. Sembrava buona la posizione in aiuto da parte del difensore in maglia bianca, c'è stato però in precedenza il fallo. Infatti, non essendoci bonus per la F, c'è rimessa in zona d'attacco solamente per Rieti. 1:57 da giocare, 64-73 il punteggio, 9 di vantaggio per la Sebastiani, che rimette in campo il pallone con Morris, con Green marcato da Morris. Si va da White, che poi la ributta fuori. Rota tira da lontanissimo, ancora però il gigante Romelu White a far la voce grossa a rimbalzo d'attacco. C'è un altro extra possesso che punisce la Fortitudo, perché Imbro trova l'extra pass per Rota in angolo, tripla del più 12, che probabilmente chiude abbastanza i conti sul 76-64. Resta 1:30 da giocare, sbaglia Morris dall'altra parte, l'ultimo tocco a rimbalzo è di Bartoli, perché Zanelli è andato a combattere ancora anche su questo pallone. Ottima la prova di Zanelli, soprattutto nella prima frazione. In avvio era stato capace di trovare un po' tutti i compagni, poi le percentuali hanno anche un po' penalizzato la quantità dei suoi assist. Zanelli è comunque arrivato a quota 12 punti in questo secondo tempo, doppia cifra per lui, così come per Guariglia 13 e Jamal Morris 14. Torna in campo Galassi al posto di Radonjić per la F, che abbassa il quintetto e prova ad accelerare i tempi per tentare la rimonta. Riceve Guariglia sulla rimessa, prende il tiro dal gomito e trova il fondo della retina per il nuovo meno 10. 76-66 il vantaggio di Rieti, che prova a giocare anche col cronometro adesso con Rota. Si va poi da Imbro, che attacca Galassi, palleggio al resto e tiro forzato e sbagliato. Ancora i rimbalzi d'attacco a punire la Fortitudo, che nella prima frazione, soprattutto nel primo quarto, aveva fatto un eccellente lavoro a rimbalzo difensivo, poi complici anche un po' le gambe che sono venute a mancare in questa seconda frazione, ha fatto più fatica. Tiro ancora da tre punti sbagliato da Rieti, ma ancora l'ultimo tocco è bianco, e allora un altro extra possesso per Rieti. 44 secondi da giocare e 10 lunghezze tra le squadre, 76-76, pick and roll tra Rota e White, servito poi Green, accoppiato con Anunoba, fallo fischiato a Morris, che cercava di impedire la ricezione spalle canestro a Bartoli. Bartoli che non andrà in lunetta perché non c'era situazione di bonus, anzi sì, mancava un fallo segnato a tabellone, allora sì, sono due liberi per Bartoli. campo anche per Simone Campomori per questo finale di partita per la Fortitudo, che mette in campo il suo giovanissimo classe 2009. 2 su 2 per Vittorio Bartoli, eccellente la sua prestazione, 15 punti per lui e più 12, 78-66 per Rieti. Zanelli, bello scarico in angolo per la tripla di Galassi, ben costruita e stavolta segnata finalmente da Bologna, che torna a meno 9. Adesso ultimo possesso per Rieti, la Fortitudo prova a pressare ma non vuole spendere fallo, e allora si chiude qua la gara con la vittoria della Real Sebastiani Rieti 78-69 su una buona però Fortitudo Bologna, che doveva fare a meno di Soroca, Smazzola e Stazzonelli. Ha giocato un'eccellente prima parte di gara sui due lati del campo, poi è stata punita soprattutto dalle percentuali al tiro, che non sono state assolutamente del livello dei tiri che invece sono stati costruiti molto bene dall'attacco di coach Cavina. Ne ha subito le conseguenze poi anche la difesa, che nonostante una buona partita soprattutto sui recuperi e sulle rotazioni, alla fine ha subito 78 punti. Rieti trascinata dalla grande prova di Devonte Green, 18 per lui di cui 15 nel secondo tempo, 15 anche per un ottimo Vittorio Bartoli, doppia cifra per Imbrò, l'ex della gara, quota 12, e per Romelo White, anche lui a quota 12, ma soprattutto ottimo fattore a rimbalzo d'attacco nel finale. Per la Fortitudo doppia cifra per Jamal Morris, 14, Tommaso Guariglia, anche lui ex della gara, 13, un ottimo Zanelli a quota 12, completano il tabellino i 4 di Anumba e Galassi, oltre ai 3 di Sarto, arrivati però su 3 tiri liberi, Sarto che è stato limitato molto bene da una bella prova difensiva di Severini. Per la Fortitudo occasione già sabato dalle 15.45 qui sempre in diretta su Radio Nettuno Bologna 1 per rifarsi e continuare un precampionato comunque positivo con la F, che ha trovato tante vittorie di prestigio nelle scorse uscite. Ora nell'ultimo appuntamento precampionato sarà impegnato sabato contro Livorno, appunto in diretta dalle 15.45 qui su Radio Nettuno Bologna 1, ultimo appuntamento del precampionato della F, che poi inizierà effettivamente la propria stagione a Ravenna con l'impegno in Supercoppa contro Cividale. Una buona serata a tutti qui da Terranuova Bracciolini, da Luca Bolognesi che vi ha accompagnato nella radiocronaca di questa partita comunque gradevole ed emozionante, e che ha offerto ottimi spunti anche di lavoro per coach Cavina nei prossimi giorni e nell'ultima settimana di precampionato. L'appuntamento è quindi per sabato dalle 15.45 qui su Radio Nettuno Bologna 1 e poi in differita su ETV, sia la gara che abbiamo appena commentato sia poi la partita contro Livorno. A risentirci, a presto qui su Radio Nettuno Bologna 1 per le partite della Fortitudo Bologna. Buona stagione a tutti.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. In collaborazione con...
9: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
10: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
9: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
11: Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito dei Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
5: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
12: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
13: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
19: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
20: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
19: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
20: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
19: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
21: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
19: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
22: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
23: Oh, ma siamo impazziti!
24: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
22: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
25: A due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
26: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
27: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
28: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
19: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
20: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
19: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
20: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
19: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
1: Erano i migliaia oggi a Squinzano, in provincia di Lecce, per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne originaria della Salento, uccisa dall'ex compagno Federico Bella, che l'ha scaraventata ancora viva dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello. La bara bianca è giunta intorno alle 10 davanti alla chiesa Maria Regina, la parrocchia della famiglia Isceri, dove Lorena era stata battezzata. Ad attenderla c'erano il padre Franco, la madre Antonietta, i familiari e gli amici. Poi nel pomeriggio i funerali nella chiesa di Squinzano, dove oggi è stato proclamato lutto cittadino e dove si è riunita un'intera comunità per accompagnare Lorena nell'ultimo viaggio. A dare il via libera all'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultra della Lazio, celebre con il nome di Diabolic, sarebbe stato Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan camorristico tra i più influenti a Roma. È di fronte ad una vera e propria svolta il giallo dell'omicidio di Diabolic, avvenuto nella sera del 7 agosto del 2019 e rimasto finora senza un colpevole. Le forze dell'ordine hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone. Nella nuova ricostruzione della Procura di Roma, Piscitelli sarebbe stato eliminato perché considerato un concorrente scomodo, troppo autonomo nel mercato della cocaina. Nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha preso di mira una nave da guerra della Marina degli Stati Uniti con missili balistici per 2 volte negli ultimi 2 giorni. In risposta a questa rappresaglia, Teheran dichiara di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni. I Pashdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Dall'Unione Europea arrivano nuove norme per limitare il fenomeno degli affitti brevi. Una serie di criteri definiranno le aree sotto pressione abitativa, dando alle autorità locali la possibilità di introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. È il cuore della proposta di regolamento lanciata dalla Commissione Europea. Secondo quanto prevedono le nuove misure, gli amministratori dovranno verificare se il rapporto prezzo medio di vendita è pari ad almeno 8 anni di reddito disponibile pro capite, se il rapporto tra prezzi e redditi è aumentato negli ultimi 10 anni e se senza l'intervento previsto è improbabile che la situazione migliori nei 3 anni successivi. Prima il nord, poi il centro e infine il sud. L'Italia si prepara a passare nel giro di pochi giorni da temperature da piena estate ad un'atmosfera decisamente più settembrina. Oggi giornata di maltempo in quasi tutto il nord, con nuvole ma soprattutto numerose e diffuse piogge e temporali. Nel resto del paese invece ancora caldo e afa. Domani nuvole, piogge e temporali si estenderanno alle regioni del centro e alla Sardegna. Al sud invece insisterà il caldo con temperature fino a 36 gradi.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Mezzogiorno rosso blu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
6: Buongiorno a tutti, mezzogiorno rosso-blu, sono le 12.03 in punto. I vostri messaggi al 366-402-4022, siamo in onda su ovviamente FM, DAB, 93, credo anche YouTube, Darione? Anche YouTube, quindi vi saluto tutti quanti e proviamo a leggere anche 2 o 3 messaggi qua e intanto ci colleghiamo con Fabio Bazzani e per parlare un po' del Bologna che ha visto fin qui e di quello che possiamo provare ad attenderci, no? A Napoli. Intanto è arrivata la stangata del giudice sportivo perché in seguito alla partita con Sassuolo Saputo si prende un cartellino rosso fino al 30 settembre inibito, e invece il buon tedesco non piglia una giornata ma ne becca addirittura due. Credo che Bologna farà ricorso, cercherà di abbatterla a una, però intanto, e si sapeva già questo, a Napoli Tedesco non ci sarà e quindi spazio a Tarozzino. Buongiorno Fabio Bazzani.
5: Ciao Manfred, buongiorno a tutti.
6: Buongiorno. Allora, farei un passo indietro, cioè ti chiedo un po' come hai visto Bologna col Sassuolo, anche in rapporto magari a quello che avevamo visto prima con l'Atalanta, se per te è un passo indietro, se rimane linea a terra di mezzo, insomma, e soprattutto quanto sta cambiando il Bologna in questo assetto nuovo, in queste idee di gioco di Tedesco, che poi con te al pallone lunedì sera, insomma, abbiamo capito che stanno cambiando parecchie cose.

0: e soprattutto il fatto di essere non riusciti a perdere. Poi c'è l'avversario, perché nella prestazione ottima del Bologna a Bergamo, secondo me c'è stata anche una passività abbastanza lampante dell'Atalanta, dove il Bologna è stato bravo a giocare, cosa che aveva fatto anche il Sassuolo a Bergamo la prima giornata, giocando molto bene. Chiaro che il Sassuolo non è stato l'Atalanta, perché è andato a prendere il Bologna in maniera più aggressiva, uomo su uomo, e lì il Bologna ha faticato a trovare ritmo, soprattutto nel primo tempo. Poi dopo, quando il Sassuolo un attimino secondo tempo si è abbassato, un po' per merito del Bologna, un po' per perdita di qualche giocatore importante dentro il campo e anche un calo dell'intensità, il Bologna è riuscito ad andare a pareggiarsi la partita con gli attaccanti. Quindi c'è da prendere il punto e sapere che c'è da migliorare, c'è da lavorare, ma questo credo che insomma valga un pochino per tutti alla terza giornata, quantomeno quelli che hanno cambiato la guida tecnica e soprattutto le idee di gioco in maniera marcata.
1: Fabio, mi ha colpito di quello che dicevi l'altra sera, un aspetto che io sinceramente ovviamente non avevo notato, però questo atteggiamento, insomma, Bologna è abituato a giocare in un certo modo, almeno negli ultimi due anni, con esterni che pestano praticamente la linea laterale, no? E che Italiano andava a cercare subito. Tu l'altra sera ci dicevi, avete notato Tedesco che chiede sempre agli esterni di accorciare, di avvicinarsi alla punta, di stringersi? E allora io mi chiedo, il Bologna ha i giocatori giusti per fare questo? Cioè gli esterni del Bologna abituati, tipo, non lo so, penso a Orsolini, no? Che ha quella palla che gli arriva lontano dalla porta, poi lui piace accentrarsi e andare a cercare il tiro. Secondo te è uno stravolgimento molto grande per quello che è un po' il parco giocatori che ha sugli esterni in Bologna oggi?
0: Ma oddio, allora è chiaro che Orsolini è uno a cui piace molto la fascia, questo lo si sa, poi non è che non possa venire a giocare dentro. È ovvio che questo modo di giocare porta gli esterni offensivi a ricevere più imbucate dentro il campo e magari essere più pronti per andare a calciare. Mi viene in mente Cambiaghi, Bernardeschi già lo fa di suo, no, di venire dentro, perché poi è uno che Bernardeschi gli piace partire da esterno, ma poi le cose migliori le fa venendo dentro col sinistro. Però lui magari quando dice mezzala è perché non gli piace già essere dentro, tra virgolette, non gli piace, cioè lui ha bisogno della corsia, ricevere lì e poi iniziare anche in maniera abbastanza, come posso dire, individuale, in maniera abbastanza, anzi, passami il termine, buono, disorganizzato. Cioè è lui che crea, cioè non sa, da esterno parte, viene dentro, salta un uomo, salta due, la porta dentro, la scarica, e quindi è chiaro che queste situazioni sono prese di posizione che il Bologna l'anno scorso non aveva. Si deve abituare il centrocampista, quindi riceve palla sapendo che gli esterni spesso ce li ha dentro, quindi li deve imbucare, si deve abituare magari il terzino, perché la cosiddetta ampiezza, no? Cioè, quindi lo stare largo, parliamo in termini più, magari tocca a lui, e questo insomma ci vuole del tempo ad assimilarlo, detto che ogni partita non è uguale all'altra, perché poi ci sono posizioni e posizioni da prendere. Cioè se una squadra difende come la squadra di Sarri a Bergamo, tu prendi delle posizioni e gli fai male come hai fatto, è chiaro che se ti vengono uomo su uomo come è stato il Sassuolo, più che delle posizioni devi fare dei movimenti, perché poi devi portare in giro gli uomini. Questo però, Manfred, sono tutti aspetti che detti così al telefono sembrano semplici, li devi poi riportare sul campo, devi guardare i movimenti, devi guardare se funzionano, e qui insomma è chiaro che c'è il lavoro dell'allenatore e la speranza dell'assimilarli prima possibile nei giocatori. Io credo che siano giocatori che a piede invertito possono venire anche dentro, poi ovvio che con centravanti come al Bologna ha dimostrato di avere, devi comunque sia riuscire, ok, giocare dentro, ma anche sfruttare poi dei cross, delle corsie esterne per crossare, perché poi abbiamo visto che il gol di Piccoli, ok, un calcio d'angolo ma è un cross, il gol di Dovby che viene da un cross, l'occasione precedente di Dovby che si libera bene e però non impatta la palla, è un cross seppur da tre quarti, ma è un cross. Di conseguenza è chiaro che con i centravanti come hai devi anche riuscire a rifornirli con i cross.
1: È chiaro. Senti, Tedesco nelle conferenze, insomma, incollo un po' di pezzi nelle diverse cose che ha detto. Ad un certo punto dice anche: sì, l'allenamento per noi è premiante. Chi si allena meglio teoricamente gioca, però non mi dispiacerebbe trovare il mio 11 e poi metterlo in discussione, no? Mi sembra anche normale, sinceramente. Allora, se in difesa va bene, è arrivato Teat, e Teat teoricamente dovrebbe essere

0: comunque quello che porta esperienza, caratteristiche diverse, quindi se non viene qua male, malissimo, insomma, dovrebbe essere. E quindi diciamo che le linee sono fatte in difesa, diciamo che in attacco più o meno sono fatte, perché comunque oggi sei obbligato Orsolini infortunato, però per ora Cambiaghi, Bernardeschi e Piccoli, fin qui dovrebbe avere trovato per ora su 11 lì davanti, diciamo i 3 di 11 a centrocampo. Sembra comunque un po' alla ricerca invece di un assetto che manca, no? Perché l'ha cambiato tra prima e seconda partita, l'ha confermato nella terza, ma ne ha cambiati 2 su 3 all'intervallo. È lì che il Tedesco deve lavorare, e soprattutto gioco di Tedesco, il centrocampo, va bene che vale per tutti, però forse ha una rilevanza particolare per un po' come Bologna imposta il gioco, per quanto palleggia, per quanto cerca comunque quel fraseggio, rallentare per poi anche andare a ribaltare l'azione più velocemente possibile, e qui appare ancora un po' lento.
1: Ah beh, sicuramente, perché comunque sia un gioco ragionato, un gioco fatto di possesso, per quanto te lo inizino i centrali difensivi, però poi l'abbiamo fatto vedere lunedì sera, se gli altri ti vengono a prendere uomo su uomo i centrali difensivi, tu abbassi un centrocampista come ha fatto il Bologna con Ferguson domenica, e inizia a essere lui il costruttore. Quindi un gioco di fraseggio, di palleggio, di possesso, di pazienza per trovare le imbucate, le giocate, è chiaro che il centrocampo è importante. Qui secondo me è vero che la difesa deve far meglio, gli attaccanti si sono sbloccati, però lì secondo me ce l'hai ben definite le situazioni, cioè ovvero Dovvi, Piccoli, Cambiaghi, Orsolini, Bernadette, sceglierà, ce li hai dietro, bene, fai una scelta. Teate è stato preso perché ti dà leadership, ti dà costruzione, lo vedi in forma, lo metti, Eggem è questo, lo tieni giù, Giochella, quindi però i ruoli, i riferimenti li hai. Secondo me è in mezzo, no, che bisogna... E credo che Tedesco ci stia lavorando, no? che trovare veramente la quadra, nel senso di dire chi può essere chi e chi può essere cosa. Cioè oggi è Ferguson il regista del Bologna, tra virgolette, perché l'abbiamo visto, si è abbassato sempre lui a andare a prendere la palla, no? Più che Pobega per caratteristiche. La prima giornata è stato provato Elazzuzzi, a me onestamente non è piaciuto, cioè sotto l'aspetto dell'intensità della gara sì, sotto l'aspetto della costruzione del gioco e dei tempi di gioco no, ma secondo me fa fatica anche ad averseli a farlo. Quindi la domanda è, oggi forse quello che gli dà più garanzie è Ferguson. C'è una questione atletica da parte di Moro, mi sembra di aver capito, che tra i mondiali che non ha giocato, che non si è allenato, è indietro, perché io credo, ripeto, non vedo gli elementi, ma per l'idea di calcio e quello che chiede, quindi palleggio, qualità, tempi di gioco, Moro sia quello che abbia più geometrie, ok? E quindi il problema del centrocampo non è che non sta rendendo tanto come magari succede, è proprio anche capire qual è la quadra migliore per le funzioni che Tedesco vuole dal proprio centrocampo. Cioè non so se mi sono spiegato, sì, o se l'ho fatto un pochino.
0: Sì, sì, okay. Ti sei spiegato. Infatti
1: Ferguson è in netta crescita rispetto all'ultimo Ferguson che avevamo visto. Ma la domanda è, potrà interpretare anche quando è posta il ruolo di regista, di colui che detta i tempi di gioco su una squadra che comunque farà del possesso la propria arma, vuole fare del possesso la propria arma? Può darsi di sì, però lo farà a suo modo. Però se Ferguson le cose migliori le ha fatte da interno di centrocampo, da trequartista a buttarsi nello spazio quando Thiago Motta gli liberava lo spazio da centravanti, mi sorge difficile pensare che possa esaltare una squadra facendo il play. Poi lo può fare, però lo può fare con le sue caratteristiche.
0: Certo. Senti, e per tanti è una squadra, è una rosa che ha poca qualità. Tu pensi che abbia poca qualità la rosa di Tedesco? È presto forse per dirlo, però tanti giocatori li conosciamo.
1: Ma allora è chiaro che la partenza di Rowe te ne toglie, quello sicuramente, perché Cambiaghi è un altro tipo di giocatore, Mangula vediamo che impatto avrà, è chiaro che Rowe era il giocatore di maggior qualità, di maggior resto, di maggior talento, di maggior forza. È chiaro che il piede di Lucumi dietro, Teatro io lo conosco, c'ha un buon piede, se riesce a impattare, cioè, hai la sensazione che la palla possa girare in maniera un po' meno pulita, motivo per cui forse Tedesco aveva pensato anche a Bernardeschi come interno, no? Per tenersi dentro un 11, e la qualità di Bernardeschi in mezzo al campo e la qualità di Orsolini negli ultimi 30 metri di campo, cioè capisci, innalzando la qualità dei due giocatori. Quindi questo sicuramente, forse un pochino meno ce n'è, davanti hai caratteristiche diverse, non hai quel giocatore come Castro magari che ti viene a legare il gioco, hai però due giocatori di forza d'urto, di impatto in area di rigore importante, se gli metti dei palloni lì l'abbiamo visto, sono due armadi che se non la prendono loro comunque difficilmente la prende anche il difensore, cioè hanno del peso, spostano dentro l'area di rigore, sono un pochino caratteristiche diverse. Ovvio che per una squadra che vuol palleggiare tanto, la trasmissione, la velocità con cui trasmetti la palla e la qualità farà la differenza.
0: È chiaro. Si discute tanto tra allenatore aziendalista e meno aziendalista. A distanza dell'Appennino forse abbiamo avuto due esempi opposti, il primo ovviamente tedesco, che da quando è arrivato nelle parole proprio detto sono stati molto chiari, io appoggio e vediamo di fare quello che possiamo fare sapendo quello che dobbiamo fare. Dall'altra parte magari invece è successo il finimondo, no? Squadra inallenabile, adesso scrivono indiscrezioni, insomma, è successo qualcosa abbastanza che in tre giornate di campionato si è rotto il rapporto. Qual è il confine giusto secondo te? Cioè un allenatore, qual è l'approccio giusto per provare a costruire qualcosa? Poi magari dipende anche dai contesti, immagino, no? Cioè magari a Bologna puoi fare qualcosa, a Roma puoi far qualcos'altro, non lo so.
1: Certo, beh, sicuramente i contesti fanno la differenza, perché poi i contesti sono anche coloro che leggono e vivono le situazioni in determinata maniera, cioè ad esempio io ad una sconfitta o a un pareggio gli do un determinato risvolto perché voglio essere costruttivo, a una sconfitta barra un pareggio gli do un determinato risvolto perché mi piace essere distruttivo, perché ho le mie idee, perché voglio essere distruttivo. L'allenatore è molto semplice, cioè voglio dire, tedesco sceglie il Bologna, viene ad allenare in Italia per la prima volta, molto probabilmente quando si è messo a tavolino sapeva che nella annata del Bologna di mercato estiva sarebbero dovuti essere dei sacrifici. Vogliamo mettere forse non l'ultima storia di Rowe, sì, che è una cosa che non so se completa, ma però molto probabilmente non casca dalle nuvole. Quindi cosa voglio dirti? Che non avrai un allenatore insofferente, perché molto probabilmente nel momento che ha scelto Bologna e si è messo a tavolino, qualcosa forse da questo punto di vista gli era stato detto e lui spera e pensa che col lavoro, poi ripeto, Rowe a parte, che è una cosa scoperta l'ultimo, quindi non è questione di essere, è questione di mettersi a tavola e condividere una determinata linea. È chiaro che se la condividi, se la scegli, cioè non puoi tornare indietro dopo tre settimane, secondo me, certo. quantomeno se invece scegli quella di essere pretenzioso, oppure da quello che mi risulta, tu hai fatto esempio di Firenze, non c'è stata sinergia sul mercato, cioè come, cosa voglio dirti, adesso passami, Paratici potrebbe aver agito sulle situazioni senza aver interpellato Grosso, capisci? Quindi se le cose ti vanno bene adesso no, tu la rivendichi, ma sto facendo delle ipotesi,
0: certo,
1: cioè,
0: tutti,
1: quindi non è questione,
0: su Bologna,
1: è questione che se io sposo un progetto, vengo a Bologna, so che non c'ha l'Europa, molto probabilmente so che vado incontro dei sacrifici e forse devo tra virgolette, come il Bologna saprà che Tedesco ha avuto dalla sua un mercato sicuramente di cessioni, che ha dovuto guardare al bilancio e di conseguenza per questo gli va dato il tempo comunque di mettere insieme una macchina che comunque è un pochino da ricostruire, e quindi sono il gioco delle due parti, no? Io so che comunque lo accetto perché penso che col lavoro del campo posso far bene, posso far crescere questa squadra, io società so che comunque è chiaro che dei pezzi importanti te ne ho tolti, molto probabilmente a centrocampo non te l'ho neanche sostituito, quindi ti do il margine, ti do il tempo per lavorare tranquillo e sereno per cercare di mettere insieme questa macchina, capito?
0: Ci sta.
1: Senti, a Bologna questo viene fatto, cioè credo che a Bologna non ci sia la, come posso dire, però la
0: pressione,
1: l'incongruenza, no, al di là della pressione, l'incongruenza di dire so che forse ti ho smontato, però alla terza ti sono già le ganasse, alla quarta ti sono già le ganasse, certo. Come questo, ok, perché certo, è successo per Italiano e per Thiago Motta. Non credo che oggi, se il Bologna ha fatto un punto e ne meritava di più, perché va sempre detto che oggi parliamo di una squadra con un punto, ma tra Bergamo e Lazio non meritava zero punti, ok? Poi problemi ci sono e ce ne sono da risolvere diversi, però visto che la classifica fa tanto di umori, il campo avrebbe detto che comunque sia il Bologna non avrebbe meritato solo un punto. Detto questo, non credo che, ripeto, gente come Fenucci, Di Vaio, Sartori, che hanno fatto questo tipo di mercato, che sono venuti a fare dei sacrifici, sanno che l'allenatore, ma viene messa in campo questa cosa, non è che viene detta e poi non fatta, ti rompo le scatole la terza giornata, la quarta se non c'è la quadra, perché ha avuto il tempo Thiago Motta, ha avuto il tempo Italiano, quindi diamo il tempo a Tedesco. Poi Manfred, se non facciamo tante, se a novembre, alla sosta di novembre, e la squadra ancora a campo aperto prende delle imbucate, ancora la mano, è chiaro che il tempo dopo scade un pochino per tutti, nel senso di dire oh, però qualcosa, qualche quadra in più bisogna trovarla. Però ad oggi un cantiere in costruzione, una squadra leggermente indebolita, devi dare il tempo all'allenatore di metterla insieme.
0: È chiaro. Vorrei farti un'altra domanda, ma devo andare in pausa. Puoi aspettarmi un secondo? Mi hai fatto venire, mi hai aperto un chakra.
1: Cioè, sì, sì,
0: posso,
1: cioè io, sì,
0: posso dare in pausa un minuto? Scusami, ti spremo un po' di più. Arrivo subito.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo.

0: diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram. Giorno, chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza, la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
5: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
4: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
6: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
10: Eccoci tornati subito con Fabio Bazzani. Grazie Fabio per l'attesa, però proprio per quello che stavi dicendo tu mi hai fatto venire in mente un'ultima domanda. Ti volevo dire, allora, ma per Tedesco ci sarà bisogno di un po' di apprendimento, cioè per un allenatore come lui che è abituato alla fine ad allenare campioni, insomma anche al Fenerbahce, non è che ha avuto giocatori di secondo piano, giocatori da costruire, da migliorare, certo si deve sempre fare, però hai capito, il Belgio prima e compagnia varia, arrivato a Bologna per la rosa che ha il Bologna hai qualcuno sicuramente da gestire come hai sempre fatto, hai altri a cui ci devi stare più dietro, cioè dove magari non basta dirgli una cosa una volta e quello esegue, ma gliela devi dire anche 10, 20, 30, martellare. In questo senso, secondo te, anche lui avrà bisogno di un po' di tempo per abituarsi, forse no, a fare qualcosa che non fa da un po', o forse non ha neanche fatto prima?
11: Sì, sì, ma il tempo ne ha bisogno tutti gli allenatori, poi dopo che nel calcio il tempo si è ridotto ai minimi termini, però ripeto, lo dicevo prima, Bologna da questo punto di vista ti lascia lavorare in maniera più tranquilla e quindi credo che il tempo lo avrà, ne avrà bisogno, la fortuna, tra virgolette, che adesso mercoledì, fortuna per il campo, poi è chiaro che tutti vogliono girare per l'Europa o il mercoledì o il giovedì o il martedì. Però questo ti aumenta il numero degli allenamenti, ti aumenta le sedute sul campo ed è lì che l'allenatore incide, no? Perché poi alla fine tu puoi fare i video, tu puoi fare le cose, però l'allenatore, la quadra del centrocampo, le distanze tra i difensori quando vanno a accorciare, i movimenti degli esterni offensivi dentro, li vede sul campo, il riscontro glielo dà il campo, quindi questo sì, questo no. Il fatto di poter lavorare con settimane piene, io credo che possa aumentare, no? la velocità di questo processo, però sì, adesso la rosa definitiva, ti è arrivato il centrale Teat, sai che sono questi, sai che il centrocampo è questo, quantomeno fino a gennaio, e cercherà attraverso gli allenamenti di trovare, ripeto, la quadra migliore, non solo facendo capire ai giocatori le proprie richieste, ma proprio individuando, in base alla rosa che ha, le caratteristiche migliori dei propri giocatori per determinate funzioni che a lui servono per esprimere il proprio calcio. Ecco, e da qua io credo che il centrocampo sia un pochino il nocciolo della questione, perché come ti ho detto prima, se in attacco e in difesa scelga chi scelga, i ruoli sono ben definiti, e in mezzo secondo me che bisognerà sposare una linea, una causa, come hai detto tu, che poi ha detto Tedesco, per cercare di trovare, non voglio dire l'undici titolare, però l'assetto che hai capito che ti dà un pochino più di garanzie, con Ferguson, con Moro, con Ferguson e Moro, con Ferguson e Lazzuzzi, sto ipotizzando, però certo. Lì, capito, perché è chiaro che un continuo cambiamento disorienta un po' la squadra, cioè arrivi a un momento che quelli li devi battezzare, capisci?
10: Che partita vai a fare questo weekend?
11: Il weekend faccio il Genoa, sabato faccio Genoa Frosinone, il Raimondo Show.
10: L'hai buttato dentro tu insieme a Sinisa? O no?
11: Vabbè, lo scelse Sinisa. Io mi ricordo
10: che c'era anche tu.
11: Una chiacchierata. Sì, ero in panchina anch'io, anzi, gli feci, visto che il campo era Marassi e giocava col Genoa, c'era una bolgia, anche se il Genoa era retrocesso, comunque era una bolgia clamorosa. E chiaramente il ragazzo aveva emozione, Sinisa decise di dargli la maglia. Allora sì, mi ricordo che me l'ho presi da parte 5 minuti, insomma, dicendogli di entrare tranquillo, di rompere il ghiaccio facendo passaggi semplici, poi dopo quando più correva più rompeva l'emozione, no, fu una bella cosa perché era veramente emozionato di entrare a Marassi, che era, ripeto, una bolgia, nonostante il Genoa fosse retrocesso, c'erano 30.000 persone, e lì ricordo che Sinisa, mettiamo Raimondo titolare, e fu la prima titolare, ecco, in quella, e sono contento, dai, sempre lavorato bene anche quando saliva in prima squadra, sta raccogliendo i frutti, deve rimanere lì, però Alvini è uno che lo fa stare sul pezzo, perché è uno di quei classici allenatori martellanti, quindi sicuramente non gli fa alzare la cresta. No, a parte questo, a parte i gol, io ero a Firenze per il centenario della Fiorentina, che ero come per DAZN, ha fatto una partita, oltre i gol sta facendo partite di livello, perché fa salire la squadra, non si fa anticipare, cioè è dentro la partita, sta prendendo veramente grande coscienza dei propri mezzi, sta prendendo sicurezza, poi comunque 4 gol, è chiaro che non terrà sta media, e quindi sì, insomma, sabato farò Genoa Frosinone, quindi lo commenterò dal vivo.
10: Ma per te lui è uno che può fare la prea punta da solo, cioè come gioca il Bologna con una punta sola davanti gli esterni, lui può giocare così. Sì, lo sta facendo.
11: Manfred sta facendo il centravanti del 4-3-3, voglio dire, quindi, e comunque ha portato a spasso Dragusin e Pongracic, poi per l'amor di Dio non sono le loro migliori versioni, però domenica ti posso garantire, scusami, domenica ha giocato, sì, prima di venire allo stadio l'ho guardata, col Venezia che ha comunque 3 bei Susanelli dietro con 19 a Bologna, se li ha portati in giro, ma no, sta facendo la punta di riferimento in un 4-3-3, voglio dire, poi dopo,
10: ci sta.
11: In questo momento lo sta interpretando così.
10: Allora, buona partita Marassi.
11: Grazie.
10: No, grazie a te. Ciao, anche per il tempo.
11: Un saluto
10: in più.
11: A tutti.
10: Ciao, un bacio.
11: Ciao.
10: Allora, grazie a Fabio Bazzani, l'abbiamo spremuto un po', volevo chiedergli un po' di Tedesco, un po' di tutto, dai, il periodo è quello che è, ci sono tanti dubbi che accompagnano il Bologna. Io mi auguro che possa succedere quello che è successo, quello che ho visto con l'italiano un po' di tempo fa, no? Quando arrivò. Vai a capire che cosa accadrà domani, magari non accadrà mai quella svolta all'improvviso, o magari sì, o magari accadrà per un periodo e poi dopo si faranno dei passi indietro. Insomma, io vedo tutti pieni e carichi di una quantità di certezze che mi lasciano basiti. Ricordo di scivoloni clamorosi nella squadra di Italiano con sentenze di ottobre, colleghi, tifosi, quello che avevano scritto era impressionante, e poi tutto cambiò. Questo è quello che auguro io al Bologna e ai tifosi del Bologna, anche quelli che oggi non riescono a resistere alla tentazione di massacrare. Io non lo so come siamo messi, non so neanche come andrà a Napoli, di sicuro sarà una partita difficile e non ho la più pallida idea di che 11 schiererà Tedesco. Vi ho detto, Tedesco piglia due giornate, io credo che ci siano ottime speranze per portarle a una e quindi di riavere Tedesco per la partita col Torino. Sicuramente molti vedono nella squalifica il solo calcio al pallone, diciamoci la verità, nel referto non c'è scritto così, e comunque dopo il calcio al pallone è arrivato il rosso, questo sì, e poi sono volate due o tre parole, no? Ieri vi ho detto benvenga. So che non è una cosa splendida da dire, ma io continuo a dire benvenga, perché in questo momento bisogna tenere la barra dritta. Se non lo facciamo noi da fuori, dando una mano, fate quello che volete, almeno che lo facciano loro da dentro. Saputo si piglia 3 settimane di inibizione, non è servito a niente non dire, non proferire parola per 11 anni, evidentemente, per comprendere che comunque ci possa essere un momento di tensione. Io non so neanche cosa abbia detto, quindi bisogna andare a vedere che cosa ha detto, che cosa non ha detto. Non me lo vedo molto uno strippo, detta proprio come va detta, così impetuoso da pigliarsi addirittura 3 settimane di inibizione. Ciò detto, sapete come la penso da questo punto di vista. Per me la linea della comprensione che porta avanti comunque il Bologna da 11 anni non porta niente, sicuramente non porta squalifiche, questo sì, e quindi questo è forse l'unico vantaggio. Non credo che mandando a spendere tutto e tutti si possa portare dei grandi vantaggi, però sicuramente secondo me dà un segnale ai tifosi, e io credo che siano più i tifosi comunque che appoggiano, no? Una reazione a quello che è successo, che per me comunque è ridicolo. Cioè l'impatto, certo, Tedesco si è visto i fantasmi uscire dalla porta, e per fortuna quel pallone poi è finito fuori, ma nella testa di Tedesco lì loro hanno rischiato di prendere gol su un'azione in transizione, quando noi avevamo 2 giocatori dentro l'area, Libra che viene preso con le mani da per terra e buttata a terra. Insomma, ha visto qualche spettro e probabilmente gli è scappata la pazienza. Ciò detto, era anche molto fresca, e quindi probabilmente, cioè, sono passati 3 minuti e saputo che era praticamente già arrivato ai tunnel, si è visto passare di bello, secondo me è stato tutto quanto un po' anche abbastanza casuale, però vabbè, mi sembra tutto molto esagerato. E non rientriamo però nel discorso di Di Bello, ma Di Bello, come vi ho detto, frega niente, e degli episodi arbitrali noi quest'anno proprio non li consideriamo, così facciamo prima. Anzi, siamo stati anche super propositivi e positivi già a partire da ieri, dicendo che la linea è quella giusta. Si sbaglierà, però se la direzione è questa, secondo me gli errori, per quanto mi riguarda, li posso anche cogliere con una positività diversa, eh? Bisogna sempre cercare, per me, il bicchiere mezzo pieno anche in queste cose. Bene, su Fabio abbiamo toccato più o meno tutti gli aspetti. Sulle formazioni, oggi ci sarà Napoli impegnato con l'Arsenal, ieri è iniziata la Champions, abbiamo già visto delle belle partite, quella dell'Inter a Madrid è stata una partita surreale, è successo di tutto, poteva finire 5-3, è finita 2-1 con l'Inter, che ha rischiato anche di riprenderla sul finale. Mi ha sorpreso in termine stadio e un po' preoccupato questo discorso dello stadio chiuso, no? Che hanno la copertura nello stadio nuovo a Madrid e dell'area pesante, più volte sottolineata anche dallo stesso Caressa, visto che Bologna sembra che, se sarà mai uno stadio nuovo, potrebbe avere quella rotta. Io non so poi come useranno sta copertura, però teniamolo in considerazione e speriamo che lo tengano sempre aperto. Se l'aria era diventata così pesante, a sto punto mi è venuta la voglia di andare a vedere una partita a Madrid, ci andremo quando potremo. E per il resto la novità di oggi è che Carson va al Servette in prestito fino a fine stagione, parabola incredibile, e quindi tornerà comunque a Bologna e Bologna avrà un'ultima chance per provare a cederlo a titolo definitivo. Io, uno che dalla Z, che domina la Lazio come l'abbiamo visto fare, che fa comunque un percorso come abbiamo visto fare, arrivare fin qui, non so veramente cosa dire. Dispiace perché comunque aveva veramente addosso tutto il talento del mondo, evidentemente non adatto alla Serie A, avevamo detto. Beh, forse non solo la Serie A a sto punto, visto che comunque sì, non è che ha trovato proprio soluzioni secondo me affascinanti, ecco, per lui. Comunque andiamo in pausa e torniamo.
0: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
12: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
13: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
12: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì 16 alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
15: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
17: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
18: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
19: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
20: Quello famoso per gli abiti da sposa.
19: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
21: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
22: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
23: Oh, ma siamo impazziti!
24: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
22: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
25: Sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
3: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
4: Angelo, perché ti affidi

0: agrumistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: E allora siamo tornati, 12.43, mezzogiorno rossoblu, i vostri messaggi al 366-402-4022. Per me dire che Dobbik è da 4.5 è una bestemmia, chi l'ha mai detto? Un gol, un assist per Berna che l'ha messo in porta, un gol sbagliato ma ben preparato e palle difesa al limite aria importanti. Mi sembra che 25 minuti di partita sia abbastanza. Questo arriva su YouTube, perché siamo in diretta anche su YouTube. Non so a che ora l'hai mandato, non mi sembra che abbiamo detto una roba del genere. Per me Dobbik prende 7, e cosa doveva fare di più? Sono d'accordo con te. Non so chi abbia detto sta roba. E ciò detto, invece torno ai vostri messaggi di qua su WhatsApp. Buongiorno Manfre. Per me Di Bello farà ricorso sulla squalifica Saputo, sono gli unici applausi che prenderà quest'anno. Potente Barilla che è polemico, ma Di Bello anche non è permaloso, ho scritto ieri a... ai ragazzi in radio. Non lo so perché ha dato delle stangate così. Dipende, sapete, Referto dice, ve lo dico, poi però non ne parliamo più. E cos'è che dice Referto? Vediamo. Vado a trovare Tedesco. Per avere al 49esimo del secondo tempo, dopo il provvedimento di espulsione, rivolto al direttore di gara un'espressione, vedi. Non è per l'espulsione secca, ma perché dopo, non solo, ma dopo, rivolto al direttore di gara un'espressione gravemente rispettosa, reiterando tale atteggiamento al termine della gara negli spogliatoi, prima infrazione rilevata dal quarto ufficiale, che era, se non ricordo male, Pairetto. Invece per Saputo è per avere al termine della gara sul terreno di gioco rivolto agli ufficiali di gara un'espressione gravemente offensiva, reiterando tale atteggiamento nel tunnel che adduce agli spogliatoi. Ora, questo è quello che comunque compare e fondamentalmente bisogna poi vedere cosa hanno detto, va bene? Mettiamola così. Comunque due giornate, per quello che io ho visto in giro, anche solo in queste prime tre giornate, mi sembra veramente abbastanza tanto. Di Bello, in tre partite ci sono state due polemiche e vabbè, secondo me non è un problema di scelte, per me è un problema di atteggiamenti, per dire. E non si può assecondare tutto, dico, gli arbitri nei confronti degli altri. Secondo me bisogna imparare un po' a far finta di non sentire, di capire le situazioni e cercare di farsi volere un po' più bene. Ecco, questo per me è un buon consiglio in una strada che, vi ripeto, però io condivido complessivamente, che porterà sicuramente a polemiche, però secondo me è un bel modo cercare di venirsi incontro e comprendersi, cosa che a volte non capita. Poi è ovvio che se uno prende una multa da un vigile non è che lo può mandare a spendere e espandere no? Quindi bisogna cercare di star calmi, però una volta ogni tanto, insomma, può anche succedere. Secondo me lì si può cercare di venirsi incontro, di comprendersi, tutto qua. Quindi Di Bello per me è un po' permaloso è stato, ma non so che cosa gli ha detto Saputo e che cosa gli ha detto Tedesco nel tunnel. Ciao, è già stato fatto ricorso per le due giornate a Tedesco, Andrea? Ma penso di sì. Sì, penso che di solito ci si attiva subito per cercare di portarla a una. Secondo me, se non ha fatto il matto, ci sono tutti gli elementi per riportare il buon senso e fargli perdere una giornata. Poi nel calcio. Nel calcio di oggi è follia fare mercato senza consultare l'allenatore. Detto questo, Tedesco ha detto che gli va bene tutto, quindi a sto punto affari suoi. Ma beh, adesso dire che ha detto che gli va bene tutto e pensare che a Tedesco vada bene tutto è un pochino riempire troppo no? Quel bicchiere lì. Sicuramente lui era a conoscenza di tutto, quella di, tra l'altro, di Rowe è stato lo stesso Finucci, ha anche detto: oh, magari l'allenatore l'avrebbe gestito, eh? Infatti anche qua mi sembra che sia stato molto onesto. Ciò non toglie che fosse già fuori, l'avessero comunque escluso dagli allenamenti, e quella è una scelta dell'allenatore insieme ovviamente ai dirigenti, e questo era già successo prima. E penso però che a Tedesco magari è arrivata alla conclusione anche lui di dire meglio fuori che qui, però avere Rowe nella sua testa io credo che fosse un buon elemento per avere fiducia sulle idee che si stava facendo di questo gruppo, no? Quindi io ritorno a dire, con Bazza sia stati un po' di più sul centrocampo, che è dove tutti ci stiamo concentrando un po' di più, perché è dove il Bologna sembra essere in questo momento ancora molto lontano, no? Siamo indietro come i meloni lì. Non si può non ricostruire comunque oggi, passando dalle fasi di quest'estate, dove a metà agosto, l'ho detto 100 volte, lo ridico una 100esima perché mi fa piacere, Bernardeschi è fuori dal centrocampo, e secondo me non è banale, e dove probabilmente un esterno, che per me era anche adatto a star vicino alla punta per cercarla anche dal tiro, col tiro da fuori, più adatto di Cambiaghi, non c'è più. Quindi bene tutto, ma diciamo che le cose non si sono incastrate proprio come voleva Tedesco, e non l'ha nascosto. Oltretutto Tedesco si fa andare bene tutto, ma non proprio tutto, perché se gli fosse andato bene tutto, col cavolo che arriva Teat, perché per la parte, l'area tecnica, Santori, Di Vaio, Elland e Eghem andavano benissimo. Lui ha chiesto qualcosa di diverso per il profilo che poi è arrivato, e ve l'ho detto più di una volta, ne ho preso atto anch'io. Chiesto un giocatore, gli erano dato per farlo fare, potenzialmente per fargli fare il titolare, guidare la difesa, prenderla in mano, guidare, vedremo chi guiderà. Non so se Teat è in grado, penso che ne ha idea di Tedesco, sì, però quindi non è proprio uno che dice sì sì va bene fate come volete, sì sì va bene fate come volete, no, ci mette del suo, no? Questo non vuol dire che il mercato è andato come però voleva Tedesco, e non è andato neanche probabilmente come voleva Bologna. Che segnale è la reazione di Saputo domenica, che è incazzato? Se possibile per Bazzani, senza open bar ci sarà comunque la correzione degli errori? In che senso correzione? Ci sarà comunque la correzione degli errori, in che senso? Non fischiare non significa far sempre bene, Alessandro da Castel San Pietro, sono d'accordo, però se ti ricordi l'anno scorso io dicevo meno fischi meno sbagli, no? Perché se fischi tutto poi crei precedenti, scelte che molte volte vanno in dissonanza su un episodio molto simile, e quindi teoricamente meno intervieni meno sbagli. Certo sbagli, la non fischiata su Libra è clamorosa. Va bene che hai avuto un metro largo, ma nel momento in cui due si azzuffano e l'altro che cade per terra prende per la maglia il tizio, il Libra in questo caso, e lo butta a terra, cioè, sembra un po' per giù da parte contropiede, questi prendono l'esterno della rete, no? Mi sembra un po' esagerato, quindi quello è un errore, però che fa parte di un percorso che stanno iniziando, sbaglieranno ragazzi, però ripeto, sbagliare così ha anche un senso molto più logico di quello dell'anno scorso. Poi non tutti sono Orsato, e lo sappiamo, però sono scelte che secondo me danno responsabilità ad arbitri che creeranno la loro personalità e la capacità di saper gestire meglio queste situazioni. Io vedo una crescita così, davvero, non, insisto, perché sono molto convinto che sia la strada giusta. Speriamo che sia veramente così. Audio.
5: Io non sono Bussolari. tante belle parole di Fabio Bazzani. Speriamo abbia ragione, che il tedesco abbia, possa fare un buon lavoro e mettere a posto la squadra, insomma. Per me è già ora di fare un pronostico, anzi l'ho fatto prima dell'inizio del campionato, e non cambi idea. Io vedo una squadra che ne mette solo 5 sotto, quindi quest'anno c'è da soffrire, ragazzi. Ci piazziamo intorno al 13° posto, mi dispiace ma è così per me. Buona giornata.
4: È giusto che tu la pensi come credi, Bussolari. Per me un approccio un po' più ottimista aiuta tutti, però fai come ti pare, io non la penso così. Un altro invece dice Bazzari numero uno, che è Davide, mi hai aperto un chakra, sì, l'ho detto, e va bene, e va bene, e nel frattempo, scusatemi, mi è arrivata la velina. Attenzione a Casale, perché sembra che ci sia, credo Schira, che una mezz'oretta, no, un po' di più fa, adesso è di un'oretta fa, parla di un interessamento dell'Aris Salonicco. Considerate che in Grecia, la Grecia è uno di quei mercati che chiude un po' più tardi, potrebbe anche esserci un'uscita all'improvviso di Casale, che sistemerebbe anche un po' di cose, perché comunque in questo momento è fuori, quindi vediamo, teniamo d'occhio. Vi ricordo che comunque a Servette oggi è andato l'altro che era fuori, che è Carson, in prestito fino alla fine della stagione. Vediamo se con il mercato greco magari Casale riesce a trovare una soluzione gradita. Salonicco è bellissima, tra l'altro, e quindi sarebbe una bella soluzione secondo me per lui. Comunque, ciao Manfredi, il ricorso fatto per Tedesco sarà fatto anche per il presidente, punto esclamativo. Ma io penso per tutto, no? Poi vedremo come andrà. Poi, che spettacolo Fabio Bazzani, sì, per me è uno spettacolo, spiega il calcio con semplicità e sempre forza Bologna. E no, l'ho perso, non so perché. E spiega il calcio con semplicità e chiarezza, è troppo bravo, ciao Manfred, grazie mille Angelo. Domanda: saputo dai mercati fatti, non ha mai avuto ambizioni in Europa e soprattutto quest'anno. Cosa si aspetta allora? Perché inveisce così contro l'arbitro con il mercato che ha fatto? Siamo tornati ad essere una squadra materasso come i primi 9 anni di Saputo. Io non so che cosa dirti. Cosa c'entra il mercato che ha fatto con una reazione a un qualcosa che gli ha dato fastidio durante una partita? Te lo chiedo, cosa c'entra? Dov'è il nesso? Se poi tu dici bisogna che gliela dia su, ma io non vedo l'ora. Poi sai cosa ti dico? Te lo dico, che ieri mi ha fatto molto ridere sentire delle disamine condivisibili, per amor di Dio, è tutto. Io vi ho sempre detto che per me la scelta è molto chiara. A me piacciono le persone che vanno dritte e non ci girano attorno. Non si può dire che io non cerchi di andare sempre molto dritto. A me sta benissimo tutti i dubbi su quante ambizioni ha Saputo. Mi va benissimo, però tu me le devi giustificare in maniera dritta, senza girarci attorno o robe varie. Io apprezzo molto la linea di uno che mi dice: se uno viene a Bologna e non pareggia, i mercati che fanno Fiorentina, Como, che sono le nostre competitor più vicine, perché le altre, e quindi ci metto ogni anno 50, 60, 70 kg, non è all'altezza di Bologna. Punto. Non che mi fai dei pipponi su quanto hai ceduto, questo l'hai venduto a 55, alla plusvalenza. No. Il tema è molto facile. Fiorentina e Como mettono 100 kg più o meno ogni anno dentro le casse. Saputo no. Bene, Allora, piuttosto che girarci attorno e cercare in qualche modo di trovare in modo la critica, vai dritto, tu di, se non ci metti 50, 60, 70, 80 kg l'anno, vai a casa. Io ti guardo e ti prendo per un pazzo, però almeno apprezzo la sincerità, no? Ecco, lo stesso discorso però lo facciamo allora rapportato a tutti. Perché ieri ho trovato inaccettabile sentire parlare di Saputo in questo. Lo stesso discorso vale per Zanetti. Scusami, mi metto lo stesso budget però di Armani. E quando andiamo in Eurolega dobbiamo avere una squadra che possa competere per l'Eurolega e i budget che mettono gli altri, no? Me l'hai mai sentito dire? No. Perché? Perché non lo penso. Però vai dritto e lo dici. E lo stesso discorso vale per Gentilini e soci. Mettete il budget per andare dritti su certi, non queste, perché se no è aria fritta. E allora dai la punzecchiatina e quant'altro, lanci il sasso e tiri dietro la mano, no? Molto meglio. Secondo me, poi questi discorsi trovano più senso quando Bologna è nei guai. È nei guai Bologna? A me non sembra. È nei guai la Virtus? A me non sembra. È nei guai la Fortitudo? Sì, siamo in A2, però a me non sembra. Chiaro? Quindi dopo un po' incomincio anche a dire, oh, tiriamo fuori diciamolo. Diciamolo, no? Dritti, dritti per dritti. E poi si discute sulla tua politica e quello che io proprio penso che sia follia, perché sennò per me il basket è finito, il calcio è finito. E noi ci mettiamo qui a fare corsi di uncinetto. Andiamo in pausa.
6: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
7: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
8: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
7: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
6: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime due amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 18, in diretta dal Pala Open Box, Sebastiani Rieti, Flat Service Bologna. E sabato alle 16, in diretta dal Pala Dozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
9: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
6: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
16: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
17: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
18: Ovvio, quello non può mancare mai.
17: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
18: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
17: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
18: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
17: Allora, forza, Immagina Bologna!
19: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
10: Torna a Comacchio la 28ª sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10-11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
12: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
20: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
21: Amore, ho una sorpresa.
22: Un viaggio?
21: No, ho chiamato Polisi.
22: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
21: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
22: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
21: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Eccoci qua, siamo tornati. Allora, vediamo di qua. Vabbè, comunque, in ogni caso, stavamo dicendo qui di Salonicco, dove arriva un messaggio che dice apprezzo lo sforzo, però dire che Salonicco è una bella città è un po' too much. Però proviamo un attimo a metterlo di buona lena, no? Poi io Salonicco la conosco perché avevo un'amica Vicky tanti anni fa, compagna di scuola di Salonicco. Voglio dire, c'è di peggio, no? E quindi vediamo. Comunque il discorso era che c'era il Salonicco, dice Schira, che stava pensando a Casale. C'è ancora una settimana più o meno per la chiusura del mercato là in Grecia. Vediamo, magari andrà in Grecia. Bella o non bella Salonicco? Va bene. Ma qui di quel gruppo della curva formato da allenatori di Serie A pluripremati che fecero lo striscione con scritto Carson per dare contro ovviamente l'allenatore dell'epoca che era Thiago, roba da matti, ad oggi cosa hanno da dire? Non chiedo per un amico, chiedo proprio per me stesso, grazie Pier. Boh, guarda, sai quante imbarcate? Io ho preso l'imbarcata di Bonifazi, lo dicevo prima.

0: belle. Quest'anno le facciamo per Non Solo Calcio, ma le faremo insieme, adesso se riusciamo. Perché sotto 5 io non andrò mai, sopra 7 non andrò mai, vi ho già spiegato perché. Professor Rizzi Docet. E comunque fino al gol, secondo me non c'era già un piglio diverso rispetto alle altre due, ma non tanto perché anche quel liscio è clamoroso, però prende la posizione benissimo, lo fa da attaccante puro, bene, è un segnale. Quando nello stretto Piccoli e Dovbik costruiscono quel corridoio per Bernardeschi, bene, è una soluzione. Non credo che Bologna giocherà a due punte, non ci posso credere, anche perché veramente significherebbe stravolgere parecchio. Proprio tutto è possibile, non ho la più pallida idea, però bene. E quando gli dà il pallone basso, profondo e non alto, secondo me lui è più bravo a lavorarlo che quando arriva alto, mentre Piccoli è bravo anche sulle alte, forse più bravo. Secondo me è andato benino, poi ha anche strappato proprio l'occhio, quando poi ha segnato abbiamo risolto tutti i problemi e penso che soprattutto per lui sia stata una buona cosa. A me il profilo signorile di Saputo sino a qui era piaciuto molto, qualcosa che in questi anni mi ha sempre reso orgoglioso, preferivo quello stile. Vabbè, si può anche scivolare, a me non dispiace, cioè avere quella figura molto fuori dal contesto italiano, mettiamola così, piace, sono d'accordo. Se una volta tanto una in undici anni è veramente una percentuale molto bassa, no? Pensa quante partite sono passate, quante volte è stato lì sotto il tunnel, no? E ne sono successe in questi anni. Quindi secondo me tutto sommato può succedere a tutti, è normale. Io sono uno a cui succede molto molto molto molto molto spesso, purtroppo, non me ne vanto. Ciao Manfra, una piccola battuta per sorridere insieme, ma visto che il nostro allenatore parla 6 lingue, non poteva offendere in turco, in tedesco, in qualche altra lingua? Bravo. E Saputo vive in un paese dove c'è il bilinguismo, stessa cosa, ovvio scherzo, un abbraccio Andrea. E non so cosa dirvi, dai, vediamo. Comunque secondo me alla fine il buon senso porterà, a meno che non abbia fatto, vi ripeto, ho detto cose irripetibili, tedesco per me da 2 passa a 1, la vedo molto semplice. Però io non ho visto cosa è successo sotto il tunnel, non ho sentito cosa ho detto sotto il tunnel, ma siccome leggendo il referto mi sembra che sia tutto abbastanza, che rientri tutto nella giurisprudenza di una sola giornata di squalifica. Va bene? Gli han messo lo sbattimento di dover fare ricorso. Tutto qua. Questo. Chicca.
1: Buongiorno, sono Atos. Allora, se voi guardate Sky, in tedesco quando viene espulso quell'arbitro gli dice 2 volte cosa guardi, in maniera
0: edulcorata,
1: gli dice cosa sì. Guardi 2 volte. Se gli arbitri devono mettersi a buttare fuori la gente per questo, giustamente ha sbagliato, bene, gente come Pellegrini della Roma o qualche giocatore del Milan dell'Inter devono prendere un anno di squalifica, perché gli dicono in tutti i colori. L'unica cosa da sperare è che siano delle direttive nuove e siano uguali per tutti, perché sennò veramente diventa una cosa complicata e anche poco piacevole. Ti saluto e buon lavoro a tutti.
0: Guarda, te l'ho già detto, sì, comunque la squalifica di una giornata l'avrebbe già presa, perché comunque il rosso era già arrivato quando lui poi dice così. Lui dice così quando gli è arrivato il rosso, quindi prima gli arriva il rosso, poi lui parla. E amen, dai, per me te l'ho detto, siccome mi è sembrata una reazione abbastanza pervalosa, leggendo il referto, gli hanno dato lo sbattimento di dover far ricorso. Passerà una e basta. È successo di peggio già a inizio campionato? Sì, è già successo di peggio. Non lo so, mi sembra Roma-Atalanta, Gasp. Poi ci sono i nervi tesi, perché la storia di D'Amico con Percassi, per dire, no? Adesso stanno vedendo e quant'altro. Tra l'altro, arriva, è stata rifiutata la richiesta di

0: archiviazione per la questione legata alla nomina di Malagò da non tesserato federale. E anche questa direi che piove sul bagnato, vediamo come andrà a finire sta questione. Lo sapete, no? Che non era, non essendo tesserato federale, teoricamente Malagò non poteva essere incaricato. Si è chiesto l'archiviazione di questa pippa, fondamentalmente ha detto no, andiamo avanti e vedremo come andranno avanti. Mi mancava il Corvaccio, non so a chi ti riferisci. Buongiorno Antonio, ecco perché secondo me il calcio inglese c'è nettamente superiore. In Inghilterra c'è la figura dell'allenatore manager, poche interferenze e cortocircuiti. L'allenatore sceglie i giocatori in base al budget e se sbaglia è solo responsabilità sua. Più o meno, non dappertutto. Non dappertutto. Ti faccio l'esempio del Tottenham perché c'era Paratici, no? E non è andata benissimo, anzi. E quindi non dappertutto. Guarda, la sintesi perfetta e la novità clamorosa nel calcio italiano è Fabregas nel Como. Fa tutto, addirittura delle quote, quindi anche socio. Tutto. Ed è un fenomeno. Oltretutto non è che fa tutto lui direttamente, ma ha un direttore sportivo bravissimo, perché è bravissimo, uno scouting fortissimo, innovativo, utilizzano anche strumenti particolari per andare a caccia comunque dei giocatori e tutto, ma quindi secondo me la sintesi giusta è il Como. Esistono tanti Fabregas in Italia, di allenatori italiani che potrebbero fare quello che fa Fabregas? Secondo me no, perché noi siamo cresciuti in un retaggio proprio molto diverso, però è un punto di partenza dove alcuni eletti, perché quello è un dono, è un talento per me, potrebbero anche pensare di incominciare a lavorare così. Certo, quando poi perdi quell'uomo hai una key dependency, che cioè hai una dipendenza da quel ruolo che ricopre più ruoli, che è un disastro, eh? Quindi ci sono i pro e i contro. Però, tant'è. Bussolari, l'ottimismo è il profumo della vita. Va bene. Ah, ecco perché prima il messaggio di prima. Ciao Manfredi, se Bologna arriva prima di tredicesimo, possiamo chiedere, va bene, di non chiamare per un anno? No. No. Perché comunque non ha detto niente di male, semplicemente è pessimista per questa stagione. Dai. Potresti chiedere che mercati facevamo prima di Saputo? No, perché il Bologna esisteva anche prima. Boh, non lo so, io starei su questo mercato, non farei dei voli da una parte e dall'altra, perché quando uno riassume i 9 anni precedenti si dimentica esattamente di tutto ed è ignorante. Chi ha avuto la fortuna di vivere le cose senza viverle come fastidi, per me Bologna da quando è arrivato Sinisa ha incominciato a riempire pagine bianche di storie meravigliose. Punto. Chi non se n'è accorto si è perso una bellissima storia. Ma può recuperarla. C'è una bellissima serie, no? Che ha fatto Bologna, quella con Sinisa. Tosta, ma bellissima. Forse bisognerebbe ritornare anche quegli anni lì. Non mi sembra anonimato quello, anzi. Tutt'altro. Però la vita è quella che è. E noi siamo quel che siamo. Speriamo che caudo aumenti. Ciao, se va bene, questo è. Ah, era Paolo Molla. Ti stimo per il tentativo, ma Salonico è bellissimo, è un'affermazione un po' forte. E c'è una bella differenza tra i mercati di Como e Fiorentina e quello di Bologna, che vende tutto ciò che ha un valore. Ci sono anche le vie di mezzo, ci sono Como e Fiorentina, le altre che vendono e comprano, un po' più vendono, e il BFC che vende tutto ciò che si muove. Anche questa visione non è proprio corretta, però, perché Bologna di pezzi forti sul mercato negli ultimi 3 anni ne ha sempre messi 2. Poi il primo anno non c'è stato il riscatto di Salemakers e l'ultimo anno c'è stato Froler, teoricamente. Poi c'è stato Rowe, che è stato un fuori programma, ma la linea del Bologna, che per me l'ha impiccato, è stato ne vendo solo 2. quindi che vende tutto quel che può. Il problema è stato anche il ricarico, però sai, torno a dire, criticare Sartori dopo diventa difficile, no? È molto più facile cavalcare l'onda di dare a quel cane che toccare una entità che è intoccabile. E quindi sai, fai fatica a dire, beh, poi però quelli che sono arrivati dopo non è che hanno reso come quelli che sono arrivati prima, no? E c'è sempre una scusa, eppure sono costati di più. Si può mettere anche in discussione qualche scelta, credo che Sartori non si offenda mica, certo suona differente, no? Noi dobbiamo poi vendere profumo, no? Quindi in tutta onestà ne sono partiti due, ma quelli che sono arrivati non hanno reso moltissimo, alcuni sì, altri no, no? Quando parte Lucumi adesso arrivano, beh, era già arrivato Elland, è arrivato Teat, e vediamo come va, no? Beukema, quando è andato via, è arrivato Eggem. Nel cambio non è andata benissimo, ma se vogliamo andare un po' più indietro, quando arriva Dallinga non è andata benissimo. Quando arriva quel bel parco di giocatori, comunque Carson, che l'hai pagato abbastanza, non è riuscito ad andare via bene. Erlich e Casale si è riuscito a tamponare, però non si è più riuscito a cercare a costruire qui. Quindi nelle scelte difficili, perché Bologna fa un mestiere difficile, non è che sia andata benissimo, no? Ma è mica lesa maestà, è la normalità, non può azzeccarle tutte, è un fenomeno, lo ha dimostrato, la carriera lo dimostra, è un fenomeno, non era un fenomeno, perché noi in Champions ci siamo andati tre stagioni fa, però qualcosina ha scazzato, ma non si riesce a scrivere perché non è pop, anzi rischi che ti lincino. E allora, buongiorno Manfred, condivisibile e giusto discorso sull'equilibrio finanziario. Io non ho parlato di equilibrio finanziario, io ho detto bisogna andare dritti. A me dell'equilibrio finanziario frega niente, diventa indispensabile spiegare che Saputo non sta rientrando, ne sta ammettendo. Quindi sai, c'è una bella differenza, siamo giornalisti? Sì. E quindi io dico, ragazzi, c'è un problema, alzo la mano, guarda che questo ne deve mettere quest'anno. 3 mesi. Figurati cos'è successo, no? E com'è andata? Bene. Quindi io dico, non perdiamoci ste pippe, non costringete gli altri a fare i commercialisti, perché evidentemente c'è un problema. Andiamo dritti e diciamo, se Saputo non mette 50, 60, 70, è un perdente. E a Bologna non sta bene, questo va detto, non girarci attorno, punto. È il calcio? Bene, questo mi apprezzo di più. Quindi non ci sono equilibri finanziari, non conta niente. E andiamo in pausa.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore col

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
3: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
2: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
3: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
2: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
4: Sto pensando di cambiare furgone.
5: Perché?
4: Non ci sta più niente dentro.
5: Sicuro che il problema sia il furgone?
2: Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
6: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
2: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
7: Sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
9: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
10: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
11: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
12: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
13: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
12: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
13: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
12: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
14: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
15: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
14: Wow, sanno anche volare.
15: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
14: Li chiamo subito.
0: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Eccoci qua, siamo tornati. Più che Salonicco è bella la penisola calcidica, Claudio. Vediamo, tutto ritorna sempre su Casale, ve lo ricordo. Schira oggi scrive che forse c'è un flirt tra Casale e Salonicco. E il mercato chiude fra una settimana in Grecia e forse potrebbe esserci tempo per lui per trovare spazio e andare a giocare in Grecia. Vediamo come possa andare. Poi il messaggio di prima che l'ho interrotto a metà. L'ho perso. Porca miseria. Arrivo. E mi chiedo perché Bologna è l'unica società che ha avuto un disavanzo positivo molto superiore rispetto a tutte le altre società e era così necessario, ma le altre cosa fanno per sopravvivere? Ciao Nicola, dipende tutto da come, da quanto ripiani e quanto ricavi. No, il Bologna, si è capito, ed era chiaro già dall'anno scorso, ha alzato molto il costo della rosa rispetto a quelli che erano i ricavi. Se vi ricordate è arrivata una relazioncina dell'UEFA. La relazione dell'UEFA diceva: nonostante Bologna abbia ceduto il limite del costo della rosa rispetto ai ricavi, non prende la multa perché aveva fatto l'anno scorso, grazie alle coppe, un piccolo avanzo. No? Un più, piccolino. Ma aveva ceduto. Senza i ricavi delle coppe, quel costo è allargato. E quindi oggi in Bologna un po' ripiana e un po' ha dovuto vendere. Chiaro, ce l'aveva fatta con due. Freuler è un discorso a parte, Rowe è diventata una cosa pesante che appunto sul mercato a me ha portato a dire da 5 passiamo a 4, per dire, no? Le altre come fanno? Ripianano, tanto, il Como ripiana come un pazzo, e la Fiorentina ripiana come un pazzo, ripianano, mettono dentro capitale, che è quello che vi ho detto prima. Il Sassuolo come fa a galleggiare? C'ha una sponsorizzazione molto alta della maglia, la Mapei, se vai a vedere, è il terzo in lista tra gli sponsor più remunerativi, tra le maglie più remunerative, ed è un modo per finanziare la squadra ogni anno con, credo che siano 18 milioni di sponsorizzazioni di maglia, e loro ogni anno finanziano così il Sassuolo. Chiaro? Ognuno fa come può. L'Inter è da quando c'è entrato il fondo non fanno più dei meno, e vedi che cercano degli svincolati di lusso, no? Ne vendono uno, e chi è stato quest'anno? Aiutami, il terzino olandese, no? Lo vendono e poi prendono Stones, svincolato. Ne fanno come possono, un po', ognuna ha un po' il suo metodo. Il Bologna ha adottato questo, no? Ma è molto chiaro. Non serve essere commercialisti, vi ripeto, basta soltanto andare a leggere e vedere e capire perché. È un po' per me il nostro lavoro, però. Le migliori pagelle sono quelle di Jack Bonora, numero 1, Marchino Salus. Anche a me fanno sempre molto ridere. Sono d'accordo, ha solo calcio con Sabri e gli altri. Rizzi di filosofia? Vai di ricordo sbloccato, sei un grande. Il mio prof di liceo, non voglio mancare, però è sempre stato il mio preferito, personaggio incredibile, non aveva la televisione, viveva nei colli lontano, quindi, e aveva questo metro qua, se ti ricordi, allora 5-7, quello era il delta, e non si scappa. Calma e gesso, dopo la sosta vedremo il vero Bologna. Non lo so, perché poi con la sosta diciamo tutti ma partono tanti per le nazionali, quindi bisogna vedere anche con chi lavora. Non concordo con chi dice acquisti a risparmio. Beh, insomma, più che a risparmio, tanti prestiti. Comunque, vabbè, acquisti funzionali per Tedesco. Per esempio, ho preso Teat. Se si fosse badato sulle soldi, c'è Diogo Leite, svincolato, seguito per 2 anni. Seguito, ma mai. No? Un po' come Leisen. Seguito è uno dei, ma mai convinti. Poi, giusto o sbagliato, non lo so, vedremo. Che sarebbe comunque costato meno, ma è stato deciso diversamente. Marcello D'Areggio, sì, ma sicuramente sono scelte. Spiace dirlo, ma quando va bene, ora siamo d'accordo, ce ne faremo una. Ok, poi. Se Tedesco fa 0 punti in queste 2 partite, verrà esonerato. Saluti da Manuel, è impossibile. Speriamo che non capiti. Però già, se ti ricordi, solo pensiamo agli anni peggiori, se proprio dobbiamo farci del male. Con Pippo, il Bologna arriva a febbraio. oddio, non mi ricordo più, era febbraio, marzo? Secondo me era più o meno lì, E vi ricordate, avevamo fatto una roba, io mi ricordo se erano 11-12 punti nel giro d'andata. Però l'hanno protetto, hanno protetto la scelta e l'hanno cercato di tenere lì attorno finché possono. Ok, ma payment sponsor, come saputo, quindi lui versa di sponsorizzazione. Quanto versa di sponsorizzazione maglia? No, Bologna, saputo se non sbaglio, di maglia paga quello che deve pagare uno sponsor normale, non fa quel, ognuno ha i suoi mezzi, ha detto. Ognuno utilizza gli strumenti che ritiene più adatti. Il Bologna non fa quel discorso lì, non supervaluta la maglia per finanziare, non lo fa, paga quello che pagava lo sponsor prima, più o meno. Non so quanto sia, 3, 4, non ho la più pallida idea, sinceramente. Non mi interessa neanche molto. Poi, ma Salonicco li fanno i corsi di uncinetto? Informati, così facciamo un charter per tutti. Va bene, adesso va bene. E i messaggi degli insulti in altre lingue, numero 1. Tattica da adottare assolutamente da parte di tutti, se no anche il magazziniere va a fare la doccia in anticipo con questi arbitraggi. Grande Manfre Mirko, guarda, faccia anche meglio non insultare, poi se un giorno uno perde la brocca, sinceramente non andrei lì col fucile puntato a fare dei sofismi, delle, no? Audio, posso questo?
17: Ciao Manfred, ma avete fatto caso nell'ultima partita giocata dalla Roma, Cristante, come va contro l'arbitro col dito puntato? Dai, c'è chi può e chi non può.
16: Sai che non l'ho sentito perché mi sono distratto, ma ha scritto il Cippo? Grande Cippo, domani ti chiamo, aspetta che io lo scriviamo.
18: Perché sei in condizione?
16: Chi se ne frega, è Cippo? Cipriani, Giacomino, è socio? E domani lo chiamo, se mi dice di sì domani chiamiamo Giacomo, che voglio vedere cosa dice di Dobby, che piccoli, sono curioso. E scusa la mia ignoranza, ma cosa è vietato praticamente, ha saputo, con l'inibizione? Sai che io non ricordo se l'inibizione riguarda anche la tribuna oppure no, potevo chiedere. Io non so se l'inibizione comporta che non possa venire a vedere le partite in tribuna oppure no. Secondo me no. Se qualcuno lo sa con certezza e me lo scrive, preferisco. Giù qua. Quindi scusami la mia ignoranza, per niente, perché la condivido con te. Quindi inibizione, non so, io penso che possa venire a vedere le partite tranquillamente in tribuna, ma non può fare tutto quello che fanno i tesserati normali, credo. Scusami, ma del fatto se ne parla? Il portiere l'ha sbattuto a terra al nostro giocatore, un caro saluto Giovanni, ma non ne ho parlato perché non mi va. Tu parli del contatto con Piccoli in uscita del loro portiere, ma non, chi se ne frega? Allora, lui è un pazzo, se vuoi che cosa ti dica, io se sono l'allenatore vedo il mio portiere fare una roba così, mi viene un colpo e non è lucido. Se hai preso un rischio, sì, comunque ti posso dire la verità, Piccoli non può stare nella traiettoria del portiere, si deve spostare, questo è il regolamento. Quindi a rigore per me no, perché Piccoli non doveva essere lì, la vedo così, chiaro? Sul momento però, non avendo visto bene la dinamica all'inizio in diretta, pensavo potesse essere rigore, perché pensavo fosse più una reazione, capito? Invece nella traiettoria della corsa così Piccoli non ci doveva essere, quindi si conclude con un nulla di fatto. Se poi sono in Piccoli mi metto le mani sul petto e non sul volto, perché non l'ha sfiorato in faccia, e quello per me è meglio. Mi meraviglio di chi si meraviglia, Di Bello è sempre così con noi, non solo con noi, è un arbitro secondo me che deve migliorare un po' sulla gestione. Nella classifica delle parsimoniose in Bologna, chiaro, leggili però i messaggi. Nello sport a volte ci perdi poi rientri, la Fiorentina è sotto fino al collo e non fa pesare nulla ai tifosi. Io sono d'accordo, ma sono scelte. In base poi a questa immagine, cosa dovrebbe dire ogni club al mondo se noi siamo messi così? Ciao. Io te l'ho già detto, cioè, il tema del Bologna è chiaro: non si mette a perdere 50, 60, 70 milioni all'anno, punto. C'è chi lo capisce e dice: oh, tutto sommato, per come si è messi, posso anche comprendere che siano un po' troppi e che il gioco sia troppo caro. Se vuoi competere fino alla sua, e devi inventarti un mondo diverso per farlo, una volta gli è riuscito. C'è chi invece dice: io non lo accetto, punto, non lo accetto. Però anche dal tifoso, allora a quel punto io spero che tutti i tifosi, se poi mettono, tipo, io ho firmato la petizione delle birre ieri, l'ho firmata, perché io, se non fossi, se fossi uno che va in curva, beh, mi spostano la birra da 4 a 6 e mi tolgono da 0,4 a 0,3, io la firmo, certo, e l'avrei firmata. Bene, però non rompiamo più i coglioni allora, cioè domani, quando andrà via Saputo, che non farà mai la politica della Fiorentina, e fra un po' andrà via, ed è certo, perché è normale, il prossimo che arriva, se fa come la Fiorentina e quant'altro, non rompiamo le palle sul costo dei biglietti, non rompiamo le palle sul costo delle birre, non rompiamo più i coglioni, e speriamo che questo ogni volta metta 70-80 milioni tutti gli anni, anche a perdere, magari con gente più brava, che qua secondo me c'è. Cioè, quello che manca alla Fiorentina per me sono Sartori, Fenucci e Di Vaio, per dire. Mettili lì, dagli tutto quel budget, per quello che ha fatto vedere negli ultimi 5 anni qua, secondo me sì, ne sbaglieranno anche qualcuno, ma se la cavano molto bene. Hanno speso un quarto degli altri, hanno vinto la Coppa Italia, sono andati in Champions, hanno fatto fare fuori la Roma l'anno scorso agli ottavi d'Europa League, insomma, mi sembra che siano, vedete voi. A Salonicco andrai a trovare un'amica, io e cinque ragazze su una micra fra locali e spiagge, anche per me è bellissima, Matteo da Sala, anch'io sono d'accordo. E Sartori, massimo responsabile della nostra stabilizzazione in Europa per il BFC, non stabilizzazione addirittura. Dopo la Champions si poteva creare le fondamenta per una società che negli anni successivi, come obiettivo minimo, poteva avere la Conference. Ma non sono molto d'accordo. Però ne abbiamo sbagliate, questo è sicuro. Poi hanno fatto una scelta, te l'hanno anche spiegata, ti hanno detto: piuttosto che andare allo sbaraglio in Europa con dei giovani e continuare come avevamo fatto un po' nelle scelte della squadra che ci andò, abbiamo cercato un compromesso che non ha funzionato. Forse bisognava avere il coraggio di andare a prendere degli schiaffi in Europa, ma essere coerenti con le scelte, non lo so, però col senno di poi sembrava di tutti. Però adesso dire che è massimo responsabile, amico mio, mi sembra esagerato. Abbiamo sbagliato, sicuro, qualcosa sì. La cosa migliore è fare come ha fatto il Como, è andato in Champions e ha detto: sai cosa c'è, vado in Champions, io faccio altro 140 kg di perdite. Non di mercato, di perdite. Ah, se fai così, secondo me il margine di sbagliare è molto, molto più basso, no? La possibilità. Andiamo in pausa.
0: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
18: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
19: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
18: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì 16 alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
20: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
21: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
22: Angelo, perché ti affidi

0: e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
3: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
2: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
4: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
9: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
11: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
12: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
15: Ciao Manfred, Vincenzo, mi chiamo Vincenzo, volevo solo condividere con te che i bilanci del calcio non sono un optional, perché poi ci sono anche dei presidenti, non è il caso del nostro, che lavora alla sua attività in Canada, ma è il caso ad esempio dell'amatissima Juventus, amatissima tra virgolette, dove per secoli noi italiani attraverso casse integrazioni, chi ne ha ne metta, abbiamo mantenuto la Fiat e ora manteniamo Elkan, che paga pure le tasse in Olanda. Vabbè, e questo i bilanci della Juve. Ecco, come se agli italiani poi piace dire che i bilanci del calcio devono essere negativi e poi pagare le tasse, ci manca il welfare, e piuttosto che, beh, stiamo zitti almeno e accontentiamoci che domani pagheremo anche gli ospedali, forse non abbiamo più le pensioni, vabbè, eccetera eccetera eccetera. Va ecco, bene. Tutto qui, ma non è vero che il calcio viva per conto suo.
16: E punto di vista che non posso, ti dico anche, lo condivido anche, però adesso non la farei più grande. Poi vi ripeto, di queste cose non dobbiamo parlare, non dobbiamo parlare solo quando succedono delle anomalie come quest'estate. Punto. Se per tutta l'estate si scrive, si dice che Saputo rientra e poi a fine dell'estate si scopre che deve metterne dentro, io cosa fai tu? Non lo dici? soprassiedi, solidarietà, andiamo avanti a dare delle storte. Si è creata una situazione che in Bologna è surreale per me, poi ognuno faccia quel che vuole, io la mia coscienza me la tengo stretta, cioè dove arrivo arrivo, poi mi fermo, ma è solo una reazione, non un'azione, e questo è il problema, è l'azione che è stato il problema. Ciao Manfredi, scusa, non so se hai letto il mio messaggio, era sulla situazione di Tedesco e Saputo. Sì, l'avevo letto, e faranno ricorso sicuramente per Tedesco, penso anche per Saputo. Tra l'altro, sull'inibizione, voi che siete bravi, allora, come avevamo detto, che almeno quello l'avevamo detto giusto, sì, la tribuna ci può andare, quindi andrà in tribuna, ma non andrà in tutti spogliatoio, campo, come mi avete scritto, che era appunto un dubbio che abbiamo fugato. Quindi l'inibizione ti permette di andare in tribuna, quindi Saputo starà in tribuna e non andrà a bordo campo a salutare tutti per 3 settimane, salvo che il ricorso riduca i tempi o converta in una multa. Adesso vediamo cosa succede. Ma ricordo male io o Sartori e Di Vaio gli anni scorsi si presentava con la stampa dopo il mercato e quest'anno si è presentato Finucci e basta, come le interpreti Zinone? No, che io ricordi sinceramente una conferenza congiunta Sartori, Di Vaio, Fenucci non mi viene, anzi Sartori fondamentalmente non parla quasi mai. A Rete 7 abbiamo avuto un colpo di fortuna grazie alla sua gentilezza e disponibilità, e l'abbiamo preso a Rimini, quanto è stato ormai? Forse non lo scorso mercato, quello prima, una roba del genere. E Sartori parla molto poco, Di Vaio parla sempre, ha parlato anche a DAZN, parla sempre lui, molto più spesso per la parte sportiva fondamentalmente parla lui, è quasi troppo secondo me. E Fenucci ha fatto una conferenza, ma secondo me per la posizione che doveva prendere in seguito all'estate che è un po' passata, no? Quindi ha messo un po' di chiarezza, a qualcuno è piaciuto, a qualcuno no. Sì, sì, ma infatti, aspetta, Manfred, comunque Erlich lo ha venduto in plusvalenza? Assolutamente sì. Tra l'altro è stato cavallo di battaglia dell'anno scorso, ho detto, sarà stato anche un bidone, sarà stato quello che vuoi, comunque per me i direttori sportivi bravi non sono solo quelli che comprano bene giocatori bravi, ma quelli che riescono anche a vendere quello che non ti chiede nessuno. Erlich invece te l'hanno chiesto e Bologna ha fatto plusvalenza, hai ragione, ed è così, quindi bravo. Poi ci ho detto, quando un giocatore passa un anno, prende, se ne va, e non è che ha fatto bene, anzi ha fatto male, sono scelte un po' che non hanno portato a molto. Thais, per dire, che per me è fortissimo, non in Italia, ma è fortissimo, vediamo come andrà in Germania, speriamo che faccia bene, e allora alla fine sì, non hai trovato quello che ti ha portato quella spinta che serviva, ma in ogni caso dai, hai tamponato il colpo. Carson è andato malissimo, Casale è andato malissimo, qualcosa qua e là che non è andato bene purtroppo c'è stato, però ripeto, cioè, comunque Eggen l'anno scorso non ha fatto così schifo, visto che ha giocato qualificazione mondiale da titolare, no per me ha fatto bene, poi ripeto, va visto in coppia con Elland, giocare a sinistra come ha giocato per esempio nella Norvegia e vedere come va Elland a guidare, perché per me chi guida sono Teat. Allora, per me la coppia adesso è Teat Elland, io la vedo così. Elland, ve l'ho detto che ha avuto un problemino, no? Non lo sapevamo, però ho scoperto il giorno dopo, e quindi è probabile che a Napoli vadano con Teat Elland, io la vedo così. Se sono loro due, vediamo chi guida dei due. Io spero che Elland piano piano cominci a guidare, perché se dovesse mancare Teat, arriva Eggen, ma c'è Elland. Se manca Elland, ma c'è Teat, sai che comunque uno bene o male che riesce un pochino a guidare ci dovrebbe essere. Spero che Teat questo lo sappia fare, però farei crescere Elland anche da quel punto di vista, per me ce l'ha, quindi io non vedo l'ora. Largo pista, arriva la capolista Simone Mister D'Auzano, bene per il Fantamatte. E era gennaio, dici Pippo Inzaghi? Ricordavo, avevo un dubbio, io non mi ricordavo più, era gennaio, quindi secondo me tranquillo che non, comunque non c'è il rischio. E poi figurati con l'estate che hanno fatto, il mercato che hanno fatto, guarda che Tedesco il tempo per provarci glielo danno proprio tutto. Inizia ad avere le scarpe piene di sassolini, lo dico prima, stavolta vado ho perso il segno. Stavolta vado giù pari oppure mi taccio. Non lo so a che cosa ti riferisci. E la squalifica di Tedesco, non ho capito a cosa si riferisce. Scusa, non ho capito una cosa. Hanno detto che bastavano due cessioni eccellente. Sì. Ne fanno tre e deve ripianare Saputo? Ma Rova sull'anno prossimo. No, è un obbligo. Che va sull'anno prossimo, ha spiegato Fenucci. Non capisco, con due non deve ripianare, con tre sì? Grazie. No, Rove semplicemente va sull'anno prossimo. Le due quest'anno non bastavano a fare un pari o un più. Gli altri anni sì, con l'Europa, no? Molto semplice, quest'anno non c'è l'Europa e quindi qualcosina deve mettere, punto. Bastano dire che deve rientrare, siamo a posto tutti.
17: Ciao Manfred, allora io sposo in pieno la politica della società espressa da Fenucci nella conferenza stampa. Io quest'anno contesto Sartori, che contesto per il mercato assolutamente, no, come direttore sportivo poi magari mi posso dare, ma quest'anno secondo me Sartori ha sbagliato in pieno la strategia del mercato e non abbiamo speso poco, perché se dobbiamo riscattare tutti i prestiti alla fine spendiamo quasi 70 milioni.
16: Ma non lo faranno, dai.
17: Non abbiamo speso poco.
16: Sì, ma non lo faranno, non li riscatteranno. E poi sicuramente sì, il mercato secondo me non è andato come volevano, ma lui secondo me, Di Vaio, Fenucci lo sanno tutti, sono i primi, vedrai. Certo, non è che possono venire a dire abbiamo sbagliato il mercato, sono arrivati dei giocatori che devono giocare, no? Questo non vuol dire che siano disperati magari, no? Però che non siano andate come volevano e che le cose non si sono incastrate come volevano è evidente. Ripeto, quello di Bernardeschi non è banale come situazione per me, no? Non per dare una responsabilità a Bernardeschi, per dire che qualcosa proprio non ha funzionato. Punto. Tra l'altro vi è appena fatto il rinnovo ad Orso. Insomma, e inibizione solo campo e spogliatoio, Ale da Bologna. Inzaghi, ultima con il Frosinone, era il 27 gennaio. 27 gennaio. Oh, boh, abbiamo dato un riferimento così è, però non guardiamoci che per l'amor di Dio. Giacomo Cipriani è l'erede designato di Cristian Vieri in azzurro, uno dei più grandi rimpianti del Bologna e del calcio italiano. Lorenzo, non lo dire a me, io l'ho amato. Adesso non lo dico perché gli voglio bene, ma mise in panca Cruz. E la lite tra Gazzoni e Moggi per il suo cartellino è ancora leggenda. E magari domani, dai, lo ricordo con lui, magari qualche giovane non lo sa. E che anni comunque, anche quelli bellissimi. E io sapevo che la ricapitalizzazione in Italia è consentita, ma in Europa no. Sì, è così. Ergo, Como e Roma come giustificano le loro perdite? Adesso vedremo. Il Como parte oggi, la Roma ha un problema. Il Como potrà anche ripianare in Italia, in Europa no. Quindi è così. Quindi, per il parametro che c'è in Italia, il costo del lavoro allargato, tu puoi ricapitalizzare, non ci sono problemi. In Europa no, e si guardano gli ultimi tre esercizi. Il Como parte da adesso. La Roma aveva già un bel piano di rientro che non ha rispettato e adesso vedremo cosa accade. Vuoi che ti dica cosa dovrebbe accadere per me? Nonostante hanno abbattuto il Monte Ingaggi, secondo me loro l'esclusione dalle coppe non gliela toglie nessuno. Vuoi che ti dica cosa penso? Non conoscendo benissimo però la situazione, vediamo. Mi sembra che però, insomma, abbiano preso un arancione già di preavviso non irrilevante. Se l'UEFA troverà che invece sono riusciti a far bene le cose, alzo le mani e dico bisognerebbe andare a leggerli dentro e non mi bastano i nostri. Inibizione vuol dire che non può rappresentare la società e non può accedere a spogliatoie e campo da gioco, ma può assistere alla partita da semplice cittadino, altrimenti sarebbe un DASPO. Bene. Fanciulli, controllate che vada il podcast prima di andare via. Luca Comellini, sei sempre tu che ti incavoli tutte le volte, va bene. Dovresti leggere i messaggi e non lasciarli morire qui. Aspetta. Il prossimo anno, perché qual era il messaggio? Manfredi, ti stai inventando che i tifosi vogliono che Saputo spenda 60 milioni? No, siamo un pubblico sano, la piazza vuole che dopo che incassi tutti gli anni, badilate di milioni, se devi però prendere un centrocampista che sistemi le cose, lo fai, non che ci giri attorno per anni senza riuscirci. Bene, io ti ho risposto, bene, quest'anno ne mette 15 milioni, hanno detto, no? Quanti ne deve mettere? E tu mi rispondi, dovresti leggere i messaggi e non lasciarli morire qui. Il prossimo anno ne incassa senza paura da alcune cessioni di quest'estate. Si leggono i dati un po' come fa comodo, vero? No. Si leggono i dati in un bilancio, che è pubblico, e se le voci in un bilancio non fossero vere, si va in sanzioni. E anche leggere. Comunque, di radio che i tifosi sani quali siamo, non voglio che spenda 60 ma che si aggiusti il centrocampista, sì però, ma sul centrocampista siamo tutti d'accordo, il fatto che non l'hanno preso non è una questione economica, è una questione tecnica, sono scelte. E io vi ho detto, e la Susi veramente rimane qui? Sì. Davvero Freuler non lo teniamo? Sì. Va bene, preso atto che rimane qui, ne prendiamo almeno un altro? No. Tecnica, non economica, non c'entra niente, giusto? E nel frattempo io ti ho risposto e tu mi dici, prende badilate di milioni? Sì, però che servono a pagare la squadra e la gestione corrente. Punto. Ma non è colpa tua. E come siamo arrivati qui? Io non ne ho la più pallida idea. Siamo ridicoli, ogni anno si vendono i migliori e siamo a piangere miseria, non sembra una società di calcio ma una Caritas, benissimo, ciao, per me Sartori fece plusvalenza anche con Skovolsen. Monica, non me lo ricordo, sinceramente non me lo ricordo. Comunque Dallinga con un altro allenatore non era il caso di riproporlo, per me no, e in ogni caso mi riferisco alle costanti critiche alla squadra e alla società, se succede quello che penso per come gioca la squadra mi sfogo. Tutto legittimo. Ma se Artemio va in doppia cifra non lo riscattiamo, Marco? Dipende. Ci saranno diverse scelte da fare, alcuni da scegliere sì, qualcuno no. Perché non possono far 70 milioni di riscatti. C'è Teat, 15. Dovbik, quant'è? 17? Non ricordo più. 19? 17? Poi chi c'è? Piccoli obbligato, 18? Basta? No, Mbangula. Mbangula, quindi la vedo abbastanza, quasi 70 milioni. Ma se Piccoli non è stato ammonito, chi l'ha preso il giallo? L'arbitro l'ha alzato. A me sembrava Piccoli, non ho guardato. Poese, non l'ha dato a Piccoli? Mi sembrava di sì. Hai visto il tram ieri? Sì, l'ho visto. Spero di vederlo però anche sulle rotaie. A questo punto, da dov'è che parte questo? Se parliamo di società che si autofinanziano, mi viene in mente solo l'Atalanta, che lo fa in maniera ottima, sì, poi anche altre lo fanno come Bologna, perché sforna talenti da vivaio tutti gli anni, la prossima sarà il Como, perché se li compra dove vuole, a proposito di buttare via soldi, altri esempi non ce ne sono. Preso atto di questo, tutte le proprietà devono mettere capitali, se no non è obbligatorio rimanere nel settore. Questo sono d'accordo, ma mi sembra che lo faccio. Se buttiamo la croce a Sartori, se va via anche lui, altro che ridimensionamento, ricordiamo che gli altri due sono gli stessi dell'era Bigon. E va bene. Infatti il dato dei ricavi da cessioni, se è guardato bene, dal dirlo Fenucci. No, l'hanno detto, io non so più cosa dirvi ragazzi, cioè, ma non si può andare avanti così, è un loop che non può più andare avanti. Vi ripeto, io faccio il mio lavoro e lo faccio nel miglior modo possibile, ce la metto tutta e non ci preoccupiamo di altro. Poi basta, andiamo, anzi ci vediamo domani, che domani abbiamo anche Cippo e poi penso anche Mimmo, poi vediamo. Un bacio, ciao.
18: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
19: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
20: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
19: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
21: Hai perso la diretta?
0: Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
18: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
21: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Mobile.

0: alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
2: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
1: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
4: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
5: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionear.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
8: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Centro.
9: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: A due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
6: Brum, sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: Emilia Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
0: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
3: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Emilia Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Centro.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Su Ducato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli!

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: Brum, sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: Emilia Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladoccia, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Ah. È mezzanotte e un minuto.
8: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
11: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
12: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
13: A me importa.
14: Coyote vs Acme.
15: L'idiota!
14: Al cinema dal 2 settembre.
16: Siete le sorelle Owens?
17: Sì, se amiamo qualcuno muore.
16: Ma dai.
13: A settembre.
17: Siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
17: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
19: Telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
20: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
19: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
20: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
19: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
21: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
22: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
23: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
24: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
25: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionear.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
26: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

Thank you very much.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Fortitudo, Flat Service Bologna. Le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anika Flash.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai, a settembre
6: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
10: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
11: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
12: A me importa.
13: Coyote vs Acme,
14: idiota!
13: Al cinema dal 2 settembre.
15: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
4: È 1:02.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Su Ducato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli!

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 2 e 4 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.